0: Sono le 2:03. Giornale Radio.
1: Meteo. L'alta pressione domina lo scenario meteorologico italiano. Nella prima parte della giornata la stabilità atmosferica sarà la protagonista su quasi tutte le regioni, salvo qualche isolato disturbo concentrato tra la Liguria centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Durante le ore pomeridiane proseguirà la fase di bel tempo con discreto soleggiamento, interrotto da locali addensamenti sulle zone alpine, prealpine e lungo la dorsale appenninica, dove non si escludono brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 2:32. Giornale Radio.
1: Meteo. Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 3. Giornale radio.
1: Meteo. L'alta pressione domina lo scenario meteorologico italiano. Nella prima parte della giornata la stabilità atmosferica sarà la protagonista su quasi tutte le regioni, salvo qualche isolato disturbo concentrato tra la Liguria centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Durante le ore pomeridiane proseguirà la fase di bel tempo con discreto soleggiamento, interrotto da locali addensamenti sulle zone alpine, prealpine e lungo la dorsale appenninica, dove non si escludono brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 3:33.
1: Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 4. Giornale radio.
1: Meteo. L'alta pressione domina lo scenario meteorologico italiano. Nella prima parte della giornata la stabilità atmosferica sarà la protagonista su quasi tutte le regioni, salvo qualche isolato disturbo concentrato tra la Liguria centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Durante le ore pomeridiane proseguirà la fase di bel tempo con discreto soleggiamento, interrotto da locali addensamenti sulle zone alpine, prealpine e lungo la dorsale appenninica, dove non si escludono brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Le notizie, le inchieste e le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 4 e 32 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 4 e 59 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. L'alta pressione domina lo scenario meteorologico italiano. Nella prima parte della giornata la stabilità atmosferica sarà la protagonista su quasi tutte le regioni, salvo qualche isolato disturbo concentrato tra la Liguria centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Durante le ore pomeridiane proseguirà la fase di bel tempo con discreto soleggiamento, interrotto da locali addensamenti sulle zone alpine, prealpine e lungo la dorsale appenninica, dove non si escludono brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: cause I'm so fucking fabulous.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 5 e 34 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
1: Sono le 6:02. Giornale radio.
2: Meteo. L'alta pressione domina lo scenario meteorologico italiano. Nella prima parte della giornata la stabilità atmosferica sarà la protagonista su quasi tutte le regioni, salvo qualche isolato disturbo concentrato tra la Liguria centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Durante le ore pomeridiane proseguirà la fase di bel tempo con discreto soleggiamento, interrotto da locali addensamenti sulle zone alpine, prealpine e lungo la dorsale appenninica, dove non si escludono brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale radio. È informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 6 e 32 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Sono le 7 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: la guerra in Ucraina, almeno 4 morti e diversi feriti nei raid notturni russi su Kiev. Nel bilaterale Modi Putin, l'India esorta Mosca a cessare le ostilità. Migranti, restano le tensioni tra Roma e Madrid. L'Italia proroga la sospensione di Schengen per altri 15 giorni. La Spagna risponde con una misura analoga. Padre, madre e figlia disabile trovati morti in casa a Roma con ferite d'arma da fuoco. Si rafforza l'ipotesi dell'omicidio-suicidio. In alcuni biglietti la coppia aveva scritto "non ce la facciamo più". Posticipi di Serie A, Roma ancora forza 4, Lecce tramortito, doppietta di Malen, 5 gol in 2 gare, l'Atalanta sorriso all'ultimo respiro, il Bologna resta a 0.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessio Galea e Marco Mancini, per lo sport Gianni De Gaetano. Un'altra notte di fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, un attacco con droni e missili su Kiev ha causato almeno 4 morti e diversi feriti. Sul fronte opposto droni ucraini hanno colpito la regione di Leningrado. Intanto in un bilaterale con Putin il primo ministro indiano Modi ha esortato Mosca a porre fine alla guerra e a cessare le ostilità. Il servizio.
8: Decine di esplosioni hanno scosso la capitale Kiev negli ultimi raid di Mosca con missili e droni da combattimento che hanno causato 4 morti e 5 feriti, tra cui 2 bambini. Ieri, nel 5° giorno consecutivo di attacchi russi, altre 7 persone sono morte in altre regioni del paese, 45 i feriti. Sul fronte opposto, nelle prime ore del mattino, droni ucraini hanno colpito un porto nella regione di Leningrado, sul Mar Baltico, e la regione di Samara, che ospita importanti raffinerie di petrolio. E del dossier russo-ucraino si è discusso ieri in Kirghizistan al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel bilaterale tra il primo ministro indiano Modi e il presidente russo Putin, l'India ha affermato di sostenere ogni sforzo di pace e ha esortato Mosca a cessare le ostilità in Ucraina. Stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto, ha affermato Putin, propositi smentiti dall'ultima notte di guerra appena trascorsa. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
7: Si riaccendono le tensioni nello stretto di Hormuz dopo la nuova escalation del conflitto tra Stati Uniti e Iran. 3 proiettili non identificati hanno colpito una petroliera che transitava in uscita dal canale. In precedenza fermata un'altra petroliera saudita mentre attraversava il corridoio meridionale dello stretto. 3 i morti in raid USA sferrati domenica notte sull'isola iraniana di Larak. Teheran ha reagito lanciando missili contro obiettivi strategici americani in Giordania ed Emirati Arabi. L'Iran è una nazione fallita, torna ad attaccare Trump, che deve però incassare un nuovo colpo. Si dimette il segretario dell'esercito Dan Driscoll, lascerà il suo incarico al Pentagono nei prossimi giorni. Il segretario al tesoro americano Bessent ha ringraziato l'Europa per il forte sostegno sulle misure economiche chieste dagli USA contro l'Iran poco prima dell'avvio dei lavori del G7 Finanze in North Carolina. Presente anche Giorgetti. Proteste dei ministri europei per la presenza del russo Siluanov, che non ha partecipato alla foto di gruppo. Il ministro russo ha avuto un bilaterale con Bessent. Al centro dei colloqui il piano di pace di Trump per la guerra tra Russia e Ucraina. Migranti, il governo di Roma proroga per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattato lo scorso 1 agosto in seguito alla crisi di Ceuta. La situazione non è migliorata vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate nell'exclave spagnola, ha fatto sapere il ministro Piantedosi. Immediate le contromisure del governo spagnolo. Il ministro dell'Interno di Madrid ha confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. Torna in primo piano anche la riforma della legge elettorale. In Senato scade oggi il termine per gli emendamenti da presentare in commissione. Sentiamo.
0: C'è tempo fino a mezzogiorno in Senato per la presentazione degli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali al testo di riforma della legge elettorale. L'approdo del disegno di legge nell'aula di Palazzo Madama è previsto per il 9 settembre, con voto finale calendarizzato il 15. Nelle ultime ore nella maggioranza starebbe tornando in auge l'ipotesi del ballottaggio, visto come possibile argine alla crescita nei sondaggi dell'estrema destra di Vannacci. E potrebbe tornare in pista anche il tema delle preferenze, bocciato nella prima lettura alla Camera attraverso il voto segreto. Dovrebbe invece essere eliminata la misura introdotta alla Camera che prevede che i voti di quanti, salvo il miglior perdente, non abbiano raggiunto la soglia minima del 3%, non siano computati ai fini del calcolo per la cifra elettorale nazionale e dunque per il premio di maggioranza. Una norma, questa, che per molti tecnici è a forte rischio di incostituzionalità. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
7: Si rafforza l'ipotesi dell'omicidio-suicidio per la tragedia familiare che si è consumata nella zona di Pietralata, periferia est di Roma. Madre, padre e una bambina di 5 anni affetta da disabilità sono stati trovati morti ieri pomeriggio in casa, tutti con ferite d'arma da fuoco, ucciso anche il cane di famiglia. Ancora da chiarire chi abbia sparato, con la pistola trovata in casa e regolarmente detenuta. Rinvenuti nell'appartamento alcuni biglietti scritti da entrambi i genitori della piccola che testimoniano la difficile situazione. Da soli non ce la facciamo più. Il contenuto dei messaggi. La famiglia, secondo quanto riferito dal quarto municipio di Roma, era seguita dai servizi sociali. Dramma anche a Piacenza, dove un corriere di 42 anni è morto ieri dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre stava effettuando una consegna nel suo ultimo giorno di contratto. L'uomo è deceduto non appena arrivato in ospedale. Proprio nelle stesse ore i colleghi erano in sciopero per carichi di lavoro crescenti, carenze di personale, turni sempre più pesanti e un'organizzazione considerata ormai insostenibile. Calcio Serie A, dopo la Fiorentina anche il Lecce incassa 4 gol da una Super Roma trascinata dalla doppietta dell'olandese Malen. Giallorossi a 6 punti come l'Atalanta che batte il Bologna al 94esimo. Il servizio.
9: La Roma di questo inizio stagione non fa sconti. 4 gol alla Fiorentina nel debutto dell'Olimpico. Poker calato a Via del Mare in casa Lecce per complessivi 8, 5 dei quali griffati dal 27enne olandese Daniel Malen, che ieri in Salento ne ha fatti 2. Tanto da suggerire a Giampiero Gasperini paragoni eccellenti.
10: Beh, io ho avuto la fortuna di allenare tanti attaccanti forti. Al Genoa, ti ricordo Milito, ha questa capacità di controllo di tiro, di accelerazione in pochi metri che ti brucia. Insomma, caratteristiche straordinarie per un attaccante, per me per una punta centrale.
9: Si scrivono alla festa del gol anche su lei per la prima volta in giallorosso il giovane talento portoghese Mora. Roma dunque a quota 6 a punteggio pieno con Inter, Milan, Lazio, Juventus e con l'Atalanta che nell'altro Monday Night ha faticato le proverbiali 7 camicie per sbarazzarsi del Bologna indomito fino al 94esimo. Errore di Skorupski, dea in paradiso con il subentrato Samardzic. Stasera scatta i 16esimi di Coppa Italia, Parma Cremonese, Torino Monza. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
7: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
11: Giornale Radio, la radio libera di informare con Daniele Biacchesi. Sono le 7:09 e qui insieme a me c'è Elisa Cabrini. Dunque, tra poco svilupperemo moltissimi temi, quelli politici, con quella che molti giornali parlano e definiscono la legge Vannacci, la legge elettorale, con l'obiettivo della maggioranza di arginare Vannacci al primo turno e prendersi praticamente i suoi voti al secondo turno. La modifica è quella sulla misura della riforma elettorale, il ballottaggio in caso di due coalizioni oltre il 40%. E poi c'è lo scontro tra Italia e Spagna ancora sullo stop a Schengen. Il governo italiano proroga i controlli alle frontiere per altri 15 giorni. A Ceuta intanto torna la tensione, la polizia spara in aria. Poi c'è la protesta dell'Europa per la presenza della Russia al G20. Trump dice: noi andremo d'accordo con tutti. Ma poi c'è anche un'altra questione che è legata al fine vita, il Veneto che riprova ma il voto è in bilico. Infine trovate un'intervista sul Corriere della Sera al ministro Tajani proprio sul blocco alle frontiere, che secondo Tajani, che è vice premier, lo ricordo, ma anche leader di Forza Italia, è necessario, ed è rimane secondo Tajani il pericolo jihadista. Allora, le 7:11, la musica di Lola Young.

0: Ecco dunque alle 7.14 il riepilogo delle notizie principali. Partiamo dalla politica, quindi dalla legge elettorale, perché alla Camera, quando ancora Vannacci non faceva così paura a molti, era stato cancellato con un colpo di penna dalla prima versione del testo, e ora al Senato la maggioranza valuta di reinserire il ballottaggio nella legge elettorale del governo, che qualcuno chiama Melonellum, come salvagente d'emergenza davanti all'erosione di consensi. Se siamo così irrilevanti, provoca Vannacci, perché tanta fretta di cambiare le regole? Oggi dunque, al termine previsto per le 12, gli emendamenti sul tema saranno due, non unitari ma firmati da singoli parlamentari. Così è stato deciso nelle riunioni degli ultimi giorni e nei ripetuti contatti di ieri dai tanti sherpa di Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia. Il primo verrà sottoscritto da un senatore forzista, ed è soprattutto questo che il centrodestra avrebbe intenzione di usare come grimaldello per la costruzione di un ipotetico secondo turno. La ragione sta nella soglia fissata per accedervi, cioè il 40%. Attualmente il premio si otterrebbe con il 42%. Nella sostanza, da quello che riusciamo a capire, ma poi vedremo anche durante questa parte di Summertime con i vari ospiti, per cercare di capire effettivamente quale sarebbe la proiezione di questa legge elettorale, cioè se nessuna forza arriva a superare questa asticella, non c'è il ballottaggio e i seggi vengono distribuiti in modo proporzionale. Se invece due coalizioni superassero il 40%, allora vanno alla sfida due per stabilire chi ottiene il bottino del 70 deputati, 35 senatori del premio. Se però una sola raggiunge la cifra mentre le altre restano sotto, ottiene direttamente il premio di maggioranza. Ve lo dico subito, ma l'ho anche scritto in molti editoriali, a me questa legge elettorale non piace, credo che abbia anche dei contorni assolutamente anticostituzionali, soprattutto per quanto riguarda il premio di maggioranza, ed è molto confusa, secondo me non darà con ogni probabilità, se dovesse essere applicata così senza altri tipi di emendamenti e di modifiche, una stabilità politica nel nostro paese. Allora, poi c'è la storia del governo guidato da Giorgia Meloni, che non ha retta sulle politiche anti-immigrazione e ha deciso di prorogare di 15 giorni i controlli alla frontiera aerea e navale con la Spagna. Tutti i passeggeri di paesi terzi in arrivo con voli e navi da scali spagnoli dovranno quindi continuare ad esibire i documenti di identità. Sentiamo il ministro degli interni. Piantedoni.
1: Beh, se l'ha fatto sì, ovviamente, quindi è una decisione motivata dal fatto che c'è un'analisi fatta negli specialisti che si riuniscono nel Comitato di Analisi della Sicurezza delle Frontiere. L'abbiamo limitata a 15 giorni perché se da una parte l'analisi fatta dagli specialisti indica che permangono le motivazioni per cui è stata iniziata questa misura, d'altra parte sicuramente è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme all'Unione Europea per creare il giusto superamento della situazione che si è creata. Noi confidiamo, siamo anche disponibili a ogni forma di collaborazione con la Spagna, con l'Unione Europea, quindi una decisione che peraltro si fonda su una misura che, come avete visto, non è stata particolarmente pervasiva. Ha consentito la normalità dei transiti tra cittadini europei e quindi andremo avanti.
2: Confida che possa essere l'ultima proroga?
1: Beh, io confido sì, perché significherebbe che, come immaginiamo, si vada verso una normalizzazione della situazione a seguito. Grazie.
0: Così Piantedosi, e sentiamo dall'opposizione Bonelli di AVS sulla proroga di Schengen sulla Spagna.
3: Il governo proroga la chiusura di Schengen con la Spagna e la conferma che Giorgia Meloni fa propaganda per fini elettorali utilizzando tante bugie, ma non si occupa dei problemi degli italiani, come gli stipendi bassi e la crisi climatica che sta mettendo in ginocchio l'Italia e anche il mondo.
0: E lo stesso Bonelli continua ad attaccare il governo su quella che considera da poco una stangata economica delle bollette elettriche. Sentiamo.
3: Sta per arrivare alle famiglie italiane la stangata economica della bolletta elettrica causata dal caldo estremo. Giorgia Meloni non si è accorta della crisi climatica che sta mettendo in ginocchio l'Italia, però è molto attenta agli interessi dei petrolieri, a cui ha regalato 2,6 miliardi di euro per ridurre le accise dei carburanti.
0: Così AVS. Intanto il Partito Democratico, per voce di Boccia, dice che a Giorgia Meloni non interessano i problemi degli italiani. Sentiamo Boccia.
4: Il caffè è addirittura aumentato del 50%, le patate del 44%, la benzina e il gasolio volano verso i 2,5 euro al litro. La Presidente del Consiglio festeggia i 4 anni del proprio governo e addirittura prova a riscrivere la legge elettorale per mantenere la destra Palazzo Chigi. A Giorgia Meloni non interessano i problemi degli italiani, ma solo conservare il potere.
0: Così Boccia. Allora, sono le 7:20, vi ricordo il nostro numero di WhatsApp che è 334-1111-622 per tutto quello che fino adesso avete ascoltato, domande, audio e naturalmente scritte. 34111622, vi ricordo anche il nostro sito che è pienamente funzionante, giornaleradio.fm, la musica di Sam Smith con The Two City Chorus.

0: Le 7.23 qui è il giornale radio, la radio libera di informare. Saluto il primo ospite che è il professor Alessandro Ceci, docente all'Università IPU. Buona mattina.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, ieri mattina ci eravamo svegliati con le operazioni di guerra degli Stati Uniti contro l'Iran e mi chiedo che tipo di strategia può avere in questo momento Donald Trump. Secondo me, l'ho detto e lo scrivo anche senza mezzi termini nell'editoriale di oggi, non c'è una strategia, perché io non riesco a trovare, almeno forse magari lei che è un grande esperto di geopolitica, di cose ne ha viste più di me in questo senso, però come si fa a passare da un annuncio in cui dici al tuo nemico adesso fra poco ti scateno il D-Day economico, poi mandi il segretario del tesoro Bessent che invece questo D-Day economico sostanzialmente non lo delinea, perché non c'è nulla nella conferenza stampa di una settimana fa, e poi dopo una tira e molla alla fine in una notte colpisci nuovamente, fai tornare la guerra esattamente da dove era partita, e oggi questa notte tutto calmo, tutto tranquillo, e domani non lo so, forse ci sarà un altro annuncio. Io devo dire la verità, ma l'ho detto anche senza problemi, ormai siamo alle prese con problemi seri dal punto di vista della lucidità di Donald Trump, per non dire peggio.
1: No, i problemi sono più seri secondo me della lucidità stessa di Donald Trump, perché credo che in questo momento Donald Trump abbia totalmente perso il controllo del processo decisionale, e che per una democrazia come quella americana, quando la politica perde totalmente il controllo decisionale, quel poco di politica che c'è, perde totalmente il controllo del processo decisionale, la democrazia è profondamente messa a rischio. Io credo che le decisioni politiche sfuggano ormai definitivamente a Donald Trump, e che Trump sia soltanto l'interprete di ciò che altri decidono di fare. Questo è dal punto di vista democratico un vero dramma, perché non si sa a che punto può arrivare questo tipo di situazione. Oltre il fatto che la famiglia Trump, come ho sempre sostenuto e continuo a sostenere, è orientata non da decisioni politiche ma da esigenze di arricchimento personale di ordine economico, quindi è chiaro che se loro giocano in borsa, l'instabilità della borsa favorisce le loro entrate, ecco tutto qui.
0: Chi sarebbero negli Stati Uniti i veri proprietari, diciamola così, delle decisioni politiche che Trump non riesce a in qualche modo correggere o a eseguire anche?
1: Ma quando uno viene eletto Presidente degli Stati Uniti d'America porta dietro di sé un apparato economico militare che lo sostiene in campagna elettorale, lo sostiene finanziariamente, che poi vuole avere i suoi riscontri, diciamo così, una volta il Presidente eletto. E quindi io credo che ci sia questo apparato, naturalmente poco definibile attorno a delle persone specifiche, perché non possiamo sapere, però certamente questa apparato militare politico, economico che attorni al Presidente degli Stati Uniti d'America oggi è il conduttore del processo decisionale del Presidente, che molto spesso infatti è totalmente in contraddizione con gli organi istituzionali americani, i quali cercano di arginarlo ma non ci riescono, proprio perché quell'apparato militare ed economico è fuori controllo democratico, ecco.
0: Senta, ieri abbiamo assistito ad uno scontro aperto tra europei e americani al G20 dei ministri delle finanze, come ne sa, è stato ospitato dagli Stati Uniti in North Carolina, e la presenza è quella del collega russo Siluanov. Il diverbio si è concluso con la sua esclusione dalla foto finale di famiglia, ma è un anticipo di quello che potrebbe accadere a Miami a metà dicembre se il capo del Cremlino Putin ricevesse e accettasse l'invito a partecipare al G20, non escluso da Donald Trump già ad aprile. Cioè, ma al di là della foto di famiglia, la foto finale, che già questo potrebbe essere un segno, cosa sta cambiando a livello internazionale fare sul fronte dei rapporti con la Russia?
1: Ah, intanto a livello internazionale cambiano i protagonisti, i processi politici della politica estera sono lenti e durano, hanno un arco di tempo che è molto superiore alla politica interna, e quindi il trend che porta alla formazione di piattaforme continentali di nazionalità come nuovi player nel sistema delle relazioni internazionali è sempre più spiccato, ed è chiaro che tanto più si costituiscono queste piattaforme, tanto più i dissidi tra diversi soggetti sono più forti. Il dissidio tra l'Europa e l'America da una parte, tra l'Europa e la Russia dall'altra è sempre più spiccato, e questo porterà a conflitti ulteriori. Tra l'altro, siccome noi stiamo combattendo una guerra per definire qual è il confine europeo tramite l'Ucraina, è chiaro che la nostra piattaforma continentale di nazionalità cerca una sua autonomia sul piano delle relazioni internazionali e quindi determina alcuni conflitti. Ciò che si sta verificando, credo io, è che questi nuovi player stanno mettendo in secondo piano, se non addirittura, diciamo così, tra virgolette, ai margini, i player più importanti della politica estera del Novecento, cioè gli Stati Uniti d'America e la Russia dall'altra parte, e sorgono nuove entità come la Cina, ovviamente, come l'Europa, e quindi questo determina nuove conflittualità. Io penso che anche questi incontri del G8, G20, G30, G40 alla fine verranno sostituiti, verranno eliminati, e che ci sarà un nuovo riassetto delle istituzioni sulla base dei continenti che agiscono sul piano della politica estera internazionale. È per questo che l'Europa deve darsi una mossa.
0: Grazie al professore Alessandro Cecci. Allora, sono le 7:31, qui è Giornale Radio, la radio libera di informare. Vi ricordo il nostro numero di WhatsApp per tutto quello che avete sentito finora, siete all'ascolto di Summer Time, 34 11 11 622. A tra poco.
2: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 7:32.
1: Guidare informati.
2: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 16:19, esclusi giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo-Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo un restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: Le 7:34, qui è Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono le 7:34, allora ovviamente ci sono ascoltatori che sentono una voce che abbiamo trasmesso, quella del capogruppo in Senato Boccia del PD. E allora ci mettono qualche minuto e poi mandano questi messaggi, peraltro non firmati. Ecco ragazzi, dovete firmare i vostri messaggi, perché voi sapete e conoscete il mio nome, il mio cognome, ma io spesso non so chi siete. Scrivete al 34 11 11 622, comunque va bene. Poi un nostro ascoltatore dice che dopo aver sentito Boccia dice è il solito personaggio, quando era al governo cosa ha fatto per l'Italia se non danni, povero Boccia. Insomma, Boccia che faceva, non era neanche, sì era al governo, era anche lui, aveva un ruolo come senatore e nulla più, non è stato un ministro. Comunque voglio dire, la sua, caro ascoltatore, è un'opinione, come tale la trasmettiamo. Allora, abbiamo il dovere di fare informazione, perché questo si fa poche chiacchiere, pochi distintivi e tanta informazione, tante notizie, tanta ciccia e anche tante notizie importanti. Quelle che non lasciamo mai, per esempio, la catastrofica alluvione, inondazione che si è consumata ormai diversi giorni fa, era quasi una settimana fa, mercoledì. Secondo le autorità nepalesi e cinesi, il numero di persone decedute a seguito di queste inondazioni lampo della scorsa settimana al confine tra Nepal e Cina è salito a 955. Sono 4.471 persone che risultano ormai disperse in entrambi i paesi. Quindi, come avete sentito, il bilancio aumenta sempre di più, diventa sempre più impressionante. Sul campo le autorità stanno seppellendo centinaia di vittime non identificate in una fossa comune, secondo quello che ha riportato dalla troupe della CNN in Nepal. La prima donna pilota di elicottero del Nepal parla con Anderson Cooper di CNN di questa entità della devastazione. E poi c'è la ricerca delle squadre di soccorso che sono impegnate in una corsa contro il tempo per trovare i lavoratori che si teme siano rimasti intrappolati nei tunnel idroelettrici in Nepal, dopo che uno spesso strato di fango ha seppellito tutte le strutture. Più di 900 lavoratori sono ancora sotto, impiegati in diversi progetti, risultano ancora dispersi e sono lì sotto. I rischi permangono, secondo i media statali cinesi, l'unica struttura ancora in piedi nell'area devastata del porto di Jirong è una sola torre idrica, pensate. I meteorologi cinesi hanno avvertito del rischio di piogge e condizioni meteorologiche avverse a Jirong e potrebbero causare un innalzamento del livello dell'acqua di un vicino lago artificiale. Questo è il quadro pazzesco, ma vi assicuro che e vi prometto che ogni giorno, almeno per questa settimana, fino a che ce ne sarà bisogno, daremo le informazioni necessarie, perché questa è una di quelle vicende che fanno capire tante cose. Innanzitutto sono centrali nel discorso più generale della crisi climatica. Per quello che è avvenuto, tutto è partito, lo ricordo, da un'enorme parte di ghiacciaio che si è sbriciolato e ha creato una frana, e poi tutto quello che avete visto, drammatico. Ed è questo quello che sta accadendo non soltanto in Nepal, in Cina e molte altre parti del mondo, nel silenzio generale, negli impegni che stanno a zero dei nostri leader politici internazionali, compresi quelli italiani. Non c'è un'idea in croce di che cosa si deve fare, ma ci sarebbero dei parametri sui quali possiamo, e dei comportamenti sui quali possiamo agire. Questo ce lo siamo detto mille volte, ma qui c'è ancora della gente, ragazzi, siamo nel 2027, che nega l'esistenza di una crisi climatica. A me piacerebbe sfidarli, per capire quali elementi seri, scientifici, questi personaggi hanno per dire queste incredibili nefandezze che sono provocate essenzialmente da un'ignoranza totale. Io ho rispetto in generale per tutte le idee, ma non ho alcun rispetto per la totale ignoranza e l'arroganza. Cioè, e questo lo devo dire quando parlo di leader mondiali, inizio da Donald Trump, perché ricordo che uno dei più grandi produttori di CO2 al mondo è proprio l'America, e il secondo produttore al mondo si chiama Cina. Chissà come mai sono d'accordo su moltissimi temi, tranne che dare una sferzata nuova, un miglioramento al mondo, un segnale politico, ambientale e molto alto ancora. E allora veniamo alla musica di Megan Moroney.

0: sera.
1: 7:42, qui è Giornale Radio, la Radio Libera di informare. Se volete il nostro numero di WhatsApp per i vostri messaggi è 34 11 622. Saluto il prossimo ospite, che ricordo è Giampiero Gravaglia. Professore, buongiorno, buona mattina.
2: Buongiorno direttore e buongiorno a chi segue il programma.
1: Senta, ci spieghi bene, perché noi avevamo assistito a una serie di annunci sia da parte di Bessent che da parte ovviamente di Donald Trump, in cui il nemico numero uno di oggi degli Stati Uniti, cioè l'Iran, sarebbe dovuto essere travolto da una sorta di D-Day economico. Però poi dopo, da quello che abbiamo visto, le sanzioni non sono state elencate. In compenso è ripartita un po', almeno nella notte di ieri sicuramente, quest'oggi ci sono altri fatti di cronaca, ma comunque si sono udite ancora di nuovo le esplosioni, gli attacchi, ed è ripartito in qualche modo lo scampolo di guerra. Qual è la strategia di Trump, se c'è?
2: Beh, il se c'è è la domanda chiave, è la domanda che si fanno da ieri mattina gli analisti americani. Politico.com questa mattina apre con un titolo provocatorio: Eisenhower si sta rivoltando nella tomba. Eisenhower è il generale del D-Day, dello sbarco in Normandia, ed è stato presidente degli Stati Uniti dal 1953 al 61. Si rivolta nella tomba perché Trump aveva evocato un D-Day economico nella guerra all'Iran, e una settimana dopo contraddice se stesso riprendendo lo strumento militare, ma facendo subito dopo sapere che non intende essere questo il segnale di una nuova escalation, ma un avvertimento all'Iran, perché gli Stati Uniti, e questa è l'analisi del Wall Street Journal, stanno perdendo la guerra delle mine nel stretto di Hormuz, cioè l'Iran ne mette con più velocità di quanto gli Stati Uniti ne levino, e quindi voleva frenare con questo attacco dell'altro giorno la capacità o la volontà dell'Iran di tornare a minare o continuare a minare lo stretto di Hormuz. Ma che ci sia una strategia definita e soprattutto conseguenziale nel tempo rispetto alle dichiarazioni di Trump, questo resta dall'inizio del suo secondo mandato un problema aperto. Del resto, quando era stato annunciato il cambio di strategia e la scelta dell'arma economica per combattere l'Iran non più dell'arma militare, l'aggiunta che era stata fatta praticamente da tutti era: fin quando dura, cioè fin quando Trump o non cambia idea o non mette lui stesso una zeppa a quello che lui ha dichiarato come sua intenzione. Adesso cosa succederà? Non ci sono stati attacchi questa notte, quindi forse è vero che non si è trattato di una ripresa su larga scala. Del resto i militari continuano ad avvertire il Pentagono e la Casa Bianca che non hanno gli strumenti per riprendere un'offensiva su larga scala, o che riprendere un'offensiva su larga scala comprometterebbe le capacità di difesa in Europa e nel Pacifico, e quindi potrebbe alimentare ambizioni o tentazioni a Cina e Russia di testare la capacità di reazione americana.
1: Senta Gramaglia, nelle ultime settimane, diciamo nell'ultimo mese, si è capito non solo che Trump non ha una strategia, ma che comunque non riesce più la sua stessa amministrazione a definire un imprinting politico anche in decisioni importanti come quelle di un conflitto. E allora chi comanda alla Casa Bianca veramente, se c'è qualcuno che comanda davvero su Donald Trump?
2: Beh, a casa Trump comanda Trump. Chiunque non esegua le indicazioni di Trump, non si conformi

0: se n'è andato per tensioni con il segretario alla guerra Pete Hegseth, pur avendo l'appoggio alla spalla del vicepresidente J.D. Vance, e quindi l'esodo dalla Casa Bianca anche nel primo mandato di Trump era stato importante, e importante adesso, probabilmente sarà ancora più importante nei prossimi mesi dopo la dopo il voto di midterm, proprio perché Trump consuma rapidamente i suoi collaboratori. L'unica che sembra resistere praticamente dal 2015 e forse anche prima è la sua attuale capo di staff della Casa Bianca, che però mi sembra essere nei confronti del presidente una assoluta yes woman, poi magari con i suoi collaboratori e con i suoi dipendenti è durissima, ma nei confronti del presidente gliele dà tutte dette.
1: Voglio chiudere con una domanda, anche perché è anche una promessa che volevo fare ai nostri ascoltatori, perché da qui fino al 5 novembre vorrei tentare di fare un diario, almeno qui summer time per questa settimana, ma poi dalla prossima settimana, quando comincerò a trasmettere, prenderò a trasmettere al mattino presto al timone, per vedere come sta andando la campagna del midterm. A che punto siamo? Le due coalizioni si stanno schierando in modo chiaro, secondo lei, oppure c'è ancora da attendere qualche settimana?
0: No, mi pare che sia sostanzialmente finita la stagione delle primarie, che è stata una stagione quasi infinita perché si è protratta fino alla settimana scorsa, quindi si è continuato a votare nelle primarie nei vari stati per scegliere i candidati alla Camera o al Senato, oltre che i candidati governatori. L'attività parlamentare è ripresa proprio ieri, anzi di fatto riprende oggi, ieri i parlamentari sono tornati a Washington, c'è ancora la festa, la festività importante per gli Stati Uniti, è l'equivalente del nostro primo maggio, del Labor Day, lunedì prossimo, il 7 settembre, e poi sarà piena campagna elettorale per le elezioni di midterm del 3 novembre, con un ostacolo che democratici e repubblicani si trovano di fronte, cioè quella, la necessità di rifinanziare la spesa pubblica e di evitare un nuovo shutdown, che sarebbe il terzo nel giro di meno di un anno. C'è una parziale serrata dei servizi pubblici federali, ma io credo che nessuno dei due partiti voglia farsi trovare col cerino in mano di essere additato come responsabile di uno shutdown a ridosso del voto, e quindi una pezza per la spesa pubblica si troverà. Poi si tornerà a litigare sotto Natale, prima di Natale, e con l'ingresso del nuovo congresso all'inizio di gennaio. I repubblicani e i democratici a questo punto hanno problemi in casa loro, cioè i democratici hanno il problema di questa avanzata, anche con un certo entusiasmo da parte degli elettori di sinistra, di loro candidati di sinistra, che sono più deboli in un confronto elettorale perché possono spaventare l'elettorato di centro, l'elettorato moderato, l'elettorato indipendente, e i repubblicani hanno il problema dei candidati trampiani o ipertrampiani, quelli che Trump ha voluto per cacciare deputati e senatori in esercizio, ma a lui non graditi, e che hanno lo stesso problema, spaventano l'elettorato di centro e quindi alienano i voti degli indipendenti. Al momento i sondaggi dicono che i democratici dovrebbero riprendere la Camera, che il Senato è conteso, anche se è molto difficile che cambi di maggioranza, però i repubblicani, in particolare la Casa Bianca, sta ancora giocando sul fronte delle regole del gioco nel tentativo di cambiarle a partita già avviata, sia per quanto riguarda il voto per posta, sia per quanto riguarda la possibilità di votare per chi non può dimostrare o non ha un documento per dimostrare di essere cittadino americano.

0: negli Stati Uniti non tutti hanno un documento di identità e questo può costituire un problema.
1: Grazie professore Giampiero Gramaglia, sono le 7.53, tanto spazio agli esteri in questa prima parte, la musica di Helpy.

0: 7.57, quindi negli ultimi minuti abbiamo parlato col professor Garamaglia dell'aspetto americano, statunitense di questa guerra, di questo conflitto iniziato alla fine di febbraio contro l'Iran. Però poco si sa e poco si conosce di quello che invece effettivamente sta accadendo all'interno del potere di Teheran. E allora vi dico che questo sarà l'oggetto anche del mio editoriale che sentirete tra poco qui su Giornale Radio, perché sono andato un po' indietro nel tempo e sono tornato a oltre 40 anni fa, quindi la guerra dell'Iran contro l'Iraq di Saddam Hussein, quando l'Iran si trovava nuovamente nella guerra e 40 anni dopo ad affrontare una questione importante, cruciale, esattamente come allora: proseguire oppure raggiungere un accordo, proseguire la guerra oppure raggiungere un accordo. Per i rivoluzionari del potere di Teheran, l'attuale guerra tra Stati Uniti e Israele, come il conflitto con l'Iraq allora, è stato un conflitto imposto il cui esito non sarebbe stato determinato da quale delle due parti fosse già potente, già più potente, ma da quale sarebbe sopravvissuta. Dall'altra parte, un fronte già moderato intravede un'opportunità per consolidare i progressi dell'Iran nei negoziati, che hanno fatto invece però, lo dico subito, pochissimi passi in avanti. Dopo sei mesi di guerra, la situazione di stallo ha lasciato la Repubblica Islamica profondamente divisa, mentre il suo arbitro supremo, cioè Khamenei, rimane ancora oggi latitante. I rappresentanti del regime di Teheran in competizione tra loro sostengono pubblicamente che l'Iran è uscito vittorioso dalla guerra, ma non è vero. Così come non è vero che gli Stati Uniti abbiano vinto questa guerra. Tuttavia persiste una profonda spaccatura ideologica su come dovrebbe essere la vittoria per la Repubblica Islamica. Da una parte si schierano i pragmatisti, i tecnocrati guidati dal presidente Pezeshkian, dal presidente del Parlamento Ghalibaf, dal ministro degli esteri Araghchi, e dall'altra parte si muovono i conservatori intransigenti. Quella che possiamo definire la loro ideologia si basa sulla sfiducia nei confronti di Washington, che considerano determinata a distruggere l'Iran. Le divisioni sono talmente profonde che i falchi in queste ore hanno accusato i funzionari di aver gestito in modo deliberato molto male la crisi economica per fare pressione su un'opinione pubblica stremata affinché accettasse alla fine un accordo. Staremo a vedere. Intanto ascoltiamo le ultime notizie del nostro notiziario, poi ci sentiamo. Summertime torna tra poco con Daniele
1: Giornale Berlino. Radio.
2: Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Sono le 8 e 2 minuti.
6: Giornale Radio News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un'altra notte di fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, un attacco con droni e missili su Kiev ha causato almeno 4 morti e diversi feriti. Sul fronte opposto droni ucraini hanno colpito la regione di Leningrado. Intanto in un bilaterale con Putin il primo ministro indiano Modi ha esortato Mosca a porre fine alla guerra e a cessare le ostilità. Sentiamo da Alessio Galea.
8: Decine di esplosioni hanno scosso la capitale Kiev negli ultimi raid di Mosca con missili e droni da combattimento che hanno causato 4 morti e 5 feriti, tra cui 2 bambini. Ieri, nel quinto giorno consecutivo di attacchi russi, altre 7 persone sono morte in altre regioni del paese, 45 i feriti. Sul fronte opposto, nelle prime ore del mattino, droni ucraini hanno colpito un porto nella regione di Leningrado, sul Mar Baltico, e la regione di Samara, che ospita importanti raffinerie di petrolio. E del dossier russo-ucraino si è discusso ieri in Kirghizistan al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel bilaterale tra il primo ministro indiano Modi e il presidente russo Putin, l'India ha affermato di sostenere ogni sforzo di pace e ha esortato Mosca a cessare le ostilità in Ucraina. Stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto, ha affermato Putin, propositi smentiti dall'ultima notte di guerra appena trascorsa.
7: Si riaccendono le tensioni nello stretto di Hormuz dopo la nuova escalation del conflitto tra Stati Uniti e Iran. 3 proiettili non identificati hanno colpito una petroliera che transitava in uscita dal canale. In precedenza fermata un'altra petroliera saudita mentre attraversava il corridoio meridionale dello stretto. L'Iran è una nazione fallita, torna ad attaccare Trump, che deve però incassare un nuovo colpo. Si dimette il segretario dell'esercito Dan Driscoll, lascerà il suo incarico al Pentagono nei prossimi giorni. Il segretario al tesoro americano Bessent ha ringraziato l'Europa per il forte sostegno sulle misure economiche chieste dagli USA contro l'Iran poco prima dell'avvio dei lavori del G7 Finanze in North Carolina. Presente anche Giorgetti. Proteste dei ministri europei per la presenza del russo Siluanov, che non ha partecipato alla foto di gruppo. Migranti, il governo di Roma proroga per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattato lo scorso 1° agosto in seguito alla crisi di Ceuta. La situazione non è migliorata vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate nell'exclave spagnola, ha fatto sapere il ministro Piantedosi. Immediate le contromisure del governo spagnolo. Il ministro dell'interno di Madrid ha confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. Torna in primo piano anche la riforma della legge elettorale. In Senato scade oggi il termine per gli emendamenti da presentare in commissione. Il servizio è di Marco Mancini.
9: C'è tempo fino a mezzogiorno in Senato per la presentazione degli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali al testo di riforma della legge elettorale. L'approdo del disegno di legge nell'aula di Palazzo Madama è previsto per il 9 settembre, con voto finale calendarizzato il 15. Nelle ultime ore nella maggioranza starebbe tornando in auge l'ipotesi del ballottaggio, visto come possibile argine alla crescita nei sondaggi dell'estrema destra di Vannacci. E potrebbe tornare in pista anche il tema delle preferenze, bocciato nella prima lettura alla Camera attraverso il voto segreto. Dovrebbe invece essere eliminata la misura introdotta alla Camera che prevede che i voti di quanti, salvo il miglior perdente, non abbiano raggiunto la soglia minima del 3%, non siano computati ai fini del calcolo per la cifra elettorale nazionale e dunque per il premio di maggioranza. Una norma, questa, che per molti tecnici è a forte rischio di incostituzionalità.
7: Si rafforza l'ipotesi dell'omicidio-suicidio per la tragedia familiare che si è consumata nella zona di Pietralata, periferia est di Roma. Madre, padre e una bambina di 5 anni affetta da disabilità sono stati trovati morti ieri pomeriggio in casa, tutti con ferite d'arma da fuoco, ucciso anche il cane di famiglia. Ancora da chiarire chi abbia sparato, con la pistola trovata in casa e regolarmente detenuta. Rinvenuti nell'appartamento alcuni biglietti scritti da entrambi i genitori della piccola che testimoniano la difficile situazione. Da soli non ce la facciamo più. Il contenuto dei messaggi. La famiglia, secondo quanto riferito dal quarto municipio di Roma, era seguita dai servizi sociali. Dramma anche a Piacenza, dove un corriere di 42 anni è morto ieri dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre stava effettuando una consegna nel suo ultimo giorno di contratto. L'uomo è deceduto non appena arrivato in ospedale. Proprio nelle stesse ore i colleghi erano in sciopero per carichi di lavoro crescenti, carenze di personale, turni sempre più pesanti e un'organizzazione considerata ormai in sostenibile. Calcio Serie A, dopo la Fiorentina anche il Lecce incassa 4 gol da una Super Roma trascinata dalla doppietta dell'olandese Malen. Giallorossi a 6 punti come l'Atalanta che batte il Bologna al 94esimo. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
10: La Roma di questo inizio stagione non fa sconti. 4 gol alla Fiorentina nel debutto dell'Olimpico. Poker calato a Via del Mare in casa Lecce per complessivi 8, 5 dei quali griffati dal 27enne olandese Daniel Malen, che ieri in Salento ne ha fatti 2, tanto da suggerire a Giampiero Gasperini paragoni eccellenti.
11: Beh, io ho avuto la fortuna di allenare tanti attaccanti forti. Al Genoa, ti ricordo Milito, ha questa capacità di controllo di tiro, di accelerazione in pochi metri che ti brucia. E sono caratteristiche straordinarie per un attaccante, per me per una punta centrale.
10: Si scrivono la festa del gol anche su lei per la prima volta in giallorosso il giovane talento portoghese Mora. Roma dunque a quota 6 a punteggio pieno con Inter Milan, Lazio, Juventus e con l'Atalanta che nell'altro Monday Night ha faticato le proverbiali 7 camicie per sbarazzarsi del Bologna indomito fino al 94esimo. Errore di Skorupski, dea in paradiso con il subentrato Samardzic. Stasera scatta nei 16esimi di Coppa Italia Parma Cremonese Torino Monza.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
12: Molto bene, così le notizie, il nostro notiziario 8 e 9 minuti, vi ricordo 34 11 11 6 22 per i vostri messaggi, ne sono arrivati alcuni che voglio leggere. Ringraziando Mabel da Roma, dice: buongiorno Giornale Radio, buongiorno direttore Biacchesi, la tensione che si è creata tra Stati Uniti e Iran ci ricorda quanto sia fragile l'equilibrio del mondo. Lo stretto di Hormuz è solo un tratto di mare, oppure oggi porta con sé la paura di un mondo che può precipitare nell'ennesimo conflitto. Ancora una volta, mentre i potenti decidono, sono le persone comuni a tremare, e viene da chiedersi quanto dolore ancora prima di capire che la pace non ha prezzo. Buon proseguimento, grazie sempre per la qualità dei palinsesti, grazie Mabel da Roma. E un altro ascoltatore, che è Claudio, non ricordo da dove scrive, dice: buongiorno direttore, questo è il programma elettorale di Trump. La crisi climatica non esiste, lo sfruttamento incontrollato dell'ambiente, caccia e pesca indiscriminate, guerre ovunque con genocidi. È il programma elettorale di Trump. Serenità, dice Claudio. Beh, insomma, sono molto d'accordo con questi due nostri ascoltatori che hanno sentito meditato e poi ci hanno mandato questi loro messaggi. Questa cosa potete fare voi al 34 11 11 622. Restate con noi perché tra le 8:20, ma poi anche nella seconda parte, torneremo a parlare del caso di Sinfido Ranuzzi e poi anche della legge elettorale, perché questo è l'ultimo pezzo che ancora mancava, la questione del ballottaggio. Intanto la musica qui su Giornale Radio di Teddy Swims.

0: Allora, prima del focus che faremo tra poco sul caso Ranucci, l'altro focus è certamente la posizione del governo guidato da Giorgia Meloni, che non arreta però sulle politiche anti-immigrazione, ha deciso di proseguire di 15 giorni i controlli alla frontiera aerea e navale con la Spagna. Praticamente tutti i passeggeri di paesi terzi in arrivo con voli e navi da scali spagnoli dovranno continuare ad esibire i documenti di identità. Questa notizia è ormai già nell'aria da diversi giorni, anzi da settimane, ma poi alla fine è giunta la conferma. Scrive il Viminale che la decisione è stata assunta in linea con l'analisi effettuata dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere, in ragione del permanere degli elementi di valutazione che erano stati alla base della loro reintroduzione lo scorso 1 agosto, ma al contempo anche tenendo conto delle iniziative che sono state avviate dalla Spagna insieme all'Unione Europea affinché in quell'area la situazione possa avviarsi ad una prossima normalizzazione. Sentiamo proprio il ministro degli interni Piantedosi.
1: Beh, se l'ha fatto sì, ovviamente, quindi è una decisione motivata dal fatto che c'è un'analisi fatta negli specialisti che si riuniscono nel Comitato di Analisi della Sicurezza delle Frontiere. L'abbiamo limitata a 15 giorni perché se da una parte l'analisi fatta dagli specialisti indica che permangono le motivazioni per cui è stata iniziata questa misura, d'altra parte sicuramente è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme all'Unione Europea per creare il giusto superamento della situazione che si è creata. Noi confidiamo, siamo anche disponibili a ogni forma di collaborazione con la Spagna, con l'Unione Europea, quindi una decisione che peraltro si fonda su una misura che, come avete visto, non è stata particolarmente pervasiva. Ha consentito la normalità dei transiti tra cittadini europei e quindi andremo avanti.
2: Confida che possa essere l'ultima proroga?
1: Sì, perché significherebbe che, come immaginiamo, si vada verso una normalizzazione della situazione a seguito.
0: Così il ministro Piantedosi. Insomma, la valutazione del governo Meloni non cambia rispetto all'inizio della crisi. Dopo gli 80.000 arrivi di migranti in 48 ore di fine luglio, la situazione nell'enclave spagnola di Ceuta non è sotto controllo. A Ceuta ci sono ancora almeno 5.000 persone, secondo Piantedosi, la gran parte di loro non è stata identificata e in molti, tra cui anche Tajani oggi su il Corriere della Sera, sospetta che tra di loro potrebbero celarsi anche terroristi di matrice jihadista, ma qui non c'è alcuna conferma di tutto questo. Piantedosi ha comunicato la decisione al suo omologo spagnolo Fernando Marlaska nel corso di quello che il Viminale definisce un costruttivo confronto telefonico. Insomma, la Spagna ha più volte ribadito che da Ceuta nessun migrante è potuto entrare in territorio spagnolo, ed è vero, ma il governo italiano ritiene invece permanente il pericolo. Da qui la decisione di prorogare la sospensione di questo trattato di libera circolazione di Schengen, e a questo punto la Spagna proroga i controlli dei viaggiatori provenienti dall'Italia. Questo analogo provvedimento emesso dal governo spagnolo, che non ha affatto gradito la reazione italiana, dovrebbe scadere il giorno 7 settembre, quindi lunedì prossimo, in seguito proprio alla decisione di Roma. Proseguirà, secondo me, anche ad oltranza, a meno che non intervenga qualche altro soggetto esterno, che però al momento non vedo, di mediazione. La musica di 30 Seconds to Mars.

0: Qui è il giornale radio, la radio libera di informare, e allora 34 11 11 622, il nostro sito invece giornaleradio.fm. saluto il prossimo ospite che è Vincenzo Vita. Buongiorno, buona mattina.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, a te e a voi.
0: Torniamo a parlare di report della RAI. Lei, diciamo, si è occupato per tantissimi anni, si continua a occupare ancora di problemi dell'informazione, di problemi del servizio pubblico, e allora le ultime notizie dicono che i giornalisti interni di Report sarebbero pronti anche allo sciopero e hanno indetto uno stato di agitazione, hanno riunito ieri l'assemblea dopo giorni di dibattito. C'è stato, come sappiamo, il silurramento da parte della RAI del conduttore del programma di Chiese, Ranucci, la sua sostituzione con il duo Presutti Pier Vincenzi, una squadra che ha votato all'unanimità un comunicato, e parlano di una decisione arbitraria non ancora motivata dell'azienda di sostituire Ranucci alla conduzione del programma. Sostengono tutte le rivendicazioni espresse dal gruppo degli inviati, che hanno annunciato, in assenza di un ripensamento da parte della RAI, di essere pronti ad abbandonare il programma. Ma farebbero bene ad abbandonare il programma, secondo lei?
1: Ma intanto facciamo un passetto indietro. Siamo di fronte ad un vero e proprio attacco alla libertà di informazione, perché sotto specie Siegfriedo Ranucci, e attraverso, come dire, una sorta di disamina degna di un riconoscimento facciale, quello che fanno i cinesi, della persona Ranucci, indagata in tutti i suoi meandri, dentro e con questa, diciamo, scusa evidente. Ciò non toglie che qualcuno di noi, anzi chi soprattutto gli è più amico e legato, possa avere da ridire, insomma, su certi suoi legami. Però attraverso questo strumento in RAI è, mi pare, in atto, come dire, adesso il termine è un po' imbarazzante, mi rendo conto, e va usato con molta parsimonia, ma una sorta di soluzione finale, perché ci sono le elezioni alle viste, e il ceto politico dominante, la destra in modo particolare, suppone che dominando la RAI vinca più facilmente le elezioni. Ma è un po' un vecchio mito questo, però c'è, e come. E quindi di qui l'attacco alla terza rete dell'avversore delegato Rossi, che è come se un direttore sputasse sulla trasmissione e sul canale di maggior successo della sua azienda. E ora l'attacco a Ranucci, Rexius a Report, perché per via Ranucci si attacca Report con la volontà, diciamo così come stanno le cose, o di portarlo alla chiusura o di ridimensionarlo. C'è stata una situazione molto complessa anche di divisioni interne. Anch'io ho visto con grande piacere che la redazione si è ricompattata, ha ritrovato intanto un dialogo con lo stesso Ranucci, e insieme tutte e tutti vogliono aprire una doverosa vertenza con la RAI, perché in tutto questo non c'è un argomento aziendale, come dire, che regga, perché non si può mandare via un conduttore perché non piace. Bisogna fargli rilievi, e poi lui è vice direttore, come status, rilievi formali precisi. Anch'io quindi ho letto con piacere, vediamo cosa succede. Non c'è soluzione, non c'è sintesi, come sappiamo, senza un conflitto. E il conflitto ci auguriamo che sia collettivo, serio, rigoroso. Speriamo che le organizzazioni sindacali battano un colpo, perché non si vince, non si perde mai da soli, ci vuole, insomma.
0: Ecco, questa è la domanda. Io ho osservato da una parte che addirittura il sindacato, diciamo, dei giornalisti RAI di destra in qualche modo è intervenuto a sostegno dei due nuovi candidati, sì, che dovrebbero, sì, sostituire, no? E poi c'è Usigrai e Federazione Nazionale della Stampa. Cosa hanno fatto? Sono intervenuti, interverranno? Non c'è stata una, al di là della, di una solidarietà, diciamo così, molto generale?
1: Ma,
0: al momento non ho visto così un po' tiepidi, no?
1: No, no, molto tiepidi. Oddio, eccezione fatta per Vittorio Di Trapani, che della Federazione della Stampa è il presidente, quindi ha un ruolo molto importante. Per il resto ho visto comunicati un po' di maniera, insomma, di fronte a una cosa così virulente. È chiaro che c'è stato un atteggiamento prudentissimo, perché poi, come sappiamo, insomma, ci sono dinamiche anche dentro qualsiasi categoria, ma anche quella giornalistica, di diciamo, rapporti difficili maturati negli anni. Poi, diciamo anche un'altra verità: Report è un'anomalia nel sistema informativo italiano, nella RAI in particolare. Anzi, direi che Report, compresa Diretta, io ho visto quest'altra trasmissione che si difende anche nei suoi contenuti, quella che ci faccio qui, insomma, che mi pare una trasmissione interessante, con poche eccezioni, ma Report un po' guida la fronda, tra virgolette, contro il pensiero unico, l'omologazione, e quindi dà un po' fastidio, e quindi rompe tanti panieri, diciamo, consueti, gli schemi prestabiliti. Però è anche ragionevole sperare, se non viviamo un po' di speranze dove andiamo a finire, che proprio quello che sta succedendo risvegli anche una riscossa sindacale. Ho apprezzato moltissimo la presa di posizione dell'SLC, della CGIL, del Sindacato dei Lavoratori della Comunicazione, che prefigura anche un'entrata in campo sul tema della CGIL complessivamente.
0: Ecco, come andrà a finire? Non abbiamo la sfera magica, però possiamo intuire che sicuramente ci sarà una causa.
1: Sì, la causa credo sia stata già annunciata dagli avvocati di Ranucci. Io non mi metto a fare, come dire, la Cassandra, però è evidente.

0: che gli avvocati dal punto di vista del giuslavorismo hanno mille ragioni, perché non c'è un argomento aziendalmente definito e circostanziato che possa giustificare una rimozione. La rimozione avviene per fattispecie molto precise, cioè non è una cosa che si inventa perché non piace una persona. Quindi io ritengo che ci sarà, ma qui non voglio fare Luciano di Malagura, ci sarà una vittoria giurisdizionale, però poi abbiamo imparato anche le vicende pregresse che poi si trascinano. Ricorderete il caso di Michele Santoro, che si trascinano magari poi per degli anni. Qui si tratta di un punto, cioè fare recedere la direzione della RAI da una scelta sbagliata, e speriamo che in questi incontri previsti, mi pare oggi, domani, insomma, della direzione della RAI con Report, possa uscire, come posso dire, un intelligente armistizio, ecco, anche perché deve sapere Giampaolo Rossi, la D della RAI, la legge sbagliatissima che è contro l'European Media Freedom Act, che volle Renzi a tutti i costi nel 2016 sulla RAI, che ha grande potere attribuito al governo, è come dare pieni poteri a uno che poi non li sa gestire, perché la gestione anche di questa vicenda è una gestione veramente mediocre, perché non si fa così, cioè si tratta di governare, non di dominare facendo finta di essere capi assoluti. Cioè, se io dovessi dare un giudizio sulla RAI, oggi abbiamo alcuni dati incontrovertibili: perde ascolti, si è distrutta la rete storicamente più creativa, cioè la vecchia terza rete di Angelo Guglielmi e Stefano Barassoli, si chiudono trasmissioni come RAI Scuola, con grande avvilimento delle insegnanti e degli insegnanti, perché RAI Scuola per molti istituti, soprattutto quelli meno ricchi, tra virgolette, soprattutto nel Mezzogiorno, era uno strumento fondamentale per la didattica. E poi possiamo appunto citare il caso di Report, che è un caso macro, quello che è diventato il TG1.
1: Torneremo sulla qualità, ecco, dell'informazione, ecco, del programma, e questo è la nostra promessa, continueremo a capire bene come va a finire. Grazie Vincenzo Vita.
0: Grazie. Grazie a voi. Buona giornata.
1: 8:31, qui è Giornale Radio, la radio libera di informare. State con noi nella seconda, nell'ultima parte, dell'ultima ora di questa Summertime. Il focus inesorabile sarà la politica con la legge elettorale. A tra poco.
2: Attenzione dormienti!
3: Lunedì 7 settembre ritorna L'attimo fuggente su Giornale Radio con Luca Telese e Giuliano Guidabardi. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e tutti i sabati dalle 8 alle 10. Sempre solo su Giornale Radio.
4: L'attimo fuggente. Il morning show non adatto ai dormienti.
5: Giornale Radio.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Sono le 8 e 32 minuti.
10: Guidare informati.
11: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla 29 raccordo di diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 6:19 19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sulla strada statale 369 Appulo-Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa. È attivo nel restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
1: Eccoci, le 8.33 qui Giornale Radio, la radio libera di informare. Allora Gabriele da Milano, uno dei nostri ascoltatori, ci dice: buongiorno a radio, caro direttore, quando riprenderanno i palinsesti ordinari della radio? Il 7 di settembre, questa è la risposta. Poi parla dei tre timoni, che in realtà saranno due, quello che conduco io alle 6 del mattino, quello che condurrà e continuerà a condurre Francesco Massado alla sera alle 20, il ritorno dell'attimo fuggente, lo avete sentito, Next Economy confermato alle 11, ci saranno due novità, tre novità importanti. Il primo è il ritorno di Francesco Borgonovo alle 9 del mattino con corrente alternata, e poi ci sarà una fascia che abbiamo chiamato Tempo Reale, che sarà condotta da Vicky Mangone, da Lapo De Carlo, tra le 13 e le 16, ed è una fascia di informazione, di breaking news, di approfondimento, ma anche di pubblica utilità. E poi ci sarà un'ora di sport con Tommaso Lavizzari, e poi tornerà ovviamente Roberto Poletti con Italia No Limits. Questo da lunedì al venerdì, queste sono solo alcune delle anticipazioni che vi do, ma poi sentirete i promo, sentirete molto altro ancora. È tutto in movimento il pensiero di questa radio che si chiama Giornale Radio, la radio libera di informare. Allora, ci sono altri due ascoltatori che dice, uno come Gustavo dice: sbaglio o non ho visto da nessuna parte una corsa agli aiuti per il Nepal? Ma in parte sbaglia, ma in parte è vero, in quanto per esempio gli Stati Uniti avevano promesso una cifra che però è diventata sei volte tanto, ma ancora, dicono le fonti, in Nepal e in Cina questi soldi non sono ancora stati visti. Sono arrivati aiuti, questo sì, da parte di molti volontari e molte nazioni, anche quelle coinvolte nella ricerca dei dispersi. Essenzialmente però tutto è sulle spalle dei cinesi e dei nepalesi, questo è quello che vedo, anche perché aggiorniamo, come sapete, tutto quello che è accaduto, e vedo ad esempio di poco fa tale molte notizie che secondo le autorità nepalesi e cinesi c'è un numero di persone decedute a seguito di questa inondazione è salito quasi a 1.955, e le persone disperse sono sempre di più, 4.471, e che sul campo le autorità stanno seppellendo centinaia di vittime non identificate in una fossa comune, e che le squadre di soccorso sono impegnate in una corsa contro il tempo per trovare per esempio i lavoratori che si teme siano rimasti intrappolati ormai da giorni, molti giorni, nei tunnel idroelettrici in Nepal, dopo che uno spesso strato di fango ha seppellito tutte le strutture. Stiamo parlando di 900 lavoratori, speriamo siano ancora vivi e speriamo si possano estrarre gran parte di loro. E poi ci sono i rischi che permangono, perché secondo i media statali cinesi l'unica struttura ancora in piedi nell'area devastata nel porto di Jilong è una sola torre idrica. I meteorologi cinesi hanno avvertito del rischio di piogge torrenziali e condizioni meteorologiche avverse a Jilong che potrebbero causare, speriamo di no, un innalzamento del livello dell'acqua in un vicino lago artificiale, quindi la possibilità che ci sia una seconda ondata tipo quella che abbiamo visto è molto molto avanzata. E poi c'è un altro ascoltatore che è Luigi da Torino che dice: buongiorno giornale radio, questa cosa riassume tutto, ed è stata detta 200 anni fa circa, quando i predatori europei cominciarono il termino di ogni forma di vita in America, quando l'ultimo albero sarà stato abbattuto, l'ultimo fiume avvelenato, l'ultimo pesce pescato, ci accorgeremo che il denaro non si può mangiare. Mamma mia quanto è vero, caro Luigi da Torino. Continuate a mandarci messaggi 34 11 11 622. Per gli appassionati di politica, restate con noi perché torneremo a parlare di riforma elettorale, che sono sempre quei temi un po' complicati, complessi, che però fanno capire anche esattamente come si riparte sul piano politica. La musica di Train.

0: Allora, sono le 8.42, qui Giornale Radio, la radio di Verdi Fovale. Saluto il prossimo ospite, che è l'ultimo almeno di questa parte, tra le 7 e le 9, che è il deputato del PD Arturo Scotto. Benvenuto, bentornato.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
0: Ecco, abbiamo un problema con la sua linea, non so, sta cracchiando, non
1: sento,
0: ho capito.
1: Io la sento bene.
0: Ecco, speriamo bene. Senta, che cosa dice di questa legge elettorale? Perché praticamente l'attività politica non è ancora ripartita, già vediamo che alle ore 12 di quest'oggi è prevista la consegna degli emendamenti sulla legge elettorale, si parla del ballottaggio e solo da quello che vedo le varie anticipazioni essenzialmente due, non saranno unitari ma firmati da singoli parlamentari, e da quello che vediamo però c'è Baretta all'interno della maggioranza, perché la Lega ha già annunciato che non voterebbe assolutamente questa nuova proposta di ballottaggio. Che cosa prevede, lo dico da quello che so, e poi lei mi dice che cosa pensa, perché secondo quello che è più generale, da quello che si è capito, ecco, naturalmente è tutto in movimento, però la ragione sta nella soglia fissata per accedere, 40%, attualmente il premio si ottiene con il 42%. Se nessuna forza arriva a superare questa asticella, non c'è il ballottaggio. Essi poi verrebbero distribuiti in modo proporzionale. Se invece poi le due coalizioni superano il 40%, vanno alla sfida a due, per stabilire chi ottiene il bottino di 70 deputati, 35 senatori del premio. Se però una sola raggiunge la cifra, mentre le altre restano sotto, ottiene direttamente il premio di maggioranza. Io lo dico subito a lei, ma l'ho detto anche in molti miei editoriali, sono assolutamente contrario a questa legge elettorale e penso che ci siano dei limiti anche di anticostituzionalità, soprattutto per quanto riguarda il premio di maggioranza, ma questo ovviamente è un pensiero personale, e che però, diciamo, facendo il direttore di questa radio, ho il dovere di darlo. Lei come giudica questa nuova trovata straordinaria del ballottaggio? Peraltro il ballottaggio c'è nel nostro paese, nel sistema in cui si eleggono i sindaci, che è un sistema di doppio turno, maggioritario di doppio turno, e qui invece si ipotizza un proporzionale secco.
1: Questa ennesima modifica della legge elettorale, qualora dovesse passare, è dettata da una unica motivazione: la paura. I signori del centrodestra guardano i sondaggi. Due mesi fa la soglia era il 42%, siccome gli ultimi sondaggi dicono che il centrodestra non raggiunge nemmeno il 40, la abbassano al 40. Utilizzano le leggi per costruirsele a loro piacimento, immaginando di poter vincere a tavolino le elezioni modificando le regole del gioco a 6 mesi dal voto. Vede, questa è, come dire, la sindrome di un centrodestra diviso, frantumato e senza idee, che di fronte a una crisi drammatica di questo paese, ieri il Sole 24 Ore ci ha spiegato che l'inflazione alimentare negli ultimi 5 anni è aumentata del 30%. L'olio è arrivato al 41% rispetto al prezzo di 5 anni fa, le arance al 31%, e potrei continuare. Di fronte a tutto questo, il governo di centrodestra parla della legge elettorale costruendosi un vestito su misura, e di Schengen, della sospensione di Schengen con la Spagna, dopo che stiamo parlando di 8 migranti. Il numero preciso è questo qui, che sarebbero arrivati dalla Spagna in Italia in maniera non legale. Si renderà conto che ci troviamo di fronte a un'enorme manipolazione propagandistica per nascondere i fallimenti. Il
0: Allora, Scotto, di fronte a quello che lei dice, un elettore di centrosinistra, si aspetterebbe da voi uno scatto, però questo scatto non c'è stato. Devo dire che per tutta l'estate è andata in scena una roba veramente stucchevole, anche per, diciamo, quelli come me che seguono la politica da moltissimi anni, peraltro imbarazzante, no? Non è tanto la discussione sulle primarie, ma poi all'interno delle primarie il woke, di cui non ne frega niente a nessuno, è molto molto molto alto ancora.

0: cioè se vi prendono, secondo me succede qualcosa di spiacevole, cioè, e questo mi dispiace perché io penso che in politica se non c'è un'opposizione, non c'è un'alternativa, non si va da nessuna parte, non ci può essere un confronto, un dialogo. Guardi, io non la vedo questa alternativa al momento.
1: Ma vede, separiamo i due piani. Se stiamo sul terreno del lavoro comune di questi mesi, noi siamo molto molto avanti con i lavori sul terreno economico sociale.
0: Ci faccia degli esempi, su quali punti?
1: Ma andiamo sulle cose che abbiamo messo in campo insieme sul lavoro, dalla proposta di salario minimo alla riduzione dell'orario di lavoro, ai congedi paritari, alla lotta alla precarietà. Andiamo sul terreno della sanità, abbiamo presentato proposte di legge comuni per portare la spesa pro capite al 7%, andiamo persino sui terreni più delicati. Il 5 agosto, prima che chiudessero le camere, il centrosinistra ha presentato una risoluzione unitaria per dire no al riarmo. Sulle cose stiamo insieme. Abbiamo bisogno di evitare di fare dibattiti astratti, ha ragione lei, il dibattito sul wok è surreale, soprattutto perché in Italia questo tipo di movimento non è mai esistito.
0: Stiamo parlando
1: di una cosa, diciamo, come dire, che vive e ha una sua specificità nei paesi prevalentemente anglosassoni, e forse abbiamo affrontato questo dibattito in maniera anche un po' semplificata. Dobbiamo concentrarci sulle cose concrete e trovare rapidamente un metodo per sciogliere il nodo dei valori che ci uniscono, e io ne indico tre. Non ci può essere gerarchia tra gli esseri umani. La dignità della persona viene prima. Secondo, rimuovere gli ostacoli per la realizzazione di ciascuno e ciascun individuo, e quindi il lavoro prima di tutto. Terzo, no alla guerra come strumento di risoluzione delle controversie, perché come vediamo produce crisi sociale e crisi climatica. Se su questo terreno siamo insieme, sarà facile poi scegliere il leader con le primarie, con un altro metodo. Invece non dobbiamo partire alla testa, dalla coda, dobbiamo partire alla testa. Io credo che ci faremo trovare pronti. Certo, da noi è sempre più difficile, perché è una coalizione più eterogenea, veniamo da percorsi vicini e lontani che non ci hanno visti sempre insieme, quindi è una gestazione più complicata. Ma sulle cose di fondo io credo che abbiamo fatto già molti passi in avanti.
0: I tempi quali saranno secondo lei?
1: Ma entro fine settembre bisogna cominciare a mettersi a discutere sul programma e sulla carta dei valori. Ci sono già due appuntamenti importanti: ci sarà la chiusura della festa dell'unità del Partito Democratico il 13 settembre, dove Elly Schlein spiegherà dal punto di vista del Partito Democratico quali devono essere anche le tappe di questo percorso, i contenuti. Ci sarà l'assemblea del Movimento 5 Stelle che concluderà il suo percorso programmatico, e dopo si lavorerà insieme, e se si dovranno fare le primarie, come è sempre stato, sarà un bagno di festa e di democrazia. Non abbiamo paura di confrontarci con il nostro popolo, perché il nostro popolo è sempre stato più unito e più avanzato, persino molto spesso nei suoi vertici.
0: Grazie a Arturo Scotto, io le segno queste parole e ci sentiremo nelle prossime settimane. Abbiamo caro il tema vero della governabilità e dell'alternativa, quindi questo che ci ha detto rincuora, ma io penso che rincuori tutti quelli che in qualche modo sono appassionati di politica con la P maiuscola. Sono le 8:53. La musica di Morgan Wallen.

0: Buongiorno direttore Viacchessi, sono Emilio da Massa, non so se sono attivi i messaggi vocali, comunque io lo mando. Vabbè, sono contento di potervi risentire perché ero via per lavoro, sono rientrato ieri praticamente, non avevo modo di ascoltare. Un po' per i fusi, un po' per la ricezione. Comunque, sono contento, appunto, niente di nuovo dal fronte occidentale, nemmeno da quello orientale, e purtroppo. E volevo sapere inoltre se i due latitanti sono sempre latitanti oppure sono in procinto di rientrare. Comunque, una buona giornata e un buon proseguimento. Saluti.
1: Caro Emilio da Massa, in questi ultimi minuti parliamo un po' di noi. Allora, quelli che lei definisce due latitanti sono altro che Guidabati e Telete, che torneranno il 7 di settembre, così come torneremo tutti. E subito per dirvi alcune però delle novità che ci saranno almeno nel palinsesto da lunedì e venerdì, i timoni saranno due, il primo condotto da me alle 6 e l'altro alle 20 da Francesco Massato. Poi ci sarà l'attimo fuggente con Guidabati e Telese, e poi ci sarà un gradito ritorno, cioè il ritorno di Francesco Borgonovo con, lo ricordo, Corrente Alternata. Questo è il titolo del suo programma. Poi c'è la conferma di Next Economy e alle 13 partirà una nuova fascia che si chiamerà Tempo Reale e sarà condotta da Vicky Mangone da Lapo De Carlo. Poi ci sarà Tommaso Lavezzari che ci parlerà di sport, infine il ritorno di Roberto Poletti e di Italia No Limits. Quindi tante conferme ma anche tante novità, e poi ci sarà tempo anche per raccontarvi nelle prossime settimane cosa accadrà anche nel weekend. Questo è un po' il quadro. Quindi io ringrazio Gabriele da Milano che dice: devo dire che quest'anno siete stati molto esaurienti con il palinsesto estivo, meglio dello scorso anno. E un'altra nostra fedelissima Mary che dice: direttore, grazie degli aggiornamenti, delle novità, mente fervida, caratteristica di questa radio. Grazie, insomma, sono tutte belle cose che fanno piacere. Stiamo andando avanti, proseguiamo. Da poco c'è il notiziario, poi c'è Vicky Mangone. A lei, a domani.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
5: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 9:01.
7: Giornale Radio News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un'altra notte di attacchi reciproci con missili e droni tra Russia ed Ucraina, almeno 7 morti e 5 feriti, tra cui 3 bambini nei raid delle forze di Mosca su Kiev. 6 delle vittime erano ferrovieri morti nell'impatto di un missile lanciato contro un'infrastruttura ferroviaria della capitale ucraina. Massiccia la rappresaglia di Kiev, la difesa aerea russa ha riferito di aver abbattuto nella notte oltre 200 droni, colpito un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico, sotto attacco anche la regione di Samara, che ospita alcune tra le maggiori raffinerie di petrolio russe. Intanto ieri, in un bilaterale tra il premier indiano Modi e il presidente russo Putin, l'India ha esortato Mosca a cessare le ostilità in Ucraina. Stiamo percorrendo questa strada per porre fine al conflitto, ha affermato Putin. Donald Trump sta valutando la possibilità di sferrare attacchi limitati nello stretto di Hormuz per impedire all'Iran di ripristinare le sue capacità per attaccare le navi, e quanto riporta il sito americano Axios citando alcune fonti. Il presidente USA potrebbe dare il via libera all'operazione in seguito alla nuova escalation militare con Teheran, che ha risposto all'attacco sull'isola di Larak prendendo di mira obiettivi USA in Giordania e negli Emirati Arabi Uniti. E non mancano le tensioni interne: si dimette il segretario dell'esercito statunitense Driscoll dopo mesi di tensione con il titolare della difesa Hegseth, lascerà il suo incarico al Pentagono nei prossimi giorni. Attimi di paura ieri a Times Square, una delle zone turistiche più frequentate di New York, dove la polizia ha aperto il fuoco contro una donna che senza motivo ha coltellato 2 persone. Entrambe le vittime sono state portate in ospedale, una 32enne è morta mentre un uomo di 68 anni è in condizioni stabili. Secondo quanto riferito, la donna, autrice dell'attacco, deceduta per le ferite riportate poco dopo l'arrivo in ospedale, aveva precedenti segnalazioni per problemi di salute mentale. Morti sul lavoro in Italia, strage senza fine ieri, altre 3 vittime. Un muratore di 55 anni è morto travolto dalla caduta di una soletta in un cantiere in provincia di Varese. Un agricoltore di 41 anni ha perso la vita dopo essere rimasto incastrato in un macchinario vicino a Cento, in provincia di Ferrara. Un corriere di 42 anni è morto a causa di un malore mentre effettuava una consegna a Piacenza. Era il suo ultimo giorno di contratto, proprio mentre i suoi colleghi erano in sciopero per denunciare carichi di lavoro crescenti. Tennis: 139 giorni dopo l'infortunio al polso, Carlos Alcaraz riparte agli US Open, travolgendo in meno di 2 ore e mezza con un triplice 6-4 il russo Safiullin. Mi è mancato tutto questo, fisicamente sto bene, spero di migliorare ancora, le parole del numero 3 del mondo che nel secondo turno incontrerà il portoghese Faria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
1: A distanza di oltre 40 anni dalla guerra contro l'Iraq di Saddam Hussein, l'Iran si trova nuovamente ad affrontare la questione se proseguire o raggiungere un accordo. Per i rivoluzionari del potere di Teheran, l'attuale guerra tra Stati Uniti e Israele, come il conflitto con l'Iraq allora, è una guerra imposta il cui esito non sarebbe stato determinato da quale delle due parti fosse più potente, ma da quale sarebbe sopravvissuta. Dall'altra parte, un fronte più moderato intravede un'opportunità per consolidare i progressi dell'Iran nei negoziati, che hanno fatto ben pochi passi avanti. Dopo 6 mesi di guerra, infatti, la situazione di stallo ha lasciato la Repubblica Islamica profondamente divisa, mentre il suo arbitro supremo, la guida Khamenei, rimane latitante. I rappresentanti del regime di Teheran, in competizione tra loro, sostengono pubblicamente che l'Iran è uscito vittorioso dalla guerra. Tuttavia persiste una profonda spaccatura ideologica su come dovrebbe essere la vittoria per la Repubblica Islamica. Da una parte si schierano i pragmatisti, i tecnocrati guidati dal presidente Pezeshkian, dal presidente del Parlamento Ghalibaf, dal ministro degli esteri Araghchi. Dall'altra parte si muovono invece i conservatori intransigenti. La loro ideologia si basa sulla sfiducia nei confronti di Washington, che considerano determinata a distruggere la Repubblica Islamica. In queste ore le armi stanno prevalendo sull'azione diplomatica. Trump non ha alcuna strategia. Prima annuncia un D-Day economico contro l'Iran, poi però non definisce le sanzioni. Infine attacca ancora obiettivi iraniani, esattamente come a febbraio. Questo tira e molla andrà avanti fino alle elezioni di medio termine di novembre, dove si capirà finalmente la tenuta politica del suo mandato, mentre la sua reputazione rispetto agli americani rimane ai minimi storici della storia dei presidenti statunitensi in carica.
7: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
8: E si riparte da qua. Buongiorno, ben trovati da Vicky Mangone a un nuovo tratto di strada insieme in questa mattina di martedì 1° settembre. Questo è l'ultimo martedì che ci sentiamo a quest'ora, eh? Dalla prossima settimana arriverà il nuovo palinsesto, si aprirà la nuova stagione, alcune cose cambieranno. Fra queste l'orario della trasmissione condotta dalla sottoscritta, che vi anticipo non sarà sola. Svegliamo un pezzettino al giorno, anche se poi il nostro direttore qualcosa aveva già spoilerato qualche minuto fa. Questa è Summertime, la programmazione estiva di Giornale Radio. Fra poco si torna a scuola, nelle famiglie italiane incombe, come ogni anno del resto, il caro scuola, il caro libri, il caro studio. Ne parleremo questa mattina col Codacons, poi parleremo anche di rientro dalle ferie. Perché ci sentiamo già stanchi? Cosa dice la scienza? Perché siamo irritabili? Perché tornare alla routine può essere così difficile? Lo chiederemo a una psicologa, la dottoressa Valentina Di Mattei. Chi torna dalle vacanze fa di tutto per conservare il più a lungo possibile l'abbronzatura. Chiederemo come fare al professor Umberto Borellini, cosmetologo. Poi immancabili le bollette: tra settembre e dicembre le bollette potrebbero aumentare di quasi il 40% rispetto all'anno scorso. Va, che belle notizie che vi do. Poi parleremo della nuova frontiera dell'azzardo, i prediction market, quindi puntata ricca anche oggi, variegata, puntata molto variegata quella di questo primo giorno di settembre, un mese che si preannuncia costellato di scioperi. Li vedremo fra poco.

Dicevo, settembre si annuncia come un mese piuttosto complicato per chi dovrà spostarsi, perché sono diversi gli scioperi già programmati nel settore dei trasporti. Questo significa cosa? Significa treni, bus, metropolitane, anche aerei. Proprio mentre milioni di italiani tornano al lavoro e i ragazzi tornano sui banchi di scuola. Partiamo dai treni. La prima data da segnalare è quella del 7 settembre, quindi lunedì prossimo, quando il personale ferroviario si fermerà dalle 21:18 fino alla sera dell'8 settembre. Sempre il 7 è previsto anche uno sciopero di 8 ore del personale mobile di Trenitalia dalle 9:01 fino alle 17, in pratica tutta la giornata. Avremo modo comunque di tornare su questa notizia anche nei prossimi giorni. Un'altra giornata da tenere d'occhio è il 10 di settembre, con diverse agitazioni, tra cui quella nazionale di Captrain Italia. Poi il 21 settembre, quando saranno interessati i lavoratori di RFI e Trenitalia nell'area di Bologna e in tutta l'Emilia Romagna. Attenzione anche a bus e trasporto pubblico locale. Il 4 di settembre sciopero a Genova, il 5 sciopero a Venezia, mentre il 14 di settembre sarà coinvolta Bergamo. La giornata più complicata potrebbe essere però il 15 di settembre, con agitazioni contemporaneamente in diverse città. A Napoli, Firenze, Prato, Pisa, Ravenna e Venezia sono infatti previsti scioperi con modalità e con orari differenti. Altri stop sono in programma il 18 di settembre a Firenze, il 22 settembre in Umbria e il 26 settembre è previsto uno sciopero nazionale in più settori che coinvolgerà anche, o meglio, ancora una volta il trasporto pubblico. Disagi in vista anche per chi viaggia in aereo. L'11 settembre è previsto uno sciopero del personale navigante tecnico di Poste Air Cargo. Ma la giornata più delicata sarà probabilmente domenica 13 settembre, con lo sciopero di 24 ore del personale ADR Security negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino. Il mese si chiuderà con lo sciopero nazionale del personale ENAV, previsto per il 30 di settembre dalle 13 alle 17. Insomma, settembre, va detto, parte con un calendario fitto di disagi o possibili disagi, per chi deve viaggiare conviene controllare sempre gli aggiornamenti prima di partire, prima di uscire di casa. Questa cosa la diciamo sempre, ma settembre non significa soltanto tornare al lavoro, soltanto affrontare gli scioperi, significa anche per milioni di famiglie tornare a scuola e affrontare il caro scuola. E qui arriva un altro problema: quanto costa oggi mandare un figlio a scuola? Tra libri, zaini, quaderni, materiale scolastico e compagnia cantanti, la spesa rischia di pesare veramente parecchio sui bilanci familiari. Allora parliamo proprio di caro scuola, lo facciamo insieme al Codacons. Lo facciamo tra poco, tra pochi istanti. Prima respiriamo un po' di musica.

0: Per le famiglie italiane il ritorno a scuola rischia di essere davvero un altro appuntamento molto pesante per il portafoglio. Tra libri di testo e corredo scolastico, secondo le stime del Codacons, la spesa può arrivare, pensate, fino a 1.300 euro per studente. I prezzi quest'anno salgono ancora dal 2 al 4% in più per zaini, astucci, quaderni e materiali di cancelleria, mentre i libri aumentano mediamente dell'1,8%. Il problema però non è soltanto l'aumento dei prezzi, c'è una differenza enorme tra i prodotti di base, quelli griffati o tecnologici. Uno zaino può costare poche decine di euro, ma può costarne anche qualche centinaio, addirittura 1.000. Avvocato Vincenzo Rienzi del Codacons, buongiorno.
1: Buongiorno, ben trovati.
0: Addirittura 1.000 euro per uno zaino?
1: A voglia. Sì, se andiamo nelle grandi griff, figuriamoci. Poi il problema è che molto spesso i nostri ragazzi vogliono, no, per forza avere lo zaino che va più di moda, che molto spesso poi è quello che si paga sempre un po' di più. Questo è un po' la logica del mercato. Chiaramente,
0: vero, però questa cosa, mi perdoni avvocato Rienzi, questa cosa del materiale scolastico griffato, no, con i personaggi dei cartoni animati, c'è sempre stata, no? Sono sempre stati più costosi di quelli anonimi. Ovviamente i figli fanno benissimo a chiederlo ai genitori, però i genitori devono darsi una regolata, o no?
1: Ma allora, se entriamo, diciamo, ecco, nel discorso sull'educazione dei figli, chiaramente il mondo socioculturale di oggi ci mette in una condizione un po' delicata, perché educare i figli è sempre più difficile, i genitori hanno sempre meno tempo e hanno sempre meno mezzi, quindi diventa tutto un po' più difficile. Chiaramente, se
0: però
1: poi ci
0: mettiamo un astuccio da oltre 300 euro, per me è follia, cioè diseducativo, è immorale.
1: Il problema è che se c'è qualcuno che mette un astuccio a 300 euro, c'è sempre qualcuno che lo compra,
0: che
1: se
0: lo
1: no
0: compra.
1: Non ci sarebbero gli astucci a 300 euro, quindi dobbiamo fare i conti con quella che è la realtà, purtroppo, diciamo, ecco, a prescindere da quelle che sono poi le questioni di principio, che per carità, io ho una figlia di 20 mesi,
0: buon senso,
1: mi rabbrividisco al solo pensiero, insomma, ecco,
0: pensi un po' quando andrà a scuola, adesso è ancora piccolina, non glielo chiede lo zaino da 1.000 euro, ma quando andrà a scuola, Rienzi,
1: esatto, per quello le dico rabbrividisco soltanto all'idea. Poi sa, uno i figli un pochettino vuole accontentarli, il corredo scolastico è comunque il corredo scolastico per andare a scuola, non stiamo parlando degli smartphone tra virgolette, insomma, perché poi lì pure c'è un mondo o di altro, però chiaramente per quanto mi riguarda io 300 euro, ma insomma, ma se lo comprerà da solo poi quando avrà i mezzi eventualmente,
0: esatto.
1: Non glielo regalerò io.
0: La cifra di cui si parla è 1.300 euro per studente, no? Qual è la voce che pesa maggiormente?
1: Ma purtroppo, guardi, c'è un tema molto molto particolare sul costo del corredo scolastico, perché lasciamo da parte un attimino gli astucci, i diari, le penne.
0: Sì.
1: Gli zaini, e parliamo e focalizziamoci sui libri scolastici. Pensi un po' che c'è un articolo in prima pagina del Messaggero del 96 in cui io avevo 10 anni, pensi un po', e già mi intervistarono all'epoca, ero piccolo, insomma, con l'ausilio di mio papà, eccetera, e lì si parlava del costo dei libri, del peso del prezzo dei libri. Quindi questa è una questione vecchissima che ci portiamo avanti ormai da 30 anni, da 40 anni, ma che purtroppo ogni anno ci troviamo ad affrontare. E perché poi? Perché le famose riedizioni dei libri di scuola, che cambiano tre parole e quattro virgole,
0: è vero, devi comprare il libro nuovo.
1: È vergognoso, è come la benzina cara, guardi, è la stessa cosa.
0: Bravissimo.
1: Quindi
0: bravissimo.
1: Boicottatela, ragazzi, perché ci stanno dei mezzi per risparmiare sui libri, ci sono dei mercati dell'usato o del ricondizionato che sono meravigliosi, ci sono nella stragrande maggioranza delle nostre città e ci permettono di risparmiare fino al 50% sui libri scolastici. Quindi non ingoiate il rospo, come diciamo noi del Codacons, il nostro motto, e soprattutto guardate, informatevi, perché avete sicuramente, esiste oggi la possibilità di risparmiare, prima un po' meno, adesso c'è questa bellissima iniziativa di questi grandi mercati, diciamo, dell'usato, del seminuovo, che poi tra l'altro i libri ricondizionati sono perfetti, sono come i libri nuovi praticamente, l'unica cosa è che mancano le tre virgole che hanno aggiunto nella riedizione, ma vanno benissimo.
0: È vero, il mercato dell'usato, o meglio la gestione dei libri dovrebbe essere nelle mani delle stesse scuole, no? Perché questa cosa dei libri usati non è così facile da gestire. Parlo per mia esperienza personale, io ho frequentato le scuole a Bolzano, a scuola era la scuola stessa che consegnava, che dava i libri agli studenti, che poi alla fine dell'anno li restituivano alla scuola e c'era il giro, no?
1: Vabbè, ma quello comprava... l'esempio di Bolzano, come anche insomma adesso facciamo un assist al Trentino Alto Adige, è assolutamente una regione molto virtuosa dal punto di vista del welfare. Le dico di più, la regione Lazio per esempio ha stanziato mi pare circa 30 milioni di euro, se non sbaglio, per il corredo scolastico degli studenti con genitori che hanno un ISEE particolarmente basso. Si trova sul sito della Regione Lazio e ci consente di risparmiare dai 175 ai 230 euro per ogni figlio, quindi andiamocela a vedere anche questa cosa, perché anche queste agevolazioni di cui molto spesso non si è a conoscenza possono essere determinanti, ovviamente, diciamo, ecco, nell'andare poi ad acquistare il corredo scolastico per i nostri bambini. Quello di Bolzano, della sua scuola, è un esempio quasi stile Danimarca, Svezia, insomma, ecco, quindi eccezionale, ma noi poi dobbiamo fare i conti.
0: Ma molto semplice, no? Se vogliamo,
1: lo so, è molto semplice, ma fa botte con le case editrici, guardi.
0: Non c'è dubbio. ma sempre per restare nel capitolo libri, no? Questa è una delle voci evidentemente più difficili da evitare, no? Il libro la scuola lo richiede e tu genitore lo compri, non è che puoi dire no, io non lo compro.
1: È come la benzina, guardi.
0: Esatto. Solo che poi cosa succede? Che spesso alla fine dell'anno lo trovi ancora intonso nello zaino di tuo figlio perché a scuola hanno usato la LIM, perché hanno usato fotocopie di altri libri o hanno usato solamente la versione digitale.
1: No, e le dirò di più, ricordiamoci che gli stessi mercati di cui le dicevo poc'anzi acquistano i nostri libri, anche usati o seminuovi, quindi oltre a risparmiare nell'andarli ad acquistare, possiamo anche guadagnarci qualche soldino se dobbiamo restituirli che non li abbiamo utilizzati, insomma, ecco, quindi questo meccanismo virtuoso stile Bolzano, chiamiamolo così, va assolutissimamente implementato, per me andrebbe istituzionalizzato, si figuri, insomma, quindi figuriamoci, però purtroppo, ripeto, ci sono tanti interessi in gioco da una parte e dall'altra c'è una poca spesso proliferazione, diciamo, ecco, di questa nuova metodologia di vendita dei prodotti scuola del corredo scolastico che dovrebbe essere, secondo me, ecco, essere sempre più implementata visto anche quelli che sono i tempi che corrono, ecco. Certo. Andiamo appresso, tra virgolette, allo stipendio tutti i mesi, purtroppo non è colpa nostra, ecco, non è colpa certo degli italiani e questo deve essere un meccanismo che deve essere assolutamente implementato.
0: Serissimo il capitolo libri. Giochiamo un po' adesso, avvocato Rienzi, libri a parte. A noi genitori, quando inizia la scuola, prende una sorta di ebbrezza dal corredo scolastico, una frenesia da cancelleria. Io ho sofferto tantissimo di questa sindrome. All'inizio di ogni anno i genitori hanno questo shopping compulsivo da back to school, no? Ci si dovrebbe trattenere un po', anche perché non sempre poi all'inizio dell'anno serve avere immediatamente veramente ogni penna, ogni quaderno, penne di tutti i colori, no? Magari del materiale che si pensa possa servire, poi magari alla fine non si userà mai. Cioè, fare acquisti un po' alla volta può aiutare a contenere un po' il budget, almeno un po'.
1: Quantomeno spalma un pochettino la nostra ammortizza, ecco, usiamo un termine finanziario, ammortizza, diciamo, il nostro volume di spesa in un periodo medio lungo, e quindi ci consente, diciamo, ecco, di apparentemente darci l'idea di star risparmiando. Non stiamo risparmiando, ma stiamo ammortizzando una spesa che è chiaramente un meccanismo economico finanziario assolutamente virtuoso. Quindi io andavo a scuola con la penna nella tasca di sotto dello zaino, quindi avevo una penna senza tappo, ma molto spesso me ne facevo prestare, guardi. non ero molto diligente da questo punto di vista.
0: Senta, quanto conta confrontare i prezzi tra negozi fisici e acquisti online? Si risparmia un po'?
1: Sì, assolutamente sì, si risparmia. Non sempre si risparmia acquistando online, assolutamente, anzi. Io sono anche per quei pochi negozi che sono rimasti, anche in questi temi sono sempre, cerco sempre di spingere i cosiddetti negozi di vicinato, cioè il negozio di quartiere che vende le cose di scuola. Io mi ricordo che quando andavo a scuola io, ormai 30 anni fa, c'era sempre il negozio, insomma, ma lo ricordo anche, cioè, adesso io potrei portarla al negozio dove andavo io, perché
0: anch'io,
1: sono
0: nella mia cartoleria.
1: Ha capito? Sono dei presidi di quartiere che non devono assolutamente essere sconfitti dall'online. Per carità, cerchiamo sempre di ricordarci che il negozio di vicinato con il negoziante di fiducia ci dà la possibilità di risparmiare molto di più rispetto al negozio online, e attenzione, e non becchiamo le fregature, perché poi l'acquisto online nasconde sempre la truffa dietro, quindi il rischio di truffa, poi vai a fare
0: magari
1: il reso,
0: sempre
1: poi
0: no, magari sempre
1: scuola.
0: No, diciamo che ogni tanto il rischio c'è, ecco.
1: Ogni tanto, sì. Non so, detto sempre ho sbagliato, insomma, mi scuso, insomma, ecco, però può nascondere, ecco. Allora poi sta iniziando la scuola, quindi fare il reso diventa inutile, allora compriamo due volte la stessa cosa e speriamo spesso il doppio.
0: È vero, esatto. Il risparmio dov'è? Non c'è. Bene, grazie avvocato Rienzi, Vincenzo Rienzi, Codacons. Abbiamo aperto il nostro appuntamento odierno parlando di Caro Scuola. Sono le 9:30 minuti e adesso andiamo in pausa, brevissima pausa. Torniamo subito dopo qui a Summertime.
2: Giornale Radio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Con Summertime, Giornale Radio ha continuato a raccontare ogni giorno l'attualità, le notizie, il paese. Ma da lunedì si cambia ritmo. Tornano gli appuntamenti della programmazione ufficiale di Giornale Radio. Tornano le voci, i programmi, i confronti, le interviste. E torna anche l'appuntamento con l'economia raccontata in modo chiaro, diretto e vicino alla vita di tutti i giorni. Dalle 11 alle 13, Manuela Donghi conduce Next Economy. 2 ore per capire cosa succede nell'economia, nei mercati, nel lavoro e nelle imprese. E soprattutto, cosa significa davvero per noi. Una nuova stagione. Una giornata tutta da ascoltare. Da lunedì, Giornale Radio torna con la sua programmazione ufficiale. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 9:33. Giornale Radio.
2: Meteo. L'alta pressione domina lo scenario meteorologico italiano. Nella prima parte della giornata la stabilità atmosferica sarà la protagonista su quasi tutte le regioni, salvo qualche isolato disturbo concentrato tra la Liguria centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Durante le ore pomeridiane proseguirà la fase di bel tempo con discreto soleggiamento, interrotto da locali addensamenti sulle zone alpine, prealpine e lungo la dorsale appenninica, dove non si escludono brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: Siamo qui per voi, sono le 9:34, Summertime, buongiorno Elisa Cabrini in regia, buongiorno a voi che ci state ascoltando. Signori, l'Italia del futuro sarà un paese più anziano e con famiglie sempre più piccine, sempre più piccole. Secondo le proiezioni Istat, nel 2050 l'età media supererà i 51 anni, gli over 65 saranno quasi il 35% della popolazione, aumenteranno anche le persone che vivono da sole, saranno circa 11,6 milioni, e cambierà profondamente anche il modello familiare. Le coppie senza figli supereranno quelle con figli. Un'Italia quindi sicuramente più anziana, più sola e con meno bambini, e le ragioni le conosciamo molto bene: bassa natalità, difficoltà economiche, precarietà e sempre maggiore rinvio della scelta di avere figli. Tra poco parleremo di altro, parleremo di rientro dalle ferie. Siete tornati dalle vacanze? Sì, bene. E come state? Come state? Raccontate un po', perché ci sentiamo già stanchi quando torniamo dalle ferie? Cosa dice la scienza? Ce lo dirà fra poco Valentina Di Mattei, la dottoressa Valentina Di Mattei, presidente dell'Ordine degli Psicologi.

Alessandro Di Battista si prepara a rientrare in Italia. Il ritorno è previsto, questo secondo le indiscrezioni riportate da diversi quotidiani, per giovedì 3 settembre, quindi dopodomani, con destinazione Roma. Di Battista, ricoverato a L'Avana, ha scelto di non utilizzare il volo di Stato messo a disposizione dal governo. Il trasferimento dovrebbe avvenire con un volo privato attrezzato, probabilmente un'aeroambulanza con eventuali scali tecnici. Si tratta di un rimpatrio sanitario, una procedura utilizzata per riportare in Italia cittadini che, trovandosi all'estero, hanno bisogno di cure urgenti o comunque non disponibili nel paese in cui si trovano. Ad accompagnarlo saranno due medici del Policlinico Gemelli di Roma, un neurochirurgo e uno specialista di rianimazione e terapia intensiva arrivati a Cuba per valutare le sue condizioni e per collaborare con i medici locali. In questi giorni si parla molto anche dei sintomi che hanno preceduto il suo ricovero a Cuba. Si è parlato molto di questi mal di testa improvvisi, questi mal di testa molto molto forti. Ma quando è che un mal di testa deve davvero preoccuparci? Quando è che non è più un semplice mal di testa, ma è un campanello d'allarme? Gli specialisti invitano naturalmente alla cautela, anche perché non conoscono il quadro clinico di Di Battista, però sulla base delle informazioni emerse parlano di un dolore particolarmente intenso, arrivato improvvisamente, seguito anche da un'alterazione della coscienza. Uno dei possibili scenari, così spiegano, è quello di un'emorragia subaracnoidea, che in molti casi è provocata dalla rottura di un aneurisma. In pratica il sangue si riversa nello spazio che circonda il cervello a livello delle meningi, e c'è un'espressione molto particolare utilizzata dai neurologi: cefalea a rombo di tuono. È quel mal di testa che arriva improvvisamente e raggiunge il massimo dell'intensità nel giro di un minuto. È un dolore fulminante, quindi, che non va assolutamente sottovalutato. Infatti, in presenza di un mal di testa di questo tipo, l'indicazione è molto chiara, molto netta: bisogna andare immediatamente in pronto soccorso. Ci sono però anche altre possibili cause, come problemi alle arterie cerebrali, trombosi o spasmi dei vasi sanguigni. Nel caso di una possibile emorragia da aneurisma, il paziente deve essere monitorato molto attentamente, e secondo lo specialista può essere necessario il ricovero in terapia intensiva. Ed è anche questo uno dei motivi per cui un paziente in condizioni delicate potrebbe non essere immediatamente trasportabile. Intanto, proprio per valutare le condizioni di Alessandro Di Battista, due medici del Gemelli si sono recati a Cuba. Si tratta di specialisti chiamati a confrontarsi con i colleghi cubani per capire quale sia il percorso più sicuro. In alcuni casi l'aneurisma può essere trattato senza un intervento chirurgico tradizionale, entrando attraverso un'arteria e utilizzando dei microcateteri per chiudere il vaso. Ma torniamo al punto che interessa a tutti: come facciamo a capire quando un mal di testa è diverso dal solito? No, stavamo dicendo questo: un dolore improvviso, abbiamo detto, violentissimo, che raggiunge il massimo dell'intensità in meno di un minuto, ecco, quello è sicuramente un segnale da non ignorare. Attenzione anche ai mal di testa che compaiono per la prima volta dopo i 50 anni o che presentano caratteristiche completamente diverse rispetto a quelli abituali. In questi casi la parola d'ordine è non aspettare che passi, ma farsi valutare da un medico, perché nella maggior parte dei casi un mal di testa non è nulla, no? Non nasconde nulla di grave, ma quando arriva come un fulmine, improvvisamente e con un'intensità mai provata prima, ecco, quello è un campanello d'allarme che non va spento con una semplice compressa, con un semplice farmaco. E questo è tutto. Dopo aver parlato di salute fisica, noi restiamo sul tema del benessere.
però questa volta ci spostiamo sulla mente, perché per molti il rientro dalle ferie significa stanchezza, poca concentrazione e irritabilità. Si è tutti nervosetti, ma com'è? Ci fa male andare in vacanza? Viene da chiedersi, ma com'è possibile sentirsi già stanchi dopo essere stati in ferie? Cosa succede al nostro cervello quando torniamo improvvisamente alla routine? Tra poco lo chiediamo a Valentino Di Mattei, presidente dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia. Vogliamo capire perché i primi giorni dopo le ferie possono essere così difficili e come affrontare il rientro senza farci travolgere dallo stress, che stiamo male, dai.

0: rientrati tutti dalle ferie? Siete rientrati tutti dalle ferie, dalle vacanze? No, ve lo chiedo perché non sembra. Vi vedo e vi sento un po' più stanchi di quando ci siamo lasciati a inizio estate. O meglio, a inizio estate eravamo tutti stanchi. Oggi però lo siamo quasi di più. Questo è il cosiddetto post-vacation blues. C'è sempre qualcuno che sente la necessità di dare un nome a tutto, no? Possibilmente in inglese. Questa è la classica sindrome da rientro, è un periodo di riadattamento. Dopo giorni con ritmi più liberi, meno impegni, anche più tempo per noi, anche se poi sempre, questo l'abbiamo già raccontato, sempre con un occhio vigile, sempre pronto a rispondere a telefonate, a mail di lavoro. Bene, adesso torniamo, o meglio, siamo tornati improvvisamente a sveglie, a scadenze, a notifiche e a responsabilità. Sembra quasi che le vacanze ci facciano male, eh? Quasi quasi, chissà se è così. Il punto forse è capire come evitare che il beneficio delle ferie svanisca appena torniamo alla scrivania. Ne parliamo con la dottoressa Valentina Di Mattei, presidente dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Benvenuta. Ci dice perché Grazie. Dopo una vacanza possiamo sentirci così stanchi, proprio quando torniamo al lavoro, quasi più stanchi dell'inizio dell'estate, no? Quando dovevamo partire eravamo stanchi, ma meno di adesso.
1: È vero, è così e penso che ognuno di noi che ha avuto il privilegio di fare

0: molto più liberi di decidere come utilizzare il nostro tempo. E poi improvvisamente invece ritornano la sveglia, il traffico, le mail, gli appuntamenti, decisioni da fare, e quindi per questo nei primi giorni possiamo sentirci più stanchi, più irritabili, meno concentrati e anche meno motivati, che è anche un po' il punto della stanchezza. Per cui io farei sicuramente attenzione all'espressione sindrome da rientro, che è molto utilizzata, sì, appunto anche nella vero sua definizione inglese. Perché? Perché non è una sindrome e non è una diagnosi, non è una patologia.
1: Nella maggior parte dei casi, non è una malattia, non siamo malati, no.
0: No, nella maggior parte dei casi è semplicemente una normale fase di adattamento. Quindi questa è una cosa sicuramente da tenere presente per tutti, perché una fase di adattamento ci richiede del tempo. Quindi questo è il primo punto importante, ci richiede del tempo per riadattarci a una normalità. Detto questo, non vuol dire che però le vacanze non servano a recuperare, e questo ce lo dice anche la ricerca, anzi la ricerca degli ultimi tempi ci dice una cosa molto interessante su questo. È uscito uno studio un anno fa, proprio un grosso studio che ha messo insieme tanti altri studi, e ci dice che le vacanze in realtà proprio producono un miglioramento significativo del benessere, e che i benefici possono durare anche più a lungo di quanto si pensi. Quindi non c'è questo effetto del in due giorni mi è già passato tutto il beneficio, anzi ci sono proprio questi studi, ci dicono ci sono alcuni aspetti tra l'altro che sono particolarmente importanti durante i periodi di stacco, che sono due cose particolari: riuscire proprio a staccare dal lavoro, quindi molti di noi sono tentati durante le vacanze a staccare poco, nel senso che poi comunque si porta avanti comunque qualcosa del lavoro, invece riuscire a staccare molto e fare attività fisica insieme al sonno, che è un grosso diciamo aiuto al nostro benessere, certo, mentale, ci aiutano comunque a stare meglio, e questi benefici ce li portiamo comunque dietro, non è qualcosa che diciamo si perde così
1: nel tempo di un pomeriggio. Esatto. Il problema quindi sembra essere soprattutto diciamo il brusco cambio di ritmo. Si dovrebbe magari tornare dalle vacanze un po' prima di rientrare al lavoro, qualche giorno prima.
0: Sì, no? Infatti c'è chi parla anche di una sorta di jet lag, nel senso che è proprio il tema è proprio un po' il riallinearsi, e quindi per esempio appunto si consiglia magari anche proprio un po' prima di rientrare di anticipare un po' la sveglia, magari di ricominciare a fare qualcosa, qualche telefonata, qualche, proprio per aiutare la gradualità della risposta, quindi evitare questa transizione diciamo brusca da un tempo diciamo di relax e di piacere a un tempo invece più del dovere, diciamo.
1: Poi va detto anche che molti, non dico la maggior parte, ma insomma un numero importante di persone quando è in vacanza non riesce a distaccarsi completamente dal lavoro, no? Possiamo essere fisicamente lontani dall'ufficio, ma continuare a pensare a problemi, a scadenze, a colleghi. Vale anche per loro questa cosa?
0: Questa cosa appunto in realtà è più accentuata per loro, nel senso che appunto il recupero più pieno si ha se si riesce effettivamente a fare uno stacco più netto. Chi continua diciamo gradualmente a portare avanti delle cose, da un lato appunto non ha questo passaggio brusco, però al tempo stesso ha avuto meno possibilità di recuperare. Il nostro organismo ha bisogno di recuperare proprio fisiologicamente. Ci sono anche qua dei begli studi proprio sul recupero cellulare della vacanza, del riposo. Il nostro fisico ha bisogno, una necessità biologica, quella di recuperare.
1: Quindi una vacanza può essere lunga anche 2 settimane, anche 3 settimane, ma chi la fa più una vacanza di 3 settimane? Invento, dottoressa, io sto inventando. Ma se continuiamo a controllare le mail, le telefonate, i messaggi che arrivano, forse veramente non stacchiamo davvero, no?
0: Sì, e lo studio che dicevo prima proprio lo dimostra anche scientificamente. Sì.
1: Infatti. C'è poi il primo giorno di rientro, spesso apriamo la posta e troviamo una valanga di cose, no? Quelle decine se non centinaia di messaggi. La reazione più comune è quella di

0: cercare di recuperare tutto immediatamente, no? Forse sì. Anche questo è uno degli errori da evitare?
1: Assolutamente, infatti la prima indicazione è molto semplice ed è di non pretendere di recuperare tutto il primo giorno. Bisogna invece appunto cercare di il consiglio di individuare magari delle priorità, due o tre priorità, distinguere quello che è urgente da quello che può aspettare e evitare di riempirsi immediatamente l'agenda di riunioni, impegni, obblighi. Quindi c'è una cosa che è importante anche proprio per il recupero psicofisico, che è non lasciare in vacanza tutto quello che ci faceva stare bene. Quindi se per dire abbiamo camminato di più, dormito meglio, fatto attività fisica, trascorso tempo nella natura, che è un altro grandissimo fattore di beneficio da un punto di vista del benessere psicologico, visto amici, anche il tema delle relazioni, stare un po' di più con gli altri. Ecco, una delle indicazioni è proprio quella di provare a mantenere almeno qualcosa anche nella quotidianità.
0: Quindi è bella questa cosa che ha detto dottoressa Di Mattei, cioè ha raccontato, ha spiegato, ha fatto un elenco di cose tutte molto semplici, se vogliamo, no? Sì. Questo è un aspetto importante della vacanza, perché per stare bene in vacanza, per ricaricarsi, non serve necessariamente fare chissà cosa, no? Quali cose straordinarie. Contano anche il riposo, conta il movimento, conta la socializzazione anche, ma il tempo che passiamo con gli altri.
1: Sì, assolutamente. Infatti una domanda molto semplice che può aiutare è chiedersi che cosa ci faceva stare bene quando eravamo in vacanza.
0: Esatto.
1: E da lì partire per ritagliarci. Infatti, per esempio, in città lo vediamo nei primi giorni, c'è chi cerca un po' di mantenere la corsa all'aperto, un giro in bici, un aperitivo, cioè ancora tenersi dei pezzi di... Però questo aiuta proprio per rientrare gradualmente diciamo nel ritmo. Quindi in genere appunto bisogna proprio darsi il tempo di recuperare, di rientrare nella routine, e non darei appunto delle indicazioni temporali, perché poi ognuno ha i propri tempi, quindi 3 giorni, 1 settimana è la direzione, diciamo, quello che ci interessa, di riprendere progressivamente il nostro ritmo. Chiaramente ci sono poi dei casi in cui magari invece proprio si fatica e quindi si fa fatica a rientrare, e in modo più persistente, allora lì sì, può essere utile capire meglio cosa sta succedendo.
0: Le giro un messaggio per chi fa un lavoro molto stressante: non può bastare una settimana di ferie per recuperare, servono pause più frequenti durante l'anno, scrive Antonella di Macerata.
1: Questo è molto vero, perché effettivamente appunto anche delle pause più brevi durante l'anno possono aiutare appunto a recuperare un po', a dare al nostro organismo la possibilità di riprendere un funzionamento, diciamo, più sano. Però c'è anche un altro aspetto, cioè noi soprattutto adesso tendiamo a tradurre tutto in problemi individuali, cioè incapacità o fatiche individuali. È anche vero che in realtà ci sono anche spesso dei problemi organizzativi, cioè non è solo una questione della capacità individuale di adattarsi, ma anche guardare come è organizzato il lavoro, i carichi, i ritmi, i gradi di autonomia, la possibilità di disconnettersi, che sta diventando un tema molto importante nella psicologia del lavoro. Per cui il benessere lavorativo non può essere solo una responsabilità del singolo lavoratore. Questo forse è uno dei temi che diciamo il rientro dalle vacanze mette sempre più in evidenza, in luce, dopodiché il ritmo riprende, lo perdiamo di vista.
0: Sì. Scrive Federico: io appena torno al lavoro cerco di recuperare tutto quello che ho lasciato indietro, finisco per andare ancora più in ansia. Lo dicevamo prima, no, dottoressa Di Mattei?
1: Sì, ma è un errore. È un errore però in cui cadiamo tutti, quindi è anche normalizzarlo. Quindi diciamo le parole chiave in realtà rientro sono proprio quelle che dicevamo, cioè una gradualità, riuscire a scegliere, quindi darsi delle priorità e cercare di mantenere, diciamo, una continuità con quello che ci ha fatto stare bene in vacanza.
0: Io chiuderei parlando, proprio dedicando gli ultimi 30 secondi al sonno, all'importanza del sonno, all'importanza del riposo, no? Perché quando siamo in vacanza spesso cambiano completamente gli orari, e poi al rientro dobbiamo tornare rapidamente alla sveglia. Quindi è importante ripristinare in maniera molto graduale una routine regolare, poi dedicare il giusto tempo al riposo e al sonno.
1: Sì, assolutamente. Il sonno è uno dei fattori più sottovalutati attualmente nel tema del benessere psicologico, perché il sonno è il vero regolatore biologico del nostro umore, dei livelli d'ansia, per cui è importante dare al nostro organismo la possibilità di riabituarsi agli orari, diciamo, della vita quotidiana, ma anche da parte nostra avere un'attenzione a tutelarlo, preservarlo, e quindi magari appunto lì si può cercare di andare a letto mezz'ora prima, piuttosto che appunto non stare sui social prima di addormentarsi, che ci toglie qualità del sonno. Quindi queste sono delle abitudini che effettivamente sono nelle nostre mani e su cui possiamo intervenire e anche dare un bel aiuto alla nostra salute psicofisica.
0: Molto bene, la ringrazio dottoressa Valentina Di Mattei, presidente dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia. Linea alla redazione di Roma, arrivano le ultime notizie e poi torna Summertime.
2: Giornale radio. Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È grana padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana padano, un'emozione italiana.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 10 e 3 minuti.
8: Giornale Radio News.
9: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: missili e droni russi su Kiev, almeno 12 morti e diversi feriti. Nel bilaterale Putin-Modi, l'India esorta Mosca, questa guerra deve finire. Il conflitto USA-Iran, Axios rilancia, Trump valuta attacchi limitati nello stretto di Hormuz. 3 proiettili non identificati colpiscono una petroliera in uscita dal canale. Restano le tensioni tra Roma e Madrid dopo la crisi migratoria di Ceuta. L'Italia proroga la sospensione di Schengen per altri 15 giorni. La Spagna risponde con una misura analoga. Volley femminile, grande Italia agli europei a Brno, le azzurre travolgono 3-0 la Bulgaria e nei quarti troveranno la Svezia.
8: Giornale Radio News.
9: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessio Galea e Marco Mancini, per lo sport Gianni De Gaetano. Sale il bilancio delle vittime degli attacchi di Mosca della scorsa notte su Kiev, almeno una dozzina i morti, 18 i feriti. L'Ucraina ha risposto colpendo i porti russi sul Mar Baltico e le raffinerie di Samara. Ieri in Kirghizistan i bilaterali tra Putin, il presidente cinese e il premier indiano. Sentiamo.
10: A Kiev un'altra notte squarciata dal fuoco della guerra. Una pioggia di missili e droni russi ha causato 12 morti e 18 feriti. Nella capitale ucraina si contano almeno 8 morti e 5 feriti, mentre nella circostante regione di Kiev si sono registrati 4 morti e 13 feriti. 6 delle vittime erano dipendenti delle ferrovie e morti nell'impatto di un missile balistico che ha colpito un'infrastruttura ferroviaria della capitale. Massiccia la rappresaglia di Kiev, droni ucraini hanno colpito un porto strategico nella regione di Leningrado e la regione di Samara, che ospita alcune tra le maggiori raffinerie di petrolio russe. Intanto ieri in Kirghizistan, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, si sono svolti i bilaterali tra il presidente russo Putin, il suo omologo cinese Xi Jinping e il premier indiano Modi. L'India ha assicurato che sosterrà ogni sforzo di pace per fermare la guerra. Stiamo percorrendo questa strada, la replica di Putin. Riguardo ai colloqui con la Cina, il portavoce del Cremlino Peskov ha riferito che i due leader hanno discusso soprattutto di relazioni economiche e solo marginalmente del dossier Ucraina. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
9: Donald Trump sta valutando la possibilità di sferrare attacchi limitati nello stretto di Hormuz per impedire all'Iran di ripristinare le sue capacità per attaccare le navi. È quanto riporta il sito americano Axios, citando alcune fonti. Il presidente USA potrebbe dare il via libera all'operazione in seguito alla nuova escalation militare con Teheran, che ha risposto all'attacco sull'isola di Larak, prendendo di mira obiettivi USA in Giordania e negli Emirati Arabi Uniti. E non mancano le tensioni interne, si dimette il segretario dell'esercito statunitense Driscoll dopo mesi di tensione con il titolare della difesa Hegseth. Lascerà il suo incarico al Pentagono nei prossimi giorni. Resta tesa la situazione nello stretto di Hormuz. 3 proiettili non identificati hanno colpito una petroliera che transitava in uscita dal canale. Non si segnalano vittime. Attimi di paura ieri a Times Square, una delle zone turistiche più frequentate di New York, dove la polizia ha aperto il fuoco contro una donna che senza motivo ha coltellato 2 persone. Entrambe le vittime sono state trasportate in ospedale, una 32enne morta mentre un uomo di 68 anni è ricoverato in condizioni stabili. Secondo quanto riferito, la donna, autrice dell'attacco deceduta per le ferite riportate, aveva precedenti segnalazioni per problemi di salute mentale. Restano ai minimi termini i rapporti tra Roma e Madrid dopo le tensioni sorte per la gestione della crisi migratoria di Ceuta. Il governo italiano sospende Schengen per altri 15 giorni. La Spagna risponde con una misura analoga. Sentiamo.
11: Lo scontro tra Italia e Spagna non accenna a placarsi. Il governo italiano infatti ieri ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti di Madrid. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata lo scorso 1 agosto in seguito ai fatti di Ceuta. La situazione non è migliorata, vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate nella enclave spagnola, fa sapere il ministro dell'Interno Piantedosi.
12: L'abbiamo limitata a 15 giorni perché è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme all'Unione Europea per creare il giusto superamento della situazione che si è creata.
11: Madrid non ha perso tempo e ha applicato immediate contromisure. Il governo spagnolo ha confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia, sia per via aerea che per via marittima. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
9: La riforma della legge elettorale agita la maggioranza di governo. A mezzogiorno di oggi scade in Senato il termine per presentare gli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali. Nessuna intesa per un emendamento unitario sul ballottaggio. La Lega ribadisce un no netto al secondo turno, ritenendo che finirebbe per favorire Futuro Nazionale di Vannacci in ascesa nei sondaggi. Contrari anche Noi Moderati. Accordo raggiunto invece sul ritorno delle preferenze, se ne potranno indicare fino a 3 con l'alternanza uomo-donna tra capolista e più votato. L'approdo del testo nell'aula di Palazzo Madama è previsto per il 9 settembre con voto finale calendarizzato il 15. Una tragedia tragedia della disperazione, quella maturata a Pietralata, periferia est di Roma, madre, padre e una bimba di 5 anni disabile trovati morti ieri pomeriggio in casa, tutti con ferite d'arma da fuoco. Ancora da chiarire chi abbia sparato con la pistola rinvenuta in casa e regolarmente detenuta. Ritrovati nell'appartamento alcuni biglietti scritti da entrambi i genitori della piccola che testimoniano la difficile situazione. Da soli non ce la facciamo più. Il contenuto dei messaggi. Siamo allo sport calcio, la Roma cala ancora il poker, dopo la Fiorentina i giallorossi rifilano 4 gol anche in casa Lecce, trascinati dalla doppietta di Malen, 5 reti in 2 partite. Nell'altro posticipo di Serie A, l'Atalanta supera 1-0 al 94esimo il Bologna. Volley, la nazionale di Julio Velasco conquista la 6ª vittoria in altrettante gare disputate agli europei con un solo set concesso, ma quella di ieri assume contorni ancora più prestigiosi perché il 3-0 rifilato alla Bulgaria vale la sfida nei quarti contro la Svezia, una prestazione pressoché perfetta tanto da soddisfare anche un incontentabile per natura come il CT dell'Italia. Sentiamo Velasco.
13: È stata una partita molto molto buona di tutte le giocatrici, anche delle giocatrici che sono entrate come cambio, e abbiamo fatto bene bene all'inizio, avevamo problemi con la palla alta della Bulgaria e loro difendevano molto, poi abbiamo corretto il muro e poi abbiamo preso il largo, insomma, però è stata una grande partita individuale e di squadra. È stata molto buona sia da parte di Alessia sia da parte delle altre quando hanno dovuto alzare. Abbiamo lavorato molto sulle alzate di contrattacco di tutte le giocatrici e i frutti si stanno vedendo e speriamo di continuare così.
9: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
15: A distanza di oltre 40 anni dalla guerra contro l'Iraq di Saddam Hussein, l'Iran si trova nuovamente ad affrontare la questione se proseguire o raggiungere un accordo. Per i rivoluzionari del potere di Teheran, l'attuale guerra tra Stati Uniti e Israele, come il conflitto con l'Iraq allora, è una guerra imposta in cui esito non sarebbe stato determinato da quale delle due parti fosse più potente, ma da quale sarebbe sopravvissuta. Dall'altra parte, un fronte più moderato intravede un'opportunità per consolidare i progressi dell'Iran nei negoziati, che hanno fatto ben pochi passi avanti. Dopo 6 mesi di guerra, infatti, la situazione di stallo ha lasciato la Repubblica Islamica profondamente divisa, mentre il suo arbitro supremo, la guida Khamenei, rimane latitante. I rappresentanti del regime di Teheran, in competizione tra loro, sostengono pubblicamente che l'Iran è uscito vittorioso dalla guerra. Tuttavia persiste una profonda spaccatura ideologica su come dovrebbe essere la vittoria per la Repubblica Islamica. Da una parte si schierano i pragmatisti, i tecnocrati guidati dal presidente Pezeshkian, dal presidente del Parlamento Ghalibaf, dal ministro degli esteri Araghchi. Dall'altra parte si muovono invece i conservatori intransigenti. La loro ideologia si basa sulla sfiducia nei confronti di Washington, che considerano determinata a distruggere la Repubblica Islamica. In queste ore le armi stanno prevalendo sull'azione diplomatica. Trump non ha alcuna strategia. Prima annuncia un D-Day economico contro l'Iran, poi però non definisce le sanzioni. Infine attacca ancora obiettivi iraniani, esattamente come a febbraio. Questo tira e molla andrà avanti fino alle elezioni di medio termine di novembre, dove si capirà finalmente la tenuta politica del suo mandato, mentre la sua reputazione rispetto agli americani rimane ai minimi storici della storia dei presidenti statunitensi in carica.
14: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Summertime 10-13 minuti, summertime, un tempo che sta terminando, siamo agli sgoccioli, da lunedì prossimo prenderà il via il nuovo palinsesto. A quest'ora non troverete più la sottoscritta, ma troverete Francesco Borgonovo. Il nuovo orario della Mangone sarà 13-16, dalle 13 alle 16, Vicky Mangone e Lapo De Carlo, una coppia tutta nuova, tutta da scoprire. Ne parleremo comunque nei prossimi giorni. Una cosa ci accomuna: i colori della squadra. Evviva! Evviva! Chi torna dalle vacanze fa di tutto per conservare il più a lungo possibile l'abbronzatura. Come fare? Ce lo faremo dire dal professor Umberto Borellini, il nostro amico cosmetologo. Prima però parleremo della situazione Ebola in Congo, la più grave mai registrata nel paese. La settimana scorsa c'è stato anche un caso sospetto in Trentino, caso che poi si è risolto fortunatamente. La persona che si pensava fosse contagiata è risultata negativa.

La settimana scorsa col professor Spinello Antinori, direttore del reparto malattie infettive a Luigi Sacco di Milano, e con Medici Senza Frontiere abbiamo parlato dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, un'epidemia che continua a preoccupare molto. Soprattutto continua a crescere molto rapidamente. I dati aggiornati a ieri, al 31 agosto, parlano di 6.041 casi confermati, quindi quelli individuati. Le persone morte sono 2.911, numeri che fanno di questo di questa epidemia l'epidemia di Ebola più grave mai registrata nel paese. E il problema non riguarda più soltanto le zone colpite all'inizio, l'epidemia si è allargata. Oggi sono coinvolte 60 zone sanitarie distribuite in 6 province. La provincia più colpita resta Lituri. Qui si contano circa 5.000 casi e subito dopo viene il Nord Kivu. La situazione è resa ancora più difficile dalle condizioni in cui vive la popolazione. Ci sono conflitti, violenze armate, persone costrette a lasciare le proprie case. C'è una forte insicurezza alimentare. Tutto questo rende molto più difficile raggiungere gli ospedali e i centri sanitari, anche se va detto che i volontari, che le associazioni presenti in quelle zone fanno davvero miracoli. C'è un altro dato particolarmente preoccupante: più della metà delle persone morte di Ebola è deceduta fuori dai centri di trattamento, in molti casi quindi nelle proprie case o direttamente nelle comunità. Questo significa che molti malati non riescono ad arrivare in tempo alle cure, e significa anche che il virus può continuare a circolare senza essere individuato. Il rischio di una nuova diffusione resta quindi molto molto alto, non solo all'interno del Congo ma anche oltre i suoi confini, negli aeroporti, nei porti, nei principali valichi di frontiera. Sono stati rafforzati i controlli sanitari, ma comunque rimane il problema dei passaggi informali. Persone che attraversano i confini lontano dai punti ufficiali possono sfuggire ai controlli. Per questo motivo l'Organizzazione Mondiale della Sanità insiste sulla necessità di una stretta collaborazione tra i paesi. Servono controlli, serve sorveglianza e soprattutto serve preparazione, anche perché il bilancio attuale ha già superato quello della precedente grande epidemia. Tra il 2018 e il 2020, in quasi 2 anni, Ebola aveva provocato 2.299 morti su 3.481 casi. Questa volta i morti sono già 2.911, i casi confermati hanno superato quota 6.000. Un dato veramente più impressionante, ancora più impressionante se si guarda alla velocità. L'epidemia attuale ha superato il bilancio delle vittime della precedente in poco più di 3 mesi, quindi veramente in maniera molto molto rapida. A rendere tutto, se mai ce ne fosse bisogno, più complicato c'è anche il tipo di virus, quello responsabile dell'attuale epidemia, il virus Bundibugyo, diverso dal virus Zaire responsabile dell'epidemia passata, soprattutto un virus molto più raro. Per il Bundibugyo al momento non esistono vaccini o trattamenti specifici approvati. La situazione quindi resta molto molto delicata e la priorità adesso è riuscire a fermare la corsa del virus prima che l'epidemia possa allargarsi ulteriormente. Dall'emergenza sanitaria in Congo passiamo a un tema decisamente più leggero, che riguarda molti di noi al rientro dalle vacanze. Settembre è arrivato oggi, insieme al ritorno al lavoro arriva anche una domanda molto comune, no? Come facciamo a mantenere più a lungo l'abbronzatura conquistata durante l'estate? Perché tra docce, piscina, aria condizionata e ritorno alla routine, quel bel colorino dorato sembra avere i giorni contati. Ne parliamo col professor Umberto Borellini, direttore didattico della Scuola di Estetica Professionale di Lugano, BSA Academy.

0: L'abbronzatura conquistata al mare con tanta fatica e sudore, signori, è uno dei ricordi che più vorremmo portare con noi anche dopo le vacanze. Così al rientro iniziano i consigli su come mantenerla più a lungo: evitare il cloro, evitare le docce troppo calde, il condizionatore, i saponi aggressivi e gli scrub. Professor Umberto Borellini, direttore didattico della Scuola di Estetica Professionale di Lugano BSA Academy, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti,
0: buongiorno. Ben rientrati. Ben rientrato anche te, caro Umberto Borellini. Quindi non è che le docce calde, la piscina e l'aria condizionata mi lavano via tutta la bronzatura?
1: Beh, sicuramente sì. La piscina, bisogna vedere però quando uno torna a lavorare quante volte ci va in piscina, però ovviamente l'acqua della piscina clorata contribuisce ad eliminare più facilmente quelle cellule morte che, tornando dal mare, dentro hanno questi residui di melanina che rappresenta la bronzatura. Quindi man mano che le scagliette pigmentate vanno giù nello sciacquone del lavandino, la pelle torna a essere più chiara. Quindi un certo segreto potrebbe essere non lavarsi. Chi si lava poco, la bronzatura gli dura più a lungo. Però chiaramente
0: non lavatevi, non lavatevi.
1: Io direi lavatevi, però ad esempio potrebbe essere un consiglio per tutti in questo periodo qua: se volete mantenere la bronzatura più a lungo, non lavarci con quei classici detergenti schiumogeni con tensioattivi anionici come il famigerato sodium laureth sulfato, che lava benissimo, tant'è che è la base anche per lavare
0: anche
1: i piatti. Esatto, lavando troppo, essendo così aggressivo, è chiaro che fa sbiadire prima. Meglio usare degli oli lavanti, oggi ci sono anche dei burri lavanti, cioè ci sono delle forme di affinità per quanto concerne la detersione che sono molto più rispettose del film idrolipidico, e quindi nel pulire ti lasciano anche più abbronzatura, anche se da cosmetologo io il consiglio che darei a tutti quanti sono gli autoabbronzanti. Gli autoabbronzanti sono delle molecole che non attivano la melanina ma colorano la pelle con un meccanismo naturale, perché le molecole che sono
0: della serie quando però poi la sera ti fai la doccia va via tutto?
1: No, anzi, perché si reagiscono con le proteine. Quindi quello che stai dicendo tu sono ad esempio i fondotinta, no? Se tu ti metti un bel fondotinta, una bella terra, no? Tipo caffè macchiato scuro, è chiaro che esci abbronzata, ti lavi e tutto va via. No, gli autoabbronzanti sono delle molecole chetoniche nate dallo studio dei dolcificanti, che reagiscono proprio con le cellule della pelle, e la reazione dà questo colore oggi molto migliorato rispetto a quei gialli arancioni di
0: aranciati,
1: qualche anno fa.
0: È vero,
1: esatto.
0: È vero.
1: Sono totalmente innocue, perché alla fine sono delle sostanze di origine come fosse la saccarina.
0: Sì.
1: E quindi piuttosto che fare lampade che ti invecchiano, usare su settembre, ottobre un buon autoabbronzante, tanto la molecola è uguale per tutti, che andiate all'hard discount o alla grande profumeria. La molecola c'ha un nome un po' articolato, ma si chiama così:
0: diidrossiacetone.
1: Che trovate in etichetta, lo spalmate come una crema da giorno e vi lascia una tonalità ambrata che, mischiata alla bronzatura, vi garantisco che è notevole come soluzione.
0: Tu lo usi, Umberto?
1: Io diciamo che adesso che lo stimolo di questa intervista ti dirò di sì, che settembre
0: ecco,
1: no, perché
0: guarda
1: no,
0: un
1: ma
0: po'.
1: Perché io poi non sono come i calzolai, parlo di cosmetologia poi dopo magari mi dimentico, però dato che sono arrivato sull'argomento e a settembre c'ho parecchi meeting, conferenze, lezioni, beh, non mi spiacerebbe presentarmi a fine settembre ancora
0: con un
1: bello
0: bel colorino,
1: invece tu con la tua carnagione, secondo me te ne basta un milligrammo per
0: poco.
1: Intensificare
0: sì, è vero, poco
1: no, però voglio tranquillizzare, perché è naturale e non interagisce con il derma, quindi è un modo semplice per avere una, chiamiamola, pseudo abbronzatura, perché importante che il consumatore, chi ci ascolta, non è che sono molecole che stimolano la melanina, non stimolano la melanina, reagiscono proprio come se fosse un A più B uguale a C, ecco.
0: Io invece volevo parlare di disidratazione, perché è vero che la disidratazione è il nemico numero uno della nostra pelle e anche dell'abbronzatura che se ne va.
1: Beh, certo, una pelle ben idratata corrisponde a una cute più omogenea, più bella, e quindi anche l'abbronzatura ne trae, il colore ne trae vantaggio più a lungo. E la pelle è costituita, il derma, pensate, contiene 70% di acqua, l'epidermide 30%, quindi è ovvio che stiamo parlando dell'ingrediente principale, quindi quanto più la pelle riesce a trattenerla e quanto più la pelle rimane bella e tesa. Io faccio sempre l'esempio di una mela, no? Tu hai una mela, la lasci fuori dal frigo per un paio di settimane, questa si disidrata e la buccia comincia un pochino a rapprendersi, a raggrinzirsi.
0: Vero.
1: Quando invece la pelle è ben idratata, la mela sembra più fresca, per cui l'idratazione è in assoluto la regola principale per avere una pelle bella. E quindi bisogna
0: perché Umberto l'aria condizionata viene spesso accusata di mangiarsi l'abbronzatura, no?
1: Sì, l'abbronzatura e anche l'idratazione, certo, in questo senso sì. Certo, se devo dire tra il climatizzatore e una lavata quotidiana con questi tensioattivi, con questi detergenti aggressivi, fa più il sapone, toglie più il sapone che l'aria condizionata, però sicuramente anche questa contribuisce a disidratarsi, sicuro.
0: È vero che anche l'acqua molto calda può aumentare la perdita di acqua?
1: Beh, certo, l'acqua calda,
0: quindi le docce
1: aumenta
0: molto calde.
1: E certo, l'acqua calda aumenta la cinesi, quindi è un po'... Pensa, Vicky, quando ti sarà capitata anche a te qualche volta di non lavare con la lavastoviglie, ma se c'hai due o tre piatti li lavi tu.
0: Sì.
1: Se tu lavi con acqua fredda ci impieghi un sacco a togliere, no, il ragù.
0: Vero.
1: Invece l'acqua calda abbinata al tensiattivo, al detergente, va via subito.
0: Certo.
1: Lui, chiaramente,
0: certo,
1: l'acqua calda aumenta la cinesi molecolare, quindi anche l'eccessiva delipidizzazione.
0: Bene, va bene. Grazie professor Borellini, grazie Umberto Borellini, direttore didattico della Scuola di Estetica Professionale di Lugano, BSA Academy. Abbiamo parlato di abbronzatura che se ne va, cerchiamo di trattenerla il più possibile con tutta la fatica che abbiamo fatto per conquistarcela. Sono le 10:30 minuti, quasi 31, brevissima pausa, linea alla Cabrini che poi ce la restituisce subito dopo.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Con Summertime, Giornale Radio ha continuato a raccontare ogni giorno l'attualità, le notizie, il paese. Ma da lunedì si cambia ritmo. Tornano gli appuntamenti della programmazione ufficiale di Giornale Radio. Tornano le voci, i programmi, i confronti, le interviste. E torna anche l'appuntamento con l'economia raccontata in modo chiaro, diretto e vicino alla vita di tutti i giorni. E la giornata comincia presto. Dalle 6 alle 7 il direttore Daniele Biacchessi apre il palinsesto con Il Timone. Un'ora per mettere a fuoco le notizie che contano, capire dove stiamo andando e orientarsi tra i fatti del giorno. E quando la giornata volge al termine, dalle 20 alle 21, arriva Francesco Massardo. Un altro sguardo sull'attualità per rileggere quello che è successo e accompagnarci verso la sera. Dalla prima informazione del mattino fino alla sera, politica, economia, cronaca, società, approfondimenti e confronto. Una nuova stagione, una giornata tutta da ascoltare. Da lunedì, Giornale Radio torna con la sua programmazione ufficiale. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 10 e 33 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo. Penso te dici.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: E rientriamo alle 10 e 34 minuti con un'ultima ora. Crescono ancora i prezzi dei carburanti con la benzina self che supera i 2,1 euro in autostrada. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che in base agli ultimi dati relativi dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, oggi martedì 1 settembre il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,022 euro al litro per la benzina e 2,130 al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,104 euro al litro per la benzina e 2,204 euro al litro per il gasolio. Bene, detto questo, fra poco noi parleremo di bollette. Ecco, così no, siamo più o meno lì. Benzina e bollette, l'energia. Tra settembre e dicembre le bollette potrebbero aumentare di quasi il 40% in più rispetto all'anno scorso. Dico e ripeto, e mi spavento anche a leggere questo dato, 40% in più rispetto all'anno scorso. E poi parleremo della nuova frontiera dell'azzardo, i prediction market. Ne parleremo con Pierangelo Soldavini, giornalista, esperto in finanza e tecnologia e collaboratore del Sole 24 Ore. Prima per tutti c'è Roy Orbison.

0: il caro carburante, gli italiani rischiano di dover fare i conti anche col caro energia. Più che un rischio è una certezza, direi. Secondo un'analisi di Facile.it, tra settembre e dicembre una famiglia tipo con un contratto nel mercato libero a prezzo indicizzato potrebbe spendere 982 euro tra luce e gas, 270 euro in più rispetto all'anno scorso. A pesare maggiormente il gas, con una spesa stimata di 709 euro, in aumento del 43%, mentre per l'elettricità si parla di 273 euro, il 27% in più. Ma il problema non riguarda soltanto le prossime bollette, eh. Casa, energia, carburanti e assicurazioni ormai rappresentano una fetta enorme del bilancio delle famiglie italiane. Pensate che dal 1995 ad oggi, al 2026, le spese obbligate sono aumentate del 140,8%, mentre l'energia ha registrato un rincaro del 211,1%. E quando le spese necessarie aumentano, inevitabilmente rimane meno spazio per tutto il resto. Ne parliamo con Andrea Polo, Facile.it. Buongiorno.
1: Buongiorno Vicky, buongiorno a te, a chi ci ascolta, buongiorno.
0: Allora, sono un po' demoralizzata. Sai che sono demoralizzata? Sono proprio un po' abbattuta.
1: Sì, capisco, ma cerchiamo di trovare qualcosa di utile per vedere il bicchiere mezzo pieno, o quantomeno cercare di tirar su il collo dall'acqua e respirare. Facciamo così, perché i numeri sono quelli che hai già raccontato tu, e su questo, scherzi a parte, c'è poco da fare. C'è poco da fare per situazioni complesse, non necessariamente legate a noi, ma che noi dobbiamo gestire come consumatori, e quindi dobbiamo, come io dico spesso ai tuoi microfoni, diventare parte attiva di questo gioco e prendere noi le redini del nostro portafogli, perché alla fine chi paga il conto, cara Mangone, siamo noi.
0: È sempre pantalone.
1: Quindi ad esempio le bollette che dicevi tu, questi sono i dati che arrivano dalle proiezioni sui futures del EEX, quindi il mercato di scambio dell'energia, che per intenderci un po', come facendo un parallelismo abbastanza tagliato grosso, un po' come se fosse la banca centrale per quello che riguarda i mutui, ok?
0: Quindi, certo.
1: Questi aumenti potrebbero riguardare, ovviamente, soprattutto con le cifre che tu hai detto, chi ha un contratto nel mercato libero di tipo indicizzato, tornando al nostro parallelo con i mutui, chi avrebbe il mutuo variabile.
0: Sì.
1: Quindi, come da bravi consumatori abbiamo imparato a guardarci intorno per le proposte delle banche e eventualmente fare la surroga verso un nuovo prodotto nel momento in cui il mutuo che noi abbiamo in essere, che stiamo pagando, non sia più il migliore o non sia più adatto alle nostre esigenze familiari, la stessa cosa adesso è il momento più importante per farlo proprio sulla energia, quindi sulle nostre bollette, perché anche nel mercato delle bollette esistono tariffe a prezzo fisso, tariffe a prezzo variabile. Chiaramente scegliere oggi una tariffa fissa ci mette al riparo da quelli che possono essere eventuali futuri aumenti.
0: Impennate.
1: Dei prossimi
0: Impennate.
1: E va fatto ora, però. Perché certo, noi sappiamo che cambiando ora si entra nel nuovo contratto fra 60 o al massimo 90 giorni, cioè quando dovrebbero diventare effettivi questi aumenti.
0: Peraltro il gas sembra essere la voce che preoccupa di più, peraltro un aumento importante che arriva proprio alla vigilia della stagione fredda, no? Quando i consumi inevitabilmente aumentano, anche se poi una stagione che forse così fredda non sarà, perché il Niño vorrà dire la sua. Sai che quest'anno c'è il Niño che incombe sulle nostre capocce,
1: sì.
0: Quindi potrebbe essere che i riscaldamenti verranno accesi più tardi, eh? Chi lo sa?
1: Allora,
0: lo scopriremo.
1: A parte che non, A parte che io personalmente non vedo l'ora di avere freddo, ma questo è proprio una questione termica mia e lasciamo perdere. In realtà quello che sta succedendo è che, e questo è uno degli effetti del riscaldamento globale, nonostante ci sia ancora qualcuno che provi a negare ciò che accade, si sta spostando tutto in avanti e quindi sì, probabilmente non saranno più i mesi a cui noi eravamo abituati, quindi il famoso ottobre in cui si accendevano i riscaldamenti, novembre-dicembre, magari diventano novembre-dicembre-gennaio,
0: ma magari dicembre-febbraio, i primi giorni di febbraio e poi cominciano a fiorire gli alberi.
1: Però comunque sia, queste sono tutte cose con cui noi prima o poi dovremmo fare i conti. Poi certo, ora al di là degli scherzi, noi ora non vediamo l'ora, dicevamo io e te, di avere freddo, perché siamo anche un po' stufati di avere 30 gradi. Però comunque quando quest'inverno ne avremo magari 10, 11, 12, insomma, credo che gradiremo avere il riscaldamento acceso in casa.
0: Poi, decisamente.
1: Purtroppo il mondo sta cambiando, ce ne stiamo rendendo conto su tante cose. Parlando di qualcosa che può sembrare tanto lontano, ci sono alcuni tipi di mieli, per dirti, che sta diventando difficilissimo produrre. Perché? Perché la natura impazzita fa fiorire queste piante quando non è possibile, non riescono a gestirne i pollini, e quindi ci stiamo perdendo alcune tipologie di miele, tipo il tarassaco, per dirtene una su tutte, che prima erano invece molto, molto comuni.
0: Adoro Andrea Polo che mi passa dalla benzina al miele.
1: Vedi,
0: ma sei l'apicoltore? Ti sei dato all'apicoltura?
1: Sono un grande amante dell'apicoltura e del miele, questo sì, ma per questo serve proprio per far capire che sono tutti fenomeni legati, non sono cose che stanno una di qua e una di là. Certo, l'incremento dei prezzi oggi è legato alla situazione bellica internazionale, prevalentemente è al 99,9%, diciamo che questo. Poi certo ci sono da aggiungere i costi delle raffinerie, tutto quanto quello che comporta, però fondamentalmente è più difficile, più costoso fare arrivare oggi il gas, ad esempio, col gas col quale noi facciamo anche l'energia elettrica in grande parte. Quindi ancora una volta, in nazioni come l'Italia, le due cose sono ancora più legate.
0: Senti Andrea, ma c'è qualcosa che non è destinato ad aumentare in autunno? Caro benzina, caro energia, caro scuola, caro amico,
1: allora,
0: ti scrivo,
1: guarda,
0: così mi distrago un po'.
1: Due cose,
0: ne ho bisogno.
1: Due cose che non sono destinate ad aumentare sono gli stipendi, che di sicuro non sono destinate ad aumentare, ma in realtà ti darò una piccola buona notizia, qualcosa che sta invece diminuendo è proprio l'RC auto. L'RC auto ha avuto nel corso dell'anno un decremento, proprio per quello che dicevamo nel corso della nostra chiacchierata poco fa. In realtà nell'ultimo semestre stava risalendo, e questo perché ancora una volta far arrivare il pezzo di ricambio per riparare la macchina costa di più, tenere accesa la fresa per sistemare costa di più, e quindi ti fanno pagare di più il sinistro, ma adesso invece si sta riabbassando, quindi una piccola buona sorpresa arriverà per chi rinnoverà la propria RC auto in autunno e auspicabilmente anche quantomeno nei primi mesi dell'anno 2027, proprio perché invece l'RC auto è in riduzione.
0: Bene, quindi cala il prezzo dell'RC auto, te lo farò sapere perché la mia scade a ottobre, per cui è dopodomani.
1: Glielo
0: farò sapere, va bene. Bene, grazie ad Andrea Polo, grazie facile.it. Adesso c'è la musica e poi parliamo di Prediction Market.

0: C'è un nuovo modo di scommettere sul futuro. La novità è che assomiglia sempre più a un mercato finanziario. Si chiamano prediction market. Sono in pratica mercati delle previsioni. Sono piattaforme dove si può puntare sull'esito di una partita, ma anche su un'elezione, una decisione di una banca centrale, una guerra, persino una pandemia. Il meccanismo è abbastanza semplice: si compra un contratto legato a un evento e il suo prezzo cambia in base a quante persone pensano che quell'evento possa verificarsi, e quel contratto può essere rivenduto prima ancora di conoscere il risultato. Un fenomeno che sta crescendo in maniera molto rapida anche grazie ai mondiali di calcio, ma che apre tutta una serie di domande. Sono davvero strumenti capaci di in qualche modo prevedere il futuro, oppure sono semplicemente una nuova forma di scommessa con tutti i rischi che questo comporta? Ne parliamo con Pierangelo Soldavini, giornalista, esperto in finanza e tecnologia e collaboratore del Sole 24 Ore. Buongiorno Soldavini.
1: Buongiorno a tutti. Benvenuto. Gli ascoltatori.
0: Allora, cosa sono esattamente questi prediction market? Perché il meccanismo può sembrare quello di una normale scommessa, ma qui c'è un mercato in cui si compra e nel quale si vende un contratto. Cosa cambia concretamente rispetto a una scommessa tradizionale?
1: Ecco, il tentativo dei mercati predittivi è proprio quello di trasformare le tradizionali scommesse in un mercato finanziario. Come dicevi tu prima, oggi siamo abituati a fare delle scommesse tendenzialmente su eventi sportivi, in cui c'è un banco, c'è un bookmaker che fissa le quote. Io compro quella scommessa, faccio quella scommessa a quella quota, e se io ho ragione vinco quella quota, se non ho ragione perdo tutto. In questo caso la scommessa è semplicemente su domande binarie, per cui sì, succede quell'evento, sì no, io scommetto sul sì o sul no e compro un contratto finanziario, cioè compro un contratto che è quotato. In questo momento può valere 50, tendenzialmente è da 0 a 100 centesimi di dollari, per cui io lo compro a 50. Se settimana prossima, alla vigilia dell'evento, succedono delle cose per cui l'evento diventa probabile e sale a 80, io posso chiudere, vendere il contratto e guadagnare quei 30 centesimi.
0: Certo.
1: Se io arrivo alla fine posso guadagnare 100 se ho ragione. Però ecco, il concetto, e quindi diventa non più una semplice scommessa, ma una scommessa come se fosse una scommessa su un titolo, su una borsa, tant'è vero che anche i grossi fondi hanno iniziato a interessarsi, perché può diventare uno strumento di diversificazione degli investimenti. E qui quindi, si apre, come dicevi.
0: Sì, prego, prego. Concludi pure.
1: No, si apre tutta la vicenda, che la questione che tu dicevi prima sulla liceità della scommessa, della previsione.
0: Quindi il prezzo diventa una sorta di previsione collettiva.
1: Diventa una, sì, la logica è quella, è nata proprio, l'idea è nata proprio nell'università in chiave di sondaggi, poi è stata presa 5-6 anni

0: fa da degli individui che ne hanno fatto appunto le cosiddette start-up, che oggi sono non più start-up ma sono dei colossi, e l'idea è proprio quella di partire dal fatto che grandi gruppi di persone possano produrre collettivamente previsioni più accurate rispetto magari a degli analisti o a singole scommesse, ecco.
1: Ma se compro a 20 e il prezzo sale a 70, posso vendere prima che l'evento si verifichi? A quel punto siamo ancora nel campo della scommessa? Oppure assomigliamo già alla borsa?
0: Il tema è proprio questo, proprio in questi giorni si sta cercando di discutere anche a livello giudiziario. In Italia le due maggiori piattaforme, Calsi e Polymarket, sono oscurate, per cui non si può scommettere perché sono considerati siti di scommesse non autorizzati dal Ministero italiano. Negli Stati Uniti è più liberalizzato, adesso si sta aprendo un tema proprio perché le istituzioni finanziarie si stanno interessando e considerandole come strumenti di investimento. Ci sono state delle procedimenti giudiziari, proprio settimana scorsa la Corte d'Appello di San Francisco ha stabilito che si tratta di siti di scommesse, di azzardo, di gioco d'azzardo, quindi non uno strumento finanziario. È probabile che a questo punto si arrivi fino alla Corte Suprema per decidere la natura di questi contratti, se semplici scommesse, quindi gioco d'azzardo, oppure se strumenti finanziari utilizzabili dagli investitori.
1: C'è un'idea molto affascinante alla base di questi mercati, no? La cosiddetta saggezza del folle, cioè l'ipotesi è che un grande numero di persone, mettendo insieme informazioni diverse, possa arrivare a una previsione migliore di quella del singolo esperto. Ma una folla veramente ha più ragione di un esperto?
0: Possiamo dibatterne per tutta la vita. I mercati finanziari sono basati su delle previsioni, hanno sempre ragione, no, non hanno ragione sempre, si fanno prendere dall'emotività, dalla voglia di guadagnare e tutto, e quindi questo diventa il problema. È che spesso questa saggezza delle folle, come succede su internet, viene messa in contrapposizione alla scienza, e questo poi è evidentemente assolutamente nocivo e da contrastare. Stiamo parlando di una scommessa, come potrebbe essere per certi versi la scommessa di un titolo in borsa, appunto, e qui è molto più aleatoria. Tieni presente che quest'anno c'è stata l'esplosione proprio dovuta ai mondiali di calcio, un giro d'affari di 50 miliardi di dollari solo per i mondiali, ma si scommette per esempio sul cambiamento climatico, sugli eventi legati al clima, su inondazioni, sulla possibilità di inondazioni, così, quindi anche eventi traumatici, ma così come anche su guerre. Quest'anno se ne è parlato molto perché sia per quanto riguarda il conflitto israeliano, sia per esempio eventi come l'invasione degli Stati Uniti nel Venezuela, c'è stato un account che ha visto decuplicare la propria scommessa di 30.000 dollari perché aveva individuato scommesso sul 3 gennaio per la cattura di Maduro da parte degli americani. Quindi evidentemente c'è un rischio anche di gente che è a conoscenza dei fatti e quindi può scommettere sicuro.
1: Però come dicevi tu, c'è anche una questione di regolamentazione, no? Perché alcune piattaforme sono ormai diventate società di dimensioni enormi, non stiamo più parlando di piccoli esperimenti accademici, dietro ci sono grandi investitori, ci sono interessi finanziari molto molto importanti. Siamo in chiusura, una battuta finale, Pierangelo Soldavini, prego.
0: Ma ecco, come tutte le cose che riguardano l'innovazione, bisogna sempre andare molto cauti e aspettare, non farsi prendere dal miraggio di poter guadagnare, ma aspettare che arrivino delle regole, e appunto siamo in una fase decisionale rispetto a questa nuova forma di scommessa, che rimane però un gioco d'azzardo di fondo.
1: Sì. Grazie Pierangelo Soldavini, giornalista esperto in finanza e tecnologia, collaboratore del Sole 24 Ore. Summertime, per quanto mi riguarda, per quanto riguarda il segmento, la parte di mia competenza, termina qui. Vi lascio alla programmazione estiva di Giornale Radio, la radio libera di informare. Passate una buona giornata con noi. Un saluto a tutti da Vicky Mangone. Adesso arriva Manuela Donghi.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
7: Stunning new details are emerging.
8: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta, il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 11 e 2 minuti.
10: Giornale Radio News.
11: Buongiorno dalla redazione.
12: Il conflitto tra Russia e Ucraina continua a minacciare il fronte est dell'Europa. Secondo quanto riportato da media estoni, alcuni droni hanno fatto scattare un allarme aereo notturno in Lettonia e successivamente sono entrati anche nello spazio aereo estone, dove i caccia alleati della NATO della missione di pattugliamento aereo del Baltico hanno continuato a cercarli. La notizia è riportata dalle agenzie di stampa dei due paesi baltici. Intanto, stando alle informazioni della Bild, l'incidente del drone all'aeroporto di Lipsia sarebbe stato un tentativo di attentato su ordine di Mosca.
11: Medio Oriente, l'impegno degli USA nel rispettare il memorandum d'intesa con l'Iran non è durato più di 2 settimane. Se gli Stati Uniti torneranno a rispettare gli impegni assunti nel memorandum d'intesa, faremo lo stesso immediatamente. Lo ha detto il presidente iraniano Pezeshkian dal vertice in Kirghizistan. A differenza degli Stati Uniti, ha aggiunto, il mio paese vanta una lunga e illustre storia nel rispetto degli impegni e degli accordi internazionali.
12: È salito a 987 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, secondo quanto affermato dalle autorità locali. Considerando le almeno 16 persone che hanno perso la vita in Tibet, secondo i dati ufficiali, il numero complessivo delle vittime accertate della tragedia sale quindi sopra 1000. I dispersi sono 4.462 tra Tibet e Nepal.
11: Alessandro Di Battista per ora resta ricoverato a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle è lucido, come dimostra mostrano anche alcune incursioni sui social, ma le sue condizioni di salute sarebbero ancora critiche e non permettono al momento un trasferimento da L'Avana all'Italia. Una decisione diversa di dottori comunque potrebbe arrivare nelle prossime ore. Intanto nella capitale cubana ieri è arrivata la compagna di Di Battista, con lei anche due medici dell'ospedale Gemelli, un neurochirurgo, un rianimatore, per valutare le condizioni cliniche del 48enne.
12: L'83esima mostra della Cinema di Venezia alla Via domani 2 settembre può contare sul ritorno di Nanni Moretti dopo 37 anni che è in concorso con Succederà questa notte. Insieme a lui in corsa per il Leone d'Oro altri 4 italiani: Marco Bechis con Il ritorno a Buenos Aires, Edoardo De Angelis con Il fuoco che ti porti dentro, Andrea Pallaoro con The Echo Chamber e Paolo Strippoli con L'estranea.
11: Il tennis è sofferto ma vincente l'esordio a New York di Luciano Darderi, che ha impiegato quasi 4 ore per battere il britannico Harry Wendelken. Avanza al secondo turno anche Matteo Berrettini grazie alla vittoria su Stan Wawrinka. US Open è già concluso per Matteo Arnaldi, battuto e rimonta dall'australiano James Duckworth. Stop al primo turno per Federico Cina, che ha perso contro Alex Mikkelsen. Out anche Elisabetta Cocciaretto, condizionata da un problema al ginocchio. Oggi il day 3 con ben 6 tennisti azzurri in campo. campo, osservati speciali in particolare, saranno Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti che hanno ambizioni di far bene in questo torneo.
12: Ed è tutto, a più tardi.
13: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
14: Eccomi, 11.05, sono io Manuela Donghi e questo è il mio orario, 11.13, benvenuti a martedì 1 settembre, è iniziato il mese di settembre. C'è sempre una diversa visione di questo mese da parte delle persone, chi lo vede come il mese davvero della ripartenza, invece chi pensa che comunque porti con sé una nuova stagione con tante novità. Poi dopo settembre si comincia a pensare a Natale, lo sapete? E quindi cominciano tutte le luci a lietarci. Tu Samuele Campochiaro, buongiorno, in regia, pensi già a Natale, no? Di già oggi, dal primo settembre. Allora io qualche giorno fa, visto che noi parliamo anche di economia, di business, sono andata in un negozio e stavano allestendo tutto un reparto di Halloween, che però come sapete è alla fine di ottobre, quindi siamo un po' in anticipo, no? Era due giorni fa, era ancora agosto, e dicevo vabbè, mi sembra un po' troppo, ma lo fanno perché poi dopo Halloween parte Natale, quindi sappiamo che è così. Vabbè, avremo modo, adesso non è che io voglio parlare di Natale, nonostante sia uno dei periodi più belli per me, però restiamo ancora su quest'estate che non è terminata, anche se siamo in questa fase di passaggio. Allora, oggi parleremo, guardate, di tante cose molto interessanti per le nostre tasche e anche per la nostra mentalità economico-finanziaria. Parleremo dell'ultimo, o meglio, del nuovo decreto prestiti. Cambiano le regole per chi chiede del denaro in prestito. Attenzione, perché ultimamente cresce il numero degli italiani che si indebita proprio perché sottovaluta le richieste di prestito. Poi parliamo di lavoro, parleremo del fatto che ancora una volta mancano le competenze per alcuni lavori che sono invece richiesti e che sono diventati introvabili, e poi di stipendi, tanto per stare in tema lavoro, è vero, gli stipendi in Italia sono bassi, ma ci sono alcune regioni dove lo stipendio è alto, diciamo così, rispetto alla media. Tra poco partiremo naturalmente dai mercati finanziari. 334 11 11 622 per mandarci i vostri messaggi.

10 minuti, ancora buongiorno, è martedì 1 settembre 2026, Manuela Donghi al microfono di Giornale Radio, eccomi pronta per tenervi compagnia fino alle 13 come ogni giorno dal lunedì al venerdì. Siamo ancora in summer time, questa è l'ultima settimana del nostro palinsesto estivo e poi la prossima settimana inizieremo ancora con il nostro palinsesto ordinario. Next Economy per quanto mi riguarda sempre in questo orario 11:13. 334 11 11 622, mandate messaggi vocali, chiedete di partecipare, insomma noi siamo qui per ascoltare la vostra voce. Peraltro piano piano andremo a scoprire insieme anche quali sono le novità che inseriremo nella nuova stagione di Next Economy, per quanto l'impianto generale sarà lo stesso: economia, finanza, educazione finanziaria, tanta economia reale, problematiche, però anche magari esempi virtuosi che ci aiutano a superare dei momenti un po' più difficili. Intanto oggi che cosa sta succedendo sulle principali borse europee? C'è decisamente cautela, o meglio, forse, non so, qualcuno chiamerebbe pessimismo, perché i listini europei sono tutti negativi. Il nostro FTSE MIB cede l'1,08%, il DAX l'1,22%, il FTSE 100 l'1,17%, il CAC di Parigi lo 0,39% e l'IBEX di Madrid lascia sul parterre l'1,11%. Quindi vabbè, chiamiamola prudenza, perché comunque i mercati hanno atteggiamenti, reazioni giornaliere diverse a seconda di quello che succede. Sicuramente il clima resta condizionato dalla ripresa delle ostilità tra America e Iran, che è ripresa ieri, e dalle prospettive sui tassi di interesse a seguito delle dichiarazioni da Falco che sono state rilasciate dal presidente della Federal Reserve Kevin Warsh a Jackson Hole. Queste parole continuano a essere lì, cioè gli investitori non le lasciano passare. E allora, proprio questa settimana gli investitori, anche alla luce di quello che ha detto Kevin Warsh a Jackson Hole, monitoreranno alcuni dati macroeconomici, per esempio il job report di agosto, ne abbiamo parlato ieri, atteso per giovedì. Questo sicuramente potrebbe, a seconda dei risultati, andare a influenzare le aspettative sulla prossima mossa della Fed. Invece questa mattina, poi le andiamo a vedere, avremo i dati sull'inflazione dell'Eurozona di agosto, e anche qui fondamentale in ottica BCE, e altri dati che in questa settimana appunto andranno un po' a far capire quali potrebbero essere le mosse delle banche centrali e quindi di conseguenza la reazione dei mercati stessi. A proposito di incontri importanti per tutte le tensioni che si respirano a livello mondiale, oggi è la seconda giornata del G20 e ad Asheville, siamo in Carolina del Nord, e la seconda giornata inizia peraltro dopo la polemica per la presenza di persona del ministro russo Anton Siluanov insieme a rappresentanti della Banca Centrale di Mosca. Quindi la Russia, che è seduta al tavolo, spacca un po' con l'America, peraltro spacca un po' gli alleati, e l'Europa ha minacciato pure il boicottaggio, mentre Donald Trump dice: ma la Russia, noi siamo amici di tutti, ci piace andare d'accordo con tutti. In realtà la frase precisa è questa. Allora, poi c'è il petrolio ancora in aumento, la benzina ha raggiunto un nuovo record, ecco qui, prezzi oltre i 2,1 euro in autostrada, è nuovo record Mimit, tra poco vi leggo ancora meglio, quindi questo resta sempre al centro. E noi partiamo tra poco con il primo ospite, andremo a raccontare un po' l'attesa dei mercati, io ve l'ho già riassunta, ma insomma magari attraverso dei numeri un po' più dettagliati entreremo un po' più nel merito, e poi come detto partiamo davvero con questa carrellata panoramica di economia reale che interessa tutti noi: prestiti, lavoro, stipendi, e chi più ne ha più ne metta, benzina, naturalmente daremo aggiornamenti continui anche su questo. Ascoltiamo la prossima canzone, la canzone di Gracie Abrams, Good Reason, la musica è sempre insieme alla nostra informazione.

0: Allora, qual è la vostra good reason della giornata? Ne avrete sicuramente tante. Oggi è il 1° settembre, partono un po' di buoni propositi, o meglio, i buoni propositi li abbiamo fatti tutti sicuramente nel periodo delle vacanze, e poi chissà se riusciremo a mantenerli da adesso in avanti. Per molti l'inizio del nuovo anno è settembre, non gennaio, no? Perché c'è proprio uno stacco e ripartono le nuove stagioni. Poi nel mio lavoro, nel nostro lavoro ancora di più, perché anche se è un continuum, però ogni nuova stagione porta con sé delle aspettative, delle attese e sicuramente qualcosa di nuovo, un po' come accade per i mercati: ci sono sempre attese, aspettative, poi qualcosa di nuovo non si sa, qualcosa che si replica sì. Per esempio oggi è iniziato il mese di settembre, statisticamente parlando è il mese più brutto, diciamo così, no? A livello operativo dell'anno. Intanto saluto Filippo Diodovic, Senior Market Strategist di IG Italia. Diodovic, bentornato, buongiorno.
1: Sì, buongiorno a tutti.
0: Allora, è così, settembre statisticamente parlando non è un mese fortissimo, o ricordo male, no, è così.
1: Sì, è corretto, il mese di settembre solitamente è caratterizzato da ribassi, però stiamo parlando di statistica. Poi io sono sempre guardo sempre i fondamentali, e ultimamente i fondamentali stanno peggiorando, quindi potrebbe rispecchiare questo andamento negativo.
0: Ha ragione, perché poi il fondamentale, proprio per chi non mastica troppo di economia e finanza, sono sostanzialmente le caratteristiche di una società, quindi ci dice quanto la società è solida o meno. Adesso io ho molto semplificato Diodovic, lei dice sta cambiando perché si è rimescolato un po' tutto, perché ci sono ovviamente settori che stanno andando meglio di altri, che hanno superato altri.
1: Sì, no, più che altro sono soprattutto le preoccupazioni sull'inflazione, perché gli ultimi dati che pubblicati anche stamani sulla zona euro, visto che noi siamo in Europa e siamo quindi interessati proprio all'andamento dei prezzi al consumo, hanno mostrato una crescita notevole, e questo porta a pensare che le banche centrali dovranno affrontare questo aumento delle pressioni inflazionistiche con ulteriori rialzi del costo del denaro, e questo solitamente porta poi ribassi sui mercati.
0: Eh sì, perché qui siamo anche per l'Italia oltre il 3%, anche per l'Eurozona oltre il 3%, ci siamo veramente allontanati da quel 2%, peraltro l'Italia ancora di più. L'Italia, si ricorda, era una di quelle che aveva era riuscita, no, a ridimensionare al meglio l'inflazione. Adesso siamo nuovamente un po' in allerta, no? E tutto poi tutto parte dal prezzo del petrolio che ha aumentato, nuove tensioni in Medio Oriente, stretto di Hormuz ancora lì mezzo chiuso. Diodovic, in effetti io ricordo i mesi scorsi quando parlando con esperti come lei, no, mi dicevano: ma allora, se riuscissimo a chiudere tutto prima dell'estate la situazione sarebbe sotto controllo, dopo l'estate no. Ecco, l'estate è passata.
1: Sì, i problemi sono notevoli. Sono due elementi che a me preoccupano: l'aumento dei prezzi petroliferi, e lo vediamo proprio nella componente energetica dell'inflazione, che sono salita quasi del 14%, perché ecco, se guardiamo l'inflazione cosiddetta core, quindi esclusi energetici e alimentari, diciamo che è abbastanza tranquilla. Il problema è che il prezzo degli energetici porta l'inflazione a salire notevolmente. Il prezzo del petrolio, oggi il WTI, quindi il petrolio statunitense, è salito sopra i $91, il Brent, che è quello del nord Europa, è salito $87, ma quello che a me preoccupa ancora di più è il gas, che siamo arrivati a 71 euro megawattora,
0: È vero.
1: E in un momento in cui tutti i paesi stanno cercando di raccogliere scorte per l'inverno, e quindi avere un prezzo del gas alto porta chiaramente a dei costi maggiori per tutti gli stati europei che cercano di colmare con le scorte strategiche.
0: Assolutamente, beh sì, anche perché poi adesso cominciamo a andare anche in prospettiva sull'inverno, anche se dicono che il caldo rimarrà pure per il mese di settembre, però poi anche il freddo arriverà, quindi ci sarà bisogno di riscaldarsi. Ecco, quindi lei mi pare di leggere nelle sue parole un po' di preoccupazione, o comunque, se non preoccupazione, Diodovic, la normale allerta, no, che ha chi guarda i mercati con attenzione, possiamo dire così? Perché effettivamente delle incertezze ci sono, è inutile negarlo.
1: Sì, ci sono molte incertezze. È vero che è difficile andare contro i mercati, perché i mercati hanno mostrato un trend di crescita negli ultimi anni molto forte, legato soprattutto al traino, a questa locomotiva dell'intelligenza artificiale che ha portato un po' i mercati a salire notevolmente, anche la tanta liquidità ancora all'interno del sistema. Però ecco, gli scenari stanno cambiando, come detto l'inflazione, altro problema che si parlerà è il debito non solo dei paesi europei ma anche degli stessi Stati Uniti, che hanno raggiunto i 40.000 miliardi di debito, i titoli di Stato americani, soprattutto il decennale, è arrivato al 4,75%, che è un livello molto alto, quindi il costo sul debito è sempre più alto, quindi molti paesi europei dovranno affrontare delle difficili leggi di bilancio, sì. E questa volta il focus non sarà più sull'Italia ma sulla Francia, che è in una situazione molto delicata.
0: Assolutamente, hanno quindi superato i nostri rendimenti, sono al 4%, quindi comunque ha superato pure quelli italiani.
1: Sì, quindi siamo in una situazione di allerta, perché dopo un lungo periodo di rialzi molto probabilmente ci dobbiamo aspettare anche delle correzioni, come detto, per delle rivalutazioni sull'andamento, ecco, dell'azionario, che in passato insomma è riuscito a essere trainato da tanti fattori, ma adesso questi fattori stanno venendo un po' meno, anche perché poi il rialzo dei tassi di interesse da parte delle banche centrali, soprattutto anche della Federal Reserve, perché il presidente della Federal Reserve Warsh a Jackson Hole ha un po' cambiato le carte.
0: Ma certo.
1: Quindi
0: ma certo.
1: Questo può impattare notevolmente le società tecnologiche, perché le società tecnologiche sono quelle che più si sono indebitate e quindi sono più sensibili all'andamento dei tassi di interesse.
0: Ecco. Vedete, ieri, per esempio, approfitto insomma di questa sua considerazione correttissima, che forse si dice meno rispetto ad altre volte. Ieri un amico diceva: ma ancora questa cosa della bolla, no, dell'intelligenza artificiale, paragonata alla bolla delle dot-com, ma non è solo questione di bolla, è quello che ha detto lei, no, Diodovic, che insomma comunque le società che hanno investito nel tech, nell'intelligenza artificiale, giustamente, come quando si investe, hanno fatto molti debiti, e quindi se ovviamente ci sarà un periodo di politica monetaria aggressiva, non certo accomodante, con un rialzo dei tassi, beh, queste verranno penalizzate subito, per forza di cose, no? E quindi questo non è il discorso della bolla, è il discorso che bisogna incrociare tutto, non è solo quanto abbiamo investito e se gli investimenti avranno poi delle conseguenze pratiche importanti che andranno a giustificare l'investimento, ma come il panorama anche di politica monetaria cambierà o meno, Diodovic. Questo è molto importante.
1: Sì, assolutamente sì. La speranza per soprattutto gli investitori che hanno investito in tecnologia era che Kevin Warsh, nominato da Donald Trump, potesse mantenere una politica monetaria espansiva, lo stesso Warsh deve comunque trovare un compromesso all'interno di un comitato monetario che ha come uno dei due obiettivi della propria politica monetaria la stabilità dei
0: prezzi.
1: Certo. Se i prezzi al consumo continuano a salire, deve obbligatoriamente intervenire sul costo del denaro.
0: Senta Diodovic, siccome Trump inevitabilmente in questo ultimo periodo, in questi ultimi mesi, ha dettato un po' anche l'agenda dei mercati, poi i mercati ovviamente non è che reagiscono per quello che succede in Medio Oriente, ma per le conseguenze, in particolar modo delle parole di Trump o di gesti che possono poi, no, andare a penalizzare rapporti commerciali tra i paesi, eccetera eccetera. Visto che adesso davvero ci avviciniamo, anzi ci siamo, alle elezioni di midterm, lei pensa che possa cambiare un po' registro il presidente americano e quindi di conseguenza la situazione possa tranquillizzarsi? Prima parlavano delle incertezze, possano esserci meno incertezze all'orizzonte, perché lui guarda al suo, ovviamente, no? Però potremmo guadagnarci tutti?
1: Sarebbe bello poter pensare a una normalizzazione nelle dichiarazioni di Donald Trump, ma le ultime settimane però non sono andate proprio così,
0: no,
1: anche
0: esatto.
1: Perché Donald Trump ha dichiarato che secondo lui la Federal Reserve dovrebbe abbassare i tassi di interesse per permettere agli Stati Uniti di crescere del 20%, che sono numeri anche fatti esagerati, perché insomma gli Stati Uniti hanno cresciuto del 20% solamente dopo la seconda guerra mondiale, quindi sicuramente insisterà per quanto riguarda, e l'abbiamo visto anche al G20 finanziario, sui rapporti con la Cina, sulle barriere commerciali con la Cina, insisterà soprattutto ai paesi europei per imporre maggiori dazi all'importazione.
0: Poi anche il rapporto con Putin, la Russia, che non è molto chiaro, anzi molti, no, hanno fatto polemica, certo, perché c'è la Russia, lui ha detto ma dobbiamo andare d'accordo con tutti, però insomma, prego Diodovic, sì questi rapporti un po' ondivaghi che lui stesso gestisce, no?
1: Sì, assolutamente, sono, ma anche con il presidente Kim Jong-un della Corea del Nord, che non è proprio, insomma, tra i paesi più tranquilli al mondo, che insomma lui dichiara che ha rapporti bellissimi, e poi uno storico alleato come la Corea del Sud invece, insomma, si lamenta Donald Trump che non l'hanno aiutato nella guerra contro, certo, l'Iran. Certo. Quindi è sicuramente una situazione molto difficile. Come detto, noi che guardiamo i mercati, piacerebbe che ci fosse una normalizzazione, ecco, delle dichiarazioni di Donald Trump, che fosse più moderato. Però, come detto, le ultime settimane non hanno portato a questo. Al momento, ecco, le elezioni di midterm saranno sicuramente una importante cartina di tornasole, perché un'importante vittoria democratica potrebbe anche spingere Donald Trump a muoversi diversamente rispetto a quello che ha fatto finora. Quindi dovremo vedere. È chiaro che le elezioni di midterm sono un appuntamento molto importante anche per i mercati finanziari.
0: Come no, assolutamente, anzi sarà l'evento. Prima dicevo, sorridendo, che c'è già chi si sta preparando per Halloween, anche se presto, in realtà poi arriveranno le elezioni di midterm e poi Natale, insomma questa seconda, ecco, in 30 secondi come ci aspettiamo questa seconda parte dell'anno, questa ultima parte importante, visti tutti gli eventi, no, che la contraddistingueranno?
1: Sarà sicuramente una parte dell'anno molto complessa, legata alla forte volatilità, a questi eventi soprattutto in Medio Oriente, che continuerà a muovere i mercati, e poi, come detto, le scelte delle banche centrali, che saranno l'altro elemento core per capire se i mercati riusciranno a stabilizzarsi o evidenziare, certo, correzioni significative.
0: Beh, anche perché se le banche centrali cambiano le loro mosse, qui le prospettive per il nuovo anno, per il 2026, so che sto correndo un po', ma così si fa, bisogna anticipare perché i mercati anticipano, potrebbero cambiare, attenzione, quindi è quello, no? Potrebbe svoltare tutta una serie di cose. Io ringrazio Filippo Diodovic, Senior Market Strategist di IG Italia, grazie per questa apertura. Tra poco torniamo dopo una breve pausa, tante notizie, i vostri messaggi al 334 11 11 622 e poi vi riassumo un po' ancora gli argomenti che affronteremo con i nostri ospiti. Vi aspetto.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: notizie non aspettano, cambiano, corrono, si incrociano. E mentre il mondo accade, c'è un luogo in cui tutte le strade dell'informazione si incontrano. Dal 7 settembre arriva
1: Tempo Reale, il crocevia dell'informazione.
0: 3 ore di notizie, approfondimenti, interviste ai protagonisti dell'attualità con Lapo De Carlo e Vicky Mangone. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 16, per capire quello che sta succedendo, mentre sta succedendo. Vicky Mangone e Lapo De Carlo.
1: Tempo Reale.
0: Dal 7 settembre su Giornale Radio.
2: Giornale Radio,
0: la radio libera di informare.
3: Sono le 11 e 32 minuti.
4: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
5: Eccomi con voi Manuela Donghi. Avete sentito, cominciano a circolare i promo dei nuovi programmi, delle novità che verranno inserite nel nuovo palinsesto di Giornale Radio a partire dal lunedì 7 settembre. Quindi qui questa settimana siamo ancora in estate, in spiaggia virtualmente o in montagna o al lago o nelle città d'arte, insomma siamo ancora un po' in impostazione estiva con Summertime, e da lunedì non si scherza più, caro Samuele Campochiaro, devi cominciare a lavorare seriamente, te lo dico, e tutti noi anche. Allora, detto questo, ma voi avete già ripreso a lavorare o siete ancora tra i fortunelli che riescono a ritagliarsi qualche giorno in più? O magari invece siete tra gli sfortunati che hanno fatto pochi giorni, no? Perché abbiamo parlato spesso anche del trend delle vacanze, pochi giorni tutti raggruppati, magari c'è chi ha fatto le vacanze a luglio, quindi insomma sono già dimenticate. 334 11 11 622 è sempre il nostro numero di WhatsApp, anche per scriverci queste cose, poi al di là delle domande che volete fare su temi di attualità economico-finanziari. Tra poco vi do qualche notizia importante e poi ripartiamo con i nostri ospiti. Ecco, a proposito di estate, ascoltiamo la canzone Next Summer di Damiano David. Eccola qui.

Ed ecco qui un po' di notizie che ci riportano alla nostra economia reale, visto che tra poco parleremo fondamentalmente di questo. Lo accennavamo poco fa in apertura, l'inflazione nell'eurozona, questo era un dato attesissimo quest'oggi. Ecco, noi di solito diciamo dai mercati, non è che è attesissimo solo dai mercati, ma da parte nostra, anche perché l'inflazione è l'aumento dei prezzi, quindi mai questo dato insomma non dovrebbe riguardare quando mai questo dato non dovrebbe riguardare tutti noi. Allora, l'inflazione nell'eurozona sale sopra il 3%, questo cosa significa? Che va un po' a consolidare le scommesse sul rialzo dei tassi della BCE. Ricordiamo sempre, molti di voi lo sanno, lo so, ma non bisogna mai dare per scontato che tutte le informazioni restino, il target che bisogna rispettare, cioè il target entro il quale l'inflazione è contenuta è giusto ed è giusta, quindi i prezzi sono corretti e soprattutto non va a penalizzare poi i consumi e l'economia reale, è il 2%. Quando l'inflazione comincia a salire troppo, anche a scendere troppo, il che significa che poi si comincia ad andare verso la deflazione ed è altrettanto rischiosa, ma quando comincia a salire troppo, beh, vuol dire che c'è qualcosa che non va, e quindi di conseguenza, siccome il mandato delle banche centrali è quello di tenere controllato l'inflazione, poi la banca centrale americana ha anche il controllo del mercato del lavoro, la BCE solo il controllo dell'inflazione, però capite bene che allora devono agire immediatamente, quindi per questo si rafforza, visto che ha superato il 3%, si rafforza una convinzione già che peraltro è solida di un nuovo rialzo dei tassi di interesse questo mese. La riunione della BCE ci sarà, se non erro, ce l'ho scritto sul mio quaderno che vado a prendere proprio da Vintage, però sa, 10 settembre, io me li sei, non è che mi ricordo tutto, 10 settembre da Vintage, sì, perché tutti hanno le cose elettroniche, a me piace usare carta e penna, mi rimangono più impressi, poi uso anch'io tutto, però comunque le cose che devo vedere subito mi piace averle lì, magari anche evidenziate. 10 settembre, e mi ero segnata pure la riunione della Fed, 16 settembre, quindi la settimana dopo, insomma, ma ci siamo, no? Quindi l'attesa dei mercati è sicuramente, va sicuramente in questa direzione. Allora, abbiamo un'accelerazione dell'inflazione nelle 21 nazioni che condividono l'euro, al 3,3%, in agosto era al 2,9%, scusate, questo è agosto rispetto al 2,9% di luglio. Altro dato importante intanto è quello che riguarda il PIL nostro, il prodotto interno lordo italiano. Secondo l'Istat è stato confermato in crescita dello 0,2% nel secondo trimestre. Abbiamo sempre questo 0, ovviamente, attenzione, non è una crescita così sostenuta. Vero, potreste dire voi, vabbè, non siamo sotto, ci mancherebbe, però 0,2. Comunque, rispetto al trimestre precedente è dell'1% sul secondo trimestre del 2025. La variazione acquisita per il 2026 è confermata allo 0,8. Va bene, insomma, quindi leggermente in crescita anche il PIL, il prodotto interno lordo, però abbiamo quest'altro numero che ci riporta alla benzina, i prezzi sono andati oltre i 2,1 euro e in autostrada c'è il nuovo record Mimit. Perché il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,022 euro al litro per la benzina e 2,130 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale ovviamente la media sale a 2,104 euro per la benzina e 2,204 euro per il gasolio. Quindi la benzina che sfonda la soglia di 2,1 euro in autostrada. Un record storico dall'inizio delle serie dei prezzi medi giornalieri comunicati dal Mimit, che sono iniziate il 1 agosto del 2023. Pensate che per trovare un prezzo più alto bisogna risalire al 2022 con lo scoppio della guerra in Ucraina, ecco, beh, vi ricorderete insomma, e fare riferimento ai dati settimanali raccolti dal Ministero dell'Ambiente. Però ci dicono anche che questo confronto in realtà è un po' improprio, visto che quelle medie uniscono i prezzi della rete stradale con quelli autostradali. Quindi, vabbè, bisogna tornare però a quel periodo lì. Del resto c'è la stessa motivazione alla base, il conflitto, due conflitti diversi però che hanno portato enorme pressione sul petrolio e ancora di più sul prezzo finale che paghiamo noi quando andiamo a rifornirci. 334 11 11 622, se avete qualcosa da dire, naturalmente noi siamo qui. Tra poco parleremo di prestiti.
perché c'è il nuovo decreto prestiti che arriva in un, voluto dal governo, che arriva in un momento cruciale, perché negli ultimi 2 anni il credito in Italia è cresciuto senza sosta. Chiediamo soldi in prestito perché facciamo fatica, però dobbiamo anche fare molta attenzione. Allora ci sono delle nuove regole anche di trasparenza. Tra poco vi raccontiamo tutto.

0: Parliamo del credito al consumo che cambia volto. Ci sono nuove garanzie per chi chiede un prestito, però ci sono anche dei nuovi obblighi, come quando si cambiano le regole, insomma un po' di qua e un po' di là. È arrivato l'ok al decreto prestiti, bisogna capire cosa cambia un po' per chi paga rate, quindi ci sono delle nuove regole per ottenere credito, cambiano le regole per banche, società finanziarie, intermediarie e esercenti che offrono pagamenti rateali, e a cambiare le regole è il decreto del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 agosto in attuazione della riforma del credito al consumo. Allora, una novità che non riguarda soltanto i tradizionali prestiti personali, ma interviene anche sulle formule di pagamento dilazionato che vengono utilizzate nei negozi e negli acquisti online. Pensate che in generale, questo è un po' il contesto che mi piace darvi, negli ultimi 2 anni il credito in Italia è cresciuto senza sosta. Secondo l'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, a febbraio 2026 i prestiti a famiglie e imprese sono aumentati del 2,1% su base annua, con un incremento continuo da oltre 12 mesi. Parallelamente i tassi si sono stabilizzati, ma restano più alti rispetto al periodo pre-rialzi della BCE. Per i nuovi mutui casa siamo intorno al 3,42-3,81. Il credito al consumo viaggia vicino al 10%. Ovviamente in questo contesto il nuovo decreto prestiti punta a rendere più trasparenti le condizioni, andare a rafforzare le tutele e anche, si spera, semplificare l'accesso al credito. Chiaramente arriva in un momento in cui il nostro paese affronta questo fenomeno in modo evidente, ne abbiamo parlato anche in tante altre puntate, l'indebitamento crescente delle famiglie. Poi vi do anche dei numeri su questo. Prima voglio salutare Carlo Oriani, il mio ospite, consulente bancario. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
0: Allora, i numeri che riguardano, perché la prima domanda anzi gliela voglio fare proprio su queste, i numeri che riguardano l'indebitamento sono ad esempio il 32,9% a 2 debiti attivi, questi sono numeri che arrivano dall'osservatorio FinSight 2026, il 39,3% ne ha 3 o 4, il 42% esposto tra 10.000 e 20.000 euro, il 30,9% tra 25.000 e 50.000 euro. È per questo che, insomma, perché l'indebitamento aumenta sempre di più, Oriani, che si è deciso di intervenire e per provare, insomma, in qualche modo a mettere più regole, più trasparenza, anche per far capire, questo ce lo aggiungo io e lo spero, che chiedere un prestito non è sempre cosa buona e giusta, dipende. Oriani, cosa ne pensa?
1: Guardi, esattamente, perché io, preparando il proprio incontro di oggi, ho analizzato 5 punti in velocità da dover trattare. Uno è proprio la valutazione del merito creditizio. Perché? Quindi c'è un obbligo ancor più approfondito di un'analisi sulla fattiva sostenibilità di questi prestiti, no? Proprio per evitare il sovraindebitamento. Perché diceva anche lei, no? Adesso con tutto online uno vede una cosa, la compra, digita, acquista, vede un'altra, e quindi poi dopo magari sfugge, no, quello che può essere magari il rischio di arrivare a un sovraindebitamento. E diciamo che questa attenzione del medio creditizio è doppia, sì, sia nei confronti del consumatore e nello stesso momento anche della banca, per evitare magari contenziosi o sofferenze. Quindi questo è uno proprio dei punti dove sulla concessione che si deve basare su una verifica puntuale sulla reale capacità di rimborso del cliente, certo, proprio per prevenire il sovraindebitamento. Quindi questo è uno dei punti essenziali toccati, ecco, dal decreto.
0: Infatti questo l'ho messo anch'io in pole position, volevo capire insieme a lei, Oriani, lo facciamo insieme, insomma, però parto da lei, quali reputa siano le principali novità nel decreto che possono davvero anche facilitare, no? Nella trasparenza, in criteri di merito, limiti ai costi, cioè capire cosa cambia, esatto, e quali impatti concreti avranno per chi chiede un prestito, cioè cosa cambia sostanzialmente.
1: Allora, innanzitutto dobbiamo dire una cosa, se mi permette, ricordiamo, sì, che il credito al consumo, il consumatore, quindi persona fisica, no? Ok? Tutelata dal credito al consumo, quindi non persone giuridiche né aziende, a meno che abbiamo magari un professionista, un artigiano, che è considerato consumatore se acquista un bene o un servizio per la sfera privata o familiare, quindi estraneo proprio all'attività. E, è regolato, oltre al codice del consumo, abbiamo degli articoli del testo unico bancario dal 121 al 126 a tutela proprio del credito al consumo, che è stato di fatto esteso, perché prima c'era un limite fino a 70.000 euro, è stato portato al limite dei 100.000, però perché il limite era da 20 a 70.000, da 200 euro, chiedo scusa, a 70.000, è stato esteso
0: a 100.000.
1: Ai 100.000. Però per la fascia sotto i 200 euro, anche qui scatta una particolare attenzione, perché sono proprio per quei micro acquisti, cioè paghi oggi e paghi domani.
0: Ecco, beh, Oriani, la richiamiamo adesso, ripartendo da qui, la richiamiamo un secondo, perché c'è ogni tanto qualche disturbo nella comunicazione, ma ripartiamo proprio da qui. Beh, questo è un tema centrale, perché quando parliamo di prestiti, allora se è il prestito che chiediamo per comprare una lavatrice perché ci serve, punto, e ce la facciamo, sappiamo esattamente quanto paghiamo. Però se continuiamo ad acquistare più cose con la scusa tanto compro oggi e poi pago dopo, il famoso buy now pay later, e lì ci potrebbero poi

0: ai 70.000 portati ai 200. Quindi per la parte sotto i 200 euro, diciamo che c'è questa clausola antifrazionamento, quindi anche se uno dovesse acquistare più operazioni, devono essere conglobate e quindi devono rientrare anche loro all'interno delle rigide regole del credito al consumo, che le vorrei ricordare in particolar modo quali sono.
1: Certo, certo.
0: E soprattutto, e al di là che è l'articolo 124 del testo unico bancario, e obbliga le banche a fornire al cliente il famoso modulo SECI, che deve essere ulteriore oltre al contratto, che è informazione europea di base sul credito ai consumatori. Questo modulo deve riportare il tasso di interesse, tutte le condizioni e in particolar modo, pena la nullità del contratto, deve indicare il TAEG, cioè il tasso annuo effettivo globale, che a me piace chiamarlo più tasso annuale effettivo praticato in concreto. Questo perché? Perché tante volte ci accorgiamo,
1: sì,
0: che tasso zero TAEG il 2,5, il 4%. Come mai? Perché tutti sono più attenzionati al tasso di interesse, ma tante volte il tasso debitore è zero, quindi non ci sono interessi. Ma dov'è l'interesse della finanziaria, della società, eccetera? Gli ammonicoli, quindi le altre spese che rientrano nell'obbligo di determinare in una maniera chiara il tasso annuo effettivo globale, cioè comprensivo di questi oneri. In particolare ricordiamo le assicurazioni, perché vengono sempre proposte in tutti i finanziamenti, quindi obbligatorie e non obbligatorie, ma se sono contestuali al contratto devono essere pesate e far capire al cliente esattamente il costo, anche perché uno dei punti del decreto,
1: cioè non basta più far firmare 100.000 fogli, bisogna spiegare no, le condizioni nel dettaglio, ok, giusto per dirlo in modo terra terra, certo, assolutamente. Quindi
0: questo modello SECI, perché nel momento in cui scopriamo che la banca o l'intermediario applica delle condizioni diverse da quelle del modulo SECI, quelle condizioni applicate sono nulle. Però dicevo, un altro punto importante è la trasparenza, po' come avviene sui pacchetti di sigarette, no? Quindi ci sarà un'avvertenza obbligatoria dove, attenzione, prendere in prestito denaro costa denaro.
1: Questo è meraviglioso, posso dirglielo che questo è meraviglioso? Sì. No, nel senso che, allora, poi come lei ha citato, ha portato l'esempio delle sigarette, se uno vuole fumare fuma lo stesso, anche se c'è quella frase, no? E quindi evidentemente magari una frase che per molti passerà inosservata, però secondo me qui siamo nell'ambito di una sensibilizzazione che si deve fare sempre più evidente, quindi a me piace. Ah, ci sarà proprio questa scritta, ma nel contratto?
0: Sì, no, sì, proprio nel contratto. E quindi ci deve essere questa avvertenza obbligatoria, quindi anche tutte le comunicazioni pubblicitarie devono riportare in modo chiaro questa dicitura.
1: È un po' come quando si dice bevi responsabilmente nelle pubblicità dell'alcol, no? La stessa cosa.
0: Esatto. Esattamente. Questo proprio per trasmettere, diciamo, questo importante avvertimento, no? Proprio per evitare questo rischio del sovraindebitamento. Ecco,
1: cioè, insomma, il senso è chiedi soldi responsabilmente, tanto per citare,
0: esatto,
1: no?
0: Se hai bisogno nella valutazione, questo perché? Perché poi dopo, quando hai contratto i debiti, se non hai un rapporto rata-reddito adeguato, circa il 30-33%, poi dipende dall'importo dello stipendio, no? Ecco che poi dopo ti trovi in difficoltà e quindi mette in difficoltà famiglia, eccetera, e tutto a cascata. Quindi non solo per la banca, per quanto riguarda le posizioni di eventuale inadempienze o sofferenze,
1: certo,
0: ma soprattutto
1: certo,
0: a tutela delle famiglie.
1: Allora, il ruolo principale, io lo dico sempre, mi dica anche lei se è da,

0: d'accordo con me Oriani, è il nostro, perché insomma ci possono rifilare tutto quello che vogliono, ma se noi stiamo attenti, se noi sappiamo, se noi conosciamo, possiamo quantomeno prevenire delle situazioni, perché a volte troviamo sempre mille alibi e questi alibi non ci sono. Poi possiamo stare a discutere, questo lo facciamo, che a volte è complicato, che insomma, però ecco, prendiamoci il tempo necessario, non è che dobbiamo decidere subito se non capiamo qualcosa perché è complicato. Prendiamo questo qualcosa, lo facciamo leggere a chi ci può aprire, no, un varco nella conoscenza. Quindi sicuramente il ruolo nostro è principale, ma anche il ruolo delle banche cambia, no, in questo senso Oriani, perché anche loro devono, come dire, essere ancora più pressanti nel lavoro e nella prevenzione del sovraindebitamento, cioè che porta al sovraindebitamento. Abbiamo perduto Oriani. Vabbè, sembrava una suspense, pensavo che stesse prendendo un po' di tempo per rispondere, però voglio capirlo, il ruolo delle banche, perché noi dobbiamo fare, però dobbiamo fidarci anche delle persone che sono davanti a noi e che magari a fronte di una richiesta di prestito ce lo danno perché ci guadagnano e non badano a noi. Dicevo, Oriani, abbiamo un paio di minuti, anche le banche però devono essere più responsabili, perché noi consumatori dobbiamo essere sicuri che anche la banca ci accompagni evitando che poi possiamo cascare in qualche altro...
1: Accompagni nella scelta e quindi nella libera concorrenza. E qui, lei sa, il mio cavallo di battaglia, qui le banche, ancora anche qui nel decreto, manca un convitato di pietra, cioè con quale regime finanziario calcolare?
0: Con quale, scusi Oriani, non ho capito.
1: Con quale regime finanziario da impiegare? Perché i regimi finanziari sono due sostanzialmente, il regime semplice e il regime composto, quella della capitalizzazione. Ecco, qui ancora dobbiamo insistere, perché anche questo decreto e i vari contratti delle banche, delle finanziarie, sono ancora, secondo me, deboli, cioè non specificano una condizione essenziale, cioè come te li calcolo gli interessi, perché questo può fare una differenza molto significativa.
0: Questo è una cosa più tecnica, ma insomma, ecco, quindi consiglio finale agli ascoltatori, Oriani, e poi la saluto.
1: Allora, il consiglio è questo: il modulo SECI deve essere consegnato prima della firma del contratto e in questo modulo devono essere indicate in maniera molto chiara tutte le condizioni economiche, quindi non solo il tasso di interesse, le spese, anche quelle accessorie, facoltative, obbligatorie, e soprattutto nel credito al consumo è importante definire il tasso effettivo praticato in concreto, quello che viene chiamato TAEG. Quindi questo è documento importante da averlo prima della firma del contratto. Quindi mai dire ma te lo faccio firmare tutto in una volta solo, un chilo di carta. No, prima deve essere trasmesso questo modello SECI.
0: Okay.
1: Il consumatore ha la possibilità di verificare le condizioni che troverà poi dopo esattamente nel contratto. Questo è il primo baluardo.
0: Ecco, e poi appunto approfondire, chiedere se abbiamo difficoltà a recepire dei concetti che non sono certo facili. Ci sono esperti come Carlo Oriani che possono aiutarci e io lo ringrazio perché a mia volta imparo sempre qualcosa. Grazie Carlo Oriani, consulente bancario. E sono le 12, guarda, in questo preciso istante, perciò la linea va alla redazione per l'aggiornamento delle notizie e poi noi restiamo insieme un'altra ora qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, fino alle 13 vi aspetto.
2: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 12 ed un minuto.
4: Giornale Radio News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. La difesa aerea ucraina è insufficiente, il numero delle vittime dei raid russi dipende direttamente dai pacchetti di aiuti. Lo scrive il presidente Zelensky su X commentando l'ondata dei nuovi attacchi notturni su Kiev che hanno causato 12 morti e 18 feriti. Le forze ucraine hanno risposto colpendo con droni un porto strategico nella regione di Leningrado e l'area della regione di Samara, sede di importanti raffinerie di petrolio russe. Intanto nuove tensioni diplomatiche tra Mosca e Roma. La nomina dell'ex titolare della difesa ucraino Fedorov a consulente del Ministero della Difesa italiano è molto ridicola. Le parole della portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova. Immediata la replica di Crosetto. Preferirebbero che l'Italia sentisse prima Mosca. Noi ragioniamo pensando solo a Roma, ha affermato il titolare della difesa difendendo la scelta e l'esperienza di Fedorov. Nel secondo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% sullo stesso periodo del 2025. Lo rileva l'Istat confermando le stime preliminari diffuse a fine luglio. Confermata allo 0,8% anche la variazione acquisita per il 2026. Avvio con il segno meno per le principali borse europee, linea Piazza Affari che cede oltre mezzo punto percentuale. E le tensioni in Medio Oriente continuano a spingere al rialzo le quotazioni del petrolio con il Brent che viaggia oggi sopra i $92 al barile. Non si ferma neppure la corsa dei carburanti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit, il prezzo medio della benzina in modalità self lungo la rete stradale nazionale supera i 2 euro al litro, 2 euro e 13 centesimi per il gasolio. Sulla rete autostradale invece la verde in modalità self viaggia sopra i 2 euro e 10 centesimi, il gasolio sopra i 2 euro e 20 centesimi. Via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, lo ha deciso il Tribunale dei Minori dell'Aquila, che ha stabilito però un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Secondo quanto si apprende, i giudici avrebbero dato l'ok ma seguendo un percorso progressivo che potrebbe portare i tre figli della coppia anglo-australiana a lasciare definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso fine novembre. Tennis inizia sotto i migliori auspici il cammino di Matteo Berrettini agli US Open. Il 29enne azzurro ha sconfitto in 3 set il veterano Wawrinka. Avanza anche Darderi dopo una battaglia di quasi 4 ore con l'inglese Wendelken. Eliminati Cina e Arnaldi. Tra le donne fuori la Cocciaretto, oggi debuttano 5 azzurri, Cobolli, Musetti, Guerrieri, Bellucci e Passaro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Summertime, la tua estate con Giornale Radio. 12.05, ancora buongiorno, io sono Manuela Donghi, giornale radio, la radio libera di informare. Vi aspetto sempre qui dalle 11 alle 13, in questo caso ancora con Summertime, e poi da settimana prossima, da lunedì 7 settembre, ripartirà il nuovo palinsesto, rientreranno anche gli altri colleghi che in questo ultimo periodo si sono presi giustamente un po' di vacanza, quindi insomma sarò felice di rivedere tutta la squadra al completo di Giornale Radio. 334 11 11 622 è il nostro numero di WhatsApp. Tra poco ci sono delle notizie che riguardano il mercato del lavoro: disoccupazione in calo al 5,8 e occupati stabili a luglio. E ve li leggerò al di là del fatto che sono stati pubblicati adesso, perché in realtà questa seconda ora sarà molto dedicata al lavoro. Da una parte sui lavori introvabili, quindi focus specifico perché non ci sono più queste figure professionali, e poi sugli stipendi, perché è vero che parliamo sempre degli stipendi bassi italiani rispetto ad altri paesi europei, ma scopriremo che ci sono delle regioni italiane dove si guadagna di più e dove effettivamente gli stipendi non sono poi così bassi. Chiaramente poi facendo una media lo stipendio in Italia non è poi così brillante, però lo vedremo insieme. Allora, tra poco tante notizie e tanti spunti e poi il lavoro. 334 11 11 622, ascoltiamo la canzone di Morgan Wallen, aspetto i vostri

Dunque, eccoci qui, 12.09 in questo momento. Beh, è un periodo in cui, parlando dei mercati finanziari, si parla dei rendimenti dei titoli di Stato di vari paesi, treasury americani che hanno superato il 5%, quelli francesi il 4%, e attenzione, è arrivata questa notizia dal Giappone: il rendimento dei 30 anni del Giappone è appena schizzato sopra il 4,18%, e pensate che questo è il livello più alto della storia, ovviamente recente, del paese. Quali sono i motivi del record? Beh, allora, la pressione inflazionistica, qui torniamo sempre al tema dell'inflazione, in Giappone è persistente, ha spinto gli investitori a apprezzare rendimenti nominali più alti. È un po' quello che succede, appunto, perché in questo momento i rendimenti dei treasury, i rendimenti dei titoli di Stato francesi, anche quelli italiani, no, all'occorrenza aumentano, perché c'è il timore che l'inflazione possa salire, c'è il timore che comunque in generale l'economia possa rallentare, e i paesi, per rendere appetibili i loro titoli di Stato, devono dare rendimenti più alti, se no gli investitori vanno altrove, no? Io dico, vabbè, il paese non è proprio centrato economicamente, però guardate qua che rendimenti mi dà, e allora io investo in quel paese. Poi c'è stata, per quanto riguarda il Giappone, una stretta da parte della Banca del Giappone. Le aspettative di ulteriori rialzi dei tassi da parte della Bank of Japan, peraltro ricordiamolo, dopo decenni di tassi a zero negativi, riducono la domanda di obbligazioni a lungo termine. C'è un debito pubblico elevato, quante volte abbiamo parlato del debito pubblico giapponese, no? Che è sicuramente monster, però ci sono dei timori fiscali legati a un debito che supera, lo ricordiamo, il 200% del PIL, quindi alimentano la vendita di debito sovrano. Queste sono, diciamo così, le motivazioni principali, e non riguarda solo il Giappone, insomma, vedete che Allora, Augusto, buongiorno, leggo i vostri messaggi, 334 11 11 622. Augusto è stato attento a uno spoiler di prima in cui ho detto di cosa avrei parlato tra pochissimo. Scrive: buongiorno, in Italia bisogna istituire delle scuole che insegnano solo come diventare idraulico, elettricista, eccetera, ma imparando veramente. Questo è un punto cruciale, poi tra poco ci torneremo, perché è proprio quello di cui voglio parlare insieme a voi, ovviamente, ed è il motivo per cui continuiamo comunque a parlare di mismatch tra domanda e offerta, no? Quando si parla di lavoro, cioè aziende che non riescono a trovare chiaramente chi vogliono. Abbiamo, a proposito di lavoro, anche, come dicevamo poco fa, i dati sulla disoccupazione in calo al 5,8%, il mercato del lavoro italiano che mostra segnali di stabilità in termini di occupati. Gli occupati si attestano a 24.370.000, è l'ultimo rapporto dell'ISS. La stabilità è sintesi dell'aumento tra gli uomini, i dipendenti permanenti, gli autonomi e i 35-49enni, e del calo tra le donne, i dipendenti a termine e tutte le altre classi d'età. Il tasso di occupazione è rimasto invariato al 63,2%, quindi abbiamo questa crescita sostanzialmente dei dipendenti permanenti e degli autonomi. Quindi queste categorie sono quelle cresciute di più, mentre invece i dipendenti a termine sono scesi. A luglio si registra un calo delle persone in cerca di lavoro, il tasso di disoccupazione, l'abbiamo già detto, 5,8, quello giovanile, ecco, cercavo proprio questo, sale al 18,9, quindi acquista un più 0,2 punti, e qui torniamo sempre a parlare, vedete, il calo delle donne, la disoccupazione giovanile, torniamo sempre a concentrarci, anzi a dire che bisogna concentrarsi sulle categorie più fragili. Va bene, inattivi, ecco, altro spunto, lo sto leggendo proprio in questo momento, questo report dell'Istat: diminuiscono gli inattivi, che è la parte, diciamo, della questione che deve sempre metterci più in allarme. Diminuiscono gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, vabbè, insomma, vuol dire che leggermente qualcosa è cambiato. Stabili, poi non dimentichiamoci che accanto alla quantità, quindi parlando di disoccupazione e occupazione, ci deve stare pure la qualità, e a questo proposito, appunto, parleremo anche di stipendi. Allora, tra poco, lavori introvabili. Oggi in Italia il lavoro non manca, è vero, guardate qua, guardate, proprio questo assist che mi è arrivato dai dati sull'occupazione e della disoccupazione che sono stati appena pubblicati. Il lavoro non manca, scende la disoccupazione, ma a che prezzo? Allora, intanto, da una parte mancano le persone giuste
per andare a coprire delle posizioni che oggi sono richieste e che invece non hanno più, come dire, persone che si propongono. Quindi domanda, offerta. Ci sono dei lavori mancanti, dei lavori quasi introvabili, quindi il mercato del lavoro italiano che sta vivendo una trasformazione profonda. Le competenze cambiano e però noi non siamo pronti evidentemente ad accoglierle. E poi parleremo di stipendi, ma andiamo per gradi, perché prima mi voglio concentrare su questo argomento decisamente importante. A voi è capitato, cioè, o di presentarvi e nessuno vi voleva, al contrario, no? Di sentirvi chiedere qualcosa che non conoscevate?

0: lavoro non manca, lo abbiamo detto poco fa, e poco fa abbiamo anche letto, ironia della sorte, tra virgolette, gli ultimi dati sul mercato del lavoro italiano, quindi con disoccupazione e occupazione, è una disoccupazione che è sempre più in calo, siamo al 5,8% e gli occupati sono stabili a luglio, poi sempre con un po' di specifiche da fare, le abbiamo fatte prima, però in generale il mercato non manca, il mercato del lavoro funziona e il lavoro non manca. Mancano però, e questo forse è la cosa più grave, perché dicevamo, allora, se parliamo di occupazione e disoccupazione parliamo di numeri, quindi del lato quantitativo, però manca la qualità. Per qualità cosa intendiamo? Ad esempio, le persone giuste per fare il lavoro che c'è. È un paradosso, sicuramente ci sono dei lavori mancanti che arrivano da diverse statistiche, ogni tanto ci arrivano indagini, studi, però se tutti, no, stanno ragionando su questo, vuol dire che il problema si sta facendo sempre più serio, ci sono delle figure che più di altre sono introvabili, per esempio quelle tecniche specialistiche. Il mercato del lavoro sta cambiando, ma noi stiamo cambiando insieme a lui, dovrebbe essere insomma qualcosa, no, che si muove di conseguenza. Poco fa ho letto già anche un vostro messaggio al 334 11 11 622, lo rileggo perché da qui parto con il mio ospite. In Italia bisogna istituire delle scuole che insegnano solo come diventare idraulico, elettricista, ma imparando veramente, e questo è il parere di Augusto. Io saluto Gianluca Bonacchi, Talent Strategy Advisor di Indeed. Buongiorno Bonacchi, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno Manuela, è sempre un piacere per me essere presente nelle sue trasmissioni.
0: Grazie anche per me, soprattutto su questo punto, perché dicevo, il lavoro non manca a livello numerico in Italia, manca però a livello di qualità, e quando parliamo di figure che non si riescono a reperire, che mancano, quindi addirittura lavori introvabili, e la qualità si perde decisamente, no?
1: Sì, ha detto la cosa giusta. Il lavoro c'è. Per dare un'idea al pubblico, su Indeed in Italia ogni mese ci sono 140.000 nuovi annunci di lavoro, quindi dà un'idea sui volumi di opportunità che ci sono. Però poi bisogna sempre capire dove sono questi lavori, che tipo di lavoro sono, e di rimando, dove sono le persone giuste per queste posizioni. Ci sono delle posizioni dove si fa veramente fatica, ci sono dei settori in cui si fa molta fatica. Se guardiamo quelli che ricevono meno candidature, ad esempio, le categorie occupazionali sono molto categorie di ingegneristiche, sviluppo software e sanitarie, che se le mettiamo insieme sembrano mondi un po' diversi, no? Magari i primi due più vicini, il terzo separato, ma raccontano molto delle sfide che sta affrontando oggi l'Italia. Abbiamo un paese che invecchia, si parla sempre dell'invecchiamento della popolazione, è un paese che invecchia, ha bisogno di persone che si prendano cura di lui, no? Ma se vogliamo finanziarla questa cura, abbiamo bisogno di un'economia che funziona e che non perda il passo con la tecnologia. Quindi sicuramente avere anche queste figure di ingegneri, insomma, di sviluppo software e così via, sono fondamentali per il progresso tecnologico del nostro paese.
0: Certo, infatti leggevo che, come ha detto lei, del resto, Bonacchi, le figure più introvabili sono proprio quelle legate al tecnico, allo specialistico, quindi anche quando parliamo di operai qualificati, saldatori, elettricisti, che sono le categorie professionali che ha citato anche l'amico che ha mandato un messaggio dicendo forse dobbiamo imparare e dobbiamo tornare a investire su queste figure fin dalla formazione, cioè quindi creare dei corsi scolastici che possano insegnare quel mestiere, no? Cioè che poi ha molto di pratico, perché altrimenti usciti dalla scuola i ragazzi pensano ad altro, non pensano a questo tipo di lavoro, no? Questo potrebbe essere sicuramente un ottimo punto di partenza.
1: Assolutamente sì, bisogna partire dall'orientamento intanto per far capire ai giovani quali sono effettivamente le opportunità di oggi e del domani, e far sì che poi possano andare a studiare le professioni di cui ci sarà effettivamente bisogno, e bisogna lavorare anche sull'istruzione e sulla formazione. Scuole, ITS, oggi sempre più fondamentali, ma anche la formazione in azienda, quindi le aziende stanno investendo sempre di più per far crescere le persone professionalmente, al loro interno, e questo devo darne atto, sono tantissime le aziende con cui mi interfaccio ogni giorno, ogni settimana, che investono in formazione, magari non sono altrettanto brave a raccontare tutto questo esternamente, ad attirare le persone,
0: certo.
1: Però danno questa opportunità di sviluppare la professionalità all'interno dell'azienda, quindi queste sono sicuramente delle aree su cui andare a lavorare, e allo stesso tempo tante di queste figure sono figure altamente professionalizzate, se pensiamo alla sanità, a ingegneria meccanica, ingegneria industriale ed elettronica, quindi dall'altro lato sappiamo anche che abbiamo ottime università, forse cercare di ridurre la cosiddetta fuga di cervelli, rendere il nostro paese attrattivo, anzi più importante.
0: Ma infatti sicuramente è un problema di attrattività, perché se è vero che allora figure come saldatori, manutentori, elettricisti, tecnici posso poter andare avanti, sono difficili da reperire. Se dall'altra parte ci sono anche infermieri, tecnici sanitari, ecco, ruoli carenti, nonostante invece mi pare di capire la domanda sia altissima. E invece di contro, no, la domanda di sviluppatori, esperti di cyber security, data analyst continua a crescere, quindi mi dico è un problema sicuramente di attrattività, cioè quindi si va laddove una professione, un mondo può essere più attrattivo, è un problema di competenze che spesso non ci sono più perché tutti vanno, no, con il classico effetto gregge solo da una strada, però è un problema anche di saper tenere qui i nostri giovani, perché se poi gli stipendi, perché tocchiamo anche con lei il tema degli stipendi, sono bassi, magari trovo anche il mio lavoro, però poi questo lavoro non mi fa vivere, cambio, no?
1: Assolutamente, poi l'Italia è un paese grande, diciamocelo onestamente, con tanta diversità al suo interno, no? Quindi diversità in termini di posti di lavoro, di opportunità, sentivo nella fase iniziale che parlava di stipendi e di come avreste parlato anche di come cambiano da una regione all'altra, no? Quindi anche questo ha un impatto e vi ascolterò poi per sentire che cosa verrà raccontato su questo. Parlando ad esempio di differenze regionali come opportunità lavorative e come difficoltà, se andiamo a vedere.
0: Poi parleremo proprio degli stipendi, non ci sveli troppo, sì, perché poi ne parlo con un altro ospite dopo.
1: No, ma infatti non parlando di stipendi, come dicevo vi ascolto dopo.
0: Era una battuta, certo, ospite, però magari le viene spontaneo dire qualcosa, va bene, prego.
1: Lo tengo per me.
0: Okay.
1: Parlando di ruoli difficili, no? Ruoli dove si fa fatica ad assumere, abbiamo detto quali sono le tipologie di ruolo, ma ovviamente c'è una differenza anche regionale, quindi la Lombardia è la regione dove c'è maggiore pressione, c'è la percentuale più alta di questi ruoli, li chiamiamo hard to fill, difficili da riempire, e il secondo è il Veneto, e in apertura parlava anche di tasso di disoccupazione e c'è ovviamente una correlazione tra questo, no? Almeno parziale, Veneto e Lombardia sono seconde solo al Trentino in termini di tasso di disoccupazione, inteso come tasso basso di disoccupazione, no?
0: Sì.
1: Così come tipologie di industrie presenti nella regione. Bisogna favorire anche gli spostamenti all'interno del paese,
0: certo,
1: per far sì che se ci sono persone che si sviluppano in certe regioni, ma quei lavori sono in regioni diverse, sia sempre più semplice spostarsi,
0: certo,
1: attirare queste persone e così via.
0: È un mix di interventi che bisogna fare, per esempio, intanto Augusto che aveva scritto prima, no, bisogna insegnare solo come diventare idraulico eccetera, aggiunge anche, mi permetto di dire, che la formazione deve essere libera, ovvero aperta a tutte le età, e a volte si leggono, cioè anche questa cosa a me ogni tanto fa diventare matta, si cerca annunci di lavoro, posto destinato agli over, agli under 30, cioè si chiudono, no, delle possibilità, delle categorie che magari potrebbero anche dare molto, e lavori che potrebbero fare tutti, poi voglio dire, cioè non è che un quarantenne non può fare un lavoro che fa un trentenne. Comunque un altro amico scrive, perché dicevo prima abbiamo visto i numeri sull'occupazione, sulla disoccupazione, lì siamo a livello quantitativo, però la qualità spesso non c'è, e Enrico di Roma scrive: non sono lavoratori, sono schiavi, questo è il mercato del lavoro in Italia, immagino che si riferisca al tema qualità. E invece c'è un altro amico che scrive questo: scusate, tra una laurea in giurisprudenza e una laurea in economia aziendale qual è la migliore? Chi dei due per percepisce un reddito più alto, credo non sia possibile dire, diciamo così, nel senso che dipende dai nostri obiettivi, dipende dal percorso che facciamo, dipende quanto siamo bravi. Forse economia aziendale è un po' più immediato l'ingresso nel mercato del lavoro perché ha più sbocchi, l'avvocato magari ci vuole, per l'avvocato ci vuole un percorso un po' più lungo, però in realtà, cioè, dipende come si fa a dire. Se si guadagna, dipende anche da noi, torniamo a dire, non è che se noi facciamo un lavoro perché quello prende così lo prenderò pure io, dipende quanto mi impegno, quanto sono disposto a rinunciare, quanto sono disposto, quanto magari sono portato anche a un lavoro. Cioè, voi vi sentite più portati per l'economia aziendale o per la giurisprudenza? Sono due cose diverse, dico bene, Bonacchi?
1: Assolutamente sì, ci sono tanti dati, ma poi bisogna capire appunto i nostri obiettivi e cosa ci appassiona, perché poi il lavoro dobbiamo portarcelo avanti per tanti tanti anni nella vita, quindi in qualche modo deve anche appassionarci, no? Queste informazioni, capire dove ci sono più opportunità, dove le aziende fanno più fatica, magari ci aiutano un po' a indirizzarci. Se abbiamo paura di non trovare un domani un lavoro, magari possiamo andare verso queste professioni dove c'è più carenza e quindi sapere che avremo un po' meno competizione.
0: Certo.
1: Però questo non vuol dire che dobbiamo andare a fare un lavoro che assolutamente non ci piace o che non ci appassiona.
0: Assolutamente
1: non
0: no, per carità, esatto. Prima scegliamo quello che ci piace, poi cerchiamo di lavorare e fare in modo di poterlo fare. Poi non tutti ce la fanno, però almeno proviamoci, soprattutto quando si può provare. E c'è anche Sergio che scrive: sui lavori introvabili c'era una volta la famosa, aspettate che mi sia aperto un altro messaggio, non lo leggo, è qua, la famosa scuola Radio Elettra, che era una scuola che formava effettivamente dal lato tecnico, quindi elettricista, termoidraulico, tecnico meccatronico, e peraltro credo che sia ancora attiva, leggo, dal 1951, quindi dovrebbe essere ancora aperta, però poi chi ci va non si sa. Va bene, allora intanto saluto il mio ospite, grazie per essere stato con noi, per averci illuminato un po' su questa ricerca che avete condotto, Gianluca Bonacchi, Talent Strategy Advisor di Indeed. Mancano le figure professionali, quando dobbiamo decidere cosa fare proviamo a capire quali sono i lavori davvero introvabili. Allora c'è anche un altro Sergio, sono due Sergio oggi. Vabbè, intanto fai complimenti a me e a Next Economy, trasmissione fantastica, ti ringrazio Sergio. Chiedo se è possibile approfondire l'acquisizione di Unicredit su Commerzbank e lo scenario futuro sulla prossima prima banca europea, cosa cambia nel mondo del credito europeo, può essere veramente un player per grandi investimenti in Europa, in particolare sull'intelligenza artificiale e difesa. Allora grazie Sergio, sicuramente sì, ne parleremo, ne abbiamo già parlato, anzi poi da lunedì riparte Next Economy, entreremo ancora di più in queste tematiche, ne abbiamo già parlato anche per capire gli impatti futuri, però torneremo sicuramente e indubbiamente a mettere l'argomento in superficie. Facciamo una breve pausa, caro Samuele Campochiaro? E poi torniamo però fino alle 13 insieme. Vi aspetto.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Ci sono momenti della giornata in cui vale la pena fermarsi e ascoltare meglio. Dalle 7 alle 9, Luca Telese e Giuliano Guidabardi accendono L'Attimo Fuggente. Notizie, politica, cronaca, opinioni nette e tutto quello che fa discutere il paese. Dalle 9 alle 11, cambia il ritmo. Arriva Corrente Alternata con Francesco Borgonovo. Voci, storie, punti di vista per guardare l'attualità da un'altra prospettiva. E dalle 5 del pomeriggio l'Italia è pronta a tornare sotto esame con Roberto Poletti e Italia No Limits. Tre ore per raccontare, commentare e stuzzicare il paese sui temi di cui parlano tutti. L'Attimo Fuggente, Corrente Alternata, Italia No Limits. Tre appuntamenti dentro una giornata tutta da ascoltare. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 12 e 32 minuti.
8: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Eccomi ancora con voi, Manuela Donghi, Giornale Radio, e siamo insieme fino alle 13 anche per questa settimana, poi continueremo a stare in questo orario. Ma voi lo sapete quali sono le regioni dove arrivano gli stipendi, le retribuzioni più alte? Perché ci sono regioni caratterizzate chiaramente da settori produttivi di un certo tipo, il costo della vita che magari è più basso, il valore reale degli stipendi, e quindi queste altre caratteristiche, poi tra poco ne parleremo, vanno a incidere, no? Su quanto è effettivamente al netto di tutto, perché lo stipendio è anche questo, perché se tu prendi 3.000 euro ma sei in un paese, in una città dove il costo della vita è 10 volte tanto un'altra, allora lo stipendio è più basso. Ovviamente al netto di tutto questo ci sono effettivamente delle zone del nostro paese dove possiamo ritenerci soddisfatti, almeno così mi sembra di aver capito. Poi naturalmente ne parleremo con un ospite e approfondiremo, perché è molto molto interessante. Intanto andiamo a vedere anche cosa sta succedendo sui mercati finanziari, perché li abbiamo abbandonati per un po'. Era una situazione un po' cauta questa mattina, ci sto tornando in tempo reale, datemi un istante così vediamo insieme cosa sta cambiando. Allora, però non è questo, ma adesso ci arrivo subito. Intanto vi ricordo il nostro numero di WhatsApp per scriverci per questa ultima mezz'ora, soprattutto per parlare di stipendi, visto che è un tema a voi caro e di solito partecipate molto. Io intanto sto riuscendo a entrare nei grafici di contrattazione europea e vedo che la situazione è come prima, perché il nostro FTSE MIB cede quasi un punto percentuale, meno 0,99, il DAX lascia sul parterre lo 0,96, il FTSE 100 lo 0,72, il CAC di Parigi lo 0,20, l'IBEX di Madrid lo 0,87, quindi la situazione è negativa proprio per tutte le borse europee, in attesa che riapra Wall Street. Ieri, nella giornata di ieri, Wall Street aveva chiuso negativamente. Allora andiamo a ascoltare la canzone di Robbie Williams. Sì, beh, bella, She's the One. Lei è l'unica, l'unica, tutti noi abbiamo una persona unica, possiamo anche ballare. La vostra chi è? La vostra chi è? Faccio un po', mi faccio un po' i fatti vostri.

Eccoci, rientriamo in studio dopo la canzone di Robbie Williams, She's the One, la musica di Giornale Radio, la radio libera di informare, sempre con voi e la nostra informazione. Sono le 12:38 minuti in questo momento per martedì 1 settembre 2026 e vi tengo compagnia, Manuela Donghi, fino alle 13, quindi ancora una ventina di minuti. Tra poco, come ho già anticipato più volte, parleremo di stipendi, e parlare di stipendi in Italia significa un po' raccontare una geografia economica che non è mai neutra, perché cambia, no? Da regione a regione, ci sono diversi spunti da settore a settore, però tutte queste variabili vanno poi a determinare la qualità della vita più di qualsiasi altro indicatore. E allora abbiamo a disposizione alcuni dati che sono stati elaborati e che ci fanno ragionare proprio in termini geografici, quindi ci spostiamo un po' virtualmente da nord a sud del nostro paese. Leggo che c'è una indagine annuale di Altro Consumo secondo cui scegliere con attenzione insegne e prodotti può consentire a una famiglia di 4 persone di risparmiare fino a 3.790 euro l'anno, pensate, su una spesa media di 9.450 euro, pari a circa il 40%. Il risparmio arriva fino a 3.355 euro per le coppie e a 2.305 euro per i single. Questa è un'indagine che è stata realizzata tra il 16 febbraio e il 13 marzo 2026 su 1.158 punti vendita in 67 città italiane. Ha analizzato i tantissimi prezzi, 1,5 milioni di prezzi relativi a 124 categorie di prodotto, e tra febbraio e marzo i prezzi sono cresciuti dell'1% su base annua contro il più 2% del 2025, anche se, e qui c'è sempre anche se, le tensioni internazionali, quelle di cui parliamo sempre, potrebbero andare a influire sui prossimi rincari. L'abbiamo detto poco fa, petrolio in rialzo, inflazione in rialzo, a partire dagli energetici, e poi però a cascata va a colpire tutti i beni che noi acquistiamo. Quindi qui si parla di supermercato, i prodotti che noi acquistiamo al supermercato sono trasportati dai camion che arrivano ovviamente con la benzina su strade, quindi con diesel principalmente, vabbè, diciamo carburante in generale. Quindi attenzione, perché spesso e anche noi all'interno di Next Economy, con la nostra rubrica il confronto prezzi, abbiamo provato a fare questo, perché ci sono effettivamente dei prodotti che costano meno da una parte e meno dall'altra. Bisogna avere del tempo, su questo non ci piove, però magari quando ci sono, non lo possiamo magari fare sempre, però se ci sono dei periodi con un po' più di tranquillità, possiamo davvero attivare questo meccanismo che ci permette di mettere da parte anche un po' di soldini e detenerli per le emergenze, visto che ce ne sono sempre tantissime. Emergenze intendo dire anche imprevisti, non necessariamente cose brutte. Va bene, a proposito di questo, certo, servirebbero anche degli stipendi più alti, questo lo diciamo sempre, e tra poco parleremo di stipendi, soprattutto insomma facendo un confronto nelle varie parti del nostro paese, insomma facciamo un po' a gara chi guadagna di più, Lombardia.

0: E prima di andare sul tema degli stipendi, ho anticipato tanto questo argomento, altri dati macroeconomici importanti che in ogni modo ci riportano sul tema lavoro, perché abbiamo l'indice PMI manifatturiero ad agosto che torna in contrazione dopo 7 mesi, cala a 49,6, a luglio era 51,3. Perché torna in contrazione? Perché lo diciamo sempre, c'è questo 50 che fa un po' da spartiacque tra la crescita e la contrazione. Sotto i 50 è contrazione, sopra i 50 è crescita. Quindi per la prima volta da 7 mesi siamo tornati sotto. Il settore manifatturiero italiano che ha risentito dell'impatto di condizioni di domanda sfavorevoli, quindi è emersa questa debolezza in particolar modo nel mercato nazionale. Le vendite all'estero hanno invece registrato una contrazione relativamente meno marcata. Allora, qui dati ci servono, sapete, per analizzare la situazione economica del nostro paese e non solo, quella anche a livello globale, e quindi parliamo di stipendi. Quando parliamo di stipendi vuol dire che raccontiamo una sorta di geografia economica che non è mai neutra, perché cambia da regione a regione, da settore a settore, spesso va a determinare la qualità della vita più di qualsiasi altro indicatore. Allora, io ho recuperato anche alcuni dati di Job Pricing 2025 per capire quant'è più o meno lo stipendio medio italiano. Allora, 32.991 euro lordi l'anno, con un netto che per un impiegato si aggira intorno ai 1.983 euro al mese su 13 mensilità. Questo per avere un termine di paragone. Però la fotografia più interessante, che è quella che vogliamo darvi oggi, è quella territoriale, perché ci sono 5 regioni in Italia dove i lavoratori percepiscono retribuzioni più alte. Buongiorno, per un commento abbiamo chiamato Marco Leonardi, professore ordinario di economia politica presso l'Università degli Studi di Milano. Professore, buongiorno e bentornato.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, intanto le posso chiedere, partendo dal numero che ho dato dello stipendio medio italiano, 32.991 euro lordi, che fotografia ci restituisce questo dato, per poi parlare dei divari territoriali che chiaramente non ci portano solo a ragionare sullo stipendio ma anche sul costo della vita e tutto, ma ci arriviamo tra poco. Qual è la fotografia che lei si sente di dare degli stipendi e di quello che percepiamo in media?
1: Questo non è una sorpresa, nel senso ormai si sta, noi abbiamo i stipendi forse tra i più bassi in Europa, nella categoria diciamo dei paesi dietro Francia, Germania, la Spagna ci ha praticamente raggiunti, però ci sono alcune cose da dire. La prima, sì, forse quella che ha detto lei, cioè ci sono comunque delle differenze regionali importanti, anche comunali, diciamo importanti, nel senso che grandi città fanno meglio delle città medie, le regioni del nord fanno meglio delle regioni del sud. Uh-huh. Poi vediamo perché. E la seconda cosa è che la cosa importante è che noi, diversamente dagli altri paesi, abbiamo il TFR. Questo molti lo dimenticano, ma il 7% dei nostri stipendi è accumulare risparmio forzoso, cioè tutti i mesi è accumulato forzosamente, quindi certo, non finisce in busta paga. Questo negli altri paesi non ce l'ha.
0: Ah, quindi lei dice noi ci ritroviamo il trattamento di fine rapporto alla fine, che è un tesoretto che altri non hanno, quindi dovremmo considerare anche quello. Certo.
1: Però lo paghiamo come con il 7% di stipendio in meno tutti i mesi. Quindi,
0: certo, non è che ce lo regalano, assolutamente.
1: Esatto. E quindi quello è proprio un unicum italiano. La cosa più importante però e più preoccupante è che mentre gli stipendi degli altri paesi crescono, i nostri hanno smesso di crescere.
0: Sì, dagli anni 80 forse, anni, no? Infatti, figuriamoci.
1: Beh, 90, 95.
0: Dai. Diciamo che gli anni 80 sono stati gli ultimi, esatto, sono stati gli ultimi un po' più vivaci, poi dopo abbiamo cominciato a calarsi.
1: Sì. Dal 95 in poi abbiamo avuto questo problema di salari stagnanti, produttività ferma e salari stagnanti. Ma la cosa ancora più preoccupante, però risolvibile almeno, mentre questa dei 30 anni di salari fermi, diciamo, è risolvibile a parole, però nessuno in 30 anni ha mai capito come fare, quindi no, difficilmente risolvibile. Invece noi siamo anche qua gli unici in Europa in cui negli ultimi 5 anni questi salari in termini reali, cioè al netto dell'inflazione, invece di salire sono scesi. E questa è vero, ancora più preoccupante, perché ovviamente Però, diciamo, siccome è una difficoltà di tipo istituzionale, non strutturale, con un po' di fatica, si può correggere, si dovrà correggere,
0: Si dovrà,
1: perché dopo 30
0: esatto.
1: anni i salari esatto,
0: Perché a
1: sono i
0: questo
1: salari
0: punto deve essere
1: non
0: un
1: nell'industria.
0: diktat, sì?
1: Beh, un diktat deve essere una presa di atto del fatto che noi non possiamo essere l'unico paese in cui i salari
0: No,
1: reali
0: certo,
1: stessero
0: ma infatti era una
1: crescendo.
0: provocazione la mia, perché finora lo sappiamo, ma nessuno fa niente perché non sa come fare, quindi dico, deve essere un diktat, deve essere un bisogna, non forse bisognerebbe capire qualcosa, no? Ecco, questo intendevo dire.
1: Esatto, ma l'altra cosa da sapere è che questo calo dei salari degli ultimi 5 anni non è dovuto all'industria, che ha fatto relativamente bene, ma è dovuto al vasto, vastissimo settore dei servizi, quindi al contratto del commercio, al contratto del turismo, quello della logistica, quello dei servizi, multiservizi, servizi di pulizia, eccetera. Tutto questo mondo variegato che però fa 5, 6, 7 milioni di lavoratori ha avuto perdite di potere d'acquisto molto rilevanti, non recuperate e non recuperabili. E quindi invece di stare fermi, che i salari erano già fermi, sono scesi e non recupereranno perché in questo anno che manca il rinnovo nel 27 di quasi tutti questi contratti, sicuramente non recupereranno.
0: Certo.
1: Quindi
0: Allora, io volevo anche
1: questo è il
0: dire,
1: tema.
0: sì, per andare anche sulle differenze territoriali, ma volevo dire quali sono effettivamente le cinque regioni che si distinguono, cioè dove i lavoratori percepiscono retribuzioni più alte, poi ovviamente con tutte le dovute distinzioni. Allora, professore, sono la Lombardia, che è spinta dal ruolo delle attività delle multinazionali e delle aziende dei servizi, soprattutto a Milano. Poi abbiamo il Lazio, grazie al peso

0: regioni dove in teoria si percepisce uno stipendio più alto.
1: Certo, beh, anche questo non è una sorpresa, e certamente dipende, adesso non so che esattamente che stipendi state guardando, se guardate le retribuzioni di fatto, cioè quelle che contengono tutto, non soltanto i salari contrattuali, ma anche i premi, gli straordinari, eccetera, eccetera, oppure se guardate i salari contrattuali. Quelli contrattuali ovviamente sono più equamente distribuiti, perché i contratti nazionali, come è noto, sono uguali dappertutto, però c'è anche una diversa composizione. Emilia Romagna c'è molto manifatturiero, il Lazio c'è molto settore pubblico che guadagna in media di più dei contratti privati, e la Lombardia ovviamente ha molti servizi anche più
0: Sì,
1: avanzati,
0: qui si parla
1: tipo
0: di retribuzioni
1: finanziario.
0: lorde medie, no? Quindi parlando
1: Sì,
0: appunto delle
1: credo che siano
0: regioni.
1: quelle di fatto.
0: Esatto, esattamente, per rispondere anche
1: Esatto.
0: alla sua
1: Quelle
0: domanda.
1: totali,
0: Sì, esattamente,
1: non quelle
0: esattamente.
1: contrattuali.
0: No, no, quelle totali. E quindi sì, per confermare insomma quello che si era chiesto giustamente anche lei. E qui però bisogna poi incrociare con altri dati, no? Perché se è vero che in Alto Adige si guadagna di più, però è anche vero che forse la vita costa di più, no? Dico bene, per poi arrivare a capire dove si vive meglio, bisogna attivare altri indicatori, suppongo, professore.
1: Beh, certamente. Beh, adesso non
0: Cioè, come a
1: solo i
0: Milano, è
1: prezzi,
0: ovvio che a
1: perché
0: Milano si
1: ovviamente.
0: guadagna un po' di più, però a Milano è anche la città più
1: Sì,
0: cara, no? In
1: esatto.
0: assoluto, quindi insomma.
1: C'è tutto il dibattito a Milano del fatto che i prezzi delle case, soprattutto dell'affitto, poi fa gran parte della, una parte importante del budget familiare, e gli affitti stanno sopra molto la crescita dei salari, quindi la crescita degli affitti è maggiore della crescita dei costi delle case, è molto maggiore della crescita dei salari, e quindi diventa difficile anche spostarsi a Milano adesso, cioè andare a vivere a Milano. Questo è comunque, questo è sempre stato un dibattito. Poi sulla qualità della vita adesso ci sono degli indicatori anche più elaborati, cioè non conta solo i salari, non conta solo il prezzo delle case, ma conta anche, per esempio, la qualità dell'aria. In pianura padana notoriamente è pessima, insomma, la qualità dei trasporti, la qualità delle scuole,
0: Sì,
1: la qualità
0: servizi,
1: della
0: no? Che ci
1: sanità, che
0: offre
1: sono
0: un
1: regionali,
0: luogo,
1: diverse.
0: ma certo.
1: La qualità della vita cambia anche per quello.
0: Assolutamente. Allora, ci sono un paio di spunti che vorrei leggerle degli amici che stanno scrivendo al 334 11 11 622. Allora Enrico dice: ma quanti hanno nello stipendio il trattamento di fine rapporto? Bisogna essere onesti nel raccontare le buste paga. Ti fanno vedere che prendi tanto perché all'interno ti mettono la quota del TFR della tredicesima e quattordicesima, e poi dice: questo è il mondo reale del lavoro in Italia, i vostri sono i numeri. E infatti noi parliamo di numeri, ma parliamo anche della qualità, che è molto molto carente. Professore, per tante ragioni, no? Abbiamo detto più volte che si deve fare qualcosa per forza, perché siamo fermi sul fronte stipendi, quindi più di così, giusto?
1: Assolutamente, ma la tredicesima, quattordicesima finiscono in busta paga, e spero anche a un certo punto la detasseranno, ma il
0: Se ne è
1: TFR
0: parlato,
1: anche, non è
0: certo.
1: che non, certamente quello non finisce, non lo vedi in busta paga in questo mese, lo vedrai quando cambierai lavoro o quando andrai in pensione,
0: Sì,
1: che
0: sì.
1: però, ripeto, è anche una questione unica italiana, che forse sarebbe anche il caso di discutere se è il caso di mantenere, perché poi è vero che quando dovessero licenziarti, speriamo di no, oppure dovessi cambiare lavoro, hai questo tesoretto, però è anche una penalizzazione del tuo salario iniziale, che probabilmente per
0: Certo,
1: molti giovani è un problema.
0: assolutamente, assolutamente sì. Su questo non ci piove, ce l'ha detto anche prima, non è che ci regala niente nessuno, è certo che poi averlo tutto insieme ci aiuta un po' nel momento in cui potremmo avere delle problematiche. C'è anche un messaggio vocale di Maria Teresa che le faccio ascoltare. Maria Teresa spesso ci propone dei modelli che una volta andavano e chiediamoci se magari potrebbero andare bene anche oggi nel 2026.
2: Emanuela, ben trovata, buon lavoro. Bisogna ritornare all'economia collaborativa, dottoressa, cioè al baratto di competenze che chiamano anche skill sharing, ovvero senza denaro c'è uno scambio alla pari di abilità o manuali o professionali, senza uso di denaro. Vedrà che a fine anno ci troveremo dei soldini in più messi da parte. Io, per esempio, quest'estate ho fatto le ferie di prossimità sul terrazzo.

0: Allora, grazie Maria Teresa. Professore, risponda a lei Maria Teresa. Ecco, la sharing economy, l'economia collaborativa di cui parla.
1: Beh, la sharing economy è un'altra cosa oggi, è la sharing delle automobili, delle biciclette,
0: e anche
1: delle
0: attraverso
1: case,
0: le piattaforme, no? Si usano,
1: esatto,
0: le piattaforme,
1: quelle si pagano,
0: certo,
1: non è uno,
0: certo.
1: Non è un baratto. Ma beh, credo che fosse ironica però, no? Il messaggio che ho fatto delle vacanze del terrazzo.
0: No,
1: mi
0: beh, delle vacanze
1: ovviamente.
0: Del terrazzo sì, ovviamente sì, però vabbè, insomma, se Maria Teresa poi si è riposata,
1: però,
0: se le è godute, va bene lo stesso. Sì, prego, prego, professore.
1: No, dico che nelle economie moderne in Italia c'è invece molto nero, nel senso che è uno scambio di competenze, come chiama lei. Il problema è che non è intermediato da un rapporto formale. Questo molto spesso appunto in Italia prende la faccia del nero, che per carità è sempre stato un modo in cui ci siamo sempre arrangiati, in alcune regioni magari più che in altre, ma anche nel nord molto spesso ci siamo sempre arrangiati, no? Perché tutti i lavori artigianali o anche le pulizie, le badanti, eccetera, sono
0: certo,
1: molto spesso in nero. Questo uno può anche interpretarlo come un scambio di competenze, no? Non è che... Però è chiaro,
0: insomma,
1: che questo non può essere
0: la soluzione.
1: Io credo
0: che chi paga in nero non ragioni sullo scambio di competenze, ma semplicemente di non regolarizzare qualcuno. Però poi è vero che
1: per
0: siamo tanti.
1: Dico che appunto,
0: esatto,
1: la domanda si prestava a un'interpretazione.
0: Siamo tanti
1: nel
0: mondo,
1: insomma.
0: E quindi comunque ci sarà anche chi lo fa con scopi più nobili, ma insomma, diciamo che siamo sempre un po' furbetti. Allora, però bisogna agire in fretta. L'ultimissima domanda in 30 secondi, professore, perché se no qui cominciamo a perdere pezzi in competitività. Come si fa se non aumentiamo gli stipendi, se non aumentiamo la PIL, se non cominciamo a far più figli? Insomma, bisogna competere diversamente, dobbiamo competere ad armi pari di altri e oggi non ne abbiamo.
1: Ma io non sarei così pessimista.
0: No,
1: secondo
0: no,
1: me
0: non è un
1: pessimismo, rapidamente...
0: diciamo che voglio strigliare un po' gli animi, dai, mettiamola così.
1: Sì, però bisogna individuare bene dove andare a... La politica può fare tante cose, ma certe volte fa anche quelle sbagliate, quindi se deve fare delle cose deve fare quelle giuste, molto mirate e molto precise. Prima bisogna capire cosa è successo. Io ho detto quello che secondo me è successo. È successo che i rinnovi contrattuali nel settore di servizi, commercio, turismo, eccetera, quando è tornata l'inflazione, hanno fatto cilecca. E quindi abbiamo perso tutto questo potere d'acquisto. Siccome questi sono milioni di lavoratori, hanno tirato giù tutta la media nazionale.
0: Certo,
1: perché
0: beh, certo, è ovvio.
1: Relativamente pochi lavoratori.
0: Va bene,
1: e poi quelli vanno bene, ma sono,
0: esatto,
1: pochi.
0: E poi è vero che si parla di questi argomenti, ma poi prima di fare passa del tempo, quindi altri cambiamenti che dobbiamo mostrare di voler cambiare, di voler portare avanti, per esempio, sono legati alla macchina amministrativa, burocratica, che deve velocizzarsi. Allora, grazie naturalmente al mio ospite Marco Leonardi, professore ordinario di economia politica all'Università degli Studi di Milano. Siamo in chiusura, sono le 13, è già pronto Francesco Massardo per tenervi compagnia dopo di me. Grazie a Samuele Campochiaro, grazie a Daniela Vindigni in redazione. Domani ci risentiamo qui sempre a partire dalle 11 su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Manuela Donghi, grazie per essere stati con me, vi auguro un buon pomeriggio.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare. Con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 13 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: ondata di attacchi russi su Kiev, Zelensky, difesa insufficiente, droni sconfinano in Estonia, decollano i caccia della NATO, nuovo scontro diplomatico tra Mosca e Roma sulla nomina di un consulente ucraino. Istat, i prezzi dell'energia spingono l'inflazione, ad agosto sale al più 3,3%, crescita debole, confermate le stime preliminari di luglio. Famiglia nel bosco, via libera del tribunale dei minorenni dell'Aquila al ricongiungimento, ma sarà un percorso a tappe. Dopo gioie e dolori, un mondiale vinto, Leo Messi lascia l'Argentina. Ho dato tutto me stesso, il saluto del fuoriclasse sudamericano.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessio Galea, per lo sport Gianni De Gaetano. L'ultima notte di raid russi con 12 morti e 18 feriti provoca la dura reazione di Zelensky, che torna a denunciare l'insufficienza dei mezzi di difesa aerea mentre caccia della NATO decollano dopo uno sconfinamento di droni in Estonia. Intanto si riaccende lo scontro diplomatico tra Mosca e Roma sulla nomina di un ex ministro ucraino a consulente del Ministero della Difesa italiano.
8: La capacità di difesa ucraina è insufficiente. Il numero delle vittime dei raid russi dipende direttamente dai pacchetti di aiuti. Lo scrive Zelensky in un post su X commentando l'ondata di attacchi notturni su Kiev con missili e droni che ha causato 12 morti. Le forze ucraine hanno risposto colpendo con droni un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico e l'area della regione di Samara, sede di importanti raffinerie di petrolio russe. E un allarme aereo è scattato nella notte in Lettonia ed Estonia. Dopo lo sconfinamento di alcuni droni che hanno violato lo spazio aereo estone, sono decollati i caccia turchi impegnati nella missione NATO di pattugliamento. Intanto si riaccendono nuove tensioni tra Mosca e Roma. La nomina dell'ex ministro ucraino Fedorov a consulente del Ministero della Difesa italiano è molto ridicola, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova. Immediata la replica del ministro Crosetto: preferirebbero che l'Italia sentisse prima Mosca, ha affermato. Noi ragioniamo pensando solo a Roma, ha detto il titolare della difesa. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
7: Sempre più catastrofico il bilancio delle inondazioni che hanno colpito il confine tra Nepal e Tibet, causate dal collasso di un ghiacciaio. Il numero delle vittime accertate sale ad oltre 1000, di cui 987 in Nepal, lo riferiscono le autorità locali. Oltre 4400 le persone che risultano disperse su entrambi i lati della frontiera. E crescono i rischi sanitari nelle aree rimaste senza collegamenti, l'acqua potabile scarseggia e le fonti danneggiate o contaminate fanno temere la diffusione di malattie. Nel secondo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% sullo stesso periodo del 2025. Lo rileva l'Istat, confermando le stime preliminari diffuse a fine luglio. A fronte di una crescita modesta, continua a correre invece l'inflazione, che ad agosto sale a più 3,3% su base annua dal 2,9% di luglio. Pesa la nuova fiammata dei beni energetici, che segnano un più 17%, più 0,5% la variazione su base mensile. Si mantiene stabile a più 1% invece il carrello della spesa, mentre il dato dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto aumenta da più 3,4% a più 4,3%. Sul piede di guerra le opposizioni, che attaccano alla Premier, non interessano i problemi degli italiani, ma solo mantenere il potere. La maggioranza respinge le critiche e difende anche la decisione di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti di Madrid, dopo la crisi migratoria a seguito. Sentiamo prima il capogruppo del PD in Senato Boccia, poi il ministro dell'Interno Piantedosi.
9: Il caffè è addirittura aumentato del 50%, le patate del 44%, la benzina e il gasolio volano verso i 2,5 euro al litro. La Presidente del Consiglio festeggia i 4 anni del proprio governo e addirittura prova a riscrivere la legge elettorale per mantenere la destra palzo Chigi. Giorgia Meloni non interessa i problemi degli italiani, ma solo conservare il potere.
10: L'abbiamo limitata a 15 giorni perché, se da una parte l'analisi fatta dagli specialisti indica che permangono le motivazioni per cui è stata iniziata questa misura, d'altra parte sicuramente è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme all'Unione Europea per creare il giusto superamento della situazione che si è creata. Noi confidiamo, siamo anche disponibili a ogni forma di collaborazione con la Spagna, con l'Unione Europea.
7: Via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, lo ha deciso il Tribunale dei minorenni dell'Aquila, che ha stabilito però un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Secondo quanto si apprende, i giudici avrebbero dato l'ok, ma seguendo un percorso progressivo che potrebbe portare i tre figli della coppia anglo-australiana a lasciare definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso fine novembre. Siamo allo sport. Nel giorno del ritiro dagli US Open di Djokovic, un altro 39enne si prepara ad un addio doloroso. Messi lascia l'Argentina dopo una storia segnata da gioie ma anche delusioni. Ho dato tutto me stesso, ha scritto sui social il servizio.
11: LeBron James di anni ne ha 41 come Cristiano Ronaldo. Se il primo è volato a Filadelfia sognando un clamoroso trionfo NBA, CR7 archiviato il mondiale sbiadito, continua a segnare gol in maglia al Nasr. Insomma, resistono più forti del tempo. Non sembra lo stesso per altri due che danno del tuo al mito. Più giovani si fa per dire, entrambi 39enni, che nello stesso giorno sembrano aver iniziato la passerella finale. Novak Djokovic eliminato agli US Open, tradito dal fisico, e Leo Messi ancora in maglia Miami ma da ieri senza più quella dell'Argentina. Ho dato tutto me stesso, si legge in un post pubblicato su Instagram, scritto il 21 luglio, due giorni dopo la finale iridata persa contro la Spagna, poco prima della tragica morte l'8 agosto di papà Jorge. E così, dopo più di due decenni, si conclude l'era albiceleste della Pulce. La striccata di feste e cadute, iniziata con una espulsione un minuto dopo l'esordio a Budapest nel 2005, quattro finali perse prima del trionfo a Qatar 2022, la coppa più bella che ha spazzato via ogni dubbio sulla sua grandezza. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
7: Calcio, scatta questa sera il programma dei sedicesimi di Coppa Italia, due le gare in programma, alle 18 Parma Cremonese, alle 21 sarà la volta di Torino Monza, domani in calendario Sassuolo Frosinone e Udinese Venezia. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
13: Eccoci qua, 13.08 di questo primo di settembre. Allora, una buona giornata e un buon settembre a tutte voi e a tutti voi da parte di Francesco Massardo. Siete all'interno di Summertime, il nostro contenitore estivo. L'estate va terminando, inizia il mese della ripartenza sotto tanti punti di vista, non cambia ovviamente la nostra informazione. Allora, un saluto anche all'ottimo Samuele Campochiaro in regia. Tra poco e apriamo con la rassegna sulle principali news di giornata. Oggi abbiamo una puntata dai toni fortemente politici, qualcosa si muove anche sul fronte interno, la politica si risveglia dalle ferie e ad esempio ormai ci siamo, Mario Calabresi verso la candidatura a sindaco di Milano, si è dimesso dagli incarichi in Cora Media e dunque sta per provare, diciamo, a cambiare lavoro, mentre da segnalare che la Lega Nord, e utilizzo questo termine non per un lapsus, sta preparando il proprio congresso e lancia la sfida a Matteo Salvini per riprendersi il simbolo e applicare la restaurazione, quindi occhio a una possibile ennesima spaccatura all'interno del carroccio. Insomma, ci sono questi temi, ce ne sono tanti altri anche sul fronte internazionale, perché ci sono dissapori, ecco, sull'asse Russia-Occidente, intesa come NATO in tal senso, il tutto mentre Putin ha fatto visita a Xi Jinping, uno di quegli eventi in cui ovviamente l'Occidente non è invitato e che però ci dà l'occasione per fare qualche riflessione a tutto tondo a livello proprio globale. Aspettiamo i vostri messaggi 334 11 11 622. Siamo pronti a partire anche con la nostra musica. Primo pezzo di oggi, Rag & Bone Man, questa è Pocket.

0: E allora eccoci pronti a ripartire con Summertime qui su Giornale Radio. Io sono Francesco Massardo. Allora, le notizie di giornata per farvi compagnia a metà, diciamo, giornata, quindi è davvero l'occasione per fare un po' il punto su cosa accade nel mondo. Intanto una mattinata, una nottata, diciamo, segnalata anche da qualche tensione sul fronte non solo russo-ucraino, a questo ormai ci abbiamo fatto l'abitudine, ma anche con qualche drone che ha sorvolato i cieli dell'Estonia, paese baltico che allarma dunque la NATO. Quindi insomma oggi non è proprio una data felicissima anche a livello di anedottica, diciamo così, per fare partire una nuova guerra. Il primo settembre del 39 l'invasione della Polonia, che diede inizio, diciamo, ufficialmente poi alla Seconda Guerra Mondiale. E che cosa sta accadendo? Lo chiediamo al nostro Michele Ceci, come sempre in collegamento in redazione con la nostra squadra di Giornale Radio. Ciao Michele, buongiorno, ben trovato.
1: Ciao Francesco, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori. Sì, dopo l'ennesima notte di raid russi sulle regioni di Kiev e Odessa, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky torna a denunciare l'insufficienza degli aiuti militari forniti dai paesi occidentali. La Russia calcola sempre i suoi attacchi per causare il massimo danno e distruggere vite umane. Riesce nel suo intento solo quando le difese aeree sono insufficienti. E questo lo sfogo del leader di Kiev affidato questa notte a Telegram. La Russia lavora intanto sul fronte della diplomazia internazionale, tenta di riconquistare crediti a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Vladimir Putin ha incontrato anche il primo ministro indiano Narendra Modi, che lo ha richiamato sull'importanza di mettere fine al conflitto. Ma come anticipavi, sono le tensioni della NATO che non sembrano destinate a placarsi. A rinfocolare gli attriti è stata nella notte l'attivazione di un allarme aereo notturno in Estonia per l'ingresso nello spazio aereo di Tallinn di alcuni droni. La vicenda ha subito provocato il decollo di due caccia della missione di pattugliamento aereo della NATO, che hanno continuato a cercare i droni anche dopo la revoca dello stato emergenziale, che è stato proclamato verso le 3 di notte e revocato verso le 6. La Russia non ha alcun motivo, alcun piano né alcuna necessità di attaccare i paesi della NATO, lo ha dichiarato il vice ministro degli esteri russo Aleksandr Grushko in un'intervista a Interfax, respingendo gli allarmi europei per una possibile aggressione russa nello spazio aereo della NATO.
0: Eh sì, queste sono un po' le schermaglie a cui abbiamo fatto in qualche modo l'abitudine, però poi quando si parla di cieli, i paesi NATO, occorre sempre tenere alta l'attenzione. Peraltro, a proposito, Michele, di vite umane perse, ecco, perché non ci sono solo i conflitti ma anche le grandi catastrofi naturali. Ieri abbiamo dato gli aggiornamenti sulla situazione del Grand Canyon, c'è anche la terribile situazione in Nepal, dove siamo al conteggio complicato peraltro delle vittime, che potrebbe superare insomma le 1000 persone. È una catastrofe che ancora dobbiamo svelare nei dettagli. Le immagini che arrivano sono insomma terrificanti.
1: Sono più di 1000 le vittime finora accertate, almeno dai dati a disposizione, messi a disposizione dal governo nepalese, le vittime dell'inondazione che si è abbattuta fra giovedì e venerdì sul Nepal. A questi si aggiungono oltre 4200 dispersi, secondo i dati aggiornati. Non c'è traccia dei 3 italiani che si trovavano nell'area colpita dal disastro, che sono dati per dispersi. Una squadra dell'esercito nepalese sta inoltre facendo uso di un drone termico per rintracciare i tanti lavoratori nel sottosuolo, impianti idroelettrici, miniere, insomma, ma non solo, sarebbero circa 900 quelli ancora intrappolati. Quando i membri delle squadre sono scesi con le corde e hanno chiamato a gran voce all'interno, non c'è stata risposta. Sono le disarmanti dichiarazioni del primo ministro Balendra Shah, tra l'altro ex rapper alla prova, con una situazione molto preoccupante. Solo un'ultima nota per ricordare che secondo alcune ONG, tra cui l'International Campaign for Tibet, perché ricordiamo che l'alluvione si è abbattuto anche sul Tibet, ci sarebbe una censura imposta dal Partito Comunista Cinese, dal governo cinese, sulle vittime. Pechino per ora ha ammesso solo 16 decessi e circa 500 dispersi.
0: Sì, neanche questo è un modo di vedere il mondo, ma parleremo di Cina tra pochissimo. Ringrazio ovviamente Michele Ceci, come grazie sempre, per gli aggiornamenti dalla redazione. Ancora Cina e ancora Asia, diciamo in generale, tra pochissimo per la pagina di politica internazionale. La musica ci porta dalle parti di Michelle Brown con i New Radicals. Questa è The Game of Love.

0: E allora, eccoci di nuovo insieme qui su Summertime, su Giornale Radio. Apriamo anche la pagina internazionale partendo da uno degli incontri che fanno più parlare, perché insomma i protagonisti di tanti scenari diversi e solo apparentemente scollegati si sono ritrovati sostanzialmente nella stessa stanza. L'incontro di questi giorni in Kirghizistan tra i leader, ad esempio, della Cina, dell'Iran e della Russia, ma non solo loro, hanno un valore evidentemente non solo simbolico ma anche politico. Putin e Pezeshkian, presidenti di Russia e Iran, impegnati su due conflitti diversi, a colloquio con Xi Jinping, che forse vuole approfittare di queste occasioni per determinare il proprio ruolo di alternativa agli Stati Uniti in un mondo che non è più globale ma è fortemente polarizzato. E allora in collegamento con noi abbiamo Gabriele Battaglia, giornalista, già corrispondente a lungo in Cina. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie a voi.
0: Ecco, il ruolo che Xi Jinping vuole ricoprire, può ricoprire, è quello appunto di una sorta di alternativa. Sono riunioni queste, si era parlato mesi fa di quella con Putin e con Kim, sempre insieme a Xi Jinping, a cui non sono invitati gli americani, non sono invitati gli occidentali. Parliamo della Shanghai Cooperation Organization, è un'organizzazione di cui fanno parte tra gli altri anche l'India, però trovi confermato il ruolo di leadership di Xi Jinping con paesi che, insomma, e con leader che sono molto discussi in Occidente?
1: Beh sì, Xi Jinping all'interno della Shanghai Cooperation Organization è sicuramente il leader, nel senso che la Cina è l'azionista di maggioranza, diciamo il membro più pesante tra quelli di questa organizzazione, che va ricordato è stata chiamata la NATO d'Oriente a volte, così per semplificare, ma non è un'alleanza militare, è una organizzazione che tra questi paesi, a volte anche sia con regimi diversi, con anche posizioni spesso geopolitiche non completamente allineate tra loro, comunque sono tutti paesi asiatici che fanno parte di questa organizzazione che vuole creare una sorta di situazione di sicurezza, cioè si occupano soprattutto di quello, quindi è un'organizzazione che comunica sul piano di come rendere pacifica quell'area, come non partecipare, insomma, sostanzialmente a guerre, come far fronte in passato soprattutto a elementi di destabilizzazione, a rischio terrorismo e così via. È un'organizzazione in cui si mischiano sia le questioni proprio più strettamente generiche, strategiche, militari, a quelle anche economiche. Difatti Xi Jinping, uno dei punti su cui fa maggiormente leva è proprio quella della cooperazione verso lo sviluppo, uno sviluppo pacifico. Ecco, questo più o meno è la situazione.
0: Come dire, in un'era in cui dall'altra parte dell'oceano prende campo un tipo di comunicazione col megafono, diciamo quella di Donald Trump, che dice sempre quello che pensa anche quando sostanzialmente non gli viene richiesto, Xi Jinping, lo sappiamo, adotta un tipo di strategia totalmente diversa, quella della discrezione. Queste sono una delle rare, insomma, occasioni in cui comunque prende, ecco, una posizione piuttosto netta, al di là che è una riunione anche geografica, ecco, e non solo politica. Fino a che punto tu credi la Cina voglia o possa permettersi di inserirsi all'interno dei due conflitti in questione, quello in Ucraina e quello in Medio Oriente? Sappiamo certamente che acquista ad esempio il petrolio dell'Iran, che ha un rapporto commerciale molto forte con la Russia, però ad esempio l'Ucraina ha in passato accusato la Cina di fornire direttamente armi al Cremlino.
1: Ma allora, questo è molto chiaro anche dagli incontri che ha avuto Xi Jinping a margine di questi della SCO con Putin, con Pezeshkian, con gli altri presidenti. La Cina vuole avere completamente mano libera, non si fa condizionare, che poi la posizione fin dal primo momento della guerra in Ucraina che ha avuto, quindi è contraria a ogni sanzione unilaterale nei confronti della Russia, chiaramente teme le sanzioni di secondo grado esercitate dagli Stati Uniti, però continua a fare affari tranquillamente sia con la Russia sia con l'Iran, non si fa, diciamo, intimidire da questo punto di vista, anche perché ha visto che quando è cominciata, diciamo, la guerra delle sanzioni direttamente tra Washington e Pechino, aveva delle buone armi, delle buone frecce nella faretra, e quindi è riuscita a rintuzzare, tant'è che poi Trump ha dovuto fare marcia indietro. Quindi la Cina assolutamente continuerà, perché nel proprio interesse, sia da un punto di vista strettamente economico, sia da un punto di vista proprio della creazione di quel consenso su quelli che sono i temi che stanno a cuore alla Cina in tutta l'area dell'Asia Pacifico. Per cui dal punto di vista più strettamente politico, Xi Jinping porta avanti sia nelle dichiarazioni ufficiali sia poi negli incontri bilaterali il discorso del multilateralismo improntato alla pace, non a un unico leader globale che impone agli altri e così via. Insomma, ovviamente sono tutte dichiarazioni che suonano, come dire, fischiano le orecchie agli Stati Uniti, no? E quindi per esempio anche Putin si allinea in qualche modo, ha dichiarato che la SCO diventa sempre più un organismo importante in un mondo multipolare, no? E che le provocazioni da parte del blocco occidentale ovviamente devono essere evitate. L'Iran ha portato anche lui il suo contributo dicendo che l'aggressione di cui è stata vittima è contraria assolutamente alle regole internazionali, e la Cina asseconda queste posizioni senza però stando attenti di non arrivare mai a un confronto diretto con gli Stati Uniti, che non è negli interessi della Cina stessa.
0: Ah sì, è così. C'è poi, come dire, ne parleremo magari nelle prossime puntate, anche l'India, che gioca un ruolo ancor più determinante nel tenere, diciamo, i piedi in più scarpe, però sono riunioni che vanno comprese per il messaggio che portano dietro, che è quello comunque di un mondo, questo lo possiamo dire, che certamente non riconosce più un unico leader, ma almeno un paio, diciamo così. Di questo ringrazio per essere stato con noi, Gabriele Battaglia, ovviamente una buona giornata. Questa era la nostra pagina internazionale, ci sono altre news su cui torneremo comunque più avanti, c'è poi la questione anche interna, che però è anche internazionale, su cui rientriamo tra poco, perché mentre in Asia si prova a tracciare una sorta di sintesi, in Europa continuiamo a disintegrarci, diciamo così. Dopo il no dell'Islanda al referendum, proseguono gli screzi tra Italia e Spagna, due paesi pur così simili sul fronte del contrasto all'immigrazione clandestina, con due ricette evidentemente molto diverse. Ne parliamo tra poco, rimanete con noi qui su Summertime, una sosta brevissima e poi rientriamo.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Con Summertime, Giornale Radio ha continuato a raccontare ogni giorno l'attualità, le notizie, il paese. Ma da lunedì si cambia ritmo. Tornano gli appuntamenti della programmazione ufficiale di Giornale Radio. Tornano le voci, i programmi, i confronti, le interviste. E c'è un nuovo appuntamento anche per chi vive lo sport ogni giorno. Dalle 16 alle 17, Tommaso Lavizzari conduce Sport Club. Un'ora per raccontare lo sport, i suoi protagonisti, le storie e tutto quello che succede dentro e fuori dal campo. Una nuova stagione. Una giornata tutta da ascoltare. Da lunedì, Giornale Radio torna con la sua programmazione ufficiale. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 13 e 32 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Giornata prevalentemente anticiclonica sul nostro paese con rari disturbi. Nel corso del pomeriggio cieli al massimo irregolarmente nuvolosi, specie al nord e sulle aree interne appenniniche centro-meridionali, con isolati piovaschi e in montagna. Buon altrove, in serata e nella prossima notte bel tempo quasi ovunque, poche nubi sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare. Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
5: E allora eccoci qua, Summertime su Giornale Radio. Io sono Francesco Massardo, ancora una buona giornata, 13 e 33 di questo primo di settembre. Allora si riparte in qualche modo con un mese fatto apposta per ripartire insieme. Avete sentito, insomma, dalla settimana prossima ripartirà anche il nuovo palinsesto di Giornale Radio, ma nel frattempo Summertime ovviamente prosegue. La regia è di Samuele Campochiaro. Allora noi apriamo anche la pagina politica interna. Intanto cosa succede nel cuore della Lega, perché insomma la Lega Nord per l'indipendenza della Padania, questa locuzione che ormai pensavamo essere sepolta, diciamo, in un passato non particolarmente invidiabile della nostra storia politica, potrebbe tornare. Si è costituito il Comitato per il Congresso Federale, che reclama soprattutto la convocazione del congresso del partito originario, quello di cui era presidente a vita Umberto Bossi, e ripristinare la piena operatività dei suoi organismi statutari. Comitato che peraltro mette nel mirino il simbolo della Lega, Alberto da Giussano. La Lega Nord è un'altra cosa rispetto al partito attuale, che invece si chiama ufficialmente Lega per Salvini Premier. È una specie di spin-off, diciamo, che serviva certamente a blindare la leadership del capitano, che compare nel nome del partito, ma soprattutto a nazionalizzare il partito, e poi anche una bella mossa economica, visto che lasciava la vecchia struttura il debito dei famosi 49 milioni da restituire allo Stato, peraltro a condizioni piuttosto agevolate. Ebbene, la richiesta del Congresso di un soggetto oggi commissariato da Igor Riezzi, parlamentare salviniano di ferro, è un passaggio che adesso rischia di rendere complicata la partita interna per Salvini. Insomma, si lavora adesso per raccogliere adesioni, i mandati degli iscritti, promuovere una richiesta motivata, e questo arriva ovviamente in una fase già piuttosto complessa, perché dalla Lombardia in particolare si moltiplicano ormai da settimane le richieste per cambiare passo. C'è il presidente Fontana, c'è il segretario della Lega Lombarda Romeo, entrambi chiedono una soluzione per dare nuova linfa a un partito che sta crollando nei sondaggi, che ha subito il colpo interno di Vannacci e l'erosione di consensi da parte di Fratelli d'Italia, e si cerca di capire quali nomi potrebbero costruire adesso una seconda vita per la Lega Nord. Abbiamo detto di Romeo e Fontana, ma anche Massimiliano Fedriga, Luca Zaia, Riccardo Molinari e forse anche Giancarlo Giorgetti, che ha vissuto davvero tutte le fasi del Carroccio. La sua scelta di campo potrebbe davvero modificare i rapporti di forza, insomma, il rischio di una piccola guerra civile, politicamente parlando, ci sono. Vedremo che cosa accadrà nei prossimi giorni. Noi tra poco andiamo invece sul tema del rapporto sempre complicato tra Spagna e Italia sul fronte dei confini. Intanto ci ascoltiamo Olivia Rodrigo, questa è la sua Stupid Song.

0: E allora eccoci pronti a ripartire con Summertime. La pagina politica torna a parlare di un tema che pensavamo potesse andare via, ecco, come l'abbronzatura con il finire dell'estate, invece ritorna di attualità perché è stato prorogato almeno fino a metà mese il blocco di Schengen, dei confini tra virgolette tra l'Italia e la Spagna. Parliamo ovviamente di controlli soprattutto negli aeroporti, che saranno peraltro reciproci almeno fino al 7 settembre. Fonti del Ministero dell'Interno hanno anche diffuso alcuni numeri sui controlli fatti nell'ultimo mese sulle persone provenienti dalla Spagna insomma i dati non sono particolarmente ideali se si voleva dimostrare una particolare necessità o efficacia rispetto all'obiettivo iniziale, fermare persone migranti potenzialmente pericolose in arrivo dal Marocco. Tra le persone identificate, quelle respinte alla frontiera sono state 31, per la maggior parte cittadini sudamericani che hanno fatto scalo in Spagna e stavano raggiungendo l'Italia senza documenti validi, e addirittura 6 persone arrestate, e soltanto 8 dei passeggeri in arrivo dalla Spagna peraltro erano cittadini marocchini. In collegamento con noi l'onorevole Massimiliano Salini, eurodeputato di Forza Italia, vicepresidente del gruppo dei popolari al Parlamento Europeo. Grazie per essere con noi, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Ecco, insomma, al di là dei numeri che obiettivamente non sono proprio straordinari, però qualcuno potrebbe anche dire meglio che niente, ecco, sui controlli alle frontiere, al netto che poi bisogna anche giustificarli con le spese per poterli mantenere questi controlli, c'è un tema anche strategico su cui sono curioso di sentire la sua posizione. L'Italia e la Spagna sono abbastanza simili, sono paesi di primo approdo, dovrebbero remare insieme, diciamo, in quella che è una storica battaglia all'interno dell'Unione Europea, immagino anche all'interno dell'Europarlamento, e improvvisamente però il nostro paese si è messo a remare contromano. Che cosa, qual è la morale di questo mese, che peraltro verrà prolungato di una sorta di tanto rumore per nulla, citando Shakespeare?
1: Il primo elemento da considerare è che i numeri che sono stati ricordati non sono l'elemento sulla base del quale si possa giudicare, diciamo, negativamente la decisione di mantenere il ripristino dei controlli alla frontiera sui cittadini extra UE che il governo italiano ha deciso, quindi non la sospensione di Schengen ma l'applicazione di Schengen, che prevede questa possibilità in casi eccezionali. Quei numeri non sono la ragione per cui si potrebbe mettere in discussione il provvedimento, ne sono la conseguenza. Cioè, l'argomento che utilizza il Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza è che se non ci fossero stati il ripristino dei controlli, i casi dubbi sarebbero stati molti più alti, perché è chiaro che nel momento in cui c'è il ripristino sui controlli, il soggetto che intende fare un percorso che non gli è consentito non lo fa più attraverso l'Italia. Quindi è l'argomento da utilizzare. Normalmente questo è il criterio che utilizza,
0: che non ha una controprova, diciamo, perché ovviamente nessuno non possiamo sapere se, però, insomma,
1: nessuno ha, esatto, nessuno ha una controprova. Diciamo che è ragionevole pensare, però diciamo solamente bisognerebbe essere molto molto molto arditi per pensare che il soggetto che intenda fare un percorso particolare decida di farlo proprio nel paese in cui sono stati ripristinati i controlli. Ecco, diciamo che qui il buon senso un pochino ci viene in soccorso. Dall'altro lato c'è un elemento che mi permetto di segnalare, e cioè che l'interruzione della collaborazione tra i paesi che si affacciano sul Mediterraneo in ordine al tema dei flussi migratori non è stata avviata dall'Italia o dalla Grecia, che sono insieme alla Spagna i paesi più esposti, ma dalla Spagna, con un processo di smisurata regolarizzazione di migranti irregolari contro la volontà dell'Unione Europea. L'Unione Europea ha fortemente, molto prima che accadesse quel che è accaduto a Ceuta, ha fortemente criticato, tutta l'Unione Europea, la decisione unilaterale di Sanchez e del governo spagnolo di procedere, per motivi che io non commento, c'è chi dice per motivi di vario, però di attivare questo processo che ha scatenato un putiferio politico all'interno della Spagna, ma quelli sono affari interni, e ha generato proprio una alzata di scudi di tutta l'Unione Europea, perché si è verificata nel momento stesso in cui, con una maggioranza che non è gradita a Sanchez, l'Unione Europea stava provvedendo a rivedere in modo massiccio le regole sia sul tema dei migranti in ingresso sia sul tema dei rimpatri, come è accaduto poi poi a ridosso dell'estate con le ultime votazioni. Allora, dove effettivamente c'è stata una maggioranza forte, ma non una maggioranza di centro-sinistra, ma di centrodestra. Allora, questo è quello che è accaduto. Dopodiché, alla luce di quello che è successo in Italia dopo l'emergenza di Ceuta, certo sì, lì c'è una valutazione del Comitato Immigrazione che ha fatto una valutazione. Quella valutazione è stata notificata alla Commissione Europea e non sono state, dalla Commissione Europea non sono arrivate obiezioni. C'è anche da dire questo. Perché
0: neanche proprio, come dire, champagne stappati, diciamo. In generale, la posizione della Commissione è stata che la Spagna abbia gestito abbastanza bene, diciamo, la crisi di Ceuta nei limiti di quella che era una crisi comunque.
1: No, non direi, nel senso che quello che è accaduto in questo momento è che ci è stato comunicato anche e che ha generato anche una riunione abbastanza forte qua a Bruxelles oggi, è che innanzitutto il governo spagnolo non ha tenuto conto delle segnalazioni che arrivavano dal presidente della città autonoma di Ceuta, Vivas, che segnalava a metà luglio il problema dell'aumento preoccupante di flussi dal Marocco, e il giorno prima della tragedia che si è consumata con i 72.000 arrivi ha continuato a segnalare che c'erano fenomeni strani, e il governo spagnolo ha sempre risposto no, è tutto sotto controllo. Poi è successo quello che è successo. Poi la Spagna per due volte ha rifiutato Frontex, l'intervento di Frontex. Oggi la Spagna chiede all'Europa l'intervento di Frontex. Allora, il governo spagnolo, e poi c'è tutto quello che riguarda, vabbè, l'emergenza sanitaria, ma quello è un tema, vabbè, che diciamo consideriamo fuori dalla dinamica europea. Sì. L'Europa in questo momento sta dicendo bisogna mantenere, e tutti i paesi, compresa l'Italia, dicono bisogna mantenere un livello di solidarietà e di condivisione e di armonia nelle decisioni sui flussi migratori. È molto grave la decisione della Spagna di isolarsi con le regolarizzazioni, mettendo in imbarazzo l'Europa intera, come se gli altri paesi non avessero il problema dei migranti irregolari. Quindi ha determinato un'asimmetria le cui conseguenze adesso andranno in qualche modo sanate. Alla luce di quello che è accaduto a Ceuta, c'è stata una forte distrazione del governo spagnolo, non solo perché il presidente Sanchez era in vacanza alle Canarie, ma perché sono stati respinti ripetuti richiami sia dal presidente della comunità autonoma sia da parte, diciamo, di coloro i quali, ad esempio, prova ne sia nella ricostruzione di questi giorni il fatto che il ministro della difesa e il ministro degli interni spagnoli hanno fornito una ricostruzione opposta l'uno rispetto all'altro. Cioè, il ministro della difesa ha comunicato che c'erano dai servizi segnali preoccupanti, il ministro dell'interno ha negato. Quindi hanno anche un problema interno di comunicazione. Allora, io direi, io non amo le provocazioni e non amo le sceneggiate come quella inscenata da un sottosegretario del governo italiano che invece di occuparsi della materia di cui dovrebbe occuparsi è andato a fare una gita in macchina per fare le foto e dire che l'Italia, cioè, non c'è bisogno di quelle sceneggiate lì, anzi quelle sì sono cose divisive che non aiutano la reputazione dei governi, tanto meno di quello italiano, che di questioni da risolvere aperte ne ha tante. Quindi io mi permetto di dire, nessuno ha e può arrogarsi il diritto di fare il teatrante in situazioni come queste, che tra l'altro comportano disastri umani, perché
0: certo, se questo non va mai dimenticato.
1: Esattamente. Però dall'altro lato respingo diciamo in qualche modo, cercando di argomentare, il tema della divisione sul politica migratoria agita dal governo italiano, perché questo non è accaduto. È accaduto qualcosa di diverso, che col plauso peraltro di 22 stati che hanno sottoscritto la lettera del Presidente del Consiglio italiano, si è segnalato alcuni. Esatto, si è segnalato al governo spagnolo che la giusta richiesta di avere una politica europea solidale e armonica sul tema dei flussi migratori, il primo, diciamo, soggetto che deve farsi carico di non derogare a questo principio è proprio il governo spagnolo.
0: Posso chiedere in un flash finale, mi sembra di capire che comunque condivida la decisione di estendere fino a metà mese i controlli, perché lei dice sono anche uno strumento dissuasivo, diciamo così, a prescindere dall'efficacia in senso stretto, e quindi si augura, come dire, che possa durare ancora lungo, che diventi quasi la prassi, o pensa che però finirà lì poi?
1: No, io mi auguro che non duri a lungo, ma ho umilmente preso atto del fatto che gli argomenti adotti dal comitato che se ne è occupato e che ha definito il report che è stato inviato alla Commissione Europea sono argomenti solidi.
0: Chiaro. E questo è, come dire, il motivo che sta alla base di questa decisione. Poi si può riflettere sulla la decisione spagnola, che ha davvero il sapore un po' di ritorsione, ma è stata un'estate un po' caratterizzata anche da questo, ed è abbastanza difficile argomentare. Però ringrazio molto l'onorevole Massimiliano Salini per averlo fatto con noi quest'oggi per la nostra pagina politica. Andiamo sul Nord Africa anche tra poco, ma non a Ceuta e non in Marocco, ma in Tunisia, perché ci sono state proteste anche insomma molto, molto serie negli ultimi giorni. Una situazione che adesso va verso una soluzione, ma su cui occorre fare il punto. Lo facciamo tra pochissimo. Ci ascoltiamo Lord intanto su Giornale Radio con Royals.

0: E allora rientriamo per il finale di questo passaggio in vostra compagnia qui su Summertime. Ripartiamo dalla Tunisia, perché è una situazione, come dire, in divenire, ma in realtà parzialmente rientrata. Ma nei giorni scorsi centinaia di persone sono scese in piazza a Tunisi, in particolare contro il presidente Kais Saied, denunciando varie cose, diciamo temi anche molto concreti: la carenza di acqua potabile, i blackout, ma anche una generale diminuzione, restrizione delle libertà. La Tunisia, lo ricorderete, al di là di essere un paese geograficamente molto vicino al nostro, era stata l'unica democrazia emersa dalle rivolte della cosiddetta primavera araba del 2011, che poi è un termine, come dire, molto ampio e abbastanza fuorviante. Ma dal 2021, quando Saied ha accentrato ampi poteri, sono molte le organizzazioni per i diritti umani a denunciare un forte arretramento delle libertà. E questo è dunque anche l'occasione per conoscere meglio il paese. In collegamento con noi Nadia Dezio, giornalista che racconta i paesi del Nord Africa per Domani, per Il Manifesto, per Altra Economia e per Nigrizia, anche scritto per Il Venerdì e per il quotidiano francese L'Humanité. Intanto grazie per essere con noi, buongiorno.
1: Grazie mille a voi, buongiorno.
0: Insomma, già dal termine, ecco, primavera araba si capisce pochissimo. Siamo in una zona ben distante dall'Arabia Saudita, ma quella Tunisia, così vicina a noi, ha registrato proteste, insomma, intense, che avevano varie, come dire, varie motivazioni, che però effettivamente hanno ricordato, non nei numeri ma probabilmente in tante rivendicazioni, quella sete di libertà e di maggior democrazia che evidentemente non è stata del tutto rispettata dall'avvento di Saied. Che cosa sta accadendo nel paese?
1: Allora, confermo il fatto di come queste proteste stiano montando sempre di più. In particolare quella del 25 luglio è stata una protesta interessante, perché ha visto più di 2500 cittadini riversarsi nelle strade principali di Tunisi, come ha ben ricordato sicuramente. Il fatto che la Tunisia sia stata attraversata da questa ondata fortissima di calore, che quindi ha comportato una crisi idrica, una crisi dell'elettricità, una crisi, questo l'abbiamo sperimentato nelle ultime tre settimane, nel rinvenimento delle bottiglie d'acqua potabile. E tutte queste questioni hanno fatto sì che appunto i cittadini tunisini cominciassero a criticare il governo presieduto da Kais Saied, vedendo comunque nelle sue posizioni non una reale intenzione a risolvere le questioni. Tanto è vero che proprio in realtà il 30 agosto il Forum Tunisino per i diritti economici e sociali, che è una organizzazione non governativa tunisina molto molto attiva su più fronti qui nel paese, ha pubblicato un comunicato stampa dove metteva addirittura in guardia sul peggioramento della crisi sociale in Tunisia, e ritenendo che l'attuale situazione minaccia addirittura la sicurezza sociale e la pace, e quindi invita il presidente Saied a... Kais Saied ultimamente, anche rispetto alla crisi idrica, alla crisi dell'elettricità, lui fa sempre riferimento a una sorta di cospirazione interna. E quindi appunto il Forum Tunisino dice... invita il presidente a superare questa forma quasi di negazionismo e invece...
0: Sì, ad assumersi le responsabilità, diciamo,
1: politiche. Esattamente. Esattamente. E come ben ricordavi, in realtà tutta l'estate è stata investita da molteplici proteste. Parliamo di proteste che hanno investito, appunto, dicevo, tutto il paese, ma sono state più di 1000 manifestazioni che hanno poi in realtà riguardato diverse
0: motivazioni
1: settori,
0: che hanno portato le persone in piazza. Ti chiederei questo perché per aiutarci anche a comprendere meglio: non è la prima volta che manifestazioni molto diverse anche per il pubblico, tra virgolette, che vi partecipa, poi si uniscono in qualcosa di più grande. Noi possiamo pensare che anche la stessa primavera araba sia stata, come dire, una grande ondata. Non è del tutto così. È, come dire, secondo te qualcosa che può diventare qualcosa di più?

0: oppure continuerà a mantenere questo carattere così abbastanza sporadico?
1: Allora, su questo mi torna in mente la riflessione di una persona che ho intervistato 2 giorni fa, che era un commerciante, e lui addirittura appunto diceva: se le cose continuano così, prima o poi degenereranno. E un po' tra tutte le persone c'è sempre un po' questo sentimento, proprio perché, come ricordavi tu, comunque la cosiddetta primavera araba, la rivoluzione dei gelsomini in particolare in Tunisia, è stato un evento che in qualche modo ha ricordato anche un po', tra virgolette, il temperamento di questa popolazione. Cioè, nel momento in cui i miei diritti vengono calpestati per lungo tempo, io comincio a scalpitare, e poi non si può sapere quali possono essere le conseguenze.
0: Certo.
1: I tunisini hanno, secondo me, comunque in generale molta contezza delle conquiste che avevano ottenuto e anche di quello che hanno un po' perso negli ultimi anni, ma anche perché in termini, loro non hanno perso in questi anni soltanto i diritti, il diritto ad esprimersi, il diritto di cronaca viene sempre più represso, eccetera, ma parliamo, ed ecco quindi la crisi sociale, parliamo anche proprio della possibilità di portare a casa, di mettere insieme più pasti e mettere insieme il pranzo con la cena, banalmente. Parliamo di come i tunisini hanno cominciato a perdere il potere di acquisto, hanno cominciato, cioè il costo della vita sicuramente è aumentato tantissimo già da dopo la pandemia, poi ancora di più hanno vissuto le conseguenze anche dell'invasione della Russia in Ucraina, e appunto ricordiamo la crisi del grano che c'è stata da dopo il 2022, certo, eccetera. Quindi in realtà questo malcontento, che potremmo dire essere un malcontento multidimensionale, che riguarda il fatto che non ci siano alti livelli di disoccupazione, ci siano laureati che, pur appunto avendo investito tante risorse, le loro famiglie hanno investito tante risorse economiche per riuscire a garantirgli un futuro, poi si trovano senza lavoro. E qui,
0: certo,
1: poi
0: questa
1: che
0: è
1: si
0: un po', come dire, l'origine anche storica di queste manifestazioni, la possibilità che vadano a incanalarsi, diciamo, in qualcosa di più organizzato esiste, e quindi vale la pena continuare a monitorare la situazione. Per questa spiegazione, insomma, ringrazio tantissimo Nadia Dezio, giornalista che è stata con noi per raccontarci le proteste a Tunisi. E non solo, siamo davvero alle 14 in punto in questo istante, quindi lascio la linea ai colleghi, alla Pode Carlo e Tommaso Lavizzari, che vi fanno compagnia all'interno di Summertime per portarvi nel cuore del pomeriggio. Da Francesco Massardo è tutto, ma l'appuntamento va a domani, sempre dalle 13 alle 14. Ringrazio Samuele Campochiaro in regia, Michele Ceci in redazione e soprattutto tutti voi per l'ascolto e per l'attenzione. Una buona giornata e ancora per qualche giorno una buona estate.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci. Più punti di vista. Più informazione. La radio libera di informare.
5: Sono le 14 ed un minuto.
3: Giornale Radio News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: In primo piano gli esteri. Il presidente iraniano Pezeshkian interviene sul memorandum d'intesa. L'impegno degli Stati Uniti è durato non più di 2 settimane e Teheran è pronta a rispettare nuovamente gli accordi, ma solo se Washington farà lo stesso, ha così detto al vertice in Kirghizistan, rivendicando poi la storia dell'Iran nel rispetto degli impegni. Nella notte intanto una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz.
6: Resta alta la tensione tra Roma e Madrid, scoppiata dopo l'ondata migratoria che ha investito l'exclave di Ceuta. Ieri il governo italiano ha prorogato per 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen, in particolare con il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Da parte sua Madrid ha risposto con la decisione di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare e via aerea accedono al territorio nazionale provenienti dall'Italia.
7: Incidente mortale la scorsa notte a Bergamo. Un bambino di 10 anni è morto nello schianto avvenuto tra la moto sulla quale stava viaggiando insieme al padre, scontratasi contro un mezzo pesante. Il papà, un 52enne, è rimasto a sua volta ferito e si trova attualmente ricoverato in gravi condizioni.
6: In Sicilia Taormina brucia, la situazione è veramente tragica, è questo il grido d'aiuto del sindaco Cateno De Luca, mentre la città è alle prese con un devastante incendio che sta interessando il quartiere Zappulla. Le fiamme si sono propagate dalla zona vicino a una casa di riposo e stanno investendo anche la principale via d'accesso dell'autostrada A18 alla Perla dello Ionio. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale. Sembra a tutti gli effetti un incendio di natura dolosa, scrive il primo cittadino.
7: Stop la produzione nello stabilimento Stellantis di Mirafiori. Le catene di montaggio resteranno ferme da domani per 3 giorni a causa della mancanza di alcuni pezzi necessari per i motori delle autovetture ibride. La notizia è stata data dall'azienda ai delegati della fabbrica. Alla base della decisione non ci sarebbe una carenza di ordini, ma la situazione opposta, ossia la domanda di vetture ibride, è risultata superiore ai livelli di produzione previsti.
6: Calciomercato: è atterrato a Caselle il nuovo attaccante della Juventus, Nick Vultmadu, in prestito secco dal Newcastle. Nelle prossime ore visite mediche e firma. La Lazio sta definendo l'arrivo di Gudmundsson dalla Fiorentina. Il club biancoceleste è in chiusura per l'ala islandese classe 1997. Le parti stanno lavorando sui numeri dello stipendio. In casa Roma rimane in piedi la trattativa con il Chelsea per Gittins, con i giallorossi che ora spingono per convincere i Blues.
7: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
8: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
9: Dai, stavamo cercando di capire chi era Wultmud, no, succede spesso che magari nelle redazioni, sì, chi non, certo, si occupa di calcio dica dei nomi che magari nella Voltemade, comunque il giocatore,
10: sì,
9: che
10: in tedesco, effetti non è facilissimo,
9: non è africano, è tedesco e quindi così sembrava più di questo tipo. E vabbè, succede anche questo. L'altro giorno sentivo un giornale di una radio importante nazionale, sono riuscito a sbagliare 2 nomi di 2 politici, ma riuscendo a cambiare proprio la nazionalità.
10: Ah, sì?
9: Sì, una roba, adesso devo ricordarmi com'era.
10: No, beh, durante l'estate di solito, sì, quando si lasciano le redazioni in mano agli stagisti, ma che magari non sono praticissimi, sì, sì, sbagliano nomi, no, cognomi, abbinano foto diverse.
9: Diceva, cioè, tipo una cosa tipo era tipo invece che Roosevelt aveva detto Roosevelt.
10: Ah, sì, un po' francesizzato?
9: Mio padre, invece di dire, io litigavo con lui, dicevo: papà, devi smettere. Cioè, ma perché? Lui diceva sempre Becker, non è Boris Becker, cioè è tedesco, papà, non puoi dire che è francese. Cordoba,
10: ah, Becker,
9: invece
10: ma
9: di
10: perché
9: Cordoba,
10: c'è Becker,
9: Cordoba.
10: C'è il Becker, che sai che Becker, sì, è il macellaio in Veneto, in Friuli,
9: sì,
10: scusami,
9: certo,
10: non
9: ma lui
10: in
9: non ha nessun tipo di addentellato con il Veneto, okay, no.
10: Magari gli era rimasto nell'orecchio.
9: No, neanche quello. Allora, intanto bentrovati qua con Summertime, siamo insieme per 2 ore, l'apotecario Tommaso Lavizzari, c'è Michele Ceci, stavo dicendo Michele Cechi.
10: Michele Cechi.
9: E poi c'è Massimo Tedesco. Saremo insieme a tanti ospiti che tra poco vi racconteremo anche chi sono. Abbiamo sempre il nostro numero a disposizione per chi è tornato ma fatica ad accettarlo nella propria residenza dalle vacanze. Il nostro numero
10: telefono di sostegno.
9: Sì. Bravo, esatto, bravo. E il telefono di sostegno per voi, per aiutarvi per questo ritorno, per la vostra saudage, è il 334 11 11 622. Siamo pronti a cominciare con Sam Smith e The Two City Chorus.

0: E allora bentrovati, 14:10 e adesso 6 minuti insieme per andare un po' a vedere quelle che sono le notizie della giornata, ma soprattutto per raccontarvi chi saranno gli ospiti che tra poco saranno con noi. Il primo è Riccardo Signori, che insomma con il quale andremo a parlare di tutti gli argomenti della giornata. Tra l'altro è arrivata un'ultima ora dal Napoli, perché Scott McTominay, giocatore di punta, centrocampista del Napoli, ha avuto un'aritmia cardiaca e quindi questo implica che abbia dovuto o debba operarsi, quindi di fatto sarà fuori fino alla sosta delle nazionali, una aritmia benigna, ma sarà operato mediante ablazione, quindi per il giocatore meno male che è qualcosa che è stato scoperto e che può essere curato, perché ovviamente ci sono anche giocatori che invece per questioni anche di carattere diciamo cardiaco non hanno più potuto giocare o se lo hanno fatto non in Italia.
1: L'ultimo caso Bove ad esempio, che Bove, è ripreso Edson, nel Watford da poco tempo.
0: Sì. Esatto, quindi questa
1: sarà interessante anche approfondire prossimamente questo tipo di argomento.
0: Sì, decisamente sì. Poi avremo anche con noi Noemi Mariani. Oggi parleremo molto del tema delle città e della strana del cambio di paradigma delle città in un senso negativo. Non è una questione legata al fatto che bisogna per forza spingere su una direzione, ma chi abita in città sa perfettamente, Roma, Milano, Torino, Napoli, diciamo le due realtà più importanti sono Milano e Roma per vari motivi. E i costi degli affitti, non so per chi ci sta ascoltando adesso che abita a Napoli, abita a Genova, magari ci dirà che anche qui, anzi onestamente non ho contezza degli affitti quanto siano, ma so che sono molto alti,
1: certo,
0: anche lì.
1: È un problema comune quello.
0: Comune, ma soprattutto bisogna capire, perché a Milano in modo particolare è venuta fuori una notizia che vede qualcosa come un'invasione di persone che arrivano da altri paesi e un totale spostamento di chi abitava nella città e non può più permettersi di vivere perché i costi sono elevatissimi ed è piuttosto è lo stesso tipo di paradigma che abbiamo, guarda un po', anche negli stadi, cioè sì, allontanare i tifosi di un tempo per mettere dentro i turisti.
1: Con un problema in più, che spesso e volentieri questi stranieri non sono stranieri che vengono a vivere a Milano, ma che investono grosse quantitativi di denaro e poi non vengono veramente ad abitare, ma utilizzano gli appartamenti come mero investimento, quindi la città si svuota,
0: esatto,
1: sempre di più.
0: Ci stanno magari 2 o 3 mesi e io magari a volte mi ho detto, l'altro giorno giravo per Milano e a un certo punto vicino a me c'era un gruppo di ragazzini, 19 anni non di più, a bordo di un SUV spettacolare che non credo fosse esattamente del...
1: Ma magari sono venuti a farsi la vacanza,
0: sì,
1: si vedono la settimana della moda,
0: il papà gli dice vai lì, stai,
1: certo,
0: diversi di quegli
1: lì,
0: amici, loro fanno quello, e quindi francamente vediamo, a parte quello poi non è soltanto questo argomento, è proprio che il costo della città, pensa che Milano è stata ha superato Venezia per il turismo. Da un lato uno dice wow, fantastico, posto che la città era tutto chiuso,
1: esatto,
0: musei, insomma, locali, molti cinema, che ne so, ristoranti, perché molto, noi siamo anche abituati ad un retaggio per cui la città generalmente chiude, ma anche Roma molto spesso ha visto pur essendo abituata,
1: anche Roma, proprio anche non Roma. Molto spesso, e anche Roma, ho tantissimi amici di Roma che mi dicono vengono i turisti ad agosto ma comunque Roma è mezza chiusa, quindi purtroppo spesso e volentieri Roma e Milano sono anche delle mete in cui tantissimi turisti atterrano e fanno magari 2 o 3 giorni in attesa di andare alla località di mare o di montagna da visitare o magari di fare un giro intero della penisola.
0: Beh,
1: quindi
0: è rimasto Caro Diario di Nanni Moretti, il film inizia con quella bellissima, quei titoli di testa e poi dopo lui che gira per la città a Roma d'agosto deserta. Io a Roma d'agosto l'ho vissuta quando ci ho lavorato e l'ho amata follemente. Io sono uno di quelli che secondo me, molta gente è andata a Roma e ha detto oh, sì bello però non ci vivrei. Io invece ci vivrei.
1: A Roma anch'io. Io amo tantissimo, amo follemente Roma.
0: So che ci sono un sacco di servizi, lo so, li ho visti anch'io.
1: Ma
0: i
1: non mi interessa, è troppo
0: bene.
1: Vabbè,
0: io ogni volta stavo
1: sì,
0: bene.
1: Sì, sono d'accordissimo. Io a Roma, a parte vabbè, gli
0: e
1: amici.
0: Amo Milano,
1: sì,
0: sono uno che li chiama Milano.
1: Sì, sì, sì.
0: Però oggi Milano si fa male di meno, ma non solo, non è una questione di prezzi, è proprio una questione di città che ti allontana. Non a caso qualcosa come 90.000 milanesi si sono spostati dalla città e dai dintorni della città, anche dall'Interland. E c'è un numero sempre più elevato, mi pare di 120.000 unità di persone, di stranieri che hanno preso una casa d'appoggio e si sono messe lì. Quindi questo è un argomento di cui andremo a parlare tra poco con Noemi Mariani, e poi che tra l'altro è un influencer, e quindi con la quale parleremo, perché si è occupata anche lei di questo argomento. Avremo con noi Mario Moroni, e Mario Moroni ha creato un prodotto molto divertente che si chiama il caffettino, che certo, vedete nelle metropolitane un po' in Italia, dove gira chi ha la metropolitana in città, Roma, Milano, così avrà visto i suoi, diciamo, le sue interviste,
1: le clip, sì, sono delle piccole
0: anche io
1: clip.
0: Sono stato ospite di Mario Moroni a suo tempo, qualche anno fa, 5-6 anni fa, e poi ci ripeto, poi non mi ha più chiamato perché non si sa mai della vita.
1: Beh, gli errori non si commettono mai
0: non
1: due
0: si
1: volte
0: commettono mai. E ha creato questo podcast, il caffettino, è diventato un appuntamento anche divertente. Il caffettino è anche molto carino come tipo di impostazione,
1: comunque uno dei podcast più seguiti su certi argomenti.
0: Si è occupato, e quindi ecco perché ce lo racconterà, dei rischi per la finanza, della finanza che ci sono attraverso l'intelligenza artificiale, neanche a farlo apposta. Avremo Alessandro Aleotti invece per un tema, e questo mi è molto caro, a Milano e dintorni, ma Milano in modo particolare. Non voglio parlare necessariamente di questioni politiche, però è una decisione politica se 18 luoghi della cultura importanti della città sono stati tutti chiusi, scientificamente potremmo dire, traditi da diciamo una serie di appalti che hanno la volontà di cambiare il volto della città, e di questo andremo a parlare con
1: quello che
0: Alessandro
1: è editorialista del Corriere Milano. Spesso e volentieri si occupa proprio di queste, sia delle soluzioni abitative che anche di un rinnovamento delle città dal punto di vista culturale.
0: E poi parleremo di US Open con tutto quello che ne consegue con Lorenzo Ercoli. Adesso ascoltiamo Jet Bug e andiamo a ascoltare Zombieland. Vi ricordo ancora il nostro numero 334 11 11 622.

0: E allora torniamo in diretta 14:19 minuti e rientra con noi, credo che sarà l'ultima volta che lo sentirò io.
1: Eh sì. Ma non so, io non so quando che si quando che sarà
0: la prossima settimana. E quindi Riccardo Signori con noi qui a Giornale Radio. Ben ritrovato Riccardo.
2: Buongiorno a tutti.
1: Buon pomeriggio Riccardo.
0: Ben ritrovato. Ben ritrovato a te. Allora Riccardo, tante le vacanze le finite, spero.
2: No, non è detto.
0: Incredibile.
2: Noi giriamo, ma poi niente, vuole dire, io sono in vacanza ormai da anni, quindi non preoccupare.
0: Ah, la pensione, dici tu.
2: Esatto, il pensionamento anche se continua a lavorare, è una vacanza comunque.
0: Bello. E lo è il primo che ci dice una cosa del genere.
1: Infatti.
0: Vabbè, andiamo avanti.
1: Speriamo
0: così
1: di arrivarci anche noi.
0: Veramente. Qualcuno ce la paghi sta pensione, però, quando ci arriviamo. Allora, intanto, Riccardo, la questione è veramente legata al fatto che il campionato è iniziato dopo due giornate. Ti chiedo se già, secondo te, sta dicendo cose che ti aspettavi o che ti stanno anche sorprendendo rispetto alle premesse iniziali.
2: Allora, mi sorprende il fatto che tutti siano indietro con la fase difensiva. Cioè, le difese italiane mi sembra che siano, sotto un certo punto di vista, come dire, non dico colabrodo, ma certamente preoccupanti. Mi ha sorpreso, devo dire, la Roma, perché se la Roma giocasse sempre così, potrebbe dirla seriamente sullo scudetto. Il fatto è che temo che, come capita spesso alle squadre di Gasperini, hanno dei momenti che sono esplosivi e dei momenti in cui invece perdono capacità e peso. Per il resto mi sembra che sia un campionato dove la cosa migliore è che ci siano già come dire, delle squadre in testa, quindi si entra da subito una svolta, come dire, di immagine più che di sicurezza a quello che potrebbe essere la lotta per lo scudetto. E poi vediamo anche, sono molto curioso di vedere tutti questi nuovi acquisti, perché ce ne hanno portati di tutti di più. Però alla fine vorrei vedere, a tirare i conti, quali sono quelli reali e quali sono quelli che invece sono solo nomi.
0: Diciamo che oggi, se dovessi, io non so qual era la tua griglia, quella che avevi fatto due settimane fa o un mese fa, ma oggi la cambio un po', la griglia scudetto e barra Champions, cioè diciamo le prime sei, oggi dovessi fare le prime sei, guardando anche l'evoluzione e anche gli ultimi movimenti di mercato che stanno veramente caratterizzando il nostro mercato, come
1: Udmundson potrebbe andare alla Lazio.
0: Alla Lazio, sì, si lavora per questo tipo. La Juventus ha preso Voltemade, esatto. Poi ha preso anche Sarra dal Tottenham, sta comprando la qualunque e non è finita.
1: Si aspetta un colpo anche dal Milan, forse in difesa, sembra Thiago Gabriel dal Lecce che potrebbe arrivare. Cioè,
0: sì, insomma, come dire. Alla luce di queste novità, come cambia la tua griglia delle prime 6/7?
2: No, cambia poco, nel senso che io penso che Inter e Napoli siano sempre quelle che stanno in testa. Ecco, do più fiducia in questo momento alla Juve, però ripeto, è una fiducia a tempo determinato, perché la Roma è bella, sta bella a vedere, perché poi giocano con molte individualità valide. Cioè tu vedi che non è tanto il gioco, sì, noi siamo qui a sempre col gioco, ma tu li vedi che vanno via da soli, è gente che sa prendere il pallone e andare, e questo è bello. Poi io non so, tengo lì in stand by il Milan, sono meno fiducioso sulla Juve e sono molto curioso sul Como, che secondo me forse ha esagerato un po' nell'illudere. Perché contro il Napoli, che se ne dica, perché qua siamo sempre la solita, il giochista Allegri non è capace di far niente, invece il risultatista Allegri, quello che non è capace di far niente, invece il giochista Fabregas, hai visto che cosa? Sì, ho visto che poteva prendere 3 gol, e ha fatto 2 gol per colpa della difesa del Napoli. Quindi, vuol dire, sfrondata da queste situazioni, sono molto curioso di vedere il Como, se riuscirà a mantenere botta, perché non dimentichiamoci che la Champions League è pesante. Se Como riesce a mantenere botta, potrebbe essere come dire, la squadra che ti determina non la sua vittoria in campionato, ma la vittoria degli altri.
0: Sì, su questo sono meno d'accordo, perché non è una questione di risultato tra Napoli e Como. Poteva anche vincere il Napoli 2-1 allora. Ma è una questione collegata al fatto che il gioco del Como è un gioco riconoscibile. È un gioco europeo, nella misura in cui quando tu vai in Europa finalmente imposti il gioco. Se tu domini il gioco hai più possibilità, se non di vincere, di fare una partita divertente, interessante. Il Milan dell'anno scorso, ma anche lo stesso Napoli, francamente, di Conte, erano ben al di sotto del minimo sindacale. E se penso che tu, quando vai a giocare in Europa, i giocatori che vengono fuori anche attraverso un gioco offensivo, al di là dell'antipatia che uno può avere verso Fabregas, a me non è né simpatico né antipatico, lo guardo con interesse, anche verso Allegri nutro la massima stima, quindi non è quello il problema. E poi Tommaso?
1: Aggiungo una sola cosa che secondo me è un po' il punto d'incontro tra quello che avete detto entrambi, perché se andate ad analizzare i cambi che ha fatto Fabregas l'altro giorno, lui ha proprio chiuso la squadra nel secondo tempo perché ha capito che fare il giochista a tutti i costi gli ha costato un sacco di punti la passata stagione. Vedi ad esempio le partite che ha buttato via con il Milan la passata stagione, in cui ha dominato e poi ha perso 3-1. Quindi se si va a vedere, ha tolto Baturina per mettere Cacheré, Couto per mettere Smolcic, Diao per mettere Kempf e Nico Paz per mettere un altro difensore esterno, e praticamente ha giocato gli ultimi 20 minuti con solo Duvikas, giocatore offensivo, per cui in un certo senso dà ragione a Riccardo dal punto di vista appunto della logica di gioco, e dà anche però ragione a Telapo sul fatto che hanno un'identità che indipendentemente dai giocatori rimane tale.
0: Riccardo.
2: Sì, no. Ma dunque, sono d'accordo, parte che Fabres non è antipatico, Fabres ha fatto così, però sta imparando, si vede che sta imparando. Io penso che, per esempio, Fabregas, cosa ha capito in quella partita al volo? Quando ha visto fare un rilancio di Meret lunghissimo per un attaccante del Napoli che a momenti andava a fare gol, Rita Ette, allora cosa serve tutto il mio gioco se questo con un rilancio mi manda in gol il centravanti? Ecco, questo è il concetto, tu devi pensare a fare gol. Poi come lo fai non importa. E anche quella di Allegri comunque è una tattica, perché ti fa sfiancare all'inizio e poi cerca di venirti addosso dopo. Fabregas vuol giocare, come dice Lapo, in Europa. Sì, ma in Europa se non hai giocatori di qualità, giocatori veramente forti, tu puoi fare tutto il gioco che vuoi, ma ti massacrano alla fine, perché ti vincono le squadre che hanno i giocatori più forti. Il problema sono sempre i giocatori. E la Roma di oggi te lo sta dimostrando, perché Dybala, che sta in forma così, ti mangia gli altri. Malen, che fra l'altro non ha giocato, e qui dovremmo fare, come dire, starci attenti e ragionarci un attimo. Malen nell'Olanda gli hanno fatto fare 10 minuti e poi è rimasto in panchina per tutto il mondiale.
1: È vero.
2: Che non è stato lungo, ma comunque. Allora, come mai qua arriva, diventa un fenomeno?
1: Anche Dybala qua fa il fenomeno, in Argentina non è neanche stato convocato.
0: Però Nico Gonzalez va in Spagna e gioca molto bene, poi torna in Italia e gioca altrettanto bene, mentre invece in Italia sembrava che fosse stato quasi depauperato. L'idea è che mi sembra che oggi in Italia abbiamo un po' troppa fretta nel liquidare giocatori, lo stesso Jonathan David, come se fossero giocatori non adatti al nostro campionato, come se
1: anche
0: fossero...
1: Openda è andato a Lione, ha segnato subito 2 o 3 gol.
0: Probabilmente non ci viene in mente che forse il nostro modo di giocare, e guarda caso con allenatori che magari avevano un problema di spartito, di un progetto tecnico che non era adeguato. L'anno scorso, Riccardo, adesso ti vado contro tra virgolette, nel senso che stiamo scambiando non è un duello, però l'anno scorso i tre allenatori che sono stati meglio in una stagione in cui c'erano Spalletti, Gasperini, Ranieri, Buonanotte, vabbè, Ranieri prima, però come dirigente c'erano
2: Conte,
0: Allegri, però alla fine chi è andato meglio sono stati questa, perché si è salvato ampiamente con il Parma, Fabregas con il Como,
1: Chivu
0: e Chivu nell'Inter. Quindi non è questione che sono loro tre, è che probabilmente questa gioventù portava anche appresso delle idee che le società di turno hanno appoggiato.
2: Sì, questo ci sta, anche se Chivu secondo me, per quanto sia bravo, comunque si è giovato di uno spartito che c'era già, e quindi lui ha messo a posto solo alcune cose. Fabregas ha continuato nel suo ruolo, però c'è un momento in cui devi dire, allora, delle due l'una, o si gioca per vincere o si gioca giusto per giocare. Se ci gioca per vincere, devi vincere e non c'è alternativa.
0: Sì, sul povero Chivu vorrei dire che lo dicevano anche al povero Inzaghi. Cioè, sta vincendo grazie al lavoro di Conte. A Conte è partito il primo anno, gli è partito l'embolo perché la squadra secondo lui non giocava come voleva, e tra l'altro tutti si lamentano del fatto che si sprecano molti gol e che in Italia non abbiamo prime punte, ma in realtà mi sembra un problema mondiale di non avere prime punte vere,
1: È la logica che ha portato Guardiola.
0: Dicevi?
2: Che ci siano poche punte vere, questo è evidente. Io trovo che siano peggio le difese degli attacchi in questo momento.
0: Dici?
1: Sì.
2: Ecco, anche se, allora, guardiamo la partita dell'Inter col Cagliari. Il Cagliari è una squadra comunque non forte, obiettivamente non forte. Una buona squadra, non forte. L'Inter ha sprecato le occasioni in maniera scriteriata, la direi finire scriteriata. Ma quello che ha rischiato in difesa, fosse in Chivu, io sarei preoccupato. perché è molto peggio quello che ha rischiato l'Inter in difesa della scriteriatezza nel sbagliare i gol, perché quelli, se magari metti a testa a posto, li fai, ma in difesa, se non sei un buon difensore, non c'è niente da fare.
1: Questo è vero, ma è lo stesso problema che io ho evidenziato un po' anche nel Milan, per andare dall'altra parte del naviglio, che è rimasto un po' come l'anno scorso. Infatti mi aspetto un difensore, francamente, in queste ultime due ore di mercato.
2: E in effetti Milan stupisce per questo, sono andato a comprare tutto e di più, persino un trequartista che non si sa quanto gli servirà o come giocherà, e non hanno cercato un difensore centrale che invece gli serve, come l'Inter non ha cercato un difensore giovane di avvenire, e è andato a rifugiarsi di nuovo su difensori di una certa età. Ma come pure vogliamo dire, il Napoli non è che difensivamente sia fantastico, infatti i due gol che ha presi sono colpa delle difese. Io fossi loro sarei preoccupato, perché poi quando sei all'estero becchi un gol, ma gli altri non è che ti fanno fare i gol così a raffica come può capitare qua.
1: È vero, sono molto leggeri mentalmente, mi sembrano poco concentrati, esatto. Un po' tutti.
0: Senti, prossimo turno di campionato ci saranno degli scontri diretti importanti da Roma-Atalanta, Inter-Napoli, Juventus-Milan, è già un crocevia, ci può già dire molto prima di salutarti?
2: Purtroppo no, nel senso che è un peccato che arrivino così presto. Veramente servono dal punto di vista psicologico le squadre, perché chi ne esce vincitore sicuramente avrà, come dire, più consapevolezza di se stesso, però come voi sapete benissimo, la Champions fatta in questo modo, ma anche l'Europa League, pesa, e quindi sulla lunga distanza devi vedere chi resiste di più. E come tutti gli anni, il nostro campionato intorno a febbraio-marzo ti fa vedere esattamente qual è il valore delle squadre. Quindi queste partite, che peraltro belle e attizzanti, diciamole così, peccato che arrivino troppo presto, avranno un valore psicologico, ma non avranno un valore di dire vabbè, quello vale, questo non vale, no.
0: Chiaro.
2: Sarà soltanto un ricordo fra 4 mesi.
0: Riccardo Signori con noi, ciao Riccardo, grazissimo e ben ritorno, insomma, buon ritorno a te. Quando tornerai,
1: grazie mille.
2: No,
1: presto.
2: Sono a Milano adesso.
1: Ecco. Ciao, grazie mille.
0: Ciao a te.
2: Arrivederci a tutti.
0: 14:31, ci separiamo un minuto e poi torniamo con voi.
3: Giornale Radio.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Buongiorno. Dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Attenzione dormienti!
1: Lunedì 7 settembre ritorna L'Attimo Fuggente su Giornale Radio con Luca Telese e Giuliano Guidabardi. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e tutti i sabati dalle 8 alle 10. Sempre solo su Giornale Radio.
2: L'Attimo Fuggente. Il morning show non adatto ai dormienti.
3: Sono le 14 e 33 minuti.
4: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
5: Rieccoci, allora siamo arrivati alle 14 e 33 minuti. La voce che state ascoltando è quella di Lapo De Carlo. Vicino a me c'è il mio collega Tommaso Lavizzari.
6: Ciao Lapo.
5: Ciao, ciao a te. Allora, domani invece ci sentirete separati perché Tommaso sarà qui dalle 14 alle 16 ai posti di comando, io invece dalle 17 alle 20, per cui ci saremo separati. Allora, detto questo, la puntata di oggi si arricchisce tra poco di questo tema legato appunto alla fuga da Milano dei milanesi. Quindi tra poco, se dovessimo andare a questo ritmo, tra diciamo 7-8 anni non avremo più, cioè, di certo non più Fumagalli, Brambilla.
6: No, ma poi questo comporta cioè, anche il fatto, Lapo, che chiuderebbero anche, ad esempio, non so, negozi di alimentari, cioè tutto quello che serve per la quotidianità.
5: Sì, è vero, è vero.
6: Beh, perché se non hai più clienti,
5: un sacco di... No, in realtà non è del tutto vero, perché sennò chiudono le botteghe e aprono i mercati, i supermercati.
6: Non è bella questa.
5: È come dire che a Milano, quando hanno chiuso Milano, Roma, hanno chiuso cioè, nelle grandi città italiane, Napoli, Torino, sempre meno locali, inteso come cinema, monosala, e sempre più multisala.
6: Ma non è bello perché diventa tutto uguale, spersonalizzato.
5: Per chi non conosce la monosala, faccio un esempio, o la libreria, a Milano c'era la messaggeria musicale, non sa la differenza perché non l'avendola mai vissuta non può nemmeno pensare che questo, anzi ti fanno del passatista. Siamo arrivati, dicevo, alle 14.34, ne parleremo allora tra poco con Noemi Mariani, e allora rimanete con noi, adesso Ben Harper con Diamonds on

0: Allora, di nuovo insieme a voi, sono le 14:39 minuti e con Tommaso Lavizzari, io sono Lapo De Carlo, andiamo a parlare di questo argomento che è di fatto collegato alle città italiane. Facciamo un particolare riferimento a Milano perché di Milano si è parlato anche sui quotidiani, che si sta demilanesizzando. Di fatto i milanesi, e non soltanto, insomma anche le persone che sono venute a vivere qui per lavoro, venendo da altri posti, si sono accorti che la città è invivibile, che non si può stare, per i prezzi evidentemente, è più bella di un tempo, ma è anche meno accessibile di quanto non fosse un tempo. Ne è un argomento molto più vasto e per questo motivo ne vogliamo parlare con Noemi Mariani, che è con noi. Noemi, bentrovata.
1: Ciao.
0: Ciao a te.
2: Buon pomeriggio.
0: Noemi, che tra l'altro ha anche un social, insomma un sito, il suo Instagram, la troviamo con Mangia Prega Sbatti, con la Y, tante cose. Ed è una, esatto, ecco, una voce anche satirica, di denuncia, che insomma poi sul tema della diciamo della emergenza abitativa milanese vede anche, io ne ho contezza perché a casa mia c'è un appartamento sotto con almeno 4 o 5 ragazzi in un appartamento di 65 metri quadri. Lo so bene perché era il mio una volta. Quindi no. E allora, Noemi, tu come, che visione hai di questa situazione?
1: Ma allora, io faccio questa denuncia, diciamo, da 4 anni più o meno, da quando ho cercato di comprare casa, e purtroppo vedo che non è che la situazione sta migliorando. Cioè, adesso non riesco a fare un'analisi precisa con calcoli matematici, però ecco, gli affitti sono sempre più alti, cioè comunque la tendenza è quella sempre di aumentare a fronte di nessun tipo di miglioramento dell'appartamento in sé, cioè perché poi anche questo è il tema, perché se uno dice vabbè, io spendo, che ne so, 1.000 euro per una casa di 50 metri quadri tutta nuova, con i mobili belli, con, che ne so, una vista pazzesca, allora uno magari se lo può accollare. Invece no, qui si parla proprio di appartamenti che sono al limite della decenza proprio del vivere, e purtroppo, visto che appunto Milano da sempre chiama anche ragazzi, cioè per me non è solamente un tema di studenti, ovviamente diventa anche un tema di lavoratori, certo, cioè che è un po' quello che io porto avanti, essendo io una lavoratrice, lavoro da un bel po' di anni, comunque una casa, io parlavo dell'acquisto, ma ormai anche gli affitti sono veramente molto proibitivi.
0: Acquisto, no, mi ricordo questa parola, ti ricordi? Aveva un significato una volta nel vocabolario.
2: Sì, non lo uso più nessuno. Lo so.
0: Tanto tu, Noemi, sei...
1: Ormai è investimento.
0: Bravissima. Esatto. Tu dove sei, tra l'altro, Noemi? Sei di Milano oppure sei di fuori Milano?
1: No, io sono di Milano da 2 generazioni.
0: Allora è di Milano, come dicono quelli.
2: Esatto.
0: Senti, invece, Noemi, il concetto è che tu hai fatto un libro, Milagno,
1: sì,
0: dove insomma parli della fatica di vivere, anche della impossibilità quasi di cercare casa a Milano. Molti stranieri arrivano attratti dal mito di una Milano europea, l'avanguardia, dinamica, inclusiva tra l'altro, e poi si scontrano con le stesse identiche case da incubo che appunto tu stessa hai denunciato. E questa narrazione della Milano, che una volta era la Milano da bere, che invece era place to be, è diventato così, è un po' una bolla pubblicitaria che inganna sia chi c'è nato sia chi arriva da fuori, di fatto scontenta tutti.
1: Ma allora, sicuramente Milano ha il marketing migliore di tutta Italia, oltre che poi dobbiamo dirlo comunque anche dal punto di vista di scuole, determinati lavori si possono purtroppo fare solamente a Milano, quindi diciamo che Milano è un problema italiano, perché se vuoi lavorare come lavoro io in pubblicità, manco a Roma puoi andare, cioè proprio io mi assumo ogni responsabilità di quello che dico.
0: Siamo gli amici di Roma che ci stanno ascoltando, esatto, in questo momento, tra l'altro,
1: nulla a dire con, cioè, a Roma c'è il cinema, certo, ogni città ovviamente è un po' settorializzata, però sicuramente sì, forse Milano appare in un certo modo, poi ovvio se stai molto bene economicamente, comunque la città bella se la riesci a vivere tranquillo. Io ovviamente, essendoci nata, vivo delle dinamiche totalmente diverse rispetto magari a uno studente tedesco che viene qua per 3 anni, per cui comunque, cioè, per me rimane ancora ad oggi una delle cioè, una città dove comunque se vuoi lavorare lavori, se riesci, cioè, ho i miei amici, so dove posso andare a mangiare senza essere spennata, però diciamo che ormai sta diventando tutto cool e quindi le cose che sono cool alla moda ovviamente le paghi.
2: Esatto.
1: Cioè, il vero peccato capitale di Milano è non essere cool. Quindi devi adeguarti, capito?
2: Infatti io stavo per chiederti, questa crescita chiaramente dei prezzi per quanto riguarda le abitazioni ha cambiato decisamente, anch'io sono di Milano da generazioni e posso dire che ha cambiato completamente la natura stessa della città anche dal punto di vista dell'intrattenimento notturno, cioè sempre meno posti di aggregativi, sempre più posti che ti spennano, come dici tu, non ci sono più... situazioni, è cambiata radicalmente Milano negli ultimi anni,
0: sì,
2: anche da questo punto di vista.
0: Hanno chiuso un sacco di locali, tra l'altro.
1: Hanno chiuso un sacco di locali perché veramente, cioè, la socialità sembra quasi che faccia paura adesso, anche tanti nei centri sociali, quello è un altro discorso, però non so se le nuove generazioni non vanno più a ballare, cioè veramente poi è arrivato Instagram, sono arrivati i social, comunque anche la città subisce Instagram, così come il turismo subisce, ha subito un forte impatto dall'arrivo dei social, così anche la città, cioè se arriva il posto che comunica in modo giusto, che è arrivato il cinnamon roll, che adesso tutti vogliono il cinnamon roll, che costa 4,50 euro, tu fai la fila per fare colazione, cioè questa è Milano.
0: Sai che non sapevo
1: ovviamente
0: cos'è
1: il
0: cinnamon
1: uno...
0: roll, non l'ho mai saputo.
2: Ma
0: scoperto.
2: Perché tu hai una certa età.
3: No, scusa, non volevo.
0: Ascolta, Ciccio, un attimo.
2: Così,
0: come dice, ti prendo due dita
1: nel naso. Cerca di Google.
0: Sì, ok, va bene. No, anche per quelli che non sono di Milano, altre cose. No,
2: sì, sì. Beh, allora spiegaci che cos'è il cinnamon roll.
0: Così almeno lo so cercare su Google.
1: Cinnamon roll. No, è tipo, si mangia colazione, fatto un roll, quindi un rotolino pieno di cinnamon.
0: Ah,
1: cioè
0: il cinnamon roll, scritto cin con la
2: sì,
0: E-C.
2: È un dolce.
0: Non lo sapevo.
2: E tu da domani diventerai schiavo, Lapo, perché
0: sì,
2: goloso
0: sì.
2: Come sei.
0: Proprio, guarda, sì. No, vengo da un'altra
1: domani
0: generazione.
1: Domani te ne vai a prendere uno, e che ovviamente adesso la colazione, sì. Cioè questo è un esempio, però tipo fare colazione nella pasticceria X, se entri nella pasticceria sbagliata gli lasci quasi 20 euro in due,
2: certo,
1: io lo dico. Quindi questa cosa qua, cioè devi farti un po' sgamato, magari spegni una volta 20 euro, poi non ci torni più. Capisco. Il problema è che comunque c'è questo fenomeno, non si ferma, perché questi posti qui sono sempre pieni di gente che fanno la cosa, quindi ormai sta partendo un nuovo tempo. Ve lo dico in anteprima, posti onesti, quindi adesso le persone sono contro questa cosa qua perché è faticoso vivere così, oltre che troppo economico, cioè troppo dispendioso, e quindi le persone sono alla ricerca di posti onesti.
2: Quindi che alzeranno i prezzi, quindi non si sa più proprio dove andare, perché chiaramente...
1: E quindi alla fine bisogna
2: andare fuori da Milano.
1: Con meno bisogna andare fuori da Milano, che sarà un nuovo...
0: Aspetta, che ti abbiamo persa in un momento, ti abbiamo persa proprio. Cosa hai detto?
2: Cosa hai detto?
1: Mi sentite?
2: No, adesso sì. Sì. Adesso sì.
1: Dico che vivere fuori dalla città, cioè in paesi più piccoli, diventerà un nuovo trend. Cioè, secondo me, le persone faranno così.
0: Sì, come diceva
1: una
0: vecchia battuta, diceva bisognerebbe costruire le città in periferia.
2: Certo, esattamente qui, sì, è vero.
0: Insomma, poi stavo dando un'occhiata anche ai locali, non solo di Milano ma anche di Roma, perché ce ne segnalava un ascoltatore che ce ne sono alcuni, tipo il Buddha Smile, il locale dei Lampadari, l'Holly Avenue, le Carré Francais, ci diceva insomma dove stanno andando molte persone e stanno trasformando Roma, lui dice, in una piccola Milano, che non ho ben capito, cioè vogliono fare una specie di luogo dove anche loro si sentano un po' cool, come ha detto appunto Noemi. Poi in ogni città, io ho visto dei posti a Roma dove si poteva fare festa, evidentemente hanno molti più vantaggi, perché a Roma hai spazi che Milano si può soltanto sognare, però a Milano hanno creato negli ultimi 20 anni, tu hai un'età diversa dalla mia, sei un po' più giovane, ma rispetto a quelli agli epoca in cui c'era Luna Park delle Varesine, dove oggi c'è Piazza Gaia Aulenti, insomma la città si è truccata bene, anche pesantemente, ma è più bella, è molto più bella, ma è anche molto più distante, distaccata dal punto di vista umano, Noemi.
1: Sì, no, questo assolutamente. Poi ripeto, io lo vivo magari in modo diverso, perché per me la socialità è fare una cena a casa con gli amici, cioè vedermi a prendere un caffè, cioè, però mi rendo anche conto che appunto chiudendo le discoteche, chiudendo i luoghi di aggregazione, anche storici, le persone poi sono, cioè, si ritrovano a convogliano tutti in determinati luoghi, il modo di divertirsi è necessariamente cambiato, però forse questo appunto è un po' lo specchio anche di come interagiscono tra di loro le generazioni 100% digitali, perché comunque poi ovviamente è tutto tutto legato, secondo me, cioè il fatto che comunque i ragazzini si iscrivono su Instagram da quando hanno 12 anni e quella è la loro vita. Sì. Quindi è un po' è un po' tutta una conseguenza di tante cose, è molto difficile capire qual è l'inizio e qual è la fine del problema, però sicuramente per noi che invece siamo abituati a altre modalità di interazione è un limite.
0: E allora io a questo punto non posso che salutare la nostra ospite, cioè Noemi Mariani, anche perché devo andare ad ordinare
2: un cinnamon roll.
0: Che ho scoperto, ecco, esatto, ho appena scoperto che cos'è un cinnamon roll, è un personaggio immaginario creato da Sanrio nel 2007.
2: Esattamente lui, dopo lo mangi. Personaggi immaginari.
0: Cioè prima lo guardo e poi lo mangio.
2: Esatto. Dopo, adesso andiamo.
0: Piccoli polifemo crescono. Va bene.
2: Ti spiego.
0: Noemi, grazie ancora.
2: Grazie
0: a sentirci, come si dice.
1: Grazie.
0: A presto a te.
2: A presto, grazie.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Ciao.
0: E allora, 14:50, mi è partita subito la canzone di Gracie Abrams. Va bene, d'accordo. Ascoltiamo questa Good Reason.

0: Rientriamo in diretta e ci arriva un messaggio da parte degli ascoltatori al 334 11 11 622. Mary che dice: lo sapete che la ragazza che sta parlando, quindi Noemi, sta sorvolando tanti temi sociali sui giovani e penso che la Milano bene se ne freghi. Che non ho ben capito il messaggio, se devo essere sincero.
1: Io l'ho interpretato così, l'ho interpretato come sta toccando tanti temi importanti, però crede, teme, che poi in realtà la Milano che conta non si è interessata ai problemi che i giovani stanno affrontando in questo momento.
0: Mary, se abbiamo capito giusto, facci sapere.
1: L'ho interpretato così.
0: Perché la parola sorvolando vuol dire invece che se ne,
1: sì, che
0: se ne
1: che
0: invece
1: è
0: non, non se ne sta occupando.
1: Sì, esatto.
0: Posto che in 8 minuti come fai a parlare di... Poi ancora, beati voi, dice il nostro amico, il nostro ascoltatore, non si firma ma adesso poi ce lo dirà, beati voi che avete trasporti efficienti. Io sto aspettando l'autobus da 36 minuti, ormai sono 40, in Corso Francia, la famosa Roma Nord. E vabbè, ha ragione anche lui. Devo dire che tra l'altro in questo momento a Roma dovrebbe esserci la possibilità, cioè non dovrebbe esserci il traffico consueto, no?
1: Beh, ormai sono rientrati tutti, però il primo di settembre, no? Fanno tutti la vacanza lunga?
0: Sì, sì.
1: Cioè, le scuole non sono ancora iniziate, ma dubito che a Roma vadano in giro a scuola con l'autobus,
0: fanno un giorno
1: di presenza.
0: Anche l'utilizzo dell'autobus è clamorosamente... esatto, sì, ok, e anche Noemi ha detto Mary. Quindi fondamentalmente che dice quello che hai detto tu.
1: Ho interpretato giusto,
0: sì.
1: Vedi.
0: No, dicevo che il numero di consumatori dell'autobus è aumentato vertiginosamente. Naturalmente la mia è soltanto una mia considerazione empirica, ma che poi ho notato essere confortata anche da valori che poi ho trovato su internet, per quello che poi naturalmente può valere, ma andremo poi a intervistare qualcuno i prossimi giorni. Perché l'aumento della benzina è talmente enorme, talmente impressionante. Tu pensa che soltanto 6 mesi fa pagavamo la benzina 1,5, 1,6. Cioè 1,5 euro, 1,6 euro, adesso siamo a 2 euro, e 2 euro e 3, e a Trento si paga anche 3 euro al litro.
1: Lo so bene.
0: Ma 3 euro al litro, cioè, non lo so.
1: Però per il jet privato non è neanche così tanto.
0: Neanche per così tanto. Quindi la questione banalmente è che se hai tanta gente che usa gli autobus, bisogna che ci sia anche una possibilità di poter avere un numero superiore di, come dire, di mezzi a disposizione. La vita della città sta cambiando molto e sta cambiando anche in proporzione alle abitudini, quindi anche al modo in cui noi viviamo. Per esempio sono già diminuiti i concerti, la gente andava nei concerti ma non va più adesso a vedere come prima, anche perché hanno aumentato, cioè dopo il Covid la gente dice torniamo a fare la vita di sempre, torniamo a stare in mezzo alla gente, quindi alè. Quelli che vendevano i biglietti ne hanno approfittato, hanno speculato, hanno alzato dalle cifre iperboriche il prezzo di un qualsivoglia...
1: Domani avrò proprio un ospite, Dami Rivic, che è un giornalista molto importante a livello mondiale, perché stiamo parlando di un giornalista veramente che si occupa di musica per chiunque, che è esperto perché studia da anni il fenomeno proprio dei festival, che oggi come oggi, a parte il problema economico e di socialità che tu dici, sono anche diventati spesso e sempre più spesso luoghi di cronaca dal punto di vista negativo, per il cambiamento climatico, per gli attentati che sono sempre più frequenti in determinate situazioni. Quindi affronteremo con lui anche questo tipo di problema, perché è effettivamente un problema molto concreto.
0: Cambio

0: Argomento, chiedo scusa, andiamo a dare un'occhiata velocemente ai titoli dei principali quotidiani online prima del notiziario di Giornale Radio, perché purtroppo è arrivata una notizia di cronaca: uccide i due fratelli e poi si toglie la vita a colpi di arma da fuoco in un ristorante della famiglia a Apice nel Beneventano, e secondo una prima ricostruzione uno di loro avrebbe sparato contro gli altri due per poi togliersi la vita. Il ristorante dove poi è avvenuta la tragedia era gestito dalla famiglia delle tre vittime, e quindi adesso sul posto ci sono i carabinieri. Poi ancora, se andiamo sul Corriere della Sera, ci trova la morte di Enzo Bianchi, fondatore della comunità monastica di Bose e della fraternità della Madia vicino a Ivrea. Le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni per uno scompenso renale che lo aveva portato in coma metabolico. Il decesso è avvenuto oggi, aveva 83 anni e insomma parliamo di un personaggio importante, il fondatore, dicevo, della comunità monastica di Bose. Infine Repubblica, che ci porta vicino a sondaggi politici: gli ex scongelano la Lega Nord e preparano il congresso per sfidare Salvini. Cioè all'interno della Lega si sta creando una disputa sulla paternità del nome, quindi non più in questo caso come il nome che stiamo avendo adesso, ma tornare alle origini, Lega Nord.
1: È un po' l'accusa che già da Bossi era partita nei confronti di Salvini, che aveva snaturato completamente quello che era la Lega anni e anni fa, quindi probabilmente è un retromarcia per tornare alle origini.
0: È una divisione all'interno e in un momento storico nel quale poi ci sarà un congresso con la presenza anche di Vannacci. Dall'altra c'è anche il tema collegato ad un annuncio che è arrivato da Mario Calabresi, che va verso la candidatura a sindaco di Milano. Si è rimesso dagli incarichi in Cora Media. L'ex direttore di Repubblica e della Stampa ha lasciato il suo ruolo di direttore editoriale dunque in Cora Media. L'annuncio ufficiale della corsa elettorale è alla Festa dell'Unità di Milano, dunque sarà lui a quanto pare il possibile candidato sindaco, visto che ci sono le elezioni. Siamo arrivati alle 14:59 minuti, purtroppo c'è anche un le 15 ormai certamente, e subito Massimo Tedesco, come io ho detto, 59. Lui
1: puntiglioso,
0: mamma mia, perché lui ha l'ufficio accuratezza che rimane aperto 24 ore su 24.
1: Sì, sì.
0: Comunque sia, in Indonesia il vulcano Sinabung fa paura dopo l'eruzione, una zona rossa di 6 km attorno al cratere. Ci sono queste immagini davvero impressionanti del vulcano. Va bene, tra poco la seconda ora di Summertime, tra pochissimo con voi anche dopo il notiziario di Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 15 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi. Apriamo con una notizia di cronaca appena giunta in redazione. Nel Beneventano ad Apice un uomo avrebbe ucciso i suoi due fratelli a colpi di arma da fuoco per poi togliersi la vita. La sparatoria, per motivi ancora da indagare, è avvenuta nel ristorante gestito dalla famiglia delle vittime. Ucraina, tensione alle stelle in Lettonia ed Estonia dopo che nella notte alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone facendo decollare caccia turchi della missione NATO. La Russia non non ha alcun motivo, alcun piano né alcuna necessità di attaccare i paesi della NATO, dichiara stamane il viceministro degli esteri russo Alexander Gurshko in un'intervista ad Interfax. Intanto Berlino punta il dito su Mosca per i droni esplosivi. L'incidente dei droni all'aeroporto di Lipsia Hall sarebbe stato un attentato orchestrato dalla Russia, scrive la Bild, che parla di servizi segreti russi. Ed è stata una notte di attacchi incrociati. Almeno 12 persone sono state uccise, 18 ferite a Kiev. Nei massicci attacchi notturni, fa sapere Zelensky, centinaia di droni ucraini distrutti nella notte, comunicano le forze di Mosca. Colpito comunque un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico e l'area della regione di Samara, sede di importanti raffinerie di petrolio russe. Il governatore di Belgorod denuncia poi una vittima sempre nell'attacco ucraino. Intanto Mosca bolla come ridicola la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Fedorov a consulente del ministero della difesa italiano, dice la portavoce del ministero degli esteri russo Zakharova. Difende la scelta il ministro della difesa Crosetto. Ragioniamo pensando solo a Roma, ha detto. Torniamo alla cronaca. Il tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco. Ci sarà un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Alla fine del percorso i tre figli della coppia anglo-australiana dovrebbero lasciare definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso novembre. Dopo aver annichilito la Bulgaria sognando l'Europa, la nazionale di Ital Volley di Julio Velasco si gode qualche ora di relax. Domani a Brno alle 19 le azzurre torneranno in campo per affrontare nei quarti della rassegna continentale la Svezia, guidata dall'italiano Lorenzo Micelli. Una delle stelle del sestetto di Velasco è senza ombra di dubbio Miriam Silla, un pieno di gioia ed emozioni. Ascoltiamo la 31enne schiacciatrice in forza al Galatasaray.
2: Che devo dire? È bella la vita così, a me piace. Sono felice, sono contenta. Noi non dobbiamo pensare a chi c'è dall'altra parte della rete, ovviamente è una componente, però il primo avversario siamo noi. Noi giochiamo contro noi stessi in primis e poi c'è l'avversario. Quindi quello che ho visto nel campo mi è piaciuto molto, è si vede che il lavoro è stato fatto. Passo alla volta e diciamo che sono entusiasta ma anche concentrata, non voglio esserlo troppo, diciamo.
7: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Rieccoci, siamo nella seconda ora di Summertime e direi che a questo punto noi abbiamo tutto il tempo di andare a sentire tutti i nostri ospiti, ben tre, e uno di questi sarà Mario Moroni, perché c'è un tema collegato anche ai rischi che vengono corsi con la finanza attraverso l'intelligenza artificiale, che come sapete è un tema che vi dico già subito, visto che mi sentirete spesso quest'ora tra le 13 e le 16, a breve avrete insomma tutto quello che vi serve capire in un programma di attualità che inizierà presto.
1: Sì, ma non so quando è che si potrà annunciare il nuovo palinsesto, quando verrà annunciato il nuovo palinsesto.
0: Lo sto facendo clandestinamente.
1: Sì, lo so.
0: Quindi presto inizierà un programma.
1: Inizierà un nuovo palinsesto.
0: Presto lo suggerisco. Adesso però ascoltiamo una canzone, però rimanga tra noi e voi, una cosa che non ditelo a nessuno. E adesso ascoltiamo Post Malone con Enough is Enough.

0: Dunque, siamo arrivati alle 15:08 minuti. E stavamo parlando prima di vari temi. Tra l'altro, c'è ancora un tema che continuo io a trovare sconcertante. Cioè la storia della famiglia nel bosco.
1: Ah, sì.
0: Io, onestamente, una cosa del genere mi sembra veramente un accanimento.
1: Perché ci sono degli aggiornamenti recenti?
0: Di fatto, via libera di ricongiungimento della famiglia nel bosco, ma a tappe. Non lo so, mi sembra.
1: Posso veramente dire che non ho mai visto un accanimento così. Ma io ho 45 anni, non sono proprio un bambino appena nato, ecco, e non mi ricordo una storia del genere.
0: No, perché io capisco tutto nella vita, ma insomma, non stiamo parlando di criminali.
1: No,
0: capisco
1: anche che
0: fossero persone che avevano uno stile di vita particolarmente diverso, difficile anche da poter digerire, e capire anche che naturalmente i bambini devono essere messi nelle condizioni di poter.
1: Ma non saranno gli unici, mi verrebbe da domanda. Quindi o lo facciamo con tutti a un certo punto, o se no, perché accanirsi?
0: È vero, ripeto, è una famiglia che viveva in determinate condizioni. Benissimo.
1: Sicuro.
0: Benissimo. Ci potevano essere delle condizioni, al di là del fatto che una delle cose che mi ha più inorridito, ma proprio in assoluto, è il fatto che ci siano stati i turisti, come ci sono i turisti dell'orrore, ci sono i turisti della cronaca, cioè i turisti che dicono è successa quella cosa in quella data città, andiamo lì 2 o 3 giorni.
1: L'aveva anticipato Corona all'epoca del delitto di Erba, se non so se ti ricordi.
0: Sì. Diciamo che ti posso dire con certezza assoluta che per esempio il Mauro Corona di Belluno si trovava spesso dei turisti che venivano a vedere dove abitava lui solo perché l'avevano visto in televisione.
1: Assolutamente.
0: Io andavo lì già da anni e quindi chiaramente conoscevo la situazione. Tra l'altro io non mi sono neanche mai permesso di entrare a vedere. C'è della gente che dice facciamo il selfie, vediamo a vedere. Cioè,
1: certo,
0: aggressivi,
1: sì, sì,
0: anche.
1: Sì,
0: no?
1: Sì.
0: E se tu dicevi sentite, vabbè, e quindi con quell'atteggiamento anche molesto di chi in qualche modo è disposto già a parlare mai di te perché tu non hai voluto fare un selfie con
1: lui. Certo, perché se sei un personaggio pubblico, in teoria devi essere a disposizione del pubblico sempre, secondo le persone.
0: Sì, diciamo che adesso quindi il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha disposto un percorso progressivo per il ricongiungimento dei 3 minori della cosiddetta famiglia nel bosco di Palmoli. La decisione prevede rientri diurni immediati e pernotti programmati a partire da ottobre, bilanciando il legame familiare con la tutela psicofisica dei bambini. E che ti devo dire? Io rimango un po'. Io questa vicenda l'ho seguita.
1: Anch'io abbastanza, devo dire.
0: Abbiamo fatto anche dei belli interventi su questo, però rimango perplesso proprio per l'atteggiamento da una parte e la, come posso dire, il modo zelante, eccessivamente zelante, di trattare questa famiglia. Mi vengono in mente anche brutti pensieri, tra virgolette, magari è colpa anche mia, insomma, il fatto che non fossero italiani. Mi viene da pensare che anche qui ci abbia agitato un po' le acque ulteriormente. Fatto sta che comunque la situazione forse lentamente potrebbe tornare alla normalità, sempre che i bambini, che io vorrei ricordare, sono le prime vittime di questa vicenda, perché potrebbero anche vivere in condizioni non particolarmente ottimali, secondo il parametro di qualcuno. Ma resta sempre il fatto che i bambini, con tutto quello che è accaduto, gli è successo di peggio, secondo me. Cioè, nel momento in cui hai avuto un anno e mezzo, 2 anni così, qual è il figlio che è contento di essere separato dalla famiglia e poi essere ricongiunto a tappe in un momento in cui c'è un clamore mediatico che ti riguarda? Io onestamente
1: sono traumi sicuramente gravi da subire.
0: È un'età, non hanno 18 anni, ne hanno 6, 7, quindi voglio dire è un'età anche particolarmente difficile. L'altro tema di cui poi ci occuperemo anche domani se possibile, dopodomani, è un tema politico lì nel summer time più pomeridiano quello che è andato alle 17 in avanti, dell'Islanda che pensate non si è legata all'Unione Europea, ma non per altro, perché la Unione Europea dice sì, però non dovete più pescare con le vostre modalità. Ah no, allora no. Allora gli islandesi, se devono aderire a tutti i precetti della Comunità Europea, bene, ma la pesca.
1: Beh, ma avranno dei loro motivi, ma
0: questo è il motivo principale.
1: No, cioè, avranno dei loro motivi per cui non vogliono cambiare il modo di pesca, probabilmente ci sarà.
0: Ma loro hanno spiegato, è una questione emotiva.
1: Ah, solo quello.
0: Beh, la tradizione è un po' come se tu dicessi agli italiani, ok, d'accordo, ma d'ora in poi niente pizza. Faccio un esempio, adesso sto
1: la Comunità Europea, non è che c'è andata lontano.
0: Infatti hanno adottato dei sistemi per cui sembra quasi che di certi prodotti, per esempio il forno con cui viene scaldato, e sono quelle cose, però sono delle forme un po' integraliste, che sono poi quelle che hanno anche portato un certo malumore nei confronti della Comunità Europea.
1: Ma assolutamente, perché non mi sembrano quelli i problemi della Comunità Europea, o almeno non sono i primi problemi della Comunità Europea,
0: no,
1: che dovrebbe affrontare, visto e considerato che ci sono veramente dei dettagli che dovrebbero essere che non sono tali, che dovrebbero essere primari nell'organizzazione di quello che dovrebbe essere la comunità europea, che probabilmente non è neanche mai stata, perché se a distanza di tutti questi anni siamo ancora qui a separarci per delle inezie, significa che evidentemente è fallito il progetto a monte, almeno così penso.
0: Beh, noi abbiamo un problema di deficit democratico, di burocrazia, abbiamo meccanismi decisionali che sono lentissimi, c'è un'ingerenza all'interno di quelle che sono poi decisioni che dovrebbero appartenere teoricamente, almeno per temi tra virgolette più marginali, alla sovranità del paese, che comunque,
1: certo,
0: il tema anche del cibo è uno di quelli,
1: certo, naturalmente. Certo, certo. Ognuno ha le proprie tradizioni,
0: delle asimmetrie sociali, c'è anche il problema della gestione dei flussi migratori, che
1: certo,
0: il fatto di Ceuta,
1: ma ad esempio io mi concentrerei anche più sul problema della fiscalità, no? Di cercare, in tutti questi anni si sarebbe potuto trovare una strada anche per pareggiare un po' i sistemi fiscali dei singoli paesi ed evitare delle diseguaglianze notevoli. Cioè, ci sono dei problemi, ad esempio un governo centralizzato che sia veramente un governo degli Stati Uniti d'Europa non è neanche mai stato quasi progettato, perché è quasi ridicolo quello,
0: sì,
1: che noi viviamo quotidianamente.
0: Qualunque politologo ti dirà che non possono esistere gli Stati Uniti d'Europa.
1: Ma
0: per
1: sono
0: motivi
1: d'accordo,
0: anche...
1: però in 30 anni secondo me dei passi in avanti si potevano compiere, invece che pensare che la Fiorentina non vada mangiata con l'osso perché fa male. Nel
0: intanto
1: senso...
0: tra pochissimo andremo a parlare con Mario Moroni dei rischi che corre la finanza per colpa, neanche farla apposta, anche stavolta, dell'intelligenza artificiale. Ne parleremo tra poco, ma prima c'è Taylor Swift, Taylor, ciao, che ci canta una canzone, quindi ascoltiamo.

0: Questo è il giornale radio, l'Apo De Carlo con voi, come Tommaso Lavizzari, Summertime qui su, insomma, un programma che avrà ancora una durata di 3 giorni circa, perché
1: fino
0: poi
1: a venerdì, mi sembra,
0: si
1: no?
0: parte con il nuovo palinsesto, ma intanto ci fa un gran piacere avere con noi Mario Moroni, che ormai è conosciutissimo anche per il suo caffettino, che insomma a me è un appuntamento anche per chi viaggia in metropolitana.
1: Sotto, esatto, sottoterra.
0: Esattamente. Mario Moroni, ciao, ben trovato.
2: Buongiorno a tutti, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Senti Mario, allora andiamo a parlare di questo tema collegato ai rischi che corre la finanza con il tema dell'intelligenza artificiale che corre parallelamente, perché tu insisti spesso nell'importanza della trasparenza del fattore umano nel digitale. Recentemente poi hai anche fatto un'intervista, non è con la Mariangela Pira, se non sbaglio,
2: e, anche, sì,
0: ecco, certo. Sì, perché mi ricordo che l'ho vista l'intervista. E oggi le banche, i fondi di investimento usano l'intelligenza artificiale per decidere chi ottiene un mutuo, dove allocare magari dei milioni di euro, però questi algoritmi spesso funzionano come scatole nere. E quindi se un domani l'intelligenza artificiale dovesse provocare un flash crash di mercato o discriminare, diciamo, sistematicamente l'accesso al credito, di chi può essere la responsabilità etica e legale?
2: Beh, etica chiaramente la lascio alla testa e al cuore di uno di noi. Quella legale è chiaramente il capo alle stesse banche che utilizzano ad oggi. Il problema è questo, proprio la concentrazione, cioè il fatto che le stesse istituti, assicurazioni, le più grandi corporation usano più o meno tutti la stessa tecnologia, per cui il problema non è che l'AI decide di far crollare domani Wall Street in 3-2-1, è che la concentrazione tecnologica, quella che una volta veniva definita una ridondanza utile, no? Cioè che chiaramente l'intelligenza artificiale, l'automazione e tutta l'innovazione cerca di togliere ridondanza, ovvero quei sistemi che sono la copia uno dell'altro, che in realtà erano sintomatici anche della sicurezza di questi strumenti. Togliendo, ottimizzando, cercando di ottimizzare sempre di più, chiaramente si va a sottigliare la responsabilità e si dà un unico punto. Il nostro futuro legato all'intelligenza artificiale e finanziaria va verso anche una scelta più che etica, direi strategica. Se oggi sono diciamo una banca, sono un ente e devo certificare la bontà di un mutuo, di un investimento, dovrei in realtà non scegliere lo stesso algoritmo, scegliere lo stesso strumento che ha il mio concorrente o comunque un asset simile. E questo è il punto, cioè da una parte la tecnologia che ottimizza e dall'altra la totale mancanza oggi di ridondanza di sistemi.
0: Senti Mario, poi l'altro tema è collegato a falsi video, per esempio di CEO o anche delle finte trimestrali generali generati dall'intelligenza artificiale che possono far crollare un titolo in pochi secondi. E quindi come si difendono i mercati finanziari da una manipolazione di massa, posto che siamo in un periodo storico in cui un presidente di un noto paese, che non voglio citare perché inizia per U e finisce per Sa, ma insomma, con un presidente che così rilascia dichiarazioni che non sono commentabili, ma che sono oggettivamente molto spregiudicate. E quindi come si difendono i mercati finanziari da una manipolazione di massa di questo tipo, così rapida tra l'altro, anche realistica?
2: Qui al centro c'è la fiducia, no? Cioè nel senso che ad oggi il mondo degli attacchi informatici, sempre più ottimizzati, non devono necessariamente andare a buon fine, basta solamente che facciano perdere la fiducia nel mercato, no? La finanza ha questa caratteristica, che funziona solo sulla fiducia, quindi un attacco o un'azione o anche, diciamo così, una scelta laterale come quella che citavi del presidente nel mettere pressione, nel cercare di inquinare un po' anche, diciamo così, la discussione tradizionale finanziaria, fa perdere la fiducia. Quindi chiaramente è tutt'altro che tecnologico, per assurdo, questo tema, no? In un'epoca dove noi andiamo a ricercare, quasi come se cercassimo un semidio tecnologico, la soluzione perfetta, dovremmo ritornare un po' all'imperfezione della fiducia, un po' come avveniva anche una volta, no? C'era lo stesso finanziamento o mutuo, chiaramente veniva considerato più personalmente, che talvolta è stato anche un male chiaramente, che dal punto di vista tecnologico. Quindi questo mix probabilmente potrebbe risolvere la situazione, contando sempre quello che dicevamo prima, cioè che se le realtà sono collegate, anche se le banche sono collegate, tutto viene ottimizzato, ha voglia avere fiducia, perché chiaramente non ne usciamo da questo punto. Tornando al deepfake, secondo me, e lancio lì anche una provocazione, anche noi consumatori però dobbiamo fare un cambio di passo, perché se non riusciamo ad entrare in questo mondo e continuiamo a puntare il dito verso chi non ci tutela, no, sono altri esseri umani come noi che ci tutelano, quindi da questo punto di vista dobbiamo fare un upgrade noi esseri umani.
1: Bisogna istruire, diciamo, sull'utilizzo anche dei social, degli internet, persone anche sopra una certa età che magari non hanno, anzi magari sicuramente hanno poca dimestichezza con certi meccanismi, appunto, e le frodi moderne.
0: Senti, poi tra l'altro i software di intelligenza artificiale finanziaria più avanzati sono in mano a poche aziende tecnologiche, ovviamente giganti globali che hanno grandi capitali, e quindi inevitabilmente ti chiedo se questo monopolio tecnologico non rischia di escludere le piccole e medie imprese italiane, e non soltanto italiane, dall'accesso al credito.
2: Questo è un grande tema, tra l'altro aziende tecnologiche di due entità molto distinte, quella americana e quella cinese, perché poi non è che ne abbiamo altre, cioè non è che in Europa al di là di Mistral abbiamo altre AI, quindi in realtà siamo tagliati anche dal punto di vista di come noi vogliamo vedere il mondo, quindi dovremmo anche ragionare sulla piccola e media impresa europea. No, non americana o asiatica, sempre se in Asia ce ne sono. Quindi è chiaro che da questo punto di vista siamo in una situazione molto complicata. Una via di mezzo, direi, una via di cambiamento, perché chiaramente poi i sistemi si riassestano, anche qui torniamo alla fiducia, non può perennemente scomparire, il mondo va avanti, il mercato cerca di colmare i vuoti, i buchi, e quindi chiaramente arriveranno anche lì delle situazioni interessanti. Però è chiaro che se l'intelligenza artificiale, se la nuova elettricità è in mano a 3-4 entità a livello mondiale, il tema è chiaramente sul piatto. Io aggiungerei anche due cose: da una parte c'è l'India, che in realtà ce la dimentichiamo sempre, ma ormai è stato il terzo polo, Stati Uniti, Cina e India, in cui si fa intelligenza artificiale, e la nostra cara Europa è quarta. E poi l'altro punto, che oggi parliamo chiaramente di una dichiarazione, di una lettera inviata dal governatore della Banca d'Inghilterra, l'Inghilterra che ha appena subito negli scorsi giorni un cyberattacco incredibile.
1: Esatto, volevo chiederti proprio questo.
2: Quindi anche questo, no? Cioè, per assurdo, arriva dopo che probabilmente delle informazioni sono anche sfuggite grazie a questo cyberattacco in questi grandi aeroporti inglesi, e andiamo verso sempre di più una complessità che dobbiamo ritornare a formarci, no? Tornare anche a paragonare l'hackeraggio, la violenza digitale, a il furto, all'attività illegale offline. Su questo noi studi europei dobbiamo fare tantissima scuola, e in questo caso non mi sembra che sia una coincidenza che questa informazione ci arrivi ora, dopodiché staremo a vedere quello che accadrà proprio nelle prossime settimane. E attenzione, proprio in queste settimane, chi è stato o chi ha girato chiaramente in un aeroporto inglese a i WhatsApp, gli SMS, le telefonate e le mail che riceverà in questi giorni.
1: Proprio ieri stavamo parlando del problema della cyber security legata all'intelligenza artificiale, che rompe appunto gli schemi protettivi e che può essere contrastata solo dall'intelligenza artificiale stessa, perché il processo mentale dell'uomo impiega troppo tempo per trovare delle soluzioni. Quindi credo che questo si applicherà anche a questo problema della finanza, cioè c'è un pericolo concreto di attacchi, di cyberattacchi appunto al sistema anche finanziario, eccetera eccetera.
2: Certo. Mario, gli stessi paesi stanno cercando di difendersi anche per le proprie governance anche interne, dei ministeri degli interni, perché le stesse tecnologie che usano gli attaccanti devono utilizzarle loro, e ripeto, guarda caso non c'è neanche una europea, quindi che il governo italiano deve utilizzare materiale di altri.
0: Allora, Mario, visto che poi fai un mestiere simile al nostro, non uguale ma simile, hai 3 minuti e mezzo, vediamo se ce la facciamo rispondere, non a un, due, facciamo almeno una domanda, ed è quella legata per esempio anche all'estinzione del consulente umano. Cioè ormai la sensazione è che i robot advisor gestiti anche lì dall'intelligenza artificiale si stiano sostituendo ai consulenti finanziari in carne e ossa, e quindi affidando i risparmi di una vita magari, o anche no, ad un algoritmo. E quindi ti chiedo se è un'evoluzione che è conveniente, efficiente, o anche questa non priva di rischi, naturalmente.
2: Beh, da una parte è una evoluzione inevitabile, nel senso che ad oggi, diciamo, gli investimenti vengono fatti anche da maggiori persone, da molte più persone rispetto a magari quello che avveniva 30 o 20 anni fa, quindi è normale che magari il piccolo investitore non può avere l'accesso, diciamo, di un consulente senior esperto, quindi può anche essere una buona notizia. Dall'altro, a me, diciamo, l'autopilot, diciamo così, la guida totalmente verso la scelta AI un po' preoccupa, proprio perché la speculazione finanziaria e spesso gli investimenti sono quella cosa che oggi non ti dà le statistiche, non ti dà l'investimento di oggi. Il corso diverso invece credo sia sui investimenti a lunghissimo termine, allora in quel caso funziona molto di più la statistica, quindi la vedrei come una notizia anche quasi positiva, soprattutto per chi oggi si avvicina con piccoli importi.
0: Chiudiamo qua, abbiamo un minuto e mezzo stavolta, ti chiedo soltanto se visto che l'intelligenza artificiale sta creando anche dei cybercrimini che creano appunto truffe o phishing su misura addirittura e sono capaci di svuotare i conti correnti bypassando praticamente i controlli tradizionali, ti chiedo se secondo te le nostre banche sono pronte a questo tipo di cambio di paradigma.
1: Ci dobbiamo preoccupare.
0: Sì, alla cyberguerra algoritmica, insomma, se vogliamo chiamarla così.
2: Beh, insomma, le banche più importanti italiane, anche assolutamente sì, stanno facendo una corsa incredibile, anche perché, ripeto, torniamo alla bassa informazione di noi consumatori. Guardate, proprio in queste ore c'è una nuova campagna di phishing ai danni dell'INPS, quindi anche la Polizia Postale ha diramato questa allerta. Attenzione ai rimborsi, che ho definito oggi unicorni, perché non ho mai ricevuto un rimborso dall'INPS. Attenzione, se dovesse arrivare non cliccate, perché non, neanche in questo caso è vero. Quindi non è solo l'ambiente bancario, ma è anche quello dell'Agenzia delle Entrate, INPS e via dicendo. Quindi da questo punto di vista bisogna prepararsi al peggio, questo bisogna stare attenti.
0: Molto bene, allora per trovare Mario Moroni, ascoltate il caffettino, che insomma da un audio che era partito da 10 anni fa, insomma, come un audio di 5 minuti registrato, è diventato adesso un format importante con insomma un media indipendente e con addirittura delle compagnie, cioè il caffettino weekend, il caffettino per addirittura live, il caffettino con anche personaggi sempre più grossi e importanti, quindi diciamo che Mario, complimenti e ti faccio veramente gli auguri anche per il tuo format, va bene? Tanto ci sentiremo presto.
2: Grazie Lapo, ancora molto da imparare, un abbraccio a voi, buon pomeriggio.
1: Ciao, a presto, ciao a grazie mille.
0: Grazie ancora, allora 15:30 andiamo in pausa, torniamo con voi tra pochissimo.
3: Giornale radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Con Summertime, Giornale Radio ha continuato a raccontare ogni giorno l'attualità, le notizie, il paese. Ma da lunedì si cambia ritmo. Tornano gli appuntamenti della programmazione ufficiale di Giornale Radio. Tornano le voci, i programmi, i confronti, le interviste. E torna anche l'appuntamento con l'economia raccontata in modo chiaro, diretto e vicino alla vita di tutti i giorni. Dalle 11 alle 13, Manuela Donghi conduce Next Economy. 2 ore per capire cosa succede nell'economia, nei mercati, nel lavoro e nelle imprese. E soprattutto, cosa significa davvero per noi. Una nuova stagione. Una giornata tutta da ascoltare. Da lunedì, Giornale Radio torna con la sua programmazione ufficiale. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 15 e 32 minuti.
2: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
3: Allora, siamo arrivati alle 15:32 minuti, Summertime con la Podicano Tommaso Lavizzari, questa volta per andare a parlare di un'altra questione legata alla cultura che la stanno erodendo letteralmente. Dovete scusarci, oggi abbiamo un po' spostato il discorso su Milano perché due notizie che c'erano erano legate alla città e quindi non vorremmo in qualche modo disturbare o, come dire, stare essere
4: a Milano
3: troppo
4: di solito c'è. Evidenzia dei problemi che a cascata ricadono su tante altre città, quindi magari anticipiamo per molti
3: per
4: dei discorsi che vivranno.
3: Chi non è di Milano, quindi chi è di Roma, di Napoli, di Genova e quant'altro, ci vuole segnalare anche di locali che hanno chiuso in questi ultimi anni e che di fatto, perché il tema è legato al fatto che negli ultimi anni 18 luoghi di cultura della città sono stati letteralmente spenti, chiusi, ma non perché non c'erano più soldi, la gente non ci andava. L'ultimo caso è lo Spirit di Milano, chiuso clamorosamente perché c'è di fatto una questione collegata al fatto che stanno arando a zero tutta la zona della Bovisa per rifare completamente tutto lo spazio, edificando, creando spazi commerciali, non lo so, è una cosa enorme.
4: Unità abitative anche di lusso, spesso e volentieri.
3: Se vogliamo chiamarla così, edilizia, ma la questione è, ci può stare per carità nella vita, di mezzo c'era un locale molto grande, enorme, e un'ex fabbrica tra altre cose, ed era in mezzo. E quindi di fatto ha creato un problema e quindi diciamo non gli hanno rinnovato il contratto eccetera eccetera, ma è un esempio, potremmo parlarne anche di altri. Ha chiuso la libreria Oepli e poi anche tante librerie,
4: ce ne sono moltissimi di esempi,
3: luoghi di tutti i tipi, quindi la questione è anche cercare di capire cosa sta accadendo, perché gli spazi della cultura servono come il pane, mi verrebbe da dire. Tra pochissimo ne parleremo con Alessandro Leotti.

0: insieme a voi è sempre l'apotecario Tommaso Lavizzari, ma anche con i nostri ospiti. E adesso invece arriviamo a parlare ancora, diciamo però in modo diverso, di una sparizione pezzo dopo pezzo della cultura che viene erosa da interventi che sembrano sistematici. Nell'arco di pochissimi anni la città di Milano in modo particolare ha perso luoghi di aggregazione, spazi culturali ormai riconosciuti e di grande successo. Ho detto, c'è stato l'ultimo caso abbastanza clamoroso dell'amico Luca Locatelli, che è un amico da tanti anni, che con lo Spirit di Milano andava avanti uno spazio in cui avveniva di tutto, concerti, balli di gruppo, spettacoli di cabaret o di musica, fantastico, eppure è stato chiuso per motivi che non dipendevano dal fatto dall'assenza di soldi o dal fatto che non guadagnava, ma da altro. Ma potremmo parlarne anche di altri, ma ne parliamo con Alessandro Aleotti, che è con noi. Ben trovato, Alessandro.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Eccoci.
2: Buon pomeriggio.
0: Ecco, come si spiega il fatto che negli ultimi anni tantissimi luoghi di aggregazione di spazi culturali, che sta diventando una brutta parola per la politica, al punto che non si fa praticamente quasi nulla per salvare questi spazi, mi sembra?
1: Ma naturalmente non ci si può non associare all'idea che la chiusura di un locale, di uno spazio di cultura, di un luogo viale sia una perdita per la città, questo è indiscutibile, però mi permetto di non essere così d'accordo sulle responsabilità. Intanto il fatto dello Spirit di Milano, che peraltro era un posto molto piacevole e simpatico, era un locale che insisteva su una proprietà privata, quindi purtroppo il mercato crea e distrugge con grande velocità, soprattutto in una città così movimentata e così piacevole come Milano. La stessa cosa era accaduta con la Epli. Ecco, qualche volta questi dibattiti, che spesso vedono anche il comune molto presente, potrebbero più facilmente indirizzarsi a dei fatti che vedono il comune anche partecipe di queste sparizioni. Per esempio, nella memoria di tutti noi, o meno di tutti noi che abbiamo bazzicato questa città negli ultimi 30 anni, c'è stato il Trottoir, cioè un luogo di musica dal vivo, di artisti, un po' eterodosso, che è stato chiuso da 2 anni e peraltro non è più lo stabile che è comunale, uno dei dazi di Piazza 24 Maggio, poi sembra non essere stato più riassegnato. Ecco, in quel caso non ho visto tutto questo, diciamo, facile condanna rispetto a qualcosa su cui obiettivamente non ci si può più di tanto opporre, nel senso che siamo di fronte a 2 soggetti privati che probabilmente, perché è scaduta un affitto, un accordo, eccetera, hanno generato questo fatto. Ci dimentichiamo un po' troppo spesso delle cose che sono una ferita e che ci riguardano e su cui si poteva fare qualcosa. Ovviamente la tua trasmissione e la tua radio è principalmente rivolta ad analizzare lo sport, e in questo senso il mio riferimento è...
0: No, Alessandro. Giornale radio non si occupa, cioè lo sport è una piccola parte, cioè, di un'ora, lo dico perché magari...
1: Ma lo dicevo a supporto della mia tesi, cioè io alludevo al fatto che quando ormai più di 10 anni fa le proprietà di 2 filiere identitarie fondamentali di questa città, che sono il Milan e l'Inter, sono passate, ovviamente non potevano chiudere le squadre, ma sono passate a una proprietà, una governance straniera lontana dalla città, questo era un qualcosa che andava probabilmente avvertito e letto con molta maggior serietà di quanto non si è fatto. È facile piangere sul latte versato, quando si può fare qualcosa bisogna pensarci prima, bisogna vedere i segni del cambiamento quando è ancora possibile, evitare che produca dei danni. Ora non mi riferisco a un discorso di come vanno le squadre dal punto di vista sportivo, ma è innegabile che la dimensione identitaria della passione milanese per le sue 2 grandi squadre negli ultimi 10 anni abbia veramente cambiato, cambiato pelle, cambiato fisionomia, e quindi ecco, quelli sono pezzi di identità che perdiamo. Poi qualche volta è necessario perderli, perché comunque viviamo in una città, come dicevamo all'inizio, che produce e distrugge attraverso gli schemi della modernità, però insomma qualche volta bisogna...
0: Ma però ti chiedo questo, ecco. Tu hai evidenziato come anche le istituzioni non economiche si devono piegare delle logiche di mercato, quindi se anche lo spazio pubblico deve, come dire, produrre profitto per sopravvivere, ecco, dove si può rifugiare il cosiddetto pensiero critico, spontaneo, libero, slegato dal consumo, quindi fondamentale anche per le nuove generazioni? E quindi mi chiedo se stiamo assistendo alla fine della cosiddetta aggregazione gratuita, come non lo so, come possiamo dire, diritto democratico, e quindi tutto deve passare attraverso una logica del profitto, e perciò diventa tutto meno libero.
1: E quello che dici, ahimè, purtroppo è sotto i nostri occhi, cioè il mercato, anche se qualche volta sembra darci delle soluzioni, per esempio a tutti ormai le giovani generazioni, ma dentro cui poi ci siamo anche tutti noi obbligati a vivere attraverso la comunicazione, hanno ritrovato forme di identità, di incontro, eccetera, nei social network. Non c'è niente di più capitalistico delle big tech che possiedono i social network, però è anche vero che diciamo, questo per ora non sembra farci pagare quei costi di esclusione a cui tu alludevi prima. Cioè, io non credo che il destino sia quello di diventare solamente dei consumatori, perché poi anche il mercato è in grado di produrre delle forme di aggregazione, delle forme, diciamo, soddisfacenti. Certo, l'esigenza del profitto tende a spingere sempre le logiche del mercato verso quelle che danno reddito. Quando una cosa non lo dà, entra in crisi. Ripeto, il riferimento e il paragone con il calcio è molto calzante, perché nel calcio esiste proprio per natura una duplicità di queste finalità. Da una parte ovviamente una società di calcio è anche una società economica e deve pensare alla propria produzione di ricavi, alla propria sostenibilità economica, ma dall'altra parte il calcio è un grande fornitore anche di senso, di passione, di divertimento, eccetera. Ecco, quando le due cose, quando la prima cosa diventa diciamo soverchiante rispetto all'altra, è ovvio che bisogna porsi degli interrogativi e ci vogliono delle salvaguardie.
0: Tu hai scritto anche
1: politica,
0: tu hai scritto che il futuro di una metropoli si gioca più sulla capacità di accogliere le energie dei giovani, delle periferie, che sulla tutela di una vecchia insegna del centro che scompare. Quindi di fronte a questa così progressiva chiusura dei presidi culturali, fisici, tradizionali, come si può tradurre concretamente la tua proposta di una rappresentazione del futuro? Cioè, è possibile che l'aggregazione stia soltanto cambiando pelle e quindi si sposti verso nuove forme ibride, come appunto lo sport di strada o i laboratori, che ne so, filosofici, anziché morire definitivamente?
1: Diciamo, io credo che chi opera con una responsabilità, diciamo, slegata da interessi particolari, che ne so, la politica oppure la comunicazione, che comunque ha diciamo il dovere in qualche modo di riuscire a interpretare un po' la società, deve essere pronto a sapere conoscere le metamorfosi, le mutazioni, cioè restare un po' aggrappati semplicemente alla memoria del passato, secondo me, non ci fa guardare il futuro. Nel futuro non è che tutte le cose che nascono, che ci sono buone cose, ma è inevitabile che, come dire, le nuove generazioni seguano altri alfabeti, altre forme identitarie, e queste bisogna un po' saperle incominciare a distinguere. Tu prima citavi un pezzo di un mio articolo in cui io dicevo sì, forse parla di più all'anima della città un rapper italo-magrebino che una vecchia insegna culturale del centro. Ora, che parli meglio o peggio, questa è anche una questione di da che punto di vista stiamo dando questo giudizio. È chiaro che chi ha un po' di capelli bianchi vede nel passato cose migliori che nel futuro. I giovani sono privi di questa responsabilità, e per fortuna che lo sono, per cui bisogna anche lasciare che ci sia spazio per le cose nuove che ancora non conosciamo e che qualche volta anche un po' ci possono inquietare. Lasciare che ci sia spazio però è necessario, cioè bisogna che la città non diventi totalmente omologata, non diventi troppo cara, non diventi...
0: Che non diventi soltanto un luogo dove lavorare e consumare anche.
1: Esatto.
0: Alessandro, noi ti salutiamo, ma ci risentiremo anche più avanti. Alessandro Leotti, Corriere della Sera, grazie ancora ovviamente e a prestissimo.
1: A
0: buon lavoro, grazie.
2: Buon pomeriggio.
0: Proseguiamo, lo facciamo con una canzone adesso di Placebo. Stavo pensando dei giovani, che c'è una bella frase che dice: ci vogliono tanti anni per diventare giovani.
2: È vero. Molto bello. Bella.
0: Ascoltiamo For What It's Worth.

0: Lover. E allora torniamo in diretta per chiudere con lo sport, e questa volta sport inteso come tennis. È vero che oggi è una giornata in cui il calciomercato chiude, in cui ci sono i famosi
1: domani
0: botti.
1: Ne parleremo.
0: Domani faremo uno speciale. Certamente. Anche dedicato a questo argomento legato al calciomercato.
1: Me ne prendo cura io.
0: Però se dobbiamo tornare da temi alti come la gentrificazione, le città, gli spazi urbani, la cultura, eccetera eccetera, beh, torniamo lo sport principe. Lo sai che è quello che io preferisco in assoluto, il tennis. È lo sport.
1: Certo. Quindi parliamo di golf.
0: Esatto, provarci neanche. E lo facciamo con Lorenzo Ercoli. Ciao Lorenzo, ben trovato.
2: Ciao, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Vice direttore di Spazio Tennis, ma collabora anche col Corriere dello Sport. Allora Lorenzo, tante notizie. A partire, guarda, faccio due passi indietro perché sono due giorni che non parliamo di tennis colpevolmente. Partiamo dalla eliminazione abbastanza clamorosa di Djokovic, e anche incredibile fragilità fisica, mentale di tanti giocatori più forti al mondo. Alcaraz, Sinner, lo stesso Djokovic, eccetera eccetera, e anche quel pianto che ha lasciato tutti perplessi. Lui dice che sta soffrendo moltissimo.
2: Sì, è stata onestamente qualcosa di imprevedibile, perché l'avevamo visto soffrire così già Cincinnati contro Tirante, ad essere onesti, però ci siamo un po' abituati a questo Djokovic che in tutto ciò che non è slam negli ultimi anni cerca delle sensazioni ma difficilmente trova dei risultati. E invece la partita contro Navone ha avuto dell'incredibile. Era partito anche bene andando avanti 4-1, poi perde quel set, si ritrova avanti 2 set a 1, avanti di un break, e poi da lì praticamente non vince più un game. Però

0: stomaco. Ha detto lui stesso che sta provando a risolvere questo problema, ma al momento non ci riesce ed è una grave sofferenza. Quindi secondo me per il futuro Djokovic ottimisticamente aveva delineato l'Olimpiade di Los Angeles come termine della propria carriera. Secondo me bisogna capire dove vuole arrivare. Mi dilungo un attimo perché lui comunque a Wimbledon, dopo che ha perso contro Sinner in semifinale, ha detto: tutti mi fanno i complimenti perché faccio finale in Australia, perché faccio semifinale qui, ma io voglio vincere. Secondo me le occasioni per vincere come quest'anno, l'anno prossimo difficilmente si ripresenteranno, quindi bisogna capire, anche se lui al momento è iscritto a Pechino e Shanghai.
1: Sì, non c'è dubbio, però ti sottopongo anche un tema prima di andare anche nel merito di alcuni risultati al volo. Il numero di infortuni tra i tennisti professionisti è aumentato drasticamente negli ultimi anni. Cioè, i dati dicono proprio questo, e anche i principali tennisti ne soffrono. Abbiamo detto che i primi al mondo, praticamente, forse Zverev a parte, hanno tutti avuto infortuni gravi.
2: Cioè, calendario e anche stress emotivo, probabilmente, non è solo il numero di partite.
1: Oltre al clima, che è impressionante, esatto, è diventato diverso dal passato.
0: Sì, ma il clima sicuramente è diverso, perché comunque si è sempre giocato in posti dove è estate. L'abbiamo visto sulla nostra pelle che quest'anno l'estate è diventata veramente invivibile anche per chi non deve fare attività sportiva durante il giorno. Proviamo a traslarlo sui corpi di questi super atleti, ma in più c'è secondo me proprio un discorso di quanto è cambiato di intensità questo gioco, perché è vero che le racchette negli ultimi 20 anni non sono cambiate tanto, però per esempio sono cambiate le corde, che sono quelle che poi permettono di giocare a queste velocità ancora più alte. Io per esempio l'altro giorno mi è capitato di rivedere gli highlights di una semifinale di Chennai tra Nadal e Moya, quindi non proprio gli ultimi arrivati, e devo dire che la mia percezione in tanti momenti è stato quanto tempo avevano a disposizione per colpire la palla, sì. Qualcosa che non vediamo, e che comunque parlavamo di due grandi giocatori. Se adesso, secondo me, se rivediamo una partita tra il 60 e il 70 del mondo di 20 anni fa, secondo me ci sorprenderebbe molto quanto il gioco fosse più lento rispetto a un primo turno qualunque di un ATP 250 di oggi. E quindi questo veramente poi si traduce nei tanti infortuni, perché parliamo di Alcaraz, di Sinner, ma anche tra chi sta arrivando in alto, chi ci sta provando. Pensiamo Rune, Draper, Fis, abbiamo visto Fonseca, è capitato anche a Mensik, non c'è un Musetti. Non c'è un giocatore che non abbia avuto problemi.
1: Sì, sì, non c'è dubbio. Intanto gli italiani, male Cina ieri, devo essere sincero, proprio male, male per come è caduto, 6-4, 6-2, 6-0, 6-1, 6-0. Male Arnaldi, perché ha fatto molto bene, ha recuperato un primo set che sembrava compromesso, l'ha vinto, a quel punto sembrava che l'inerzia fosse per lui, e invece ha perso in 4-7. Molto meglio Berrettini, che ha vinto con Wawrinka, e poi Dardari.
0: Sì, guarda, parto da Cina perché onestamente dopo l'interruzione per pioggia che io pensavo, speravo gli potesse far bene, e non pensavo, ha perso 11 game di fila senza vincerne uno, perché se prima dell'interruzione aveva giocato anche una partita quasi alla pari di Mikkelsen, che comunque era ampiamente favorito, perdendo di fatto il servizio nell'unico game dove aveva giocato un po' sotto media come percentuali. Ieri al rientro è stato veramente dominato dall'americano. Arnaldi è una sconfitta che fa male, perché intanto si poteva
1: abbiamo perso Lorenzo Ercoli temporaneamente, vediamo se riusciamo a recuperarlo. Ecco, adesso ci sei, adesso ci sei. Sei stato tanto via per 3 secondi, dicevi?
0: Sì. No, di Arnaldi purtroppo sappiamo che se dopo i tanti problemi avuti al piede destro, la trasferta nordamericana è stata condizionata da problemi al piede sinistro, e quindi anche per lui purtroppo sembra non arrivare mai la pace dal punto di vista fisico. Dardari ieri secondo me ha vinto e ha portato a casa il risultato, anche lui ha rischiato di andare al quinto, non ha giocato una gran partita, ma per sua fortuna comunque il tabellone adesso, almeno fino all'eventuale terzo turno, speriamo, contro Musetti, non è improbabile, non è impossibile. Bene Berrettini nella gestione dei momenti chiave contro Wawrinka, e soprattutto lui adesso, grazie all'eliminazione di Djokovic, si trova una partita contro Navone che lo ha battuto in Canada, quindi non bisogna sottovalutare Mariano Navone, anche perché spinto dal successo di Djokovic, però non è un brutto secondo turno per Matteo.
1: Oggi Cobolli contro Comesania, altro cliente da non sottovalutare. Bellucci contro Piroš, poi Bellucci mi diverte moltissimo perché è un giocatore che ha uno stile di gioco, ho detto che tante volte mi sembra quasi Dolgopolov per certi versi, e poi

0: E vediamo anche Passalo che torna al tennis che conta, che gioca contro Jasper De Jong, quindi è un po', diciamo, dovrebbe essere sfavorito. Insomma, che cosa prevedi per gli italiani che devono passare il turno questa sera? Anche Guerrieri, con De Mino ormai.
1: Anche Sonico con Zverev, cioè oggi veramente c'è una pioggia una pioggia di italiani. Cobolli secondo me può provare a fare un bel torneo, ma Cobolli si sta diffondendo un po' questa sensazione che quando gioca bene può giocare molto bene, ma quando va in difficoltà fatica. E come sai, è un giocatore, non è il tipico argentino, perché è un giocatore molto esplosivo al servizio, che nonostante sia basso serve molto forte, quasi un Bellucci da questo punto di vista, dato che prima lo citavi. È un giocatore che mette i piedi in campo, che è molto offensivo, quindi la partita con Comesagna è un bel test per Cobolli, non va sottovalutata, però chiaramente Flavio è favorito. Secondo me Passaro contro De Jong, dopo aver giocato molto bene le qualificazioni, ha una bella occasione, se la merita, perché comunque Passaro aveva cambiato coach a inizio anno, affidandosi a Pesco Solido, si è infortunato al polso, è tornato da poco, poi ha avuto il lutto perché c'è stata la perdita del padre, quindi è passato veramente un periodo chiaramente forse il più difficile della sua vita, e quindi sono intanto molto felice anche personalmente che sia stato in grado di farsi strada nelle qualificazioni, e tennisticamente contro De Jong ci può giocare. Lo stesso vale per Bellucci contro Piroš. Poi c'è la storia di Guerrieri, perché a 27 anni si è qualificato alla seconda occasione, al primo slam della carriera, lui che ad agosto dello scorso anno vinceva in un $15,000 il primo titolo professionistico della carriera. E secondo me, chiaramente è favorito con De Minaur, però è un giocatore mancino che di rovescio gioca molto bene, questo nelle qualificazioni quasi nessuno se ne è accorto dei suoi avversari, quindi chissà che almeno magari arrivare a un tie break e poi vedere cosa succede.
0: Vedremo, vedremo.
1: Non lo posso fare. E poi, Musetti e Sonico, vediamo.
0: Vabbè. Lorenzo, devo salutarti perché siamo alla fine del programma, ma grazie a te, tanto ci sentiamo i prossimi giorni. Grazie ancora.
1: Grazie mille, ciao.
2: A presto, grazie.
0: Grazie allora a Tommaso Lavizzari.
2: Grazie a te, Lapo.
0: Grazie a Michele Ceci, a Massimo Tedesco, ma grazie soprattutto a me.
2: Grazie soprattutto a Lapo De Carlo.
0: Scusa, non ho capito. L'appuntamento con me domani dalle 17 alle 20, con Tommaso dalle 14 alle 16. Esatto. Voi adesso tra poco stiamo, sarete in compagnia di Vicky Mangone e poi Eri Garuti, e voi restate sempre con noi con Giornale Radio.
3: Giornale Radio.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.

0: stunning new details are emerging.
1: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta, il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 16 e due minuti.
3: Giornale radio, news.
4: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Tempesta in vista nella Lega di Salvini. Come anticipato da Sky e Corriere della Sera, un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali ha creato il comitato per la convocazione del congresso federale per riconquistare il controllo della Lega Nord, attualmente commissariata da un fedelissimo del vicepremier. Esprime sorprese e perplessità il suo entourage, che ricorda come il partito fondato da Bossi è stato solo congelato in attesa che restituisca lo Stato 49 milioni di euro. La mossa arriva in un momento delicato per gli equilibri del Carroccio in vista del raduno di Pontida fissato il 20 settembre. Si indaga a Roma per il duplice omicidio e suicidio che si è consumato nella zona di Pietralata alla periferia est della capitale. Madre, padre, una bambina di 5 anni affetta da disabilità sono stati trovati morti ieri pomeriggio in casa, tutti con ferite d'arma da fuoco, senza vita anche il cane di famiglia. Da soli non ce la facciamo, la sintesi delle lettere scritte dalla coppia e ritrovate nell'appartamento. La famiglia era seguita dai servizi sociali. Allarme per un incendio che interessa il centro abitato di Taormina in Sicilia. La situazione è tragica, dice il sindaco Cateno De Luca, che mostra in un video su Facebook i danni causati dall'incendio divampato in città. Le fiamme sono partite dal quartiere Zappulla, si sono propagate nella zona vicino ad una casa di riposo e minacciano una via di accesso dall'A18. Al punto, spiega il primo cittadino, di inibire l'accesso a Taormina in questo momento. Si indaga sulle cause del rogo, che si sospetta di natura dolosa. Venezia sotto i riflettori per l'83esima mostra del cinema, che apre domani nel segno di alcuni grandi ritorni. Dopo 37 anni Nanni Moretti entra in concorso con Succederà questa notte. È il capofila del drappello degli italiani in corsa per il Leone d'Oro. Marco Bechis con Ritorno a Buenos Aires, Edoardo De Angelis con Il fuoco che ti porti dentro, Andrea Palla Oro con L'ultima sceneggiatura di Bertolucci, The Echo Chamber, e Paolo Strippoli con L'estranea. Cinema italiano sugli scudi anche per il fuori concorso, che vede tre maestri: Dio ride di Giovanni Veronesi, Nessun dolore di Gianni Amelio e Scherzetto di Mario Martone. La cerimonia di apertura domani è affidata a due volti amati del cinema italiano, Greta Scarano e Nicolas Maupas. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
5: Buon pomeriggio e benvenuti da Vicky Mangone. Per migliaia di anni la medicina tradizionale cinese ha descritto l'esistenza di percorsi e connessioni all'interno del corpo umano che non trovavano riscontro nell'anatomia insegnata nelle università occidentali. Per questo l'agopuntura è stata a lungo considerata una pratica ai margini della medicina scientifica, guardata con interesse da alcuni e con scetticismo da molti altri. Negli ultimi anni però le neuroscienze hanno iniziato a chiarire come la stimolazione di specifici punti del corpo possa influenzare il sistema nervoso, la percezione del dolore e numerose funzioni biologiche. Nuove ricerche poi stanno portando alla luce strutture anatomiche e sistemi di comunicazione dell'organismo finora poco conosciuti, riaprendo interrogativi che fino a poco tempo fa sembravano appartenere soltanto alla storia della medicina orientale. Un duro colpo allo scetticismo della medicina occidentale oggi arriva da un gruppo di ricercatori dell'Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare del CNR di Milano, che insieme ai colleghi dell'Università Vita Salute dell'Istituto San Raffaele hanno fornito nuove evidenze scientifiche a sostegno dell'efficacia dell'agopuntura, in particolare nel trattamento del dolore. La ricerca riguarda lo Zenfa, il termine cinese che indica l'agopuntura, una pratica terapeutica che vanta oltre 5.000 anni di storia, ma che continua a suscitare interrogativi nel mondo della medicina occidentale. Anche oggi a Summertime apriamo le porte sulla medicina, sulla scienza. Io sono Vicky Mangone.

0: dopo il confronto tra medicina occidentale e medicina tradizionale cinese è sembrato destinato a rimanere su binari paralleli. Da una parte la ricerca scientifica, dall'altra una pratica millenaria basata su concetti spesso difficili da interpretare con gli strumenti della biologia moderna. Oggi però nuovi studi stanno cercando di colmare questa distanza, individuando meccanismi biologici che potrebbero spiegare, quantomeno in parte, fenomeni osservati da secoli. Un percorso che non riguarda soltanto l'agopuntura, ma il modo stesso in cui la scienza affronta conoscenze nate in epoche e culture molto diverse. Buon pomeriggio al dottor Carlo Maria Giovanardi, presidente della FISA e dell'AMAB, l'Associazione Medici Agopuntori Bolognesi. È stato referente anche per l'inserimento dell'agopuntura nelle linee guida ufficiali per la terapia del dolore dell'Istituto Superiore di Sanità. Dottor Giovanardi, benvenuto.
1: Buon pomeriggio, grazie.
0: Per molti anni l'agopuntura è stata considerata una pratica priva di solide basi scientifiche. Cosa cambia oggi? Qual è la novità emersa con questo studio? Prego.
1: Sì, la sua introduzione è stata perfetta, nel senso che l'agopuntura ovviamente si è sviluppata diversi secoli fa in una zona molto lontana dall'Europa o dal mondo occidentale, e quindi si è sviluppato con un linguaggio che era dell'epoca, ovviamente, no?
0: Certo.
1: E a partire però dagli anni 70 sono cominciate le prime spiegazioni. Le principali furono quelle di scoprire che l'agopuntura innescava dei meccanismi appunto neurofisiologici, in particolare un'azione sul sistema degli oppioidi endogeni. Sono quelle sostanze che principalmente sono conosciute come sostanze antidolorifiche. Poi in realtà col tempo si è visto che i recettori di questi oppioidi non sono presenti, sono un po' ubiquitari, e quindi l'azione del sistema degli oppioidi non ha soltanto un'azione analgesica, ma un'azione anche sul sistema endocrino. Quindi, ed è per quello che quando si fa l'agopuntura, molto spesso il paziente che viene per una patologia, ad esempio dolorosa, faccio l'esempio di una donna che viene per l'emicrania, si accorge che quando l'agopuntura funziona non ha soltanto un'azione solo emicrania, ma ad esempio si regolarizza il ciclo, dorme meglio, va di corpo meglio, ha maggiore energia. Quindi si è visto che l'infissione dell'ago, la stimolazione della acute, diciamo, ha un riequilibrio generale. Questo è la cosa più evidente. In più direi che negli ultimi tempi, con gli studi di risonanza magnetica funzionale, si è visto come l'agopuntura agisca anche attivando aree cerebrali particolari, quindi non possiamo più parlare di un effetto placebo, perché fino adesso molto spesso l'agopuntura era considerato puramente un effetto placebo, però è anche vero che poi l'effetto placebo esiste in agopuntura, ma esiste in qualsiasi metodica. Anche il farmaco che noi prendiamo c'è una quota di effetto placebo, per cui l'effetto di un farmaco, ma di qualsiasi pratica medica, dipende anche dall'aspettativa del paziente, anche da chi esegue una terapia.
0: E quindi, dottor Giovanardi, oggi possiamo spiegare in maniera scientifica l'effetto analgesico dell'agopuntura?
1: Sì, certo. Se vogliamo un po' riassumerlo, quando noi abbiamo un dolore, ad esempio, che viene dalla periferia del nostro corpo, questo dolore dalla periferia deve essere reso cosciente a livello cerebrale, no? Noi con l'agopuntura cosa facciamo? Attiviamo vari meccanismi. Uno è un meccanismo nervoso, cioè noi possiamo bloccare questa ascesa del dolore dalla periferia alla zona centrale, e specialmente a livello del midollo spinale, no? Quindi è come se l'impulso elettrico dalla periferia venisse bloccato a livello della colonna cerebrale. Poi abbiamo che cosa? Abbiamo l'attivazione dei meccanismi di filtraggio, cioè noi abbiamo ad esempio delle stimolazioni per cui viene inibito il dolore partendo dal cervello verso la periferia. E in questo è il primo meccanismo, il meccanismo nervoso. Poi abbiamo un meccanismo invece di tipo biologico, più morale, che è quello che ho accennato prima, dall'increzione di quelli che sono le sostanze opioidi, le endorfine, le dienorfine, le kefaline, che come ho detto prima non intervengono soltanto nella modulazione del dolore, ma intervengono anche a 360 gradi anche nella regolazione ormonale.
0: Mm-hmm. No, recentemente si è parlato anche dell'identificazione di un nuovo sistema di comunicazione, no? All'interno dell'organismo.
1: Sì, i famosi canali, o detti anche i meridiani, no? Che in realtà non sono mai stati dimostrati scientificamente, perché in realtà queste linee del corpo che unisce tanti punti di agopuntura su cui noi agiamo, sono di queste linee che hanno un'azione dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto, ed è una connessione che ci permette, ad esempio, se uno ha mal di testa, di mettere un ago nel piede, ad esempio, no?
0: Sì.
1: E questo la nostra medicina fa fatica a capirlo, perché dal punto di vista, diciamo, neurologico, teoricamente non ci sono connessioni di un nervo che dal dito arrivi fino al vertice della testa, no? Però sono questi canali che poi si è visto che invece in realtà quelli che potrebbero assomigliare a questi canali descritti dalla medicina cinese sono queste zone interstiziali, no? Che sono stati scoperti pochi anni fa. Perché pochi anni fa? Perché ci sono delle tecniche adesso in vivo che noi possiamo vedere questi spazi in cui circola questa sostanza che possiamo chiamare prelinfa, no? E fino adesso non l'abbiamo trovati, non l'abbiamo scoperti, perché nel momento stesso che il tessuto veniva fissato e visto a microscopio, questi spazi venivano praticamente scollassavano. Con queste tecniche invece in vivo riusciamo a vedere questi spazi. Noi in realtà già negli anni 90, non soltanto in Italia ma anche in altre zone, abbiamo provato a iniettare il tecnesio radioattivo, che è un radioisotopo, iniettarlo in un punto di agopuntura o in un punto fuori da un punto di agopuntura, e abbiamo visto che era il tecnesio radioattivo, che è come un tracciante, migrava seguendo quello che è il canale di agopuntura. Poi l'esperimentazione si è fermata lì, perché ovviamente le tecnologie di allora non permettevano di andare a oltre, di andare.
0: Sì,
1: quindi
0: sì.
1: Noi praticamente stiamo scoprendo che le fasce, gli interstizi, sono zone dove praticamente questa, su cui noi possiamo agire con l'agopuntura, insomma, ecco.
0: Quindi insomma stiamo assistendo a una sorta di rivalutazione scientifica di queste intuizioni che sono state sviluppate tanti migliaia di anni fa. Le giro un messaggio di un'ascoltatrice, Sara da Vigevano, che scrive: soffro di emicrania da quando ero ragazza, le cure mi aiutano ma gli attacchi continuano a tornare. L'agopuntura può essere utilizzata per prevenire le crisi oppure serve soltanto durante le fasi dolorose? Dottor Giovanardi.
1: Sì. Allora, intanto volevo dire che il trattamento dell'agopuntura per l'emicrania è entrata nell'EA, cioè nell'EA nazionale, ma anche e soprattutto nel Sistema Nazionale delle Linee Guida nel 2022. Allora, l'esempio dell'ascoltatrice è perfetto, perché mentre nell'attacco acuto molto spesso il farmaco può essere un pochino più efficace, nella prevenzione l'agopuntura è molto meglio dei farmaci. Quindi l'agopuntura riduce anche dell'80% quello che è il numero delle crisi e l'intensità. Guarda che abolire completamente un'emicrania non c'è né il farmaco e né agopuntura, però ridurre notevolmente la percentuale degli attacchi e l'intensità del dolore, l'agopuntura è estremamente efficace. Quindi sì, nella prevenzione l'agopuntura, nel momento che c'è l'attacco potrebbe essere utile anche, è molto più utile il farmaco, però ripeto, va valutato caso per caso.
0: Certo,
1: sì.
0: La
1: cosa importante che tutti i meccanici devono sapere è che il problema del farmaco, che quando diventa abuso del farmaco, è la causa della cronicizzazione del mal di testa.
0: Ecco,
1: la storia dell'emicrania La storia dell'emicranico è questo, e molto spesso nell'emicranico c'è una grande familiarità, colpisce molto spesso le donne nell'età fertile, quindi nel periodo più importante della loro vita per l'attività lavorativa, riproduttiva e altro, e succede che uno prende il farmaco, sta bene, un altro attacco prende il farmaco, sta bene, poi succede che il farmaco non riesce più a gestirlo,
0: non
1: il
0: basta
1: mal di testa.
0: Più, non è più sufficiente, non fa più effetto.
1: Per cui aumenta il dosaggio e la frequenza del farmaco stesso.
0: Certo.
1: Per cui dopo succede che
0: si innesca un circolo vizioso.
1: Per cui succede che il margine dell'efficacia e gli effetti collaterali cominciano a comparire. È un po' come prende il farmaco e non solo non riesce a trattare la crisi emicranica, ma diventa a sua volta causa dell'emicrania, per cui fare un trattamento non farmacologico diventa importantissimo, ed è l'ascoltatrice ha fatto il massimo esempio di integrazione tra quello che è l'agopuntura e la medicina moderna.
0: Allora, dottor Giovanardi, noi ci fermiamo per qualche istante, facciamo una pausa musicale, poi torniamo a parlare di agopuntura perché abbiamo ancora tante cose da dire.

0: di agopuntura oggi, che lo stiamo facendo col dottor Carlo Maria Giovanardi, presidente della FISA e dell'AMAB, l'Associazione Medici Agopuntori Bolognesi. Dottor Giovanardi, in quali applicazioni cliniche l'agopuntura viene utilizzata, diciamo, più frequentemente?
1: Sì, allora, a parte il dolore muscoloscheletrico e dolore neuropatico, che è quello che per cui l'agopuntore è soprattutto conosciuto, vorrei soffermarmi su altre due patologie. Una a supporto del paziente oncologico, nel senso che negli ultimi anni si sta sviluppando molto l'agopuntura, non per la cura del tumore ovviamente, ma per la cura degli effetti collaterali delle terapie, no? E in particolare mi riferisco alla chemioterapia e alla radioterapia. Dov'è che l'agopuntura può essere utile? Anche questa, una di questi trattamenti è inserita nelle linee guida e soprattutto riguarda l'astenia nel paziente oncologico. L'astenia è disturbi principali durante le terapie oncologiche. E poi abbiamo il dolore da inibitori dell'aromatasi, che è il dolore dovuto per le donne operate al cancro al seno o sotto terapia per il tumore al seno. Sono dolori che avvengono durante questo tipo di trattamento farmacologico. Poi abbiamo il trattamento della neuropatia da chemioterapici, un disturbo molto invalidante che consiste nel formicolio, nella alterata sensibilità delle mani e nei piedi, anche questo dovuta alle terapie oncologiche, e la nausea e il vomito, anche questo da chemioterapici. Sono tutte indicazioni.
0: Anche l'insonnia.
1: Sì, l'insonnia e l'ansia anche. Sono tutte queste indicazioni, lo troviamo anche in tutti, diciamo così, nel National Institute of Cancer americano, ma anche diciamo a livello di tutti, nella medicina occidentale di tutti i paesi. L'altro invece argomento a cui sono molto affezionato è il trattamento dell'agopuntura durante un percorso di procreazione medicalmente assistita. Le problematiche della gravidanza nel mondo occidentale, che le donne spostano sempre più avanti il momento di cercare una gravidanza, e molto spesso in un'età in cui comincia a essere difficoltosa arrivare ad una gravidanza. Bene, si è visto che l'agopuntura ottimizza e aumenta le percentuali di successo delle donne che si sottopongono a una procreazione medicalmente assistita. Cosa vuol dire questo? Maggior possibilità di portare a termine una gravidanza e soprattutto di ridurre i cicli di stimolazione ormonale a cui le donne molto spesso si sottopongono. Ecco, quindi esuliamo da quello che è del dolore, ma abbiamo un'azione molto più ampia anche su altre patologie.
0: Messaggi ne arrivano. Dario da Milano, che parla di artrosi alle ginocchia e chiede se l'agopuntura può aiutarlo a ridurre il ricorso ai farmaci o deve essere considerata soltanto un supporto aggiuntivo.
1: Allora, la risposta non si può dare, perché va valutato caso per caso, perché l'artrosi è un processo degenerativo, quindi legato soprattutto all'usura, all'invecchiamento, quindi dipende l'articolazione, e questo vale per qualsiasi articolazione, quindi va valutato caso per caso. In alcuni casi l'agopuntura può essere da sola sufficiente, in altri casi in accompagnamento alla terapia classiche, quindi l'indicazione in linea di massima c'è, però va valutato caso per caso, perché ovviamente dire un'artrosi al ginocchio vuol dire tutto e nulla.
0: Certo, e niente, è vero. Mi incuriosisce molto, scrive Martino da Bologna, mi incuriosisce molto l'agopuntura, ma ho sempre avuto una forte paura degli aghi. Beh, so, la paura è una reazione umana. Le sedute sono dolorose, chiede.
1: Guardi, vorrei sottolineare che l'agopuntura è un atto medico, quindi soltanto il medico può praticare l'agopuntura. Il percorso formativo è un percorso triennale dopo la laurea, è stabilito secondo un accordo Stato-Regioni. Questo è il primo dato, anche perché prima di fare l'agopuntura bisogna valutare l'appropriatezza dell'atto, nel senso che non tutte le patologie possono avere beneficio con l'agopuntura. Per quanto riguarda il dolore, gli aghi sono estremamente sottili, è una tecnica che al limite può dare qualche fastidio. Tenga presente che noi facciamo agopuntura anche ai bambini che hanno 6, 7, 8 anni, nel senso che gli aghi molto spesso in questo caso non vengono lasciati in situ, ma viene stimolato il punto, la zona cutanea, e vengono elevati. Ma ripeto, sono rarissimi i casi in cui il paziente non prosegue la terapia perché non tollera gli aghi. Poi c'è gli aghi. Chi soffre di aghi, una fobia degli aghi, ma questo è estremamente raro. Sono 48 anni che faccio questo lavoro, non ho mai
0: e non
1: avuto
0: mai incontrato
1: nessuno.
0: Uno.
1: No.
0: Senta, dottor Giovanardi, ma è vero che c'è chi ha smesso di fumare con l'agopuntura?
1: Questo invece è un mito da sfatare, nel senso che chi pensa di farsi mettere un ago nell'orecchio e smette di fumare, e questo è esattamente non è vero. L'agopuntura ti può aiutare a smettere di fumare, come smetterebbe di fumare anche da solo. Diciamo che l'agopuntura ti aiuta nel caso dell'astinenza, dice, perché si forma una crisi d'astinenza quando uno smette di fumare, no? Quindi è un aiuto. Però se il paziente pensa di delegare questo passaggio all'ago, assolutamente no. Se invece dice pensa, voglio un aiuto per smettere di fumare, l'agopuntura può essere un aiuto, ecco.
0: Certo, però ci metto del mio e allora funziona. Le chiedo un'ultima risposta molto breve perché siamo in chiusura. Sì. Le chiedo se esistono controindicazioni o situazioni comunque nelle quali l'agopuntura diciamo che non è indicata.
1: Allora, ci sono tante indicazioni che l'agopuntura non è ovviamente indicata, però si parla appunto di appropriatezza, cioè è il medico che deve fare la diagnosi e capire se l'agopuntura in questo caso è possibile farlo o meno. Ad esempio, l'uso di anticoagulanti non è una cosa che ostacola l'utilizzo dell'agopuntura. Questo lo dico perché i pazienti che sono sotto cura in terapia anticoagulante pensano di non poterla fare, invece la possono fare.
0: Bene, la ringrazio molto, lo chiamerò per la mia
1: grazie
0: cervicale, dottor Giovanardi. Grazie.
1: Molto volentieri, grazie a lei, grazie agli ascoltatori e buon pomeriggio.
0: Grazie, buon pomeriggio a lei, dottor Carlo Maria Giovanardi. Breve pausa e poi torniamo con un'altra ospite.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Le notizie non aspettano, cambiano, corrono, si incrociano. E mentre il mondo accade, c'è un luogo in cui tutte le strade dell'informazione si incontrano. Dal 7 settembre arriva
1: Tempo Reale, il crocevia dell'informazione.
0: 3 ore di notizie, approfondimenti, interviste ai protagonisti dell'attualità con Lapo De Carlo e Vicky Mangone. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 16, per capire quello che sta succedendo, mentre sta succedendo. Vicky Mangone e Lapo De Carlo.
1: Tempo Reale.
0: Dal 7 settembre su Giornale Radio.
2: Giornale Radio,
0: la radio libera di informare.
3: Sono le 16 e 32 minuti.
4: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
5: Ed è ancora summertime, questo pomeriggio dedicato alla salute. Ogni anno migliaia di persone arrivano nei pronto soccorso dopo una caduta, dopo un incidente sportivo, un trauma domestico piuttosto che un urto accidentale. Nella maggior parte dei casi le conseguenze sono limitate, ma gli specialisti invitano a non commettere un errore molto diffuso, ovvero considerare automaticamente innocuo un colpo alla testa solamente perché i sintomi sembrano lievi o magari perché non si è verificata una perdita di coscienza. Proprio il trauma cranico è stato uno dei temi al centro di un recente congresso che si è tenuto a Ponza e ha riunito neuroradiologi, neurologi e neurochirurghi e specialisti della riabilitazione per confrontarsi sulle più recenti acquisizioni nella diagnosi e nella gestione delle patologie neurologiche. Anche un trauma apparentemente lieve, infatti, può nascondere lesioni che si manifestano solo a distanza di tempo e che, se non riconosciute precocemente, possono avere conseguenze importanti. Per questo, saper riconoscere i segnali di allarme, capire quando è necessario rivolgersi al medico e conoscere il ruolo degli esami diagnostici rappresenta un aspetto fondamentale della prevenzione. Ne parleremo tra poco col professor Alberto Pierallini.

0: Una caduta in casa, un urto accidentale contro uno sportello, un colpo alla testa durante un'attività sportiva. Gli episodi che possono provocare un trauma cranico sono molto comuni, nella maggior parte dei casi non hanno conseguenze gravi. Questo però non significa che debbano essere sottovalutati. È diffusa purtroppo la convinzione che l'assenza di perdita di coscienza o la presenza di sintomi lievi siano sufficienti per escludere qualsiasi rischio. In realtà alcune complicanze possono comparire anche diverse ore dopo l'evento traumatico, ecco perché è essenziale una corretta valutazione clinica e il riconoscimento tempestivo dei segnali d'allarme. Professor Alberto Pirallini è con noi, direttore del servizio di diagnostica per immagini del San Raffaele di Roma. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei.
0: Professore, allora, sì. Ecco, ci dica cosa definisce il termine trauma cranico, quali criteri clinici vengono utilizzati per, anche per classificarne la gravità.
1: Certo, beh, il trauma cranico in effetti è un evento abbastanza frequente. Il trauma cranico lieve a cui faceva riferimento lei prima è una causa molto frequente di, per cui il paziente si rivolge al pronto soccorso e molto spesso anche porta a fare delle immagini, delle TAC, delle tomografie computerizzate del cervello anche senza precise indicazioni cliniche. La valutazione clinica che diceva lei è importante, sì. Ovviamente nel trauma cranico grave, quello dovuto a un grosso incidente stradale con fratture cerebrali eccetera, è ovvio che viene immediatamente di urgenza eseguita una tomografia computerizzata. Chiaro. Viene stabilizzato il paziente, vengono messi al sicuro i parametri vitali, dopodiché si procede anche alla parte diagnostica per vedere l'entità e la gravità delle lesioni riportate sia nello splancnocranio, nella teca cranica, che nel parenchima cerebrale. Mm-hmm. Discorso diverso per il trauma cranico fortunatamente molto più frequente, quello lieve, che sì. Può derivare da un'attività sportiva, da una caduta dalle scale o anche, come diceva lei prima, da un urto contro uno sportello. È ovvio che in questi casi si va verso una soltanto in casi particolari dopo una attenta valutazione clinica. Entrano nella valutazione clinica anche importanti valutazioni sulla età del paziente. Ovviamente 65 anni il paziente è più fragile, tende di più ad avere sanguinamenti per fragilità sia dell'apparato venoso che per fenomeni di atrofia che rendono più facile il sanguinamento. Ovviamente questa particolare tendenza al sanguinamento è ancora più grave se uno fa una terapia anticoagulante. In questi casi anche con un trauma cranico lieve va fatta una tomografia computerizzata, un TAC del cervello. Il discorso è diverso per un paziente giovane, in quel caso si manda a senza sintomi, quindi con una Glasgow Coma Scale di 15, e quindi senza segni clinici e senza alterazioni cliniche, si invia dopo specifiche indicazioni all'osservazione clinica, che può avvenire anche a casa. Se non è possibile che abbia una sorveglianza domiciliare, si può anche in questo caso valutare l'ipotesi di fare una tomografia computerizzata. Quindi i casi, riassumendo, età, sì. Terapie anticoagulanti, sì. Trauma cranico importante o assenza di un'assistenza e di una sorveglianza domiciliare possono indicare a fare una tomografia computerizzata.
0: Ma nel caso prego, concluda, professore.
1: Ecco, nel caso che sia negativa la tomografia computerizzata non vuol dire che poi non succeda nulla. Forse ho anticipato l'altra domanda che poteva farmi, perché comunque in ogni caso deve, anche in questo caso ci possono essere delle complicanze tardive, per cui la sorveglianza deve essere domiciliare, deve essere comunque o se non ha possibilità di farla domiciliarmente in clinica deve essere comunque mantenuta. In caso di sviluppo di sintomi deve essere ripetuta la tomografia computerizzata.
0: La gravità del trauma non è sempre proporzionale alla forza dell'urto.
1: Certo, però un conto è che uno abbia battuto la testa di uno sportello di casa e un conto è che sia stato investito da un automobile.
0: Ah certo, non c'è dubbio.
1: Dal quinto scalino di una scala.
0: Certo, non c'è.
1: La valutazione, anche questo entra nella valutazione clinica, che deve essere poi importante per la medicina di precisione, no? Quindi per indirizzare verso un percorso diagnostico opportuno il paziente in base a quello che ha ricevuto, alle condizioni cliniche e a tutto il resto.
0: E i sintomi che devono indurre a rivolgersi immediatamente a un medico o al pronto soccorso, quali sono? Quei segnali d'allarme che non vanno mai ignorati, no? Non so, penso a un disorientamento cognitivo.
1: Assolutamente, no? Una cefalea, sicuramente disturbo cognitivo, ma una cefalea anomala, delle vertigini, nausea, vomito, ma anche altre cose più subdole come una difficoltà di concentrazione, un'aumentata sensibilità agli stimoli luminosi, anche questi sono tutti campanelli di allarme, le cosiddette red flags, che comunque devono indurre poi a fare un esame qualora non l'avesse fatto nella fase acuta o a ripeterlo qualora l'avesse fatto e fosse risultato negativo.
0: Certo, certo. Senta, quali sono le parti della testa più delicata? Più delicate?
1: Sì, in realtà le parti che vengono più spesso coinvolte, tutto il cervello può essere coinvolto da un danno traumatico. Le parti a contatto con la superficie cranica, ad esempio la superficie dei lobi frontali, la superficie anteriore dei lobi temporali che sono a contatto con la scatola cranica, sono quelle che più frequentemente vanno incontro a lesioni contusive, anche lacero-contusive per l'attrito del cervello contro la superficie ossea. Ci sono poi altre strutture anche profonde del corpo calloso che invece possono essere interessate da un danno da strappo ostionale per la diversa coefficiente di accelerazione che la sostanza bianca più morbida rispetto alla sostanza grigia, quindi in un trauma rotativo si può anche instaurare un meccanismo di strappo degli assoni che dà una lesione che si chiama appunto danno assonale diffuso, che interessa spesso anche la parte profonda del cervello. Se no, le parti più delicate sono sicuramente quelle a contatto con la scatola cranica.
0: Senta, professor Pierallini, molte persone si chiedono se un trauma cranico avvenuto magari anni prima possa lasciare tracce evidenti negli esami diagnostici. Le chiedo, è possibile riconoscere a distanza di tempo gli esiti di una vecchia lesione?
1: Assolutamente sì, se la lesione ha dato dei danni cerebrali sicuramente rimane un marker indelebile che è l'emosiderina, che è il prodotto finale di degradazione del sangue, dell'emoglobina, e che ha una caratteristica, un caratteristico segnale in risonanza magnetica, rimane per sempre. E poi la sede di alcune lesioni come le contusioni che le dicevo prima sui lobi frontali e temporali hanno delle caratteristiche di segnale e di distribuzione, di localizzazione che sono quasi univoche, quindi è difficile confonderle con altre cose e queste rimangono per sempre ovviamente.
0: Ma nel trauma cranico il fattore tempo può essere determinante?
1: E certo, può essere determinante qualora si sviluppi ad esempio un ematoma sottodurale, epidurale, come è successo anche recentemente in casi di traumi sportivi importanti. Questo sangue che viene dalla lacerazione di un'arteria meningea media, ad esempio, che si va a localizzare tra la teca cranica e la dura madre, crea un meccanismo di pressione forte, di compressione sul cervello, per cui può portare questa compressione ad una sofferenza del tronco encefalico fino alla morte del paziente, quindi e questo avviene tutto abbastanza rapidamente, come a volte è successo, quindi insomma, se il trauma cranico è stato importante, se ci sono dei segni neurologici bisogna andare d'urgenza al pronto soccorso e in sala operatoria.
0: Lei ha menzionato il trauma sportivo è sempre più al centro dell'attenzione, e ci sono delle difficoltà diagnostiche particolari oppure alcune più frequenti nei casi di commozione cerebrale o di traumi ripetuti negli atleti? Penso ai calciatori, no? Con questi colpi di testa.
1: Esatto, c'è uno studio molto interessante fatto dai colleghi neuroradiologi di Tor Vergata, che ha dimostrato come anche in risonanze magnetiche, quindi normali, apparentemente normali, in pazienti che comunque avevano avuto dei traumi sportivi, anche come ha ricordato lei nel calcio, un particolare esame di risonanza magnetica, che è la spettroscopia, ha dimostrato l'alterazione di alcuni metaboliti cerebrali transitoria, che comunque quindi reversibile, che comunque nei traumi ripetuti alla fine diventa invece stabile, quindi può dare essere legata a una sintomatologia molto subdola, come appunto un deficit di concentrazione, di attenzione, che comunque si sviluppa nell'arco del tempo, che poi diventa non più reversibile. Quindi questo è stato documentato da uno studio molto condotto molto bene da questi colleghi di Tor Vergata.
0: Allora, professor Pirallini, qualche istante di pausa musicale, poi torniamo a parlare di trauma cranico.

0: Un trauma cranico, anche se causato da un banale incidente domestico, è un evento che, lo dicevamo prima, non va mai sottovalutato. Spesso l'assenza di sintomi immediati o la mancata perdita di coscienza spingono a minimizzare il rischio, ma alcune complicazioni possono manifestarsi anche a distanza di ore, questo è bene saperlo. Il professor Alberto Pierallini ci sta aiutando a fare chiarezza su come gestire queste situazioni, come comprendere l'importanza anche di una corretta valutazione clinica. Professore, io vorrei tornare un attimo sull'illusione del colpo banale. Spesso un colpo alla testa all'inizio sembra non destare preoccupazione. Perché il trauma cranico è una condizione così ingannevole?
1: È una condizione ingannevole perché il cervello ha delle ottime capacità di resistenza, di resilienza, come si dice adesso, si usa dire più frequentemente negli ultimi tempi, e quindi a volte i sintomi sono veramente molto, molto subdoli e vanno ricercati. Quindi questo ovviamente vale per i traumatismi lievi, quelli a cui accennava prima lei del trauma sportivo, sì. Non di certo per il trauma clinico importante, in cui ci sono pochi dubbi sia sulla clinica sia sulla necessità di agire.
0: Torniamo sui campanelli d'allarme specifici. Un trauma alla testa, abbiamo detto, non va mai banalizzato, ci sono tutta una serie di sintomi spia come cefalea, magari una cefalea insolita, piuttosto che vomito, piuttosto che disturbi della vista. La vulnerabilità dei pazienti fragili, parliamo di loro, l'importanza delle tecniche avanzate nei traumi complessi e nei pazienti fragili come possono essere gli anziani. Quali sono le insidie specifiche nascoste che nasconde un trauma cranico nella popolazione anziana? Ad esempio, sì, come diceva lei, farmaci anticoagulanti, li ha citati lei prima, no?
1: Sì. Chiaramente le insidie sono molte. Allora, nascono innanzitutto dalla fragilità vascolare dovuto al irrigidimento delle pareti venose, che diventano più fragili, quindi è più facile che sanguinino. L'atrofia cerebrale, che comunque dilata gli spazi dove sono localizzate le vene a ponte, e quindi vengono più maggiormente distese. Se in tutto questo aggiungiamo anche la facilità al sanguinamento dovuto alle terapie anticoagulanti,

0: pazienti che lamentano un indebolimento di un lato del corpo, una diciamo lenta e progressiva emiparesi, e troviamo un trauma cranico soltanto successivamente, un ematoma sottodurale soltanto successivamente, approfondendo l'anamnesi, viene fuori che 2 mesi prima il paziente anziano, magari con terapia anticoagulante, ha avuto un trauma domestico banale, e
1: certo,
0: quindi questo si è andato ad accumulare lentamente fino a diventare poi sintomatico, addirittura per traumi di cui non c'è a volte ricordo in anamnesi.
1: Vorrei parlare un attimo dei bambini e poi dopo vorrei arrivare anche a un accenno sulla sindrome del bambino scosso. Nei bambini quali segnali meritano maggiore attenzione? Come si riconoscono le differenze rispetto ai sintomi dell'adulto, se ci sono differenze?
0: Sì, nel bambino molto piccolo è chiaro che l'attenzione deve essere, rientra in una patologia diciamo di natura pediatrica, in cui a volte è difficile interpretare i sintomi in un bambino che ha un unico modo di comunicare, che è il pianto. E quindi deve essere valutato molto attentamente, per fare un breve accenno al bambino scosso, all'ambiente familiare in cui cresce il bambino, e poi in casi sospetti chiaramente è la risonanza magnetica a far vedere i danni, che purtroppo più frequentemente di quanto si ritenga avvengono. Però ecco, lì è un contesto molto socio-culturale e familiare in cui avvengono queste cose.
1: L'attack rappresenta spesso il primo esame eseguito diciamo in emergenza. Quali sono le principali lesioni che permette di individuare? Perché è così importante proprio nelle prime ore dopo il trauma l'attack?
0: È importante innanzitutto perché consente con certezza di distinguere se c'è stata un'emorragia cerebrale. Il sangue con la TAC è nettamente iperdenso e non ci sono diciamo dubbi di diagnosi differenziale. Lo fa vedere con certezza nella fase acuta, addirittura meglio della risonanza magnetica. Quindi se a questo aggiungiamo il fatto che la TAC è diffusa in maniera capillare nel territorio diciamo nazionale, in qualsiasi pronto soccorso, anche di piccoli ospedali di provincia, e questo fa capire il perché la TAC diventa l'esame di scelta nella fase acuta di un trauma.
1: Sì, ma spesso si sente parlare di TAC e risonanza come se fossero esami alternativi. In realtà forniscono informazioni diverse, no? Informazioni complementari anche, se vogliamo.
0: Assolutamente sì. Sicuramente la TAC è quella nettamente più utilizzata nella fase acuta del trauma. Bisogna stare attenti a non abusarne, anche perché ricordo che la TAC usa delle radiazioni ionizzanti che non sono completamente innocue, e quindi deve essere fatta dietro un'indicazione clinica ben precisa. La risonanza magnetica invece, facendo un passo indietro e ricordando quelle alterazioni contusive, il danno assonale diffuso di cui parlavo prima, sono molto più specifiche nel farlo vedere. Cioè, nessuna TAC consentirà di vedere il danno assonale diffuso con chiarezza come la risonanza magnetica, né con chiarezza l'estensione delle alterazioni contusive, magari anche dell'edema circostante, che con la risonanza magnetica mette in risalto in maniera molto più chiara e precisa.
1: Negli ultimi anni le tecniche di imaging hanno compiuto notevoli progressi, no?
0: Assolutamente sì.
1: Che innovazioni, quali innovazioni stanno cambiando maggiormente la diagnosi e anche il monitoraggio delle patologie neurologiche traumatiche?
0: Certo, ad esempio in un trauma cranico molto importante, anche con pazienti che abbiano delle alterazioni dello stato di coscienza, c'è una risonanza magnetica funzionale con una tecnica che si chiama resting state, che permette di studiare le connessioni tra le diverse aree del cervello senza che il paziente debba eseguire alcun compito, come invece avviene e avveniva con le tecniche di risonanza magnetica funzionali precedenti. Questo serve a vedere proprio le connessioni tra diverse aree del cervello e di capire quanto il trauma possa aver alterato diciamo le reti cerebrali. È chiaro che in questa maniera avremo indicazioni non soltanto sulla gravità del trauma, ma anche sulle possibilità di recupero funzionale.
1: Le faccio un'ultima domanda, professor Pierallini. La gestione del trauma cranico richiede spesso competenze diverse. Quali sono gli specialisti che collaborano nel percorso di cura? Come si integra il lavoro tra le varie figure, no? In Europa, i neuroradiologi, i neurochirurghi e tutta una serie di altre professioni.
0: Certo, è un lavoro multidisciplinare d'equipe, in cui comunque rientra sicuramente la valutazione neurologica all'ingresso, il neuroradiologo con le tecniche di imaging che possono essere appunto la tomografia computerizzata, la

0: risonanza magnetica e poi il neurochirurgo nei casi in cui ci siano indicazioni neurochirurgiche, fino ad ultimo il neuroriabilitatore nella fase poi di recupero funzionale post trauma del paziente. Quindi è sicuramente un lavoro di equipe che coinvolge un po' tutti gli operatori delle neuroscienze.
1: Bene, la ringrazio moltissimo professor
0: Pirellini. Grazie a lei.
1: Grazie, le auguro un buon pomeriggio.
0: Grazie altrettanto.
1: Grazie professor Alberto Pirellini, direttore del servizio di diagnostica per immagini del San Raffaele di Roma. È tutto, vi lascio a Summertime qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Buon proseguimento di giornata da Vicky Mangone.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
7: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare. Con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Sono le 17 ed un minuto.
9: Giornale Radio News.
10: Ben trovati su Giornale Radio, subito i titoli. Famiglia nel bosco, via libera, ricongiungimento dei tre bambini con i genitori, ma in un percorso a tappe. Tragedie familiari ad Apice, nel Beneventano, tre fratelli uccisi in un omicidio-suicidio. A Pietralata, a Roma, il gesto estremo di una coppia con figlia disabile. Venezia illumina il tappeto rosso, in laguna arrivano attori e star per la mostra del cinema che apre domani. Stasera a ore 20 si chiude il calciomercato. Intanto archiviata la seconda giornata di Serie A, ribalta per la Coppa Italia.
9: Giornale Radio News.
10: Buonasera, ben trovati su Giornale Radio, studio Daniela Ubaldi, redazione Gerardo De Vivo, Alessio Galea e per lo sport Jenny De Gaetano. Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso di ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco. Ci sarà un iter a tappe costantemente monitorato dai servizi sociali.
11: Un progressivo riavvicinamento dei minori ai genitori, nell'immediato rientri diurni nella casa di Palmoli, da ottobre per notti in famiglia nel fine settimana. L'obiettivo è che i ragazzi lascino definitivamente la casa famiglia dove sono da novembre per poter tornare a vivere insieme ai genitori. È un passo avanti significativo rispetto alla situazione attuale, commenta l'avvocato Pillon, legale della famiglia, ma non c'è ancora piena soddisfazione.
12: C'è stata, a nostro modo di vedere, una seria omissione della valutazione sulle condizioni di salute dei minori. Questo è quello che ci preoccupa di più. A causa del ritardo nella decisione è stato di fatto negato il diritto dei minori a trascorrere almeno qualche giorno di vacanza con mamma e papà.
11: Altro punto, non è stata stabilita la residenza dei minori, non si sa dove andranno a scuola.
12: Uno degli aspetti che ci preoccupa di questa ordinanza, cioè l'indeterminatezza.
11: Oggi è una riunione tra il legale, la tutrice, la curatrice e il servizio di neuropsichiatria infantile per definire gli aspetti pratici del percorso che sarà costantemente monitorato dai servizi sociali. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
10: Una strage familiare ha sconvolto oggi Apice nel Beneventano. Deventano, dove uno dei tre fratelli Licciardi, noti per l'apprezzato hotel e ristorante della zona dedicato ai ricevimenti e le cerimonie, avrebbe aperto il fuoco contro gli altri due e poi si è tolto la vita. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un fratello avrebbe sparato all'esterno per suicidarsi poi all'interno del locale, che era gestito dalla famiglia delle tre vittime e, secondo le prime informazioni, era in vendita. Si attendono le autopsie e le perizie balistiche per chiarire la cornice del duplice omicidio-suicidio che si è consumato nella zona di Pietralata, alla periferia est di Roma. Madre e padre, una bambina di 5 anni affetta da disabilità, sono stati trovati morti ieri pomeriggio in casa, senza vita anche il cane di famiglia. I due, seguiti dai servizi sociali, hanno lasciato vari biglietti in cui la coppia scriveva: da soli non ce la facciamo. Andiamo in Ucraina, serve aumentare la difesa aerea, mancano gli intercettori, paesi che li hanno, prossimi alla scadenza, li diano a Kiev. Così la vicepresidente della Commissione Europea, Kaya Kallas, arrivando al Consiglio informale Difesa UE a County Wicklow in Irlanda. Intanto il dossier russo-ucraino è stato al centro di alcuni bilaterali che si sono tenuti a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, ospitato in Kirghizistan. Il servizio.
2: Si chiude oggi in Kirghizistan il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, che ha richiamato tra gli altri leader di Cina, Russia, India e Iran, a margine i bilaterali tra Putin, il suo omologo cinese Xi Jinping, e il premier indiano Modi. Delhi ha assicurato che sosterrà ogni sforzo di pace per fermare la guerra in Ucraina. Stiamo percorrendo questa strada, la replica di Putin. Riguardo ai colloqui con la Cina, il Cremlino ha riferito che i due leader hanno discusso principalmente di relazioni economiche, solo marginalmente di Ucraina. Il summit è considerato un contrappeso all'influenza globale degli Stati Uniti e ha puntato a riaffermare il ruolo della cooperazione. L'organizzazione oggi conta 10 Stati membri con una popolazione complessiva di oltre 3,4 miliardi di abitanti e rappresenta il 25% del PIL mondiale, ma il vertice, in un contesto segnato da turbulenze globali crescenti, ha evidenziato soprattutto il rafforzamento dell'orbita cinese e il peso acquisito da Xi Jinping a seguito dei conflitti in corso, a confermare anche la fitta agenda del presidente cinese nei prossimi giorni, atteso al Cairo il 24 settembre a Washington per il bilaterale con Trump. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
10: Venezia sotto i riflettori per l'83esima mostra del cinema, che apre domani nel segno di alcuni grandi ritorni. Dopo 37 anni Nanni Moretti entra in concorso con Succederà questa notte, è il capofila del drappello degli italiani in corsa per il Leone d'Oro. Marco Bechis con Ritorno a Buenos Aires, Edoardo De Angelis con Il fuoco che ti porti dentro, Andrea Pallaoro con L'ultima sceneggiatura di Bertolucci, The Echo Chamber, e Paolo Strippoli con L'estranea. Cinema italiano sugli scudi anche per il fuori concorso, che vede tre maestri: Dio ride di Giovanni Veronesi, Nessun dolore di Gianni Amelio e Scherzetto di Mario Martone. La cerimonia di apertura domani affidata a due volti amati del cinema italiano, Greta Scarano e Nicolà Mopà. Suonerà alle 20 di stasera il gong finale della lunga estate del calciomercato. Intanto, in attesa degli ultimi botti più o meno fragorosi, irrompe la Coppa Italia con le prime due gare dei sedicesimi di finale. Alle 18 Parma-Cremonese, alle 21 Torino-Monza. Il servizio.
13: Si chiude la lunga estate costellata di sogni realizzati infranti, del campione che arriva, di quello che invece rimarrà chimera. Alle 20 suona la campanella finale del calciomercato, che piace a pochi, anzi a nessuno, soprattutto in concomitanza delle partite da tre punti, quando gli allenatori devono gioco forza lasciare in panchina il giocatore già destinato ad altri lidi. Intanto va in archivio la Serie A con 6 squadre a punteggio pieno dopo due giornate: Roma, Atalanta, Inter, Lazio, Juventus e Milan, che domenica sera si affronteranno allo Stadium. E sale alla ribalta la Coppa Italia, si alza il sipario sui sedicesimi di finale in gara secca. Il Parma ancora a quota zero in campionato, così come la Cremonese dopo i primi due turni di B e in arrivo alle 18 al Tardini. Stesso bilancio negativo per le altre due protagoniste del match delle 21, Torino e Monza. In caso di parità non si disputeranno i supplementari, direttamente ai calci di rigore. Domani sarà la volta di Sassuolo-Frosinone, Udinese-Venezia. Giovedì toccherà Palermo-Mantova, Cagliari-Verona. Martedì 15 settembre Genoa su Tirol e Fiorentina-Pisa. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
10: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Summertime, la tua estate con Giornale Radio. Buon pomeriggio da Eri Garuti, siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Summertime serale, dai, preserale. Siamo in diretta, come sapete, dalle 17 alle 20 e io sono al microfono, ma insieme a me c'è Matteo Respinti in redazione, c'è Giorgio Berselli in regia e ci siete voi che avete a disposizione il nostro numero WhatsApp 334 11 11 622 per i vostri vocali o i vostri messaggi scritti. Oggi parleremo come sempre di tanti argomenti, dal interno agli esteri alla solidarietà e così via, ma vogliamo cominciare con la legge elettorale. Voi direte vabbè, c'è a chi piace questo argomento, c'è a chi magari non piace, ma l'avete capita bene? Allora, ne parliamo a partire tra poco da una scheda che ha realizzato per noi Matteo Respinti e quindi ci racconta tutto e poi ne parliamo con chi ne sa comunque più di me in materia. Prima ascoltiamo The Killers con Bright Lights e poi continuiamo appunto a entrare nel vivo di questo discorso sulla legge elettorale con la scheda che ha preparato per noi Matteo Respinti. The Killers.

0: Eri, buon pomeriggio. Martedì 1 settembre è ripartito al Senato il dibattito sulla riforma della legge elettorale dopo l'approvazione alla Camera del 16 luglio. A mezzogiorno è infatti scaduto il termine per gli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali e il testo è atteso in aula a Palazzo Madama il 9 settembre. La riforma, soprannominata Stabilicum, sostituirebbe il Rosatellum con un sistema prevalentemente proporzionale, accompagnato da un premio di governabilità. Il meccanismo centrale resta quello approvato dalla Camera. Alla lista o coalizione che arriva prima sia alla Camera sia al Senato e supera il 42% dei voti vengono attribuiti 70 seggi aggiuntivi a Montecitorio e 35 a Palazzo Madama, con un tetto massimo rispettivamente di 220 deputati e 113 senatori. Se nessuno raggiunge il 42% oppure i vincitori sono diversi nei due rami del Parlamento, scatta invece la distribuzione proporzionale dei seggi. Ogni coalizione dovrà inoltre indicare il nome della persona che intende proporre al Presidente della Repubblica come Premier. La modifica più importante su cui il centrodestra sembra aver trovato un'intesa al Senato riguarda le preferenze. Il testo della Camera prevedeva liste interamente bloccate. Al Senato la maggioranza vuole invece mantenere il capolista bloccato, consentendo però all'elettore di indicare fino a 3 preferenze tra gli altri candidati. È prevista l'alternanza di genere dal secondo nome della lista, mentre dovrebbe saltare l'attuale vincolo del 60-40 tra uomini e donne per i capilista. Più complesso il confronto sulla cosiddetta norma anticespugli introdotta alla Camera. I voti delle liste coalizzate che restano sotto il 3% non concorrono al totale della coalizione, salvo quelli del miglior partito escluso. Nel centrodestra sono state valutate diverse correzioni, dalla cancellazione della norma all'abbassamento della soglia all'1 o al 2%. Ma la vera divisione nella maggioranza riguarda il ballottaggio. Marcello Pera, senatore di Fratelli d'Italia, ha depositato un emendamento che prevede un secondo turno qualora nessuno superi il 48%, purché almeno due coalizioni raggiungano il 38%, senza nuovi apparentamenti. La Lega è nettamente contraria. Forza Italia, dopo aver valutato una propria proposta, ha deciso di non presentarla. Fratelli d'Italia mantiene invece aperta la discussione, ma al momento quello di Pera resta un emendamento personale e non della maggioranza. Le opposizioni, al contrario, contestano l'intero impianto. PD, Movimento 5 Stelle, AVS e Italia Viva hanno preparato emendamenti comuni e accusano il centrodestra di modificare le regole sulla base dei sondaggi. Elly Schlein parla di una legge costruita su misura e considera l'ipotesi del ballottaggio un'ulteriore forzatura sul piano costituzionale. Le minoranze criticano soprattutto l'entità del premio, i capilista bloccati e il rischio di attribuire una maggioranza parlamentare molto ampia a una coalizione sostenuta da una quota minoritaria dell'elettorato.
1: Capite perché l'ho fatto spiegare a Matteo? È complicato. Bravo Matteo, grazie per aver spiegato tutto bene ma in maniera sintetica. Adesso noi ci allarghiamo un po' e ci facciamo dare altri dettagli dal nostro Marco Trombetta, giornalista parlamentare e soprattutto di Giornale Radio. Ciao Marco.
2: Buon pomeriggio Eri, è stato perfetto Matteo in questa scheda tecnica.
1: Sì, Matteo sicuramente, però a te chiedo di avere la sfera di cristallo, visto che tu frequenti questi ambienti parlamentari mattina, pomeriggio e sera, praticamente sai tutto e quindi magari ci puoi dire come andrà, come sarà accolto l'emendamento personale di Pera che ha fatto ritirare, no, quello di Forza Italia, nel senso che Forza Italia ha detto vabbè, allora forse voteranno quello, la Lega però è contraria, poi ovviamente ci sono accuse dal centro-sinistra e questo è solo un aspetto perché ovviamente ce ne sono tanti che ha spiegato Matteo in questa legge, in questo Stabilicum. Quindi dici che cosa succederà secondo te nei prossimi giorni?
2: Allora, il problema è unico per far comprendere ai nostri radioascoltatori. Il problema è che il centrodestra senza Vannacci non è maggioranza e quindi il centrosinistra con questa legge elettorale e senza il ballottaggio, o meglio il doppio turno, rischia di perdere la Meloni e ritorna il centrosinistra al governo. Questo è il problema. Allora, come neutralizzare quel 7,5% di Vannacci che oggi è diventata la quarta forza politica? Fratelli d'Italia, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, futuro nazionale sopra a Forza Italia e poi di ascendere a VS, la Lega e gli altri. Allora l'unico sistema è per togliere il 7% di vannacci alla potenziale frattura della maggioranza. Se un centrodestra ha un 42%, potete ben capire, con un 7% di vannacci è un 49%. Vuol dire che governo sicuro del centrodestra, ma c'è il problema perché Vannacci è troppo a destra, nessuno lo vuole. Uno, perché tratta argomenti un po' scomodi e in modo scomodo, l'altro perché sembra che possa far spaventare il voto moderato. Allora, per togliere questo 7% a Vannacci, l'unico sistema, perché se togli il 7% il centrosinistra è in maggioranza, ma siccome Vannacci non lo vogliono, l'unico sistema è neutralizzare il voto di Vannacci. Primo turno, senza Vannacci, Vannacci va da solo, centrodestra e centrosinistra. Che cosa succede? Che il centrodestra e il centrosinistra sono quasi equiparati. Il centrosinistra è un po' in vantaggio, però la Meloni spera di recuperare qualche punteggio. Andando praticamente in vantaggio, essendo quasi in parità e non raggiungendo quella soglia che consente di avere il premio di maggioranza e quindi di andare al governo, hanno studiato il sistema del doppio turno, nel senso che le due coalizioni, centrodestra e centrosinistra, che prendono i voti maggiori fanno il secondo turno. A quel punto gli italiani sono chiamati nuovamente ad esprimersi. Ma cosa succede nel secondo turno? Nel secondo turno non c'è più il cosiddetto, chiamiamolo, terzo polo di Vannacci, quindi c'è quel 7% che non accede al secondo turno, che essendo elettore di centrodestra porterebbero nuovamente il centrodestra in vantaggio al secondo turno e semmai da.
1: Come succede anche in altri paesi, insomma, si può prevedere che almeno la maggior parte degli elettori di Vannacci in un secondo turno voterebbero per il centrodestra, anche se non è matematico, non è scontato, perché abbiamo visto che a volte chi fa un voto di protesta magari poi rinuncia a votare al secondo turno, però insomma per logica una parte di quei voti andrebbero al centrodestra.
2: Un voto di protesta lo posizioniamo al 50%, quindi vuol dire che resta un 3,5%, un 4% poi che va, e quindi ecco perché si discute di ballottaggio. Questa è la mossa vincente del centrodestra, però ci sono problemi perché la Lega non vuole il secondo turno. Perché non vuole il secondo turno? Perché se tutti sanno di poter andare al secondo turno, praticamente al primo tutti gli elettori della Lega scappano via, quindi la Lega si potrebbe ritrovare con zero, con percentuali veramente molto ridotte. Allora la Lega non vuole il ballottaggio, tant'è che qualcuno sta pensando che questa legge resterà così com'è. Potrebbe anche verificarsi questo, cioè nel senso che alla fine non si cambia la legge elettorale.
1: Si va a votare con la vecchia legge?
2: Si va a votare, si potrebbe andare a votare con la vecchia legge, però è un dubbio molto ampio, perché con la vecchia legge ci sono i cosiddetti collegi uninominali che danno il premio di maggioranza. Gli uninominali sarebbero l'uno contro uno, dove ci sono le colli, dove si sceglie il candidato della coalizione. Siccome la scorsa legislatura li ha vinti prevalentemente il centrodestra, ma perché li ha vinti e quindi ha preso il premio di maggioranza? Li ha vinti perché il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle avevano due candidati separati nei collegi uninominali. Avendo adesso trovato l'accordo, tutti quei collegi che sono stati vinti dal centrodestra, soprattutto al sud, perché il Movimento 5 Stelle ha spaccato il fronte del PD, adesso andrebbero tutti quanti al centrosinistra, e quindi il centrosinistra potrebbe vincere con questa legge elettorale, motivo per cui la vogliono cambiare. Ma siccome poi è nato il problema Vannacci, a questo punto si cambia, ma si deve ricambiare ulteriormente sulla base di quello che è stato già fatto alla Camera, perché bisogna togliere questo 7%.
1: Senti,
2: l'unico modo è quello di fare il secondo turno.
1: Non volevo farti chiudere, finisci pure il pensiero, ma poi continuiamo a parlare.
2: Il problema del secondo turno ha rilievi costituzionali, perché accentrano il potere su un'unica coalizione, o meglio un unico soggetto, perché il secondo turno poi si andrebbe a scegliere direttamente il premier. Ma siccome noi abbiamo una formazione parlamentare di stampo, il governo si forma dopo le elezioni, quindi non sono gli italiani che indicano il capo del governo, e allora potrebbe subire i rilievi della Corte Costituzionale, perché il secondo turno è più adatto per i cosiddetti premierati oppure per i cosiddetti le elezioni dirette
1: sì,
2: del Partito Repubblico come viene in Francia.
1: Ok, allora abbiamo tantissima carne al fuoco, però tra l'altro ti sentiamo un po' male, quindi ascolterei un pezzo e poi magari non so se Giorgio ti richiama nel frattempo così possiamo sentirti meglio. E il pezzo è quello di Morgan Wallen con Been By Now.

0: E dopo Morgan Wallen torniamo a parlare con il nostro Marco Trombetta. Allora, abbiamo 4 minuti, quindi ti chiedo di essere proprio sintetico nel botta e risposta che vorrei fare con te, perché intanto c'è Marco, un nostro attento ascoltatore, che ci dice: il ballottaggio per scegliere il premier era già nell'Italicum di Renzi, che è già stato dichiarato incostituzionale. Non so se hai un commento su questo.
1: L'abbiamo appena detto, potrebbe esserci un rilievo costituzionale, perché c'è un'elezione diretta del capo del governo che non è praticamente nelle corde della nostra carta, questo è il concetto, quindi potrebbe subire questo, motivo per cui nell'incontro di ieri tra Giorgia Meloni e gli altri leader della maggioranza, Giorgia Meloni si è riservata su questo aspetto e quindi potrebbe non dare l'ok. Fatto sta che c'è il problema, bisogna inevitabilmente superare nei numeri il centrosinistra che è maggioranza.
0: E c'è anche Boccia che dice la stessa cosa, cioè dice Francesco Boccia, presidente dei senatori del PD, dice: c'è un grandissimo problema di incostituzionalità, penso che la legge elettorale sia incostituzionale, la Costituzione dice che il quorum al Senato è regionale, questo è un altro aspetto, e alla Camera è nazionale, va rispettato, per non rispettarlo bisogna cambiare la Costituzione. Lui dice: loro, cioè il centrodestra, la cambiano con una legge ordinaria, l'abbiamo detto più volte ma non ci hanno ascoltato. Su questo non so se vuoi fare un commento.
1: Su questo è giusto, il Senato ha sempre dato dei problemi, perché il Senato è a rappresentanza regionale, perché il concetto che ogni regione esprime dei propri uomini, come avvengono negli altri paesi europei, non c'è l'elezione diretta, però hanno praticamente mutuato questo tipo di concetto. Alla Camera c'è una quota, una ripartizione nazionale, al Senato è regionale, quindi per farvi comprendere possono uscire due maggioranze differenti, anche su questo si dovrà lavorare, perché ad esempio le regioni del sud sono tra virgolette più vicine alla fonte progressista, qualcuno dice più assistenzialiste, e quindi votano più per il Movimento 5 Stelle e anche per il PD, ed ecco che il Senato potrebbe portare delle maggioranze differenti se questa legge elettorale vuole uniformare praticamente questa soglia di accesso sul territorio nazionale anche per il Senato. È normale che a rilievo di legittimità costituzionale, però ci sono fiori di giuristi che stanno lavorando, quindi credo che troveranno sicuramente la quadra su questo aspetto.
0: Ancora 2 punti ci sono, sull'alternanza di genere, l'ho spiegato bene la scheda di Matteo, non 60-40 tra i capilista, e qui su questo Boldrini dice: la prima donna premier boicotta altre donne, cioè il fatto che appunto non ci sia parità, diciamo, tra i generi suscita le osservazioni di Laura Boldrini, deputata PD e presidente del comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo. Un'ultima cosa, abbiamo un minuto e poco più, un minuto, ma da tutto quello che ci ha raccontato prima della canzone, allora è vero quello che dice il centro-sinistra, cioè che il centro-destra si sta facendo la legge su misura.
1: È normale, il centrodestra ha delle difficoltà per ritornare al governo, come è accaduto molto spesso in passato, in dirittura di arrivo del voto si cambia la legge elettorale, è un'abitudine conclamata in Italia, quindi sì, le regole del gioco stanno cercando di cambiarle per poter essere nuovamente maggioranza, ma sono fortemente in difficoltà perché esce l'elemento Vannacci che dà molto fastidio, che potrebbe riportare, e chiudo, un nuovo Draghi alla guida del paese. Semmai non sarà Draghi, ma la figura è quella, un tecnico di alto profilo che potrebbe trovare una maggioranza moderata all'interno del paese con il benestare di Mattarella. E poi
0: un campo
1: si faranno
0: larghissimo.
1: Le Quirinali 2027.
0: grazie davvero Marco Trombetta anche per queste tue previsioni, insomma io lo sapevo che tu la sfera di cristallo un po' ce l'hai, e quindi ho voluto appunto chiederti anche questo. Grazie, e noi tra poco cambiamo argomento.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Con Summer Time, Giornale Radio ha continuato a raccontare ogni giorno l'attualità, le notizie, il paese. Ma da lunedì si cambia ritmo. Tornano gli appuntamenti della programmazione ufficiale di Giornale Radio. Tornano le voci, i programmi, i confronti, le interviste. E torna anche l'appuntamento con l'economia raccontata in modo chiaro, diretto e vicino alla vita di tutti i giorni. E la giornata comincia presto. Dalle 6 alle 7, il direttore Daniele Biacchessi apre il palinsesto con Il Timone. Un'ora per mettere a fuoco le notizie che contano, capire dove stiamo andando e orientarsi tra i fatti del giorno. E quando la giornata volge al termine, dalle 20 alle 21, arriva Francesco Massardo. Un altro sguardo sull'attualità, per rileggere quello che è successo e accompagnarci verso la sera. Dalla prima informazione del mattino fino alla sera, politica, economia, cronaca, società, approfondimenti e confronto. Una nuova stagione, una giornata tutta da ascoltare. Da lunedì, Giornale Radio torna con la sua programmazione ufficiale. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 17 e 32 minuti.
2: Guidare informati.
3: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 16:19, esclusi giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo-Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo un restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
5: Eccoci di nuovo a parlare nella prossima mezz'ora di due argomenti che vanno praticamente a ponte tra la politica e il giornalismo, perché prima ci faremo ragguagliare sulle ultime notizie su Alessandro Di Battista, che era a Cuba per fare un reportage, come sapete è stato male e sarà trasferito a Roma giovedì, quindi si spera che le sue condizioni siano in miglioramento, visto che si prevede appunto che possa sopportare un volo aereo nei prossimi giorni, e quindi insomma è chiaramente noto come personaggio politico, ma era lì per fare un reportage giornalistico. E poi parleremo della vicenda di Report, che ovviamente riguarda dei giornalisti, ne sentiremo una collega di Report, ma che ha sollevato un polverone dal punto di vista politico. Quindi ecco come si intrecciano giornalismo e politica in questa mezz'ora.

0: End of the World, Miley Cyrus. Allora, parliamo subito con Luca De Carolis, giornalista del Fatto Quotidiano, della situazione di Alessandro Di Battista, sperando che sia in miglioramento. Ciao Luca, grazie, benvenuto.
1: Ciao a tutti, buonasera a voi, ciao. È difficile parlare, sai, di miglioramenti o peggioramenti, una situazione molto delicata.
0: Sì, è difficile. Voglio dare anche una precisazione, forse ovvia, però specifichiamolo. È chiaro che di solito cerchiamo di non entrare nelle situazioni dettagliate, mediche. Sui giornali abbiamo letto un po' di tutto, no? Delle ipotesi, ma poi insomma ognuno di noi ha fatto un'ipotesi in base ai sintomi, se ha avuto qualcuno in famiglia che ha avuto qualcosa di paragonabile, insomma ha fatto delle ipotesi. Ci sono delle interviste a un neurochirurgo che adesso dice: ma perché non lo portano a Miami, che è più vicino, insomma. Però diciamo che se si pensa, io nella mia ignoranza dico, se si pensa a trasferirlo a Roma incrociando le dita giovedì, significa che si spera, ecco, che le sue condizioni possano sopportare questo volo e che quindi sia in miglioramento, ecco, questo volevo dire.
1: Sì, su questo hai assolutamente ragione. È chiaro che ci sono due specialisti del Gemelli che sono arrivati lì a Cuba nelle scorse ore proprio per la loro funzione essenziale, oltre che a visitare Di Battista, era anche quello di capire se lui potesse sopportare almeno a breve un viaggio per tornare qui a Roma. Sono partiti uno specialista, anche oncologo, un specialista di rianimazione del Gemelli, e un neurochirurgo che è specializzato sia in neurochirurgia che in oncologia, sia un esperto di rianimatore, per appunto capire un po' anche
0: Certo.
1: se fosse possibile sopportarsi. Evidentemente devono aver concluso che si può tentare questo viaggio, perché appunto noi abbiamo
0: Sì.
1: scritto oggi che è previsto entro la fine settimana, dovrebbe, se tutto va bene, perché poi bisogna valutare, no? Anche il decorso e tutto. L'ipotesi appunto di riportarlo in Italia entro la fine settimana. In questi casi io non sono certo un esperto, ma mi hanno spiegato che ci sono dei voli particolari, dei cosiddetti aerei sanitari, perché qualcosa succede in casi come questi molto delicati. Bisogna volare a rotte più basse, perché la pressurizzazione può dare molto fastidio.
0: Immagino.
1: E se necessario fare anche più di uno scalo. Noi sappiamo che adesso, mi spiegavano i colleghi, non sono mai stato a Cuba, però mi spiegavano che adesso almeno da Roma è obbligatorio fare almeno uno scalo a Madrid, credo. Nel suo caso forse si potrebbe fare qualche scalo in più, però sono tutte
0: Però in
1: ipotesi.
0: mezzo all'oceano è un po' complicato, in effetti.
1: Quindi insomma, comunque è un volo particolare, sono, diciamo, voli particolari, i cosiddetti aerei sanitari, vengono detti in gergo, no? Perché
0: Sì.
1: comunque appunto è
0: Quindi un
1: una
0: aereo
1: questione un po'
0: attrezzato
1: particolare.
0: per, come dire, aiutare, supportare una persona in condizioni difficili.
1: Particolari,
0: Ecco, esatto.
1: esattamente, delicate, mettiamola in questa maniera.
0: Delicate, delicate sicuramente, soprattutto come dicevi tu, per non volare ad alta quota che può sempre comportare un rischio. Si è parlato quindi in un aeroambulanza privata, cioè quindi non sarebbe il famoso volo di Stato messo a disposizione del
1: No, ecco,
0: governo?
1: questo ti ringrazio per questa domanda, ti sono grato, perché non ti nego che noi, come Fatto Quotidiano, siamo molto toccati da questa cosa, anche perché
0: Immagino.
1: Sandro Di Battista era lì per fare un
0: Per
1: reportage
0: voi?
1: per noi
0: Certo,
1: su Cuba,
0: certo.
1: quindi l'avevamo mandato noi. Ecco, devo dirti che la cosa che chi mi ha amareggiato, che ci ha amareggiato molto, è leggere tante speculazioni sul fatto che il grillino anticassa si fa salvare dal volo di governo. Due piccole precisazioni in
0: A
1: breve:
0: parte che
1: qualsiasi cittadino.
0: se anche fosse appunto, perché no?
1: Ma anche perché c'è una norma di legge che prevede, con determinati parametri, che si possa fare per qualsiasi cittadino italiano. L'ha precisato lo stesso governo nelle scorse ore con più
0: Sì,
1: comunicati,
0: Tajani
1: no?
0: ha proprio detto quanti italiani sono stati trasportati così recentemente, quindi certo.
1: Esattamente, quindi questa è già la polemica di per sé pretestuosa. Non solo, ma nel suo caso tutto avverrà eventualmente con la copertura di un'assicurazione privata che Alessandro aveva stipulato tramite il fatto prima di partire, perché si fa in questi casi un'assicurazione privata, perché quando vai all'estero per viaggi di lavoro è prassi fare questo tipo di
0: Sì.
1: assicurazione. E se dovessero, diciamo, avanzare dei soldi, il Fatto Quotidiano e, da quanto abbiamo saputo, lo stesso Movimento 5 Stelle, l'ex partito del Movimento 5 di Battista, sono disposti a coprire le eventuali rimanenze. Quindi non c'è nessuno che sfrutta i soldi pubblici, e mi limito a ricordare, si può pensare qualsiasi cosa, scusami se mi prendo altri 10 secondi,
0: Prego, prego,
1: si può
0: tutto il tempo
1: pensare
0: che vuoi.
1: qualsiasi cosa delle idee politiche di Battista, essere d'accordo o contrari, per carità.
0: Certo.
1: Però una cosa va ricordata, che Alessandro Di Battista ha restituito, per il nome dei propri principi, che possono essere, ripeto, più o meno condivisibili, oltre 200.000 euro di soldi pubblici dai propri stipendi quando era parlamentare nella singola legislatura, tra tenuta di fine rapporto, indennità di fine rapporto e tutti i soldi che poteva prendere, perché ricordiamo che i 5 Stelle hanno come regola tagliarsi una parte del proprio stipendio.
0: Certo, ecco. Certo.
1: Rinfacciare a questa persona che in questo momento di estrema difficoltà voglia essere un cerchio bottista che usa i soldi pubblici è, devo dirti, in una parola sola, vergognoso. E forse anche qualche collega, insomma, la penna gli è un po' sfuggita. Perdonami.
0: No, va bene, hai fatto bene, ma... io te l'ho chiesto, tu l'hai precisato. Senti, e quindi potrebbe essere poi ricoverato al Gemelli, suppongo, visto che sono andati dei medici del Gemelli a visitare.
1: È una delle ipotesi, chiaramente. Gemelli è una delle strutture, chiaramente, d'eccellenza in Italia, uno degli ospedali
0: di Roma,
1: più
0: certo,
1: attrezzati, sì, in Italia, di Roma e in Italia a livello nazionale. Adesso vediamo, anche qua consenti un'ulteriore precisazione, sono andati due specialisti non pagati dal governo italiano, ma come dire, sembra che si sia interessato il Movimento 5 Stelle per muoverli, in particolare contro. Però voglio dirti anche qua, quindi non c'è, anche qua non c'è stata nessuna spesa di soldi pubblici.
0: Okay.
1: Tornando a bomba, potrebbero tornare, appunto, ed una delle ipotesi è chiaramente ricovero al Gemelli, e questo è quanto. La situazione è molto delicata e vediamo l'evoluzione di tutto questo. Naturalmente ricordiamo che è un ragazzo di 48 anni che ha due bambini piccoli,
0: sì,
1: in tutto questo.
0: Certo.
1: Questo aggiunge altre cose.
0: Senti, parliamo un attimo della situazione che lui voleva fotografare, diciamo, nel senso che voleva fare,
1: sì,
0: questo reportage e nel quale è finito dentro, no? Perché uno dei problemi di Cuba in questo momento è proprio la sanità, che pur essendo partita da livelli di eccellenza, adesso con l'embargo ancora più stretto fa fatica. E infatti uno dei problemi è stato anche, proprio nel caso di Battista, poter affrontare la situazione sul posto, perché non ci sono gli stessi mezzi che avrebbero potuto esserci.
1: Anche qui tocchi un punto centrale. Alessandro è andato proprio lì per documentare il reportage che doveva realizzare per noi, per la nostra TV, TV Loft, si chiamavano La polvere del mondo, La polvere dei poveri, perdonami, e dovevano raccontare le difficoltà di quest'isola anche da quel punto di vista. Loro hanno dei medici molto preparati, questo è noto a livello internazionale da sempre, alcuni sono venuti anche in Italia durante la pandemia, sì, e sono anche rimasti per esempio in Calabria, perché hanno una scuola sanitaria molto, molto evoluta. Però i mezzi sono quelli che sono a causa del tremendo embargo americano e dei dazi che Trump ha notevolmente peggiorato, e questo chiaramente ha costretto, l'ha pagato anche Alessandro, perché era stato ricoverato inizialmente a Santa Clara, dove si trovava per visitare il mausoleo di Che Guevara, e dove però avevano grandissimi problemi,
0: mezzi,
1: di strumentazione,
0: certo.
1: C'erano comunque difficoltà e quindi l'hanno,
0: quindi
1: dovuto portare per tre ore di macchina.
0: Mamma
1: per portarlo
0: mia.
1: A L'Avana, in un ospedale più attrezzato dove gli hanno fatto ulteriori esami. Questo significano i dati di Trump. Ecco, vale per Alessandro e vale per, immagino, per tante altre persone che magari
0: cubane, certo, di cui non sapremo mai,
1: che sono morte anche per questo, di cui non sapremo mai. Ecco, quando si parla di dazi, di embarghi, di veti, di controveti, di muri, anche qua, al di là delle varie opinioni politiche, delle bandiere, qui ci sono di mezzo le vite umane. E le vite umane non hanno colore e appartenenza.
0: Grazie Luca, era un collegamento breve, ma per dire proprio queste cose. Ovviamente tutti speriamo che Alessandro Di Battista sia meglio al più presto, e poi ovviamente continui le sue battaglie, e chi non le condivide possa criticarlo,
1: certo,
0: liberamente. Grazie Luca De Carolis del Fatto Quotidiano, buon lavoro e buona serata. Chi abbiamo adesso? Gli Scancananzi? Ah, caspita, Squander addirittura. Poi andremo a parlare della questione di Report. Sono giorni che impazza sui giornali, su tutti i media, e noi ne abbiamo parlato un paio di volte, ma vogliamo tornarci per sentire la voce di una delle dirette, dei diretti protagonisti, cioè Claudia Di Pasquale. Tra poco sarà con noi per parlarci della cosiddetta rivolta degli inviati di Report. In che cosa consiste lo sapremo tra poco.

0: Sì, è una vera cattiveria quella che ho sentito io in tante televisioni, da anche da tanti giornalisti, contro Alessandro Di Battista. Io che ho volato per 31 anni, vi assicuro che quelle poche volte che abbiamo portato dei barellati, in modo tecnico si chiamano così, avevano comunque 2-3 medici e firmato di togliere la responsabilità, sotto loro responsabilità volavano. Altrimenti comunque io ho avuto anche dei decessi e vi assicuro che sull'Atlantico non si può certo atterrare. Ecco, e speriamo tutto bene per certo.
1: Grazie, grazie Maria Teresa che spesso ci scrive, quasi sempre ci segue, infatti la ringraziamo per questo e che ha sicuramente una grande esperienza, credo, come assistente di volo, quindi insomma ci racconta spesso alcuni aneddoti in merito. Abbiamo con noi Claudia Di Pasquale da Report, grazie per essere con noi Claudia.
2: Grazie a voi, grazie a voi.
1: Allora, tu eri una colonna di Report già dai tempi della Gabanelli, quindi hai visto un po' l'evoluzione. Una colonna, insomma, vabbè, una giornalista,
2: una finta giovane.
1: Ok, sì, allora sei come me.
2: Lavoro a Report dal 2011, quindi da 15 anni.
1: Sei come me, una finta giovane,
2: sono,
1: allora va bene.
2: Tra i senior, esatto.
1: Ok, ok. Beh, insomma, ricordiamo varie inchieste tue, quella sulle Olimpiadi Milano Cortina, gli sperperi di soldi pubblici, sulla sanità e così via. Senti, allora, l'hanno chiamata su alcuni giornali la rivolta degli inviati di Report. Voi state facendo fronte comune, c'è anche Giulia Innocenzi, alcuni autori di insomma reportage, inviati, ecco. Che cosa chiedete esattamente?
2: Ma sicuramente, diciamo, per ricordare un po' quello che è accaduto, è arrivata questa notizia, no, della scelta dei due nuovi conduttori, parallelamente alla scelta della rimozione di Siegfriedo Ranucci, un po' come un fulmine a ciel sereno, perché l'abbiamo appreso dalle agenzie. Ovviamente questa scelta un po' calata dall'alto, senza che ci fosse stato alcun preavviso, soprattutto sulla scelta dei due nomi, ovviamente non l'abbiamo presa bene, e abbiamo, nel giro veramente di pochi minuti, ci siamo riuniti, abbiamo deciso di fare fronte comune, di abbandonare il programma nel caso in cui restassero questi due nomi.
1: Ok, quindi non è solo uno sciopero come ho letto da qualche parte, che poi dicevano: ma come fa a scioperare la Innocenzi, che è una freelance, un'esterna?
2: Sono due battaglie che si sono unite, che ovviamente vanno insieme. Da una parte ci siamo noi inviati, cioè la squadra degli inviati, quindi degli inviati esterni, quindi freelance come anche me o le Innocenzi, per intenderci, Mondani, Iovene. Noi abbiamo detto che appunto abbandoneremo il programma se questa rimane la scelta. E siamo convinti assolutamente.

0: nostri confronti. La ritengo veramente una cosa anche molto bella che ci motiva, insomma.
1: C'era un incontro oggi per chiarire alcuni punti o ricordo male?
0: Sì,
1: c'era un incontro con Iovene,
0: so
1: forse?
0: Sì, con Iovene e Valissini, e proprio ora è uscita anche un'agenzia, diciamo, loro hanno ribadito che siamo aperti ad aprire un dialogo, ma solo a condizione che i due nuovi conduttori scelti rinuncino.
1: Quindi Presutti e Pier Vincenzi.
0: Si vogliono dimettere loro, esatto.
1: L'azienda l'invita. Sul manifesto leggevo che c'era l'ipotesi, qualcuno diceva ma magari se rinuncia anche solo Presutti, cioè facciamo 50-50, no? Non è così?
0: No, mai. Non, a me non è pervenuta sinceramente, cioè guarda, la nostra richiesta.
1: Ho letto l'inizio, l'incipit entrambi, sulla prima pagina del manifesto, anche a me sembrava un'ipotesi un po' strana, però vabbè.
0: A me è dispiaciuto sinceramente leggere alcuni articoli che la RAI abbia subito detto li sostituiamo, ora va bene, però come dire, dispiace, soprattutto
1: no,
0: perché
1: certo,
0: è dedicato la vita e tanti anni di lavoro e certo, di sacrifici, perché comunque fare report è un po' una missione, cioè nel senso lavori veramente H24 per preparare l'inchiesta, ci stiamo mesi.
1: Certo.
0: Cioè comunque noi abbiamo maturato un'esperienza in questi anni.
1: No, indubbiamente, indubbiamente. Poi c'è dietro un lavoro di qualità che spero vedano tutti, perché comunque ci sono mesi e mesi di lavoro per ogni reportage, per ogni pezzo.
0: Certo.
1: Beh, insomma, uno potrebbe anche dire, quasi, non so se è una cosa maligna che sto dicendo o una, invece un auspicio, cioè se proprio Ranucci non viene reintegrato può andare da un'altra parte e riformare la sua squadra altrove, ammesso che ci sia questa ipotesi, ma non ti chiedo di commentarla. Invece parliamo piuttosto del fatto che già c'erano stati segnali, no? Al di là di quello che poi è successo, la vitola eccetera, era già stato tolto a Ranucci l'incarico, diciamo, di capo progetto. Adesso io non ricordo esattamente quale fosse la funzione.
0: Sì, ma queste sono cose interne, diciamo.
1: Beh, però lui l'aveva annunciato e l'aveva presa bene, cioè non sembrava che questo, però adesso sembra già un pezzo di smantellamento di un progetto, o no, secondo te?
0: Questo non saprei dire se proprio quello era già indice. Quello che sicuramente è accaduto in tutti questi anni è che da anni e da sempre noi siamo oggetto di attacco, di interrogazioni, di tutti i tipi. Più che questa storia del capo progetto vedo più che altro appunto il tentativo da parte della politica, comunque di
1: avete avuto una buona parola per tutti, c'è da dire, cioè siete andati a indagare sugli interessi un po' di tutti i partiti.
0: A mia difesa vorrei anche dire che io mi sono sempre occupata di entrambi gli schieramenti, cioè nel senso centro-sinistra e centro-destra, non mi sembra di aver mai fatto sconti a nessuno, e dispiace soprattutto che tutta questa vicenda venga strumentalizzata da certa stampa, sappiamo chi sono, per attaccare proprio il metodo report, che sinceramente, sapendo l'impegno, la dedizione, la cura, l'attenzione con cui vengono verificati documenti, informazioni, fonti e fatte le interviste, a me sinceramente dispiace molto e non... Cioè, lo difendo sinceramente.
1: Quanto ci si mette a fare in media un servizio per report di quelli con l'inchiesta proprio, insomma, devi andare a più volte?
0: Almeno 3-4 mesi.
1: Immaginavo, infatti.
0: Cioè, non è un lavoro che si svolge in una settimana, non è un lavoro... Cioè, poi dipende ovviamente dal tipo di inchiesta, da come nasce, ovviamente, ma c'è un lunghissimo lavoro, soprattutto di raccolta di documenti, almeno io sono poi maniacale in questo senso, e lo difendo il metodo report, anzi, cioè, mi rifiuto proprio di parlare di questo metodo report che è come se fosse il male assoluto. Cioè, noi oggi abbiamo l'interesse non di difendere noi stessi, ma di difendere proprio la libertà di stampa. Io in questo ci credo in maniera assoluta e totale, e ritengo che non possiamo permettere che, diciamo, l'anno prima delle elezioni avvenga una roba del genere, perché...
1: Cioè, per concludere,

0: dici, al di là di chi è il conduttore, è chiaro che se dall'alto vengono calate delle decisioni, noi non saremmo più liberi di fare, sì, il nostro mestiere. Io sono in chiusura, sì, dobbiamo lasciare la parola al, sì, notiziario, e che dire, buon lavoro ovunque voi siate, ma comunque speriamo in Rai. Buon lavoro a Claudia Di Pasquale e a tutta Report. Il notiziario.
1: Giornale radio. Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
5: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci. Più punti di vista. Più informazione. La radio libera di informare.
6: Sono le 18 e 2 minuti.
7: Giornale Radio News.
8: Buonasera da Daniela Ubaldi. Una strage familiare ha sconvolto oggi Apice, nel Beneventano, dove uno dei tre fratelli Licciardi, noti per l'apprezzato hotel-ristorante della zona dedicato a ricevimenti e cerimonie, avrebbe aperto il fuoco contro gli altri due fratelli e poi si è tolto la vita. Il ristorante dove è avvenuta la tragedia era gestito dalla famiglia di una delle tre vittime e, secondo le prime informazioni, era in vendita. Caso Ranucci, mentre in furia la polemica sulla futura conduzione di Report, dalla quale è stato sollevato il giornalista vittima dell'attentato intimidatorio commissionato dall'amico faccendiere Walter Lavitola, vanno avanti le indagini. Il GIP di Roma ha respinto l'istanza per l'ottenimento dei domiciliari da parte di due dei quattro presunti esecutori materiali dell'azione dinamitarda. Dichiarazioni reticenti e contraddette dalle intercettazioni, scrive il GIP in relazione alle loro ricostruzioni. La Russia colpisce l'Europa con un'ondata sempre maggiore di attacchi cinetici. Vogliono spaventarci, ma oggi abbiamo deciso di sostenere sempre di più l'Ucraina, aumentare la nostra difesa e stiamo discutendo il pacchetto più sostanzioso di sanzioni. Così l'alto rappresentante dell'Unione Europea Kaja Kallas al termine del Consiglio informale difesa UE a County Wicklow in Irlanda. Intanto sul campo rimane alta la tensione nei paesi baltici dopo che droni hanno violato lo spazio aereo estone nella notte, costringendo ad alzarsi i caccia turchi della missione NATO. Nessun interesse o necessità ad attaccare i paesi NATO, puntualizza il vice ministro degli esteri russo Gurshko in un'intervista a Interfax. Intanto Berlino punta il dito su Mosca per i droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia orchestrati dai servizi russi, scrive la Bild. Nelle stesse ore attacchi incrociati, almeno 12 persone sono state uccise e 18 ferite a Kiev, fa sapere Zelensky. Droni ucraini hanno colpito anche in territorio russo un porto sul Mar Baltico e l'area della regione di Samara. Il governatore di Belgorod denuncia una vittima. Ed è tutto per questa edizione. Più tardi.
9: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: E chiudiamo l'argomento precedente prima di tuffarci nella pagina esteri, che oggi è particolarmente ricca, l'avete sentito un po' anche dal notiziario. Ci sono un paio di messaggi a proposito di report. C'è ad esempio Vincenzo che dice, allora un attimo che faccio sempre fatica a recuperare i messaggi, tra l'arena di Giletti e report di Ranucci il giornalismo in Italia deve stare molto attento, c'è vento di fascismo coperto da democrazia, speriamo di no. E invece c'è Monica che ci dice una cosa di segno, mi sembra, opposto, cioè Teva guarda, sarebbe in milanese, scopriamo che c'è qualcuno che fa con dedizione il suo lavoro. Che sorpresa. A parte tutto, report, che piagnistei, un bravo professionista lo è dovunque. Ok, questi erano i vostri messaggi, o due dei vostri messaggi al 334 11 11 622. Vedo che vi state scaldando su questi temi e siete anche rientrati tutti al lavoro. Mamma mia, che traffico che c'è in giro. Basta, primo settembre, non vacanze finitissime proprio. Già un po' dalla settimana scorsa. Allora, ci fa piacere che stiate con noi e che continuate ovviamente a mandarci le vostre riflessioni al 334 11 11 622. Dicevo che tra poco ci tuffiamo nella pagina esteri. Allora, avete sentito dal notiziario, colpiti di nuovo sia luoghi in Ucraina sia luoghi in Russia, e poi c'è questa notizia ormai confermata anche dal ministro degli interni tedesco, quindi non solo un'indiscrezione della Bild: la Russia è responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia, quella all'aeroporto. La conclusione di una inchiesta, appunto, che arriva dopo una valutazione della tecnologia impiegata e di informazioni di intelligence. Parleremo anche di questo tra poco, ma prima c'è Katy Perry con Watch It Burn.

0: Ed eccoci a parlare appunto di esteri, a cominciare proprio dalla guerra tra Russia e Ucraina, e lo facciamo con Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over. Benvenuto, bentornato Fulvio.
1: Grazie, grazie, buonasera a tutti, grazie per questo invito.
0: Allora, anche oggi dobbiamo dare notizia, abbiamo dato notizia nei notiziari di siti colpiti sia in Ucraina che in Russia nelle ultime 24 ore, e poi c'è questa notizia un po' particolare che arriva dalla Germania, cioè la Russia è responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto scorso. Questa ormai, dopo l'anticipazione della Bild, è anche la dichiarazione del ministro tedesco degli interni Dobrindt, che appunto dice: abbiamo fatto una valutazione della tecnologia impiegata di informazione e di intelligence e siamo arrivati a questa conclusione. Quindi ti chiedo subito, partiamo da qui, è uno step, come dire, uno step di un'escalation in questa guerra ibrida tanto paventata, e forse adesso ci siamo?
1: Ma io, il mio timore è che sia un passo, un gradino di questa escalation che stiamo percorrendo, e che francamente non ha il suo aspetto più pericoloso nella guerra ibrida. Mi spiego. A me fa molta più impressione di tutti questi discorsi, di quelli che sono stati fatti per esempio anche sull'exclave russa di Kaliningrad, presunto attacco in quella zona dove appunto c'è questa exclave russa tra Polonia e Lituania, eccetera eccetera. Fanno molto più paura altri passi, per esempio che si assista senza quasi battere ciglio al fatto che ormai questa guerra tra Russia e Ucraina ha perso quasi tutti i freni, perché siamo passati da una guerra, diciamo, tradizionale, tra virgolette, combattuta tra due eserciti che si fronteggiavano addirittura nelle trincee come nella prima guerra mondiale. Siamo passati poi agli omicidi mirati, da lì siamo passati ai colpi in profondità. Adesso praticamente russi e ucraini bombardano qualunque cosa gli capiti a tiro, sì, purché sia raggiungibile. L'altro giorno, qualche settimana fa, Putin è stato sull'isola di Sakhalin, poi è andato sulle Curili, che, sapendo benissimo di provocare l'ira del Giappone, e da lì ha detto: se ci sequestrano un'altra nave, paesi occidentali, europei, l'ha fatto l'Italia, l'ha fatto il Regno Unito, l'ha fatto la Francia, l'ha fatto la Svezia, ecco, se ci sequestrano un'altra nave, noi risponderemo sequestrando le loro navi ovunque, in qualunque mare si trovino. La Gran Bretagna ha fornito la licenza agli ucraini per produrre questi missili Storm Shadow a lunga gittata, e i russi hanno detto: se verremo colpiti con un'arma inglese, ci sentiremo autorizzati a colpire le strutture militari britanniche anche fuori dell'Ucraina. Cioè, a me pare che veramente si vada verso un'escalation continua senza rendersene conto, senza averne coscienza. Questa cosa di Lipsia, tutto sommato, ammesso che sia vera, che non serva alla propaganda tedesca, perché il cancelliere Merz in un momentaccio dal punto di vista politico, eccetera eccetera, ma diciamo che sia vera, mi sembra meno inquietante, meno pericolosa di altre.
0: Sì, tutti giocano col fuoco, scherzano col fuoco, è davvero inquietante, sono d'accordo con te, tutta la situazione. Senti, c'è stata polemica sul fatto che un rappresentante russo abbia partecipato al G20, Trump ha detto perché no, e insomma, tra l'altro gli Stati Uniti ospitavano questa riunione del G20, e insomma, poteva essere un passo per la normalizzazione della Russia. Oggi rappresentanti dell'Unione Europea dicono: non siamo pronti assolutamente. In effetti abbiamo appena detto che si va in direzione opposta.
1: No, io non credo che sia un passo verso la normalizzazione delle relazioni con la Russia, cosa che mi sembra lontanissima, e devo dire allo stato attuale dei fatti.
0: Gli Stati Uniti sì, però, perché già hanno accolto Putin con tutti gli onori, quindi vabbè, loro sì. E poi sicuramente ci sono altre forze, no? Adesso magari ne parliamo, Cina, India, ci ragioniamo. Comunque scusati, non ti volevo interrompere.
1: No, no, assolutamente, ma voglio dire, le forze a cui tu alludi, Cina, India, eccetera, non hanno mai denormalizzato i rapporti con la Russia, non hanno mai partecipato alle sanzioni contro la Russia, continuano ad avere relazioni commerciali e politiche intense con la Russia, anche all'interno di gruppi come i BRICS, quindi quello è un discorso. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, è vero che comunque c'è un'interlocuzione tra Stati Uniti e Russia, però è anche vero che gli Stati Uniti hanno fatto tutta una serie di cose che tra gli obiettivi avevano anche quello di danneggiare fortemente gli interessi russi, il sì, Venezuela, certo, per esempio, l'Iran, per fare un altro esempio. Certo. Quindi diciamo che anche lì le relazioni. Trump, che ricorderete nel primo mandato si diceva, ed era una panzana, che fosse stato fatto eleggere dai russi, poi è stato il presidente che ha messo più sanzioni contro la Russia di qualunque altro. Stati Uniti, i rapporti tra Stati Uniti e Russia sono una cosa quasi sadomaso, come dire, tutta da analizzare. In quanto alla riunione del G20 ha partecipato il ministro delle finanze Siluanov, che non mi sembra sicuramente una figura, come dire, non è certo da lui che dipendono le sorti dei rapporti internazionali della Russia, però Siluanov ha detto una cosa interessante, anche qui alle volte si guarda il dito e non ciò che il dito indica, cioè lui ha detto che l'80% che praticamente l'economia mondiale vive di debiti che vengono poi fatti per rifinanziare altri debiti, e che questa è una spirale che tutto sommato anche questa dovrebbe preoccuparci.
0: Senti, questa sparata che tutti i giornali riportano da ieri, no? Che Putin avrebbe detto: se la Russia non conquista il Donbass, cioè quell'area originariamente russofona dell'Ucraina, per cui insomma si combatte tanto, mi impiccano, cioè vuol dire che al fronte interno non piacerebbe una resa, ma lo dicono secondo te i media occidentali o l'ha detto davvero?
1: Ma io penso che sia una, anche se l'avesse detto davvero, penso che sia una
0: battuta,
1: una buttata, un modo di dire. Io credo che sono 4 anni e mezzo che viviamo nell'attesa che qualcuno rovesci Putin, o che una malattia lo liquidi, o che ci
0: aveva
1: gli industriali
0: tumore,
1: si ribellano.
0: 4 anni e mezzo fa stava morendo,
1: esatto,
0: secondo i media occidentali.
1: Si curava col sangue di cervo, abbiamo
0: certo
1: sentito dire la qualunque, e quindi io credo che Putin abbia costruito negli anni un sistema di potere così saldo che veramente nessuno pensi
0: di... Non lo impiccano così facilmente.
1: Quello che ci ha provato metaforicamente, e cioè il capo del gruppo Wagner, Prigozhin, è precipitato con un aereo.
0: Sì.
1: Quindi...
0: sì, è vero, quando si montano un po' la testa i suoi eventuali, come dire, contraltare, no? non necessariamente nemici, però fanno una brutta fine. E, io ti ringrazio, che dire, torneremo presto a ragionare su questi argomenti, perché temo che la situazione non si risolverà tanto presto.
1: Ahimè no.
0: Grazie Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over. Ascoltiamo,
1: grazie a tutti voi.
0: Grazie Fulvio. E ascoltiamo Pink, c'è Pink con Trust Fall.

0: E abbiamo con noi Stefano Stefanini, già ambasciatore, senior advisor di ISPI. Buonasera, grazie per essere con noi.
1: Grazie, buonasera.
0: Allora, continuiamo a commentare la situazione della guerra Russia-Ucraina con tutte le sue implicazioni anche alla luce del G20, no? Abbiamo letto che l'India fa pressione sulla Russia per chiudere questa guerra e la Cina, insomma, se si chiudesse sarebbe contenta, però sappiamo che la Cina appoggia la Russia e quindi insomma non fa pressioni particolari, ci pare di aver capito, è così?
1: Ma da quanto sappiamo, ormai questa guerra dura da 4 anni e mezzo, specialmente all'inizio c'erano molte speranze che la Cina usasse la propria influenza sulla Russia per farla desistere. La Cina è intervenuta sulla Russia quelle di una volta in cui la Russia ha usato la parola nucleare, quindi ha fatto delle vaghe minacce di uso dell'arma nucleare, e su quello pare che la Siria sia intervenuta molto fermamente, tipo non pensateci neppure, ma altrimenti non ha fatto molto per far scendere la Russia, più mi ti consigli.
0: L'India invece?
1: L'India... Il discorso potrebbe essere diverso. L'India è un paese tendenzialmente pacifista, alle Nazioni Unite si è tenuta su una posizione abbastanza equilibrata su questo, e quindi che l'India incoraggi la Russia a mettere fine alla guerra, a quelle che si ritengono condizioni che potrebbero essere accettabili per l'Ucraina, cioè con un cessato il fuoco rebus sic stantibus sulla linea del fronte, poi negoziati per il resto, quindi senza, come la Russia chiede, incassare addirittura altri guadagni territoriali che la Russia non controlla ancora. Ecco, che l'India abbia questa posizione fa senso.
0: Ma quindi ha senso, ma anche potere, moneta di scambio, ha qualcosa in mano l'India per fare pressione sulla Russia? Perché la Cina è un mercato importante, probabilmente anche l'India, in questo momento in cui la Russia ha sanzioni da tutta la parte dell'Occidente, diciamo. Però ecco, che cosa può fare l'India?
1: Allora, la Cina influenza non soltanto come mercato, ma perché è anche un fornitore industriale e di componenti che hanno di fatto aiutato l'industria militare russa. Quindi la Cina è di fatto un grosso sostenitore della Russia. L'India è un acquirente di petrolio russo che, non avendo perso i mercati occidentali, è in larga parte finito in India. Però il potere di pressione dell'India è molto più limitato, anche perché in questo momento con lo stretto di Hormuz chiuso e quindi il venir meno di forniture energetiche dal Golfo, l'India ha più che mai bisogno di quel petrolio russo.
0: Capisco. Spostiamoci in Europa, perché Kaya Kallas ha rilasciato delle dichiarazioni oggi in merito. Dice: la Russia vuole spaventare l'Unione Europea con attacchi ibridi cinetici. Non so se c'era una virgola in mezzo, perché secondo come la capisco io sono anche due tipi di attacchi diversi, ma forse sono io che non me ne intendo abbastanza, non ci riuscirà. E invece proprio oggi, ne parlavamo con l'ospite che l'ha preceduta, arriva la notizia, la conferma dal governo tedesco di quello che la Bild aveva anticipato, cioè che sarebbero stati proprio i russi a fare questo attacco ibrido, diciamo, all'aeroporto di Lipsia, esatto, il drone, pensando di attaccare un aereo ucraino, ma sul suolo tedesco, quindi coinvolgendo il territorio tedesco.
1: Allora, no, lei ha perfettamente ragione, nel senso che in gergo almeno l'attacco ibrido è un misto di disinformazione, mezzi cibernetici, eccetera. L'attacco cinetico è un termine militare per usare,
0: vuol dire quello che si muove, quindi sì, potrebbe essere un drone, potrebbe essere
1: i militari lo usano per definire un'azione militare vera e propria,
0: ecco,
1: di terra,
0: ecco,
1: o di aria, ecco, per dire noi facciamo un'azione militare, allora in un linguaggio un po' più edulcorato diventa cinetico. Quindi se Kaja Kallas intendeva dire che
0: potevano essere due tipi di attacchi, però mi interessa che lei commenti questo: non ci riuscirà, forse ci sta già riuscendo, almeno per la parte ibrida.
1: Dubito molto non ci riuscirà sulla parte ibrida, perché è difficile da controllare, e poi perché a mio parere rappresenta proprio il clou in questo momento della strategia russa per cercare di indebolire il sostegno europeo.
0: Ho capito, mi scusi, era appunto una sintesi di questo titolo, ma in realtà l'articolo spiega che Kallas voleva dire appunto l'Ucraina con questi attacchi ibridi o non ibridi vuole spaventarci e farci desistere da sostenere l'Ucraina, non ci riuscirà, perché noi faremo nuove sanzioni contro la Russia e sosterremo sempre di più l'Ucraina.
1: Questo lo dimostra anche, se non sbaglio, oltre all'accusa esplicita a questo punto che il drone fosse russo, Merz aveva anche parlato di sanzioni tedesche contro la Russia. Quindi
0: posso fare una domanda provocatoria? Non so se è una domanda o una riflessione, abbiamo un minuto e mezzo quindi non possiamo aprire i grandi argomenti, però cioè, quando la Germania è stata colpita più pesantemente nei suoi interessi è stato con un attacco ucraino sui fondali che hanno colpito il gasdotto, però visto che l'Ucraina è nostra alleata, lì di sanzioni non ce ne sono state.
1: Intanto quell'attacco è stato abbastanza lungo, così
0: molto dopo quali erano, ecco, le responsabilità, però era una provocazione.
1: Effettivamente ci sono certi interessi superiori ad altri, e l'interesse tedesco in questo momento al sostegno dell'Ucraina è superiore anche al gesto fatto dall'Ucraina. Fra l'altro la Germania aveva deciso di rinunciare all'uso di Nord Stream 2. Uh-huh. Quanto a quello che ha fatto l'Ucraina, ci troviamo in una situazione in cui, come si dice, alla guerra come alla guerra.
0: Certo, ma io non stavo giudicando l'Ucraina, stavo giudicando il fatto che le sanzioni vanno solo in una direzione, ma insomma questa era la mia osservazione da esterna, diciamo. Ma sa che abbiamo già finito il tempo? È incredibile, dobbiamo risentirci a più presto.
1: No,
0: siamo noi che le abbiamo dedicato uno spazio che evidentemente non è sufficiente. Ambasciatore, la ringrazio. Stefano Stefanini,
1: grazie,
0: alla prossima.
1: Buona
0: alla
1: serata.
0: Prossima, non posso dire altro. Alla prossima.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: sono momenti della giornata in cui vale la pena fermarsi e ascoltare meglio. Dalle 7 alle 9, Luca Telese e Giuliano Guidabardi accendono l'attimo fuggente. Notizie, politica, cronaca, opinioni nette e tutto quello che fa discutere il paese. Dalle 9 alle 11 cambia il ritmo. Arriva Corrente Alternata con Francesco Borgonovo. Voci, storie, punti di vista per guardare l'attualità da un'altra prospettiva. E dalle 5 del pomeriggio l'Italia è pronta a tornare sotto esame con Roberto Poletti e Italia No Limits. Tre ore per raccontare, commentare e stuzzicare il paese sui temi di cui parlano tutti. L'attimo fuggente, Corrente Alternata, Italia No Limits. Tre appuntamenti dentro una giornata tutta da ascoltare. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 18 e 32 minuti.
2: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
3: Allora lo dico, sono le 18 e 32, anzi 33, ecco, ci tenevo ad arrivare al minuto giusto. Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Eri Garuti, poi c'è Giorgio Berselli in regia, Matteo Respinti in redazione, e siamo qui fino alle 20 per commentare ancora tante notizie insieme a ospiti di rilievo, prestigiosi come sempre. E dopo aver parlato della Russia, dell'Ucraina e di questa situazione internazionale, vediamo tra poco alcune delle conseguenze per le nostre tasche, ahimè, e in generale per l'Europa e per l'Italia anche in termini di gas, di energia, di mercati energetici. Ne parliamo tra poco. Prima c'è la musica dei Verve con Bittersweet Symphony. La lasciamo ascoltare tutta? Sì, c'è questa introduzione bella, ascoltiamola. Tra pochi istanti smetterò di parlare, ve la lascio ascoltare.

0: tutti voi che ci mandate messaggi al 334 11 11 622. Grazie anche a Stefania che diceva qualcosa a proposito dell'intervento precedente, ma ormai l'ambasciatore non c'è più. Siamo di corsa e passiamo subito al tema gas, energia, perché ovviamente vogliamo saperne di più sul fatto che oggi i giornali parlano di tagli alle riserve, in particolare in Europa. Forse in Italia siamo un po' più previdenti, ci facciamo spiegare meglio la cosa. Insomma, l'abbiamo già vissuta con la guerra in Ucraina, adesso c'è la guerra in Ucraina più la guerra in Iran. Anzi, ne approfitto per dare due aggiornamenti prima di sentire il nostro ospite. Il ministro iraniano Ghalibaf invita la popolazione a ridurre i consumi di benzina, anzi il presidente del Parlamento iraniano, scusate, Ghalibaf. E dall'Iran arrivano notizie di massicce esplosioni nel sud, dove ormai evidentemente è sera, e gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi nella zona dello stretto di Hormuz. Questa è una notizia che sembra confermata, e si parla di massicce esplosioni, come vi dicevo, nel sud del paese. Allora, eccoci con il nostro ospite Sergio Giraldo, firma della Verità, analista dei mercati energetici, quindi esperto di gas ed energia. Buonasera Sergio.
1: Sì, buonasera, grazie.
0: Allora, ogni volta che diamo notizie di bombardamenti, già anche per le nostre tasche la notizia non è buona, almeno di solito è così. Adesso ci mettono in guardia i giornali, i media oggi, sulla mancanza, sulla penuria possibile di gas quest'inverno. Ma è così?
1: Ma io non sarei così drastico, nel senso che non credo ci possa essere una vera e propria carenza di gas. È vero che siamo in complesso come Europa un po' indietro sul riempimento dei famosi stoccaggi, cosa che abbiamo già vissuto, ai noi, nel 2022. L'Italia in realtà è messa meglio di tutti, perché ha una percentuale di riempimento che è sopra l'80%, anzi ormai viaggia per l'85%, e quindi i nostri stoccaggi saranno pieni per quando servirà. Chi è molto indietro è un grande consumatore come la Germania, che invece ha poco più del 50% di riempimento, e quindi, siccome è un grande consumatore e ha grandi stoccaggi, abbassa la media di tutti quanti, e soprattutto, come dire, è quello che influisce di più sui prezzi. Siccome i prezzi italiani del gas sono legati a quelli europei, e i prezzi europei si fanno in Olanda, e per cui la domanda tedesca influisce moltissimo, è chiaro che se la Germania è molto indietro sarà costretta a comprare gas, e non dico a qualsiasi prezzo, ma quasi. E questa dinamica, quindi, di una domanda che ha bisogno di gas fisico e i prezzi, lo vediamo già oggi, ad esempio, il prezzo al TTF del gas, quindi quello olandese, che è un riferimento anche per l'Italia, è salito tantissimo, è salito del 4%, di 3 euro megawattora, quindi ha chiuso a 73,2 euro megawattora, che oggettivamente è un prezzo molto ma molto alto, che non si vedeva, diciamo, dal 2023, nella fase discendente della crisi russa del 2022.
0: Quindi cosa dobbiamo aspettarci? In Italia la situazione è diversa rispetto all'Unione Europea? Cioè, noi facciamo sempre più scorte? È così, o ho capito male?
1: Sì, facciamo sempre più scorte rispetto a tutti gli altri, perché noi abbiamo una gestione degli stoccaggi, per fortuna, fatta molto bene, fatta in maniera previdente. L'eccezione fu, ai noi, nel 2022, perché all'epoca fu deciso di comprare gas da mettere in stoccaggio durante l'estate a qualunque prezzo, e questo fu un problema grosso. Quest'anno non è così per noi. Purtroppo però siamo in un contesto di mercato europeo in cui, ahi noi, il ritardo della Germania peserà anche sui nostri prezzi.
0: E su altri fronti, allarghiamo un po' il discorso, visto che abbiamo un po' più di tempo. Quindi che inverno sarà dal punto di vista delle bollette per noi?
1: Purtroppo i prezzi stanno salendo, e di solito una dinamica come questa, che già ad agosto vede dei prezzi per il mese di ottobre già abbastanza alti, sarà un inverno abbastanza difficile, ai noi, perché in ogni caso, sia dal punto di vista del gas, sia dal punto di vista dell'energia elettrica, i due mercati sono molto collegati e dunque d'inverno c'è una maggiore richiesta ovviamente di gas per il riscaldamento, ma anche per la produzione cosiddetta termoelettrica, e dunque è possibile che vi siano dei prezzi dell'energia più alti di quelli che stiamo vedendo adesso, e dunque un rincaro della bolletta che potrebbe essere insomma abbastanza importante. Occorre dire una cosa, che questi rincari riguardano chi ha dei contratti a prezzo variabile. Di solito i prezzi fissi appunto non vengono aggiornati perché sono fissi contrattualmente, dunque in teoria chi ha un prezzo fisso ed è riuscito ad avere dei prezzi fissi con contratti fatti prima, diciamo, di quest'estate, complessivamente non dovrebbe avere grossi problemi. I problemi ci sono per chi ha magari dei prezzi variabili, e a quel punto bisognerà vedere se e in che misura questi prezzi andranno oltre una certa soglia, una famosa, diciamo così, soglia del dolore, per cui il governo dovrebbe poter intervenire. È chiaro che stiamo parlando di una situazione davvero eccezionale, e stiamo parlando di qualcosa che, al di là di quello che è successo nel 2022, qualcosa che non era prevedibile fino a un certo punto. Poi, ecco, io penso che dalla primavera in avanti, quando la situazione si è visto che sarebbe durata un po' di più di quanto ci era stato detto, e beh, a quel punto forse qualcosa si poteva fare prima.
0: Certo, probabilmente qualcosa si poteva fare prima. Io devo dire che vivo in campagna, nel bosco, è aumentato anche il pellet, è aumentato anche la legna, è aumentato tutto, perché ovviamente a ricaduta il mercato fa così, no? Cioè, se aumenta il gas, poi è ricaduta anche tutto il resto.
1: Esatto, e poi tutte le alternative, esatto, è qualcosa che si trascina, un mercato è contiguo all'altro, perché alla fine quello che conta è avere energia, per cui è chiaro che fino a che c'è questa situazione in cui il gas e ovviamente anche il petrolio, cioè il diesel e la benzina, sono la maggiore fonte di energia, è chiaro che noi subiamo, in quanto non abbiamo una industria di questi combustibili, subiamo il prezzo che viene stabilito sui mercati, che noi non governiamo assolutamente.
0: Ah sì, il pellet dai 30 al 50% in più rispetto solo a uno o due anni fa. Insomma, lo dico perché nota personale l'ho toccato con mano. Grazie, certo. Grazie davvero a Sergio Giraldo, analista dei mercati energetici, esperto di tutti questi argomenti, firma della Verità. Noi tra poco andiamo a parlare di Francia, perché ci sono alcune novità, e soprattutto ci permetteremo di andare un po' a ripercorrere una serie di stagioni politiche storiche degli ultimi decenni in Francia. Ne parliamo tra poco.

0: E allora parliamo di Francia, perché la notizia, diciamo, quello che ci dà lo spunto per parlare più ampiamente di cose francesi questa volta è la scomparsa di Édouard Balladur, ex capo del governo, che ormai aveva 97 anni, vero? Ne parliamo con Diego Malcangi, giornalista italiano che vive in Francia da tanti anni. Ciao Diego.
1: Ciao Eri.
0: Eccoci.
1: Quindi mi hai chiamato per Dudu.
0: Beh, se vuoi chiamarlo così va bene. Ricordiamo un po' in che stagione fu protagonista, cosa significò per la Francia quella stagione e anche in generale nei rapporti internazionali.
1: No, beh, allora lo chiamo Dudu, non gliel'ho affidato io il nomignolo. Era Lionel Jospin, che nella campagna elettorale del 95 disse di aver paura di diventare come Balladur, di cui divenne poi il successore come primo ministro. Disse: uno che scopre l'autostop a 60 anni, che si fa chiamare Dudu e che sale sui tavoli, insomma.
0: Dirò. Ed era tutto vero?
1: Ma sì, era tutto vero, lui si faceva chiamare Dudu e il cagnolino di Berlusconi è stato chiamato anche in omaggio a Balladur.
0: Ah, ecco, questo non lo sapevo. Pensa, ecco.
1: Comunque, sì, era un cucciolone anche lui. Nell'86 Balladur era già ben avviato in politica, perché divenne ministro dell'economia quando si fecero le prime privatizzazioni francesi, che poi rifece nel 93 quando andò al governo, questa volta come primo ministro. Una cosa che aveva di particolare è che in entrambi i casi lui fu costretto alla coabitazione, perché il presidente era Mitterrand. Quindi Balladur è uno dei grandi esponenti della destra francese, e anche se poi non ha durato moltissimo al governo, durava invece nella vita privata, perché è stato sposato per 70 anni. E il povero Balladur ha preso molto male la morte della sua consorte nel dicembre scorso. Insomma, prima di morire era abbastanza vitale. Adesso non vorrei dire una cosa troppo lapalissiana, però negli ultimi sei mesi.
0: Abbiamo capito il riferimento. Diego è molto spiritoso, per cui va bene.
1: Negli ultimi sei mesi, però, a quanto pare non era più così.
0: Beh, certo, aveva 97 anni, ci può stare, capiamo benissimo.
1: No, è proprio la perdita della moglie che l'ha battuto terribilmente. 70 anni di matrimonio, d'altra parte, insomma, avvicinano le persone. La sua comunque è una stagione politica che è stata caratterizzata dalle grandi riforme, dai grandi pacchetti di riforme, e che va perfettamente in parallelo con quella italiana, ti segnalo.
0: Spiegaci perché, ricordaci le varie tappe.
1: Allora, nell'86 Balladur divenne ministro dell'economia dopo essere stato già consigliere di Pompidou all'epoca, poi negli anni 70 divenne anche segretario generale dell'Eliseo, poi andò a dirigere alcune imprese nel settore privato, che però insomma il privato in Francia è sempre stato molto vicino allo Stato e alla politica. Prima che Balladur diventasse ministro dell'economia, Mitterrand aveva statalizzato, nazionalizzato diverse imprese. Balladur arrivò e da ministro, sempre con Mitterrand presidente, cominciò a privatizzare. La prima che privatizzò fu la Saint-Gobain, creata nel XVII secolo per un editto del re per fare gli specchi di Versailles, poi è diventata famosa anche per altri tipi di gabinetti. Potrebbe fare una battuta dicendo che prima di Balladur lo Stato si occupava dei water e dopo piuttosto del contenuto.
0: Mamma mia, e poi potremmo fare le battute anche sui bidet, visto che parliamo della Francia, ma restiamo sulla storia francese. Restiamo sulla storia francese e arriviamo poi anche alle inchieste che hanno riguardato Balladur, l'affaire Karachi,
1: le retrocommissioni per il Pakistan, sì. Forniture di armi, finanziamento, sospetto di finanziamento clandestino, insomma illecito, comunque per la campagna elettorale del 95, che fu quella del grande tradimento di Chirac. Vado però in ordine.
0: Sì.
1: Balladur era un amicone di Chirac, fu prima ministro nel governo Chirac con presidente Mitterrand, fu la prima grande coabitazione francese. Poi fu presidente del Consiglio, insomma primo ministro nel 93, perché Chirac decise di preparare la campagna elettorale di due anni dopo. Solo che nel 1995 Balladur decise di candidarsi proprio contro Chirac e Jospin. E quindi, insomma, vi fu la grande rottura, ma nel frattempo Balladur era diventato un amicone di Sarkozy. Il quale Sarkozy, da ministro del bilancio, aveva preso parte all'ondata di privatizzazioni del 93 di Balladur. Privatizzò sia nell'86 che nel 93. 93, ti segnalo dei nomi che sicuramente tutti conoscono. C'era ministro del bilancio, capo del governo Balladur, al ministero del bilancio era Sarkozy e direttore generale del tesoro era un certo Jean-Claude Trichet. Nello stesso tempo veniva separata la Banca di Francia, pur restando di proprietà statale, però veniva gestionalmente separata. Trichet poi sarebbe andato a governare la Banca di Francia, prima di passare poi.
0: Sì.
1: Prima la Banca di Francia per tanti anni, passerà molto dopo alla Banca Centrale Europea. Insomma, una carriera comunque già predeterminata dal percorso delle privatizzazioni. In Italia avveniva un po' la stessa cosa negli stessi anni. Le privatizzazioni erano state avviate anche lì a metà degli anni Ottanta. Nel 93 vi fu il governo Ciampi. Ciampi nelle prime privatizzazioni era governatore della Banca d'Italia.

0: opponeva alle privatizzazioni, imponeva invece la separazione gestionale della Banca d'Italia, non l'assetto proprietario. L'Italia decise autonomamente di privatizzarla, ecco, di separarla proprio dalla proprietà dello Stato.
1: Ok, quindi siamo passati all'Italia, ma tornando alla Francia invece, quella stagione come è ricordata oggi? Cioè quella in particolare degli anni 90, diciamo, ha lasciato una traccia, se ne parla ancora oppure è dimenticata?
0: Beh, la presidenza Macron non è molto apprezzata e poi diciamo che il mondo d'oggi è abbastanza difficile e tale da far vedere quegli anni anche con una certa nostalgia. Non è che mancasse la violenza, non è che mancasse, insomma, ci furono degli attentati in metà degli anni 90, ci fu il sequestro di un aereo Air France in Algeria che Balladur risolse con successo facendo intervenire le teste di cuoio, però vengono ricordati, insomma, come credo succeda anche in Italia, con una certa ammirazione quasi, no? Si dice sì,
1: beh,
0: saranno
1: sì,
0: stati pure l'origine dei problemi, però
1: poi
0: quelli almeno
1: che
0: sapevano,
1: abbiamo,
0: quello che facevano.
1: Noi abbiamo, che non abbiamo più 20 anni, è chiaro che rimpiangiamo sempre i bei tempi andati, ormai è così. Senti, Balladur dalle accuse è stato assolto, però ecco, è rimasta questa frase giurisprudenza Balladur, no? Questa definizione per dire che in Francia quando un ministro è indagato o rinviato a giudizio ha l'obbligo etico di dimettersi immediatamente dal proprio incarico di governo.
0: Sì.
1: Mi verrebbe da chiederti gli sviluppi, è ancora in carcere Sarkozy? O è uscito?
0: Sarkozy è teoricamente in carcere, non c'è mai andato, sei domiciliari.
1: No, beh, una notte se l'è fatta in carcere, credo, no? Vabbè, comunque,
0: sì,
1: quindi
0: sì,
1: adesso
0: sì,
1: è ai domiciliari.
0: Notte,
1: è ai domiciliari, esatto,
0: sì.
1: Volevo proprio sapere questo. Grazie.
0: Il buon vecchio Sarkozy è ai domiciliari. Lui è un'emanazione di Balladur, peraltro. Sì, comunque ecco, in Francia che dimostra proprio in queste vicende una certa continuità, no? Non c'è molta differenza tra destra e sinistra in epoca moderna da quel punto di vista. L'ultima volta che si vide una differenza sostanziale fu proprio con Mitterrand nel, diciamo, fino all'86, ecco, con le con le nazionalizzazioni, fu l'ultima grande politica economica di sinistra. Poi dopo è diventata tutta,
1: diciamo, non è che fosse proprio di destra, però sì, sicuramente
0: no,
1: sì.
0: Hollande fece politiche più sociali di sinistra, però dal punto di vista della gestione del, diciamo, del libero mercato, quella è rimasta costante, ecco. Mi riferivo al seguito delle privatizzazioni, non sono state più toccate, non ci sono state nazionalizzazioni. Paradossalmente l'unica nazionalizzazione di rilievo che sia stata fatta è di Macron, ha ristatalizzato ed è dopo, sì, averla privatizzata.
1: Senti, visto che abbiamo ancora un minuto, quindi non possiamo aggiungere molto, però è arrivata una notizia oggi che riguarda un caso di cronaca particolarmente sentito in Francia e che appassiona in più paesi perché ha ramificazioni in Inghilterra, in Iraq, in Svizzera, quindi ha coinvolto più paesi, ed è il massacro di Chevalin. È stata trovata un'arma sul fondale del lago che forse potrebbe aiutare a ricostruire questo grande mistero di questa famiglia uccisa e di cui non si conoscono i contorni ancora di questo mistero. Magari ci saranno degli sviluppi nelle prossime ore o nei prossimi giorni. Quindi io, che dire, io ti rinviterei, insomma, per parlare di questo o di altri argomenti al più presto.
0: Ma sì,
1: non puoi dire di no a questo punto. Siamo in chiusura, dai, possiamo parlarne, ci mettiamo poi d'accordo in separata sede.
0: 4 morti meritano qualche minuto.
1: Grazie, grazie anche per il tuo cinismo. Grazie a Diego Malcangi, il notiziario.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade,

0: serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 19 ed un minuto.
2: Giornale Radio News.
3: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Ucraina, Berlino accusa la Russia per i droni esplosivi a Lipsia. Gli attacchi ibridi avranno una risposta, dice la von der Leyen. Famiglia nel bosco, via l'iter che porterà di nuovo ai genitori i tre ragazzini. A Torino importuna pesantemente una tredicenne, ma non rimane in carcere. Nordio manda gli ispettori. Praticamente perfetta, ecco l'Italia di Julio Velasco. Domani a Brno, nei quarti degli europei femminili, le azzurre affrontano la Svezia.
2: Giornale Radio News.
3: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi, in redazione Gerardo De Vivo, Barbara Salandri, Nicola Compagnone, per lo sport Jenny De Gaetano. La Russia colpisce l'Europa con un'ondata sempre maggiore di attacchi cinetici. Vogliono spaventarci, ma oggi abbiamo deciso di sostenere sempre di più l'Ucraina, aumentare la nostra difesa e stiamo discutendo il pacchetto più sostanzioso di sanzioni. Lo riassume l'alto rappresentante UE Kaja Kallas al termine del Consiglio informale difesa UE in Irlanda. Gli attacchi ibridi avranno una risposta, gli fa eco la von der Leyen. E Berlino accusa Mosca di aver organizzato i falliti attacchi con droni esplosivi allo scalo di Lipsia. Il ministro degli esteri tedesco chiude il consolato russo a Bonn e il centro culturale denominato Casa Russa. Sul campo ancora raid incrociati. Un attacco russo su un deposito ferroviario a Kiev ha provocato 7 morti nel giorno in cui Zelensky conta altri 12 morti e 18 feriti, sempre per un attacco nella capitale. Droni ucraini hanno colpito in territorio russo un porto sul Mar Baltico e l'area della regione di Samara. Il governatore di Belgorod ha denunciato una vittima e un ferito. Torniamo in Italia, via libera al ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, ma con un percorso a tappe. È la decisione del Tribunale dei minorenni dell'Aquila che ha quindi dato l'ok al ricongiungimento progressivo dei genitori con i tre figli, che ora si trovano in una casa famiglia. Sentiamo.
4: Un progressivo riavvicinamento dei minori ai genitori, nell'immediato rientri diurni nella casa di Palmoli, da ottobre per notti in famiglia nel fine settimana. L'obiettivo è che i ragazzi lascino definitivamente la casa famiglia dove sono da novembre per poter tornare a vivere insieme ai genitori. È un passo avanti significativo rispetto alla situazione attuale, commenta l'avvocato Pillon, legale della famiglia, ma non c'è ancora piena soddisfazione.
5: C'è stata, a nostro modo di vedere, una seria omissione della valutazione sulle condizioni di salute dei minori. Questo è quello che ci preoccupa di più. A causa del ritardo nella decisione è stato di fatto negato il diritto dei minori a trascorrere almeno qualche giorno di vacanza con mamma e papà.
4: Altro punto, non è stata stabilita la residenza dei minori, non si sa dove andranno a scuola.
5: Uno degli aspetti che ci preoccupa di questa ordinanza, cioè l'indeterminatezza.
4: Oggi è una riunione tra il legale, la tutrice, la curatrice e il servizio di neuropsichiatria infantile per definire gli aspetti pratici del percorso che sarà costantemente monitorato dai servizi sociali. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
3: Monta la polemica sull'episodio di un 42enne bengalese gestore di un mini market che, fermato per aver pesantemente importunato una tredicenne, è stato scarcerato con obbligo di firma. L'uomo si sarebbe mostrato collaborativo e pentito nell'interrogatorio. Le immagini delle telecamere di sorveglianza, oltre a confermare il racconto della ragazzina, però lo mostrano intento a importunare un'altra cliente poco prima. La vicenda si è svolta a Torino, dove il Ministero della Giustizia ha disposto l'invio di ispettori. Tenuto conto dell'eccezionalità del caso e dell'allarme sociale cagionato, ha spiegato il ministro Nordio. Forse una lite familiare alla base del doppio omicidio-suicidio che ha sconvolto la comunità di Apice in provincia di Benevento. Le vittime sono Gianni Franco e Donato Licciardi, di 56, 61 e 65 anni, titolari dell'hotel ristorante di famiglia dove sono stati rinvenuti i corpi. Due dei cadaveri si trovavano all'aperto, il terzo all'interno della struttura. Sport, inclusione e valori europei al centro di un fine settimana di eventi nella Tuscia. Dal 25 al 27 settembre Viterbo ospita un fitto calendario nell'ambito della Settimana Europea dello Sport 2026. Sentiamo.
6: Viterbo apre le porte all'Europa con la mezza maratona che si inserisce nel più ampio contesto della Settimana Europea dello Sport 2026. Dal 25 al 27 settembre 2026 la Tuscia diventa uno spazio dedicato allo sport come diritto di ogni cittadino, con incontri ed eventi a tema promuovendo i valori della legalità e della solidarietà. Andrea Abodi, ministro dello sport.
7: Anche questo appuntamento di Viterbo, che ormai è giunto alla seconda edizione e evidentemente avrà anche una sua prospettiva, è il segno di un calendario ricco di appuntamenti che servono non soltanto come richiamo per gli aspetti competitivi, ma anche per lo sviluppo della promozione della cultura sportiva.
6: Il programma alterna panel su mobilità e fondi europei, intelligenza artificiale applicata allo sport, alimentazione nelle scuole, prevenzione della violenza e sport paralimpici. Chiara Frontini, sindaco di Viterbo.
8: Sì, beh, la settimana dello sport è una grandissima occasione per far sì che sempre più giovani, e non soltanto giovani, si avvicinino oppure pratichino lo sport anche a livello agonistico.
6: Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
3: Il glamour accende Venezia, dove è tutto pronto per il via alla 83esima Mostra del Cinema, che apre domani con una cerimonia condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas, in cui sarà consegnato il Leone d'Oro alla carriera a George Clooney. Fino al 12 settembre il festival porterà alla ribalta molto cinema italiano. Dei 20 film in concorso, ben 5 sono gli italiani. Tra questi spicca Succederà questa notte di Nanni Moretti, che torna in Laguna dopo 37 anni. Travolta la Bulgaria, la nazionale femminile di Julio Velasco ha inanellato la sesta vittoria in altrettante gare degli europei di volley. Domani a Brno le azzurre incrociano la Svezia per conquistare un posto nei quarti. Il servizio.
9: Non può che essere lastricata d'oro la strada percorsa dalla nazionale di Julio Velasco. Al bando la scaramanzia, dopo l'oro olimpico e iridato in Europa, passa al triplete da leggenda. Ma il cammino, quello sì, è ancora lungo, finora un capolavoro. 6 gare, 6 vittorie e un solo set concesso alle avversarie. L'ultimo squillo in terra ceca, a Brno, ieri 3-0 servito alla Bulgaria. Lascia passare per l'incrocio nei quarti di domani alle 19 contro la Svezia, guidata in campo dalla 27enne Isabelle Hack, stella di Conegliano, e in panchina dall'italiano Lorenzo Micelli. Intanto godiamoci l'entusiasmo di Miriam Silla.
10: Sono felice, sono contenta. Noi non dobbiamo pensare a chi c'è dall'altra parte della rete, ovviamente è una componente, però il primo avversario siamo noi. Passa la volta e diciamo che sono entusiasta ma anche concentrata, non voglio esserlo troppo, diciamo.
9: Chi passa se la vedrà con la vincente di Polonia-Olanda. Intanto oggi Velasco ha risposto per le rime alle provocazioni del CT serbo Terzic, che ha parlato d'Italia fortunata e piena di sconosciute. Non ascoltiamo nemmeno la mamma, il sarcasmo del CT azzurro, figuriamoci lui. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
3: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
12: Siamo ormai entrati nell'ultima ora di questo nostro summertime preserale, ormai serale, quello con Eri Garuti al microfono, quello con Giorgio Berselli oggi in regia e Matteo Respinti incrollabile in redazione per quasi tutta l'estate, anzi direi per tutta l'estate, e ricomincia poi con Poletti la settimana prossima, perché io poi mi riposo un po', ma lui no, niente, bravo, sei un esempio per tutti noi. Allora, in quest'ultima ora di oggi parliamo anche della casa nel bosco, la famiglia nel bosco, perché oggi è arrivato, l'avete sentito nei GR, nei notiziari, la notizia di uno sviluppo importante. Ne parleremo tra poco con un ospite che è anche uno dei nostri colleghi ormai. Prima Cat Burns con Know That You're Not Alone.

0: feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Ed eccoci a parlare della famiglia nel bosco. Lo sviluppo di cui vi parlavo è che adesso, insomma, il tribunale ha deciso che i bambini potranno rientrare di giorno nella casa di Palmoli, però dovranno anche andare a scuola evidentemente, e poi dovranno rientrare la sera nella struttura dove sono ospitati ormai da 10 mesi, e poi piano piano i weekend potranno passarli insieme ai genitori anche di notte, e insomma a fine ottobre poi si decide, cioè tra un paio di mesi, se potranno rientrare a casa definitivamente o meno. Quindi un passo avanti, ma ancora la questione rimane aperta. Ne parliamo con Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità e che è anche uno dei conduttori di Giornale Radio. Tra l'altro da lunedì condurrà un programma che diventa quotidiano, corrente alternata dalle 9 alle 11. Ciao Francesco.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, so che tu sei tra le persone che hanno stigmatizzato questo allontanamento così lungo per 10 mesi e che ancora non è del tutto risolto, ma possiamo considerarlo un passo avanti positivo?
2: Ma sicuramente sì, cioè qualsiasi cosa era meglio che la situazione che si è trascinata fino ad oggi, però non possiamo fare finta che sia una notizia meravigliosa per tanti motivi che si riassumono in uno soltanto. Questi bambini mancano da casa dalla metà di novembre dello scorso anno, non si capisce quale altro percorso ancora debbano fare questi genitori che fino ad oggi hanno accettato tutte le imposizioni del tribunale e però devono essere ancora sottoposti ad altre valutazioni. È un calvario che secondo me non si meritavano. Non essendo genitori violenti, maltrattanti, ma al contrario, essendo amorevoli, molto attenti e perfettamente capaci di gestire.
1: Io ti sento lontanissimo, c'è proprio un gap tra il volume tuo e il mio che temo sia fastidioso per i nostri ascoltatori che devono adattare l'orecchio tra le domande e le risposte. Non so se tecnicamente riusciamo ad aumentare il volume o
2: vediamo
1: se tu
2: riusciamo a migliorare.
1: Grazie Francesco,
2: così,
1: perfetto.
2: Fatto una prova prima, ma adesso forse
1: perfetto, no, così va benissimo Francesco. Ok, tu capisci le nostre esigenze perché sei uno di noi. Allora, quindi ricapitoliamo un po' la vicenda. Questi genitori avevano visto la loro responsabilità genitoriale diciamo sospesa lo scorso novembre e i bambini poi portati via nel giro di pochi giorni in questa struttura dove inizialmente poteva stare anche la mamma, poi la mamma è stata mandata via e insomma questa è stata una serie di traumi per questi bambini, e c'erano diversi psicologi, esperti che insomma dicevano attenzione, perché qui qualunque sia il male, cioè magari il fatto che fossero in una casa senza il bagno o al freddo, che ne so, anche se loro erano abituati a questo tipo di vita, diciamo di altri tempi, qualsiasi sia la cura è peggio del male, perché sicuramente i traumi che hanno subito questi bambini per il solo fatto di non essere più a casa loro, con i loro genitori, ma anche soprattutto con il contesto nel quale loro vivevano, cioè anche i loro animali di cui hanno chiesto più volte, insomma la loro vita, e chiaramente è un trauma di cui si vedranno gli effetti probabilmente per molti anni.
2: Sì, il problema è che poi il tribunale tutto questo non ha tenuto conto, perché
1: ti abbiamo riperso, era troppo bello per essere vero, nel senso
2: mi
1: che
2: sentite?
1: Sì.
2: No, dicevo, il tribunale di tutto questo non ha tenuto conto, questo è il tema, perché il tribunale si è sentito dire da fior di esperti, come tu giustamente hai sintetizzato, penso a Massimo Ammaniti che è un'autorità in questo campo, penso al professor Tonino Cantelmi che è vero che è un consulente di parte, però è uno dei più importanti professionisti italiani, penso a Vittorino Andreoli, insomma tutta una serie di personalità hanno detto guardate che questi bambini devono tornare a casa. Lo ha detto a un certo punto persino l'ASL che deve fornire, l'ASL di Vasto, che è competente in questo caso, mobilitando i suoi neuropsichiatri, ha dovuto fornire un parere e ha detto guardate che qui questi bambini devono essere reinseriti in famiglia. Eppure ancora oggi non si capisce perché tra l'altro siano dovuti passare pure i mesi estivi, perché questa cosa noi l'aspettavamo, i giornalisti lo sanno, l'aspettavamo già da un mesetto, non si capisce perché abbiano fatto passare anche l'estate per poi dire vediamo fra dopo un mese di scuola che cosa succederà. Cioè, io lo trovo sinceramente allucinante e chiudo dicendo che in Italia è assolutamente legale, consentito e in alcuni casi persino, secondo me, auspicabile l'insegnamento parentale. E non si capisce per quale motivo il rientro a casa di questi bambini debba essere subordinato al fatto che vadano alla scuola pubblica per almeno un mese.
1: Ma diciamo, no? Che soprattutto si diventa davvero anche questo fonte di ulteriori problemi per questi bambini, perché allora li scrivono, ci sono, se ho capito bene, 25 chilometri in mezzo, poi magari fra un mese o fra due si decide che possono andare a casa, quindi gli cambiano scuola oppure li mettono da subito nella scuola di Palmoli, se poi fra due mesi decidono che devono tornare indietro, che i genitori sono incapaci, cosa fanno? Cambiano scuola ai bambini? Abbiamo detto che dovevano crearsi delle relazioni perché non andava bene che giocassero fra loro o con altri amichetti, dovevano andare a scuola anche per una questione di relazioni, non solo didattica, anche perché la didattica riguardava solo la più grande, no? Perché gli altri due ancora non avevano l'obbligo scolastico quando li hanno portati via e adesso cosa succede? Gli facciamo creare per un mese o due delle amicizie e poi gli cambiamo scuola. Cioè, mi sembra che davvero non si tenga conto dell'interesse dei bambini, o almeno non al 100%. Questa sentenza, diciamo, questo pronunciamento può essere considerato comunque un salvare caprecavoli, cioè non dare torto agli assistenti sociali, a chi ha preso decisioni fino adesso?
2: Ma certo, ma lì non si può, cioè è chiaro che qui non c'è un'istituzione che può ammettere abbiamo sbagliato. Se la verità è che questi bambini non andavano portati via, punto e basta. Non c'era alcun motivo per portare via questi bambini alla famiglia. E poi chi pensa, cominciano a dire, spesso persone che non hanno letto le carte, non hanno conosciuto queste persone, non hanno visto dove vivono, cominciano a dire, ma non c'è il bagno, ma questi vivevano come dei disperati. Non è assolutamente così, vivevano con due genitori amorevoli che li curavano, a differenza di quello che fanno molti genitori modernissimi con tutti i bagni di questo mondo e tutte le PlayStation di questo mondo, stavano in mezzo alla natura, giocavano con gli animali, sono bambini per molti versi molto più autosufficienti di tanti ragazzini di oggi che vanno alle scuole pubbliche, quindi quello che si è voluto fare con questa famiglia è di fatto tentare di normalizzarla in qualche modo, il che è piuttosto ridicolo, visto che poi sentiamo sempre una retorica sulle differenze, l'inclusione, il rispetto, e poi ci sono state delle questioni personali tra la mamma e un assistente sociale, perché questo va anche detto, cioè c'è stata una frizione iniziale da cui poi si è scatenato tutto, però questi bambini sono stati portati via sulla base di una relazione di poche paginette delle forze dell'ordine che parlavano della casa senza avere titolo per parlare della casa, perché un carabiniere sicuramente è un ottimo difensore dello Stato, ma non è un geometra o non è un architetto, e poi si è deciso, in barba a ogni logica, di tenerli per 10 mesi dentro una casa protetta, nel frattempo che i genitori venivano imposti una serie di cambiamenti. Ora, se il problema era il bagno all'esterno, allora si trattava con la famiglia e si faceva costruire un bagno chimico diverso, ci sono mille modi per farlo, sono stati anche illustrati, e la cosa finiva lì.
1: Cioè, non sì, è, che per un, è anche vero che all'inizio, solo per amor di verità, è anche vero che all'inizio i genitori, come dire, speravano in un ritorno al loro stile di vita senza concedere nulla, quindi c'è stato anche un po' di irrigidimento. Poi però quando si sono messi ad ascoltare le richieste, devo dire che invece nessuno li ha più ascoltati, ecco, così pare.
2: Mi permetto di precisare una cosa, c'è stato un irrigidimento perché sinceramente anche io mi irrigidirei se dopo un incontro o due con un assistente sociale che viene in casa magari con dei modi anche un po' bruschi e giudicando come si sono comportati poi, non ho difficoltà a credere che sia andata così, e poi si presentano una mattina con le forze dell'ordine, ecco, forse mi irrigidirei anch'io se succedesse una cosa del genere, no? Tutto questo perché c'è di fronte a persone che, ripetiamolo, non hanno violato alcuna legge, non sono indagati, non gli ascrivono reati, non hanno toccato questi bambini se non per abbracciarli, accarezzarli e trattarli bene. Quindi, come dire, è lo Stato che deve essere più responsabile.
1: Sì, ma soprattutto diciamo che anche adesso, no? Cioè, io non capisco perché a tappe bisogna riabituarli come se loro, come dire, non fossero più abituati alla famiglia. Cioè, è strano, perché poi questo fa venire nei bambini anche il timore di comportarsi loro male, no? Se ti comporti bene ti do il premio, e se no torni in tra virgolette carcere, cioè in questa istituzione che non era casa loro. E questo che poi può creare danni, lo hanno sottolineato vari psicologi. Certo.
2: Questa è la cosa tipica che si fa, perché questo sistema è un sistema disciplinare. Cioè, la cosa TAP serve per vedere che i genitori si comportino bene. Cioè, noi te li ridiamo, se lo scopo è questi bambini devono andare a scuola, punto e basta. Questi bambini devono fare le vaccinazioni anche se non erano obbligatorie, punto e basta. Questi bambini devono vivere così, punto e basta. E allora controlliamo che voi facciate tutto quello che vi diciamo. Se fate i bravi, un pochino alla volta, allora vi restituiamo. A casa mia questa roba qui è vagamente ricattatoria, secondo me le istituzioni non dovrebbero comportarsi in questo modo.
1: Beh, sicuramente non dovrebbero andarci di mezzo i bambini stessi. Ti cito un paio di prese di posizione che tu avrai visto dalle agenzie e poi ti lascio andare dopo un tuo commento. C'è Michela Brambilla, per esempio, che come presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza dice: riprenderemo in commissione il tema degli allontanamenti dal nucleo familiare, inviteremo anche Angrisano, la presidente del Tribunale dell'Aquila, che dice Brambilla, atteso fino all'ultimo giorno di servizio per rispondere a un'istanza presentata dalla difesa dei coniugi Trevelyan il 25 giugno scorso. E poi c'è la ministra Roccella che dice: poiché ogni decisione viene assunta invocando l'interesse dei minori e il loro bene che deve orientare scelte e decisioni, sarebbe importante che in situazioni di questo tipo ci fosse una verifica da parte terza sugli effetti dei provvedimenti assunti sulla salute dei bambini. Insomma, anche lei esprime dubbi su questo ricongiungimento a tappe, la ministra per la famiglia. Un tuo commento finale?
2: Purtroppo tutte le uscite della politica sono state molto opportune, non sono servite a nulla. Questo dobbiamo dirci la verità. Tutte le azioni che hanno fatto non sono servite a niente, perché il Tribunale ha agito esattamente come voleva. Laddove ha sbagliato, ovviamente non chiede scusa e non ritorna sui propri passi. Ha trovato una soluzione pilatesca, perché evidentemente questo è un modo per dire: ve li ridiamo, ma non possiamo fare la figura di dire ci siamo sbagliati e insomma, quindi ve li ridiamo un po' alla volta per far vedere che comunque vi teniamo controllati, che avevamo ragione noi. E quindi tutti i commenti fatti fino adesso da parte di ministri, parlamentari, che sono giusti e opportuni, però non sono serviti, e secondo me questo dovrebbe fare riflettere tutti gli italiani, perché se, e sono tante, sono decine di migliaia di minori in questa situazione, capita anche famiglie a cui cade, diciamo, un sasso in testa, perché mai si sarebbero aspettati cose di questo genere, invece succedono. Ecco, secondo me dovremmo pensarci bene, perché non capita sempre agli altri, delle volte capita anche a persone che non se l'aspettano, persone che sono in mezzo a un divorzio, e quindi...
1: Grazie mille Francesco Borgonovo, che ritroveremo da lunedì appunto dalle 9 alle 11 qui su Giornale Radio, oltre che come vice direttore della Verità. E noi andiamo ad ascoltare Gracie Abrams con Good Reason.

0: Giornale Radio.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Le notizie non aspettano, cambiano, corrono, si incrociano. E mentre il mondo accade, c'è un luogo in cui tutte le strade dell'informazione si incontrano. Dal 7 settembre arriva
1: Tempo Reale, il crocevia dell'informazione.
0: 3 ore di notizie, approfondimenti, interviste ai protagonisti dell'attualità con Lapo De Carlo e Vicky Mangone. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 16, per capire quello che sta succedendo, mentre sta succedendo. Vicky Mangone e Lapo De Carlo.
1: Tempo Reale.
0: Dal 7 settembre su Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
0: La radio libera di informare.
3: Sono le 19 e 32 minuti.
4: Giornale Radio.
5: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne, bel tempo quasi ovunque, con poche nubi sparse al nord e con cieli pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali. Nella mattinata di domani cieli parzialmente nuvolosi sui settori centro-settentrionali del paese, sereno altrove. In giornata situazione quasi invariata, anche se qualche rovescio non è da escludere sui rilievi del nord e su quelli meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Guidare informati.
7: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 16 9, esclusi giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo-Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo un restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
8: Eccoci all'ultima mezz'ora a nostra disposizione, prima delle 20, subito un paio di aggiornamenti. Intanto ieri c'è stato un attacco a colpi di coltello, una donna accoltellata a morte a Times Square e sembrava appunto il gesto di una persona squilibrata, una donna che aveva colpito così a caso. In realtà poi adesso si scopre che la donna uccisa è la vicepresidente della Bank of America, Erin Piacenti, e quindi si saprà forse nelle prossime ore se ci sono sviluppi dal punto di vista delle indagini. E poi per quanto riguarda l'episodio di Lipsia, cioè la famosa guerra ibrida di cui abbiamo parlato nel corso del programma la Germania accusa ovviamente Mosca e Mosca replica: Berlino è sponsor del terrorismo. Mosca ritiene la Germania responsabile di coinvolgimento in attacchi contro i cittadini russi. Tajani dal canto suo dice: alla Russia non conviene attaccare l'Occidente, uscirebbe sconfitto. Insomma, un clima da terza guerra mondiale. Speriamo siano solo dichiarazioni e insomma non ci siano ulteriori sviluppi dopo questo attacco ibrido di cui abbiamo parlato. Prima parlavamo della famiglia del Bosco, quindi di traumi per i bambini coinvolti. Ci sono a volte traumi dell'infanzia che restano come ferite e che portano poi nell'adolescenza ad esempio a problemi come l'anoressia e bulimia. Questa è solo una delle cause possibili per questi problemi ancora molto diffusi. Per fortuna c'è chi se ne occupa e chi cerca di fare qualcosa. Noi ne parleremo tra poco con un'associazione che ospitiamo come sempre nello spazio dedicato alle associazioni, e poi anche un evento particolare, pensate, il raduno degli spazzacamino. Tra poco.

0: Buongiorno con Red, White and Jersey. Parliamo con Fabiola De Clercq, fondatrice di ABA, Associazione Bulimia Anoressia, nonché scrittrice. Grazie per essere con noi, Fabiola.
1: Buonasera, grazie a voi.
0: Allora, conosciamo ABA da tanti anni, nata 35 anni fa, un centro specializzato nella cura e prevenzione dei disturbi alimentari e diciamo capofila, no, di tutte quelle associazioni, pioniera, no, nel campo.
1: Sì, sì, sì, sicuramente.
0: Come è cambiato il fenomeno in questi 35 anni, se è cambiato?
1: Sono cambiate molte cose. Allora, intanto sono aumentati molti casi di bambine di 12-13 anni, anche più piccole, e sono anche aumentato l'età delle donne che hanno sui 40 anni, 45, che hanno in qualche modo ho rubato il sintomo della figlia, no?
0: Ah, addirittura.
1: Copiato, non so. Sì, sì, abbiamo molte, molte donne grandi, anche di 50 anni, che hanno questa malattia terribile. Ma la cosa più difficile per noi è avere a che fare con le dodicenni.
0: Immagino.
1: Perché sono molto determinate, ascoltano poco. E a volte dobbiamo passare attraverso ricovero per poterci poi ragionare dopo.
0: In percentuale, in quanti casi si passa al ricovero?
1: Ma da noi poco, perché io sono contraria al ricovero, quindi faccio di tutto perché non ci sia un ricovero. Però diciamo un 20%.
0: Capisco. Ecco, le chiedevo come è cambiato il fenomeno, mi diceva forse di altri sviluppi, è cambiato anche il modo di affrontarlo adesso, se ne sa molto di più, no? Anche sulle cause e su come affrontarle.
1: Non c'è dubbio che sono stati fatti passi da gigante da noi, credo anche da altri colleghi o altre situazioni, che però non hanno proprio il nostro metodo, che è quello anche di curare in gruppi queste ragazze, queste donne, cioè mettere 6-7 in un gruppo con una dottoressa che è specializzata nel terapia di gruppo, che è una terapia che si fa da 100 anni, non l'abbiamo inventata noi, però funziona molto bene perché sono persone che hanno in comune lo stesso disagio, no?
0: Certo, ecco, abbiamo ancora diversi minuti, quindi possiamo approfondire l'argomento. E, sulle cause, è cambiato qualcosa nell'analisi e anche nell'approfondimento delle cause? Una volta si diceva magari anoressia, rapporto con la madre, bulimia, con il padre o con diciamo esperienze negative. Ecco, si è scoperto poi che ovviamente c'è un mondo di sfaccettature. Come viene approcciata l'analisi delle cause più profonde al giorno d'oggi?
1: Allora viene trattato quello che troviamo quasi in tutti i casi che trattiamo, dei maltrattamenti, degli abusi, anche sessuali in età precoce. E naturalmente per arrivare a trovare questo bisogna chiederlo, no, alle pazienti. Se per caso non hanno incontrato qualche gesto sregolato da parte di qualche adulto in casa o fuori casa, che può essere, non so, dei parenti o il medico di famiglia. Abbiamo quasi tutte pazienti che hanno subito qualche maltrattamento, direi 9 su 10.
0: Immagino. E quindi
1: allora, queste cose qua non si sanno se non si cercano. Se il terapeuta non ce l'ha in testa, non lo chiede, la paziente magari ben contenta di non doverne parlare, ma se glielo chiedi ti risponde subito sì e ti racconta quello che è successo, e da lì si può pensare a una guarigione piena.
0: Perché appunto aver subito questi atti porta a un rapporto sbagliato col cibo?
1: Ma perché diciamo che l'essere umano comunica, tra virgolette, con il resto del mondo, con la famiglia prima di tutto, attraverso il cibo, no? Lo mangia e poi tutto un tratto non lo mangia più, e questo segna subito un allarme nella famiglia. È il modo migliore per allarmare o allertare la famiglia
0: Dare un
1: che è
0: segnale,
1: successo
0: certo,
1: qualcosa.
0: per dare un segnale. Ecco, io
1: Esatto.
0: le chiedo un'ultima cosa, ovviamente di parlare del vostro centro e del vostro metodo, se possiamo così dire.
1: Allora, il centro è qui via me, a Milano, via Solferino 14, dove è nato 30 anni fa, anche qualcosa di più di 30 ormai. E vengono fatti dei primi colloqui con quelle persone che si rivolgono a noi, molto coi genitori. Io insisto molto perché vengano i genitori che hanno spesso subito a loro volta dei traumi, ma non ci pensano, non ci fanno caso, oppure sono passati tanti anni e non ce l'hanno più in testa. E per le figlie è molto importante vedere che il genitore si mette in discussione, oltre al fatto che ai genitori fa molto bene, no? La particolarità dell'ABA è quello di includere nella terapia i genitori ed è quello che gli altri di solito non fanno. I genitori vengono molto, molto volentieri poi, non è che sono forzati, gli viene
0: Certo.
1: offerta questa possibilità e loro ci vengono ben volentieri. E per i figli vedere che la madre e il padre si mettono in discussione è un esempio che anche loro possono farlo.
0: Certo. Bene, io direi di ricordare come contattarvi attraverso per esempio il vostro sito associazioneaba.com e quindi per ogni altra informazione intanto vedere dal sito tutto quello
1: Esatto.
0: che si può leggere lì. Grazie, grazie mille a Fabiola De
1: Grazie a lei,
0: Clercq,
1: signora.
0: fondatrice di ABA, Associazione Bulimia e Anoressia, oltre che scrittrice. Sentiamo il prossimo pezzo per poi andare al raduno degli spazzacamino che mi incuriosisce tanto. American Authors, Best Day of My Life.

0: noi siamo quasi in chiusura, abbiamo ancora un argomento e un ospite, però nel frattempo dalle agenzie arrivano notizie abbastanza inquietanti, perché oltre alla questione dell'attacco a Lipsia, no? Quindi di qualche tempo fa, adesso si è scoperto che la Russia è responsabile, così dicono le inchieste fatte a Berlino. Von der Leyen dice risponderemo, anche il segretario generale della NATO dice tentativi di intimidirci falliranno. Poi c'è stato pure un allarme nei paesi baltici nella notte, insomma è tutto abbastanza preoccupante. E poi nel frattempo gli Stati Uniti stanno attaccando pesantemente in Iran, e Trump dice se l'Iran risponde ai raid ci sarà una nuova offensiva, e l'Iran dice risponderemo, e insomma la situazione è piuttosto complicata, diciamo solo questo. Ma noi invece vogliamo chiudere con una nota simpatica, cioè con il raduno degli Spazzacamino, che si tiene ogni anno, credo, in Val Vigezzo, e abbiamo con noi per parlarne la nostra ospite, che è una delle persone che organizzano il Museo dello Spazzacamino, cioè Graziella Gnuva. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, si tiene dal 4 al 7 settembre, è un appuntamento che si tiene ogni anno, è corretto?
1: Sì. Sì, sì, sì, quest'anno ci sarà il 43esimo raduno.
0: Come nasce quindi 43 anni fa questo raduno degli Spazzacamino? Un mestiere che sembra al giorno d'oggi vada un po' perdendosi, no? Invece è bello riportarlo alla luce anche insieme a tante persone che ancora lo svolgono e che si ritrovano insieme, che sfilano poi tra l'altro.
1: Sì, perché riconoscono la valle come la culla del loro mestiere, perché già intorno al 1300 qui c'erano spazzacamini, e poi c'è stata un'emigrazione all'estero come spazzacamini, poi c'è stato lo sfruttamento dei bambini, purtroppo la nota dolente. I primi raduni erano molto piccoli e esigui. Adesso siamo arrivati a cifre abbastanza alte, anche quest'anno superiamo i 1400 spazzacamini provenienti da oltre 20 paesi esteri, compreso anche l'America, non solo l'Europa.
0: Ecco, per chi ci ascolta da tutta Italia, diciamo che il tutto si svolge a Santa Maria Maggiore, quindi in Val Vigezzo, nella provincia VCO, quindi Verbano Cusio-Ossola in Piemonte, e c'è anche un museo dedicato allo spazzacamino. Quindi si possono anche visitare questi spazi e vedere come si vestivano nelle varie epoche, nelle varie zone, questi spazzacamino. Ma il clou è con la sfilata.
1: Sì, la sfilata della prima domenica di settembre, quest'anno il 6 settembre. Vediamo questi spazzacamini d'abito da lavoro con gli attrezzi sfilare per le vie di Santa Maria Maggiore. È una bella manifestazione. Alla fine della sfilata c'è la rievocazione storica della pulitura dei camini.
0: Ecco, quindi si può vedere dal vivo come si fa, come si faceva, come si porta avanti questa tradizione?
1: Sì, ci sono gli spazzacamini sui tetti che fanno vedere, più o meno dimostrano la pulitura dei camini, ecco. Certo sì. Che una volta c'erano i bambini che pulivano i camini. La nota triste è stata quella.
0: Certo, sicuramente.
1: È nato per ricordare il nostro passato, questa manifestazione.
0: È giusto. E nella sfilata uno dice vabbè, ci sono tutti gli spazzacamini, che dir si voglia, saranno 100, no? Sono
1: oltre 1400
0: sono quest'anno. Caspita, tutti sì. Con una tenuta da spazzacamino o vengono come capita? Cioè cosa che hanno trovato
1: da
0: nell'armadio.
1: Ecco. No, altrimenti non li lasciamo sfilare.
0: Quindi no, 1400 cioè. In più devono anche avere una certa tenuta ad hoc. Perfetto.
1: Sì.
0: Ma al di là della sfilata ci sono 3 giorni di rievocazioni storiche, canti, musiche anche, bande musicali, momenti folcloristici. Quindi non soltanto lo spazzacamino.
1: Sì, cominciamo il venerdì. col ritrovo di questi spazzacamini, col ricordiamo i raduni passati, proiezioni di video nel parco di Villa Antonia, poi ci sono manifestazioni, perché è un evento organizzato dall'Associazione Nazionale Spazzacamini, ma in collaborazione col Comune, la Proloco, quindi la Proloco organizza anche degli eventi musicali e a corollario di questa, ad esempio anche il sabato alle ore 20 nel parco c'è cioè una serata in festa.
0: Ok, ma sono a tema perché Giorgio in regia mi suggeriva subito Cam Camini, Spazza Camin, insomma di Mary Poppins, oppure sono...
1: Sì, quella è una cosa...
0: c'è anche cioè, quello, c'è
1: che
0: anche
1: noi
0: quello.
1: Non riconosciamo tanto perché non era... cioè questo ci dà l'impressione che lo Spazza Camin è una cosa allegra, invece quando visitano...

0: cammini per non farsi capire dalle altre persone. Sono delle parole che non fanno parte del nostro dialetto, probabilmente le hanno prese un po', noi siamo stati anche terra lombarda, un po' da un dialetto dall'altro, comunque sono particolari, ecco,
1: non
0: all'interno
1: capire?
0: Del museo.
1: Perché non farsi
0: Perché
1: capire?
0: Può anche darsi che magari il padrone di casa cercava a tutti i costi uno sconto troppo esoso, troppo alto.
1: Okay.
0: E allora lo spazzacamino adulto diceva al bambino come doveva pulire il camino in base anche a quello che riscuotevano, ecco, anche se insomma non è che si facessero pagare più di tanto, perché allora non.
1: Certo,
0: adesso
1: certo.
0: È una professione.
1: Infatti, volevo proprio chiudere su questo, cioè voi fate queste rievocazioni storiche molto belle, molto interessanti, però la professione esiste tuttora, il mestiere esiste tuttora, è
0: sì.
1: Chiaramente molto cambiato, adesso è molto più
0: ci sono analizzatori di fumo,
1: tecnologico,
0: certo, Sì, poi ci sono all'estero, fanno addirittura dei corsi triennali. Qui noi abbiamo un'associazione nuova che è l'ANFUS, che è anche questa, penso che faccia, raggruppa un po' di spazzacamini nel territorio italiano. Ecco, noi siamo un pochettino più sparsi. Noi lo facciamo come ricordo del passato, una rievocazione di quello che c'è stato. Ecco.
1: Allora, diamo l'appuntamento a Santa Maria Maggiore, quindi ci sono anche degli orari previsti dal 4 settembre al 7.
0: Allora,
1: dalle 10 del mattino del 4 partite, no? C'è già qualcosa?
0: Sì, c'è la sfilata degli spazzacamini fino a mezzogiorno e mezzo, è il momento clou dell'evento, ma nel giorno precedente, ad esempio, al mattino, in un altro.
1: Sì, no, intendevo,
0: c'è l'omaggio floreale.
1: Intendevo che già dalle 10, intendevo che già il 4 settembre, cioè fra tre giorni, il venerdì, lei mi corregga se sbaglio, già alle 10 c'è qualcosa, cioè si apre la manifestazione, no?
0: Nel nostro programma si apre alle 15.
1: Ok, allora è sbagliato quello che sto leggendo io, va bene lo stesso. E quindi si apre alle 15 come venerdì?
0: Perché proiettiamo dei video dei raduni passati nel parco di Villa Antonia e poi gli spazzacamini devono ritirare i bracciali per partecipare alla sfilata di domenica. Questo il venerdì, e poi comunque ci sono dei concerti musicali organizzati, ripeto, dalla Proloco, dei commercianti, eccetera.
1: Bene,
0: il sabato mattina a Malesco, paese dopo Santa Maria Maggiore a 3 chilometri, c'è l'omaggio floreale al monumento allo spazzacamino, c'è un momento presso il monumento che ricorda i bambini spazzacamini. Nel pomeriggio gli spazzacamini si trasferiscono a Druonio, che è il paese prima di Santa Maria Maggiore, dove ci sarà una sfilata attraverso le vie del paese, un momento insieme, la Santa Messa nella chiesa parrocchiale, e poi la serata in festa alle ore 20.
1: Siamo
0: qui a
1: in
0: Santa
1: chiusura
0: Maria.
1: E quindi domenica e lunedì lo scopriranno attraverso i siti della zona. Comunque Santa Maria Maggiore, cercando un po' su Google, c'è il programma del raduno degli spazzacamini. Grazie,
0: le
1: grazie.
0: Trovo abbastanza. Comunque vi aspettiamo. Grazie.
1: Grazie, siamo molto incuriositi. Graziella Gnuva, grazie per essere stata con noi. Siamo davvero in chiusura, quindi grazie a tutti voi che avete partecipato con i vostri messaggi o comunque ci avete ascoltato. Grazie a Matteo Respinti in redazione, a Giorgio Berselli in regia. State su Giornale Radio, la radio libera di informare. Dai Rigaruti è tutto e non ci sentiamo domani, perché sarò sostituita da Lapo De Carlo, che sostituisce la sostituta di Poletti in sostanza, ma ci sentiamo dopodomani. Buona serata su Giornale Radio.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
1: Stunning new details are emerging.
2: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire.

0: Canale Radio. Informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 20 ed un minuto.
2: Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, bel tempo quasi ovunque, con poche nubi sparse al nord e con cieli pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali. Nella mattinata di domani cieli parzialmente nuvolosi sui settori centro-settentrionali del paese, sereno altrove. In giornata situazione quasi invariata, anche se qualche rovescio non è da escludere sui rilievi del nord e su quelli meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
0: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Con Summer Time, Giornale Radio ha continuato a raccontare ogni giorno l'attualità, le notizie, il paese. Ma da lunedì si cambia ritmo. Tornano gli appuntamenti della programmazione ufficiale di Giornale Radio. Tornano le voci, i programmi, i confronti, le interviste. E torna anche l'appuntamento con l'economia raccontata in modo chiaro, diretto e vicino alla vita di tutti i giorni. Dalle 11 alle 13, Manuela Donghi conduce Next Economy. 2 ore per capire cosa succede nell'economia, nei mercati, nel lavoro e nelle imprese. E soprattutto, cosa significa davvero per noi. Una nuova stagione. Una giornata tutta da ascoltare. Da lunedì, Giornale Radio torna con la sua programmazione ufficiale. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 20 e 36 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, bel tempo quasi ovunque, con poche nubi sparse al nord e con cieli pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali. Nella mattinata di domani cieli parzialmente nuvolosi sui settori centro-settentrionali del paese, sereno altrove. In giornata situazione quasi invariata, anche se qualche rovescio non è da escludere sui rilievi del nord e su quelli meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
1: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare. Con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Sono le 21 ed un minuto. Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore bel tempo quasi ovunque, con poche nubi sparse al nord e con cieli pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali.

0: Nella mattinata di domani cieli parzialmente nuvolosi sui settori centro-settentrionali del paese, sereno altrove. In giornata situazione quasi invariata, anche se qualche rovescio non è da escludere sui rilievi del nord-est e su quelli meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Attenzione dormienti!
1: Lunedì 7 settembre ritorna L'attimo fuggente su Giornale Radio con Luca Telese e Giuliano Guidabardi. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e tutti i sabati dalle 8 alle 10. Sempre solo su Giornale Radio.
2: L'attimo fuggente. Il morning show non adatto ai dormienti.
3: Sono le 21 e 39 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore bel tempo quasi ovunque, con poche nubi sparse al nord e con cieli pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali. Nella mattinata di domani cieli parzialmente nuvolosi sui settori centro-settentrionali del paese, sereno altrove. In giornata situazione quasi invariata, anche se qualche rovescio non è da escludere sui rilievi del nord-est e su quelli meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: flusso continuo di informazione. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Shape take when you lay like that reminds me of a love I've never had.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
1: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 22 ed un minuto.
3: Giornale Radio.
4: Meteo. Nelle prossime ore bel tempo quasi ovunque, con poche nubi sparse al nord e con cieli pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali. Nella mattinata di domani cieli parzialmente nuvolosi sui settori centro-settentrionali del paese, sereno altrove. In giornata situazione quasi invariata, anche se qualche rovescio non è da escludere sui rilievi del nord-est e su quelli meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Ci sono momenti della giornata in cui vale la pena fermarsi e ascoltare meglio. Dalle 7 alle 9, Luca Telese e Giuliano Guidabardi accendono L'attimo fuggente. Notizie, politica, cronaca, opinioni nette e tutto quello che fa discutere il paese. Dalle 9 alle 11, cambia il ritmo. Arriva Corrente Alternata con Francesco Borgonovo. Voci, storie, punti di vista per guardare l'attualità da un'altra prospettiva. E dalle 5 del pomeriggio l'Italia è pronta a tornare sotto esame con Roberto Poletti e Italia No Limits. Tre ore per raccontare, commentare e stuzzicare il paese sui temi di cui parlano tutti. L'attimo fuggente, Corrente Alternata, Italia No Limits. Tre appuntamenti dentro una giornata tutta da ascoltare. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 22. E 38 minuti. Giornale Radio.
7: Meteo. Nelle prossime ore bel tempo quasi ovunque, con poche nubi sparse al nord e con cieli pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali. Nella mattinata di domani cieli parzialmente nuvolosi sui settori centro-settentrionali del paese, sereno altrove. In giornata situazione quasi invariata, anche se qualche rovescio non è da escludere sui rilievi del nord-est e su quelli meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Sono le 23 e 2 minuti.
0: Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore bel tempo quasi ovunque, con poche nubi sparse al nord e con cieli pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali. Nella mattinata di domani cieli parzialmente nuvolosi sui settori centro-settentrionali del paese, sereno altrove. In giornata situazione quasi invariata, anche se qualche rovescio non è da escludere sui rilievi del nord-est e su quelli meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Attenzione dormienti!
1: Lunedì 7 settembre ritorna L'Attimo Fuggente su Giornale Radio con Luca Telese e Giuliano Guidabardi. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e tutti i sabati dalle 8 alle 10. Sempre solo su Giornale Radio.
2: L'Attimo Fuggente. Il morning show non adatto ai dormienti.
3: Sono le 23 e 34 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Nelle prossime ore bel tempo quasi ovunque, con poche nubi sparse al nord e con cieli pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali. Nella mattinata di domani cieli parzialmente nuvolosi sui settori centro-settentrionali del paese, sereno altrove. In giornata situazione quasi invariata, anche se qualche rovescio non è da escludere sui rilievi del nord-est e su quelli meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
5: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: mezzanotte ed un minuto. Giornale radio.
1: Meteo.
2: L'alta pressione domina lo scenario meteorologico italiano. Nella prima parte della giornata la stabilità atmosferica sarà la protagonista su quasi tutte le regioni, salvo qualche isolato disturbo concentrato tra la Liguria centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Durante le ore pomeridiane proseguirà la fase di bel tempo con discreto soleggiamento, interrotto da locali addensamenti sulle zone alpine, prealpine e lungo la dorsale appenninica, dove non si escludono brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: È mezzanotte e 34 minuti. Giornale radio.
2: Meteo.
3: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Giornale radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: È 1:02. Giornale radio.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene moderatamente stabile sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni lievi disturbi. Nelle prossime ore sarà presente una nuvolosità irregolare al centro-nord, ma senza precipitazioni di rilievo. Cieli sereni invece sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e sui rilievi meridionali. Altrove la situazione resterà sostanzialmente invariata e soleggiata. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie, le inchieste e le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: È 1:32. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Cause I will leave the light on.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.